avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

un'impressione, frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo quello.

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dimenticato di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costellazione da qui.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italia.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio Tutta Italiana.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Medio Oriente di nuovo in fiamme, Israele all'attacco anche via terra in Libano, nuovi raid su Gaza tra Stati Uniti e Iran, risale la tensione. Dall'assemblea di Confindustria la premier Meloni incalza l'Europa, faccia meno e meglio, dobbiamo difendere famiglie e imprese dalla crisi. Incidenti sul lavoro, tre operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania, stesse dinamiche, due schiacciati da un muletto, l'altro da una pressa. L'ondata di caldo, oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord, domani bollino rosso in 4, temperature record in Gran Bretagna e in Francia. A Parigi soffrono anche i tennisti, un po' meno Sinner, Roland Garros, debutto serale e vittoria in scioltezza. Giro d'Italia, Vingegaard sempre più dominatore. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito in Medio Oriente, Israele è tornata a colpire il Libano del Sud provocando 31 morti. Lanciata anche una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah, a darne conto lo stesso premier israeliano.
3: Intensifichiamo le operazioni e rafforziamo la zona cuscinetto per proteggere gli abitanti del nord Israele dai droni di Hezbollah. Il premier Netanyahu sintetizza così il diluvio di fuoco che sta facendo piovere sul sud del Libano, temendo l'arrivo di un'intesa fra Stati Uniti e Iran che fra piccoli passi avanti e retromarce sembra delinearsi. Con richiamo di altri riservisti, l'offensiva israeliana si spinge così oltre il fiume Litani, squassando la città storica di Nabatie, dove viene ordinata per la prima volta l'evacuazione totale degli abitanti. 100 le infrastrutture terroristiche colpite, dice l'esercito israeliano, mentre il Ministero della Salute di Beirut ha contare oltre 3.200 morti da marzo. Malgrado la tregua, anche a Gaza le bombe, sul campo profughi di Al-Maghazi e a Gaza City, dove Israele sostiene di aver eliminato Mohammed Odeh, tra i responsabili del 7 ottobre, era stato nominato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas pochi giorni fa, dopo l'uccisione del predecessore al-Haddad. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Uno scenario di destabilizzazione che sta mettendo a dura prova i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump fa il punto oggi in un incontro urgente alla Casa Bianca. Sentiamo la corrispondente.
4: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Si accennava ai bombardamenti su Gaza, in cui è stato ucciso un altro leader di Hamas. Un appello a rispettare i diritti umani nella Striscia è arrivato dal Papa. Lasciando Castel Gandolfo, Leone ha chiesto di aiutare la popolazione dell'enclave palestinese. Purtroppo non ricevono ancora gli aiuti, ha detto il pontefice. Questo sta provocando proteste e difficoltà. Il Papa si è poi soffermato anche sul Libano, chiedendo di preservare le vite umane. Davanti agli imprenditori riuniti all'Assemblea di Confindustria e alla presenza del capo dello Stato Mattarella, Giorgia Meloni ha ribadito la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto quelle del caro energia. Nucleare al più presto, auspica la premier, che poi torna a chiedere maggiore flessibilità a Bruxelles. Sentiamola.
5: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
2: All'Assemblea di Confindustria anche l'intervento del presidente Emanuele Orsini, che parla di salari bassi, di caro energia come una minaccia esistenziale. Servono 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola, sottolinea Orsini. Poi anche da lui un invito all'Europa a cambiare passo. Sentiamolo.
0: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
2: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni comunali ai temi economici emersi proprio all'Assemblea degli Industriali.
1: Forza Italia sottolinea la comunione di idee con l'Assemblea di Confindustria, una sintonia in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo che diserta l'Assemblea. La Lega torna a chiedere all'Europa di rivedere le sanzioni e tornare ad acquistare combustibili fossili dalla Russia. Alberto Gusmeroli.
6: Prevenire meglio che curare. La deroga al patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia e il caro carburanti.
1: Dall'opposizione il PD, la segretaria Lichlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez. Su energia, Europa e salari il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto sulle bollette di imprese e famiglie. In che mondo di fantasia viva la premier? La domanda che si pone dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
1: Meloni un disco rotto, ha fallito ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi più Europa. Per Carlo Calenda Azione la premier ha fatto solo una sceneggiata. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore in Toscana, in Emilia Romagna, in Sicilia.
8: Ad ucciderli i macchinari che conoscevano, con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio.
9: Tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
8: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR.
2: I 5 subitaliani morti alle Maldive, domani a Omegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il neolaureato che stava per andare a seguire un progetto in Giappone, ieri all'ospedale di Gallarate, le ultime 3 autopsie.
10: Nessun trauma o contusione. I primi esiti delle autopsie sono quelli attesi. Fondamentali saranno ora i test tossicologici sui tessuti per capire se si sia trattato di asfissia per mancanza d'aria nelle bombole oppure, ipotesi allo stato meno probabile, se sia stata caricata aria inquinata che può aver avvelenato i sub. L'inchiesta della Procura di Roma per omicidio plurimo colposo prosegue poi anche sugli altri versanti. Alle autorità maldiviane è stata inviata un'anticipazione di rogatoria per ottenere in tempi brevi il materiale tecnico utilizzato dalle vittime, compresa la telecamera GoPro recuperata nella grotta. Resta al centro dell'attenzione poi anche il tema delle autorizzazioni a immergersi in profondità e il ruolo dell'Università di Genova. Uno dei legali della professoressa Monica Montefalcone ha ribadito che si trattava di attività accademiche delle quali l'Ateneo era consapevole e non di una vacanza. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il dramma familiare di ieri a Napoli è in gravi condizioni. Il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre.
11: Una lite, il padre che accoltella il figlio dopo averlo rimproverato, ferisce la moglie che interviene per sedare gli animi, poi cerca di togliersi la vita. Un dramma familiare alle 8:30 del mattino in via Vergine alla sanità. Il figlio 12enne fa colazione in cucina con le sorelline di 10 e 8 anni. Il papà 35enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, prima lo redarguisce per un non nulla, poi gli sferra una prima coltellata e poi una seconda alla spalla sinistra sotto la scapola colpendo il polmone. Ferisce alla mano sua moglie, rivolge verso se stesso il coltello tagliandosi la gola. gola e i polsi. I vicini, terrorizzati dalle urla, chiamano i carabinieri. L'uomo cerca di aggredire anche l'infermiera del 118. Il figlio, ricoverato in prognosi riservata, ha una ferita all'addome, uno pneumotorace al polmone, viene trasferito dal vecchio Pellegrini all'ospedale pediatrico Santo Bono. In codice rosso, sedato, non in pericolo di vita, le condizioni del 35enne. La moglie viene medicata e dimessa. In via di ricostruzione le motivazioni. L'uomo, in passato tossicodipendente, è in stato di arresto in ospedale per tentato omicidio.
12: Vincenzo Perone, GR1.
2: Gli scontri che hanno preceduto il derby di domenica a Torino. Altri due ultras finiscono in manette mentre vengono rimessi in libertà i primi 8 che erano stati arrestati lunedì. Per loro il giudice ha disposto la presentazione alle forze di polizia 2 volte a settimana. Resta intanto in prognosi riservata Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, colpito alla testa, rimasto gravemente ferito. Indagini sono in corso per chiarire cosa lo abbia effettivamente colpito, se un lacrimogeno, una bottiglia o una pietra. Maggio record per il caldo, sole e temperature decisamente sopra la media stagionale in gran parte dell'Europa occidentale e centrale, Italia compresa.
13: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa, ben oltre la norma, interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
14: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
13: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
14: Rovesce e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora su Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
13: Giovedì poi è previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
14: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
13: Eleonora Belviso, GR1.
2: Turismo, numeri in crescita per l'Italia in questa prima parte del 2026.
15: Nonostante tutto, il turismo italiano nei primi 3 mesi dell'anno ha goduto di ottima salute. Nel nostro paese si registrano 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze, con un aumento del 4,2%, come conferma Vittorio Messina, presidente di Assoturismo.
16: Bene nel primo trimestre e la vera sfida è per l'imminente stagione estiva, potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensione internazionale.
15: Un settore che continua a dimostrare capacità di adattamento anche in una fase non semplice. Dai dati Istat sul primo trimestre 2026 cresce la presenza degli stranieri, 54,6%, a conferma del ruolo internazionale dell'Italia. Restiamo ottimisti, ha detto il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha fatto notare come cresca anche il turismo interno in mesi non canonici per le vacanze. Insomma, rimane aperta la sfida dei prossimi mesi, che dovrà trasformare una buona partenza del 2026 in una stagione estiva all'altezza delle aspettative. Lorenzo Opice, GR1.
2: Giochi della gioventù 2026, grande festa di apertura a Piazza del Popolo a Roma, oltre 6.000 tra studenti, insegnanti, accompagnatori arrivati da tutte le scuole d'Italia, e oggi al via la prima giornata di gare. 10 le discipline in cui gareggeranno i ragazzi, dal calcio a 5 al sitting volley fino al nuoto. Venerdì 29 la chiusura allo Stadio Olimpico. Ascoltiamo le voci e le emozioni dei giovani atleti.
17: Non è un'esperienza che facciamo tutti i giorni, ci servirà per farci crescere,
18: creare dei gruppi attraverso le squadre.
19: Si sta tra amici, si fanno nuove conoscenze,
20: l'unione, rispetto, l'amicizia anche. Gareggeremo per il badminton e per il sitting volley.
21: Spero di portare la vittoria perché siamo una grande squadra. Sono felice di questa giornata, mi batte il cuore, spero siano dei giorni indimenticabili.
2: E ora il Giro d'Italia, il tennis con il Roland Garros. Qui in studio facciamo il punto, Daniele Fortuna.
22: Sì, l'inizio è stato buono per Sinner, poco più di 2 ore in campo, energie risparmiate nel caldo di Parigi. Ha vinto in 3-7 contro il francese Tabour, numero 165 del mondo, 6-1, 6-3, 6-4. La prima partita non è mai facile, ma credo di aver giocato bene, il commento di Sinner, che troverà Juan Manuel Cerúndolo, il fratello più piccolo e meno forte del numero 1 argentino Francisco. Francisco. A sorpresa è stato eliminato Medvedev, hanno vinto anche Dardari e Arnaldi. Oggi esordirà Jasmine Paolini, tra gli uomini giocheranno Cina e Sonego. Il Giro d'Italia senza sorprese in Svizzera, un altro successo, il quarto del vincitore designato, il danese Vingegaard, maglia rosa adesso con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sull'austriaco Gall, che segue in classifica. Arrancano gli italiani in classifica generale, il migliore Piganzoli, ottavo, ma a quasi 8 minuti da Vingegaard.
2: Un ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. La RAI celebra la ricorrenza con un pacchetto di iniziative che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica 80 anni dal referendum alle 21.15 su Rai 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, tanti ospiti, musica, cinema, sport. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
3: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro. Quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
2: Sono le 7.15 minuti e la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi, le conseguenze del voto delle amministrative, il dibattito su una nuova legge elettorale, poi il futuro dell'industria italiana, anche alla luce dell'incontro ieri a Confindustria, il ruolo dell'Europa. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco, dalla redazione del GR1, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Buon proseguimento di ascolto.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
23: Vi proponiamo ora la presentazione che si è tenuta nella sala stampa della Camera del progetto nazionale Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio, un evento promosso dal Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio per celebrare il bicentenario della nascita di Carlo Renzini in arte. Carlo Collodi, buon ascolto.
24: È per me un piacere e un onore come Presidente della Commissione Cultura promuovere questo bellissimo progetto sulla celebrazione di Carlo Collodi, che non significa appunto soltanto omaggiare un grandissimo autore della letteratura italiana, ma in questo caso di fatto significa anche promuovere un bellissimo progetto multidisciplinare. Saluto Pascal Adelfa, la dottoressa Malesci per la Presidenza del Consiglio e tutti gli esperti che interverranno. Voglio fare i complimenti a questa iniziativa perché è stata capace di coniugare rigore scientifico con l'inclusività territoriale e l'alto valore culturale e sociale del progetto. Le avventure di Pinocchio, vedete, rappresentano, come sappiamo, un'opera cardine, un segnavia vero e proprio dell'immaginario globale, tradotto in tutte le lingue, il libro più tradotto dopo la Bibbia, un archetipo universale delle fragilità umane che affascinò intellettuali di tutto il mondo, a cominciare da Benedetto Croce. La ricchezza del testo risiede nelle sue molteplici versioni e interpretazioni. Fra le tante penso a quella dotta di Elémir Zola, che decodifica la narrazione come un percorso di evoluzione spirituale in cui Pinocchio è l'uomo in divenire, Geppetto il principio attivo, la fata turchina la guida spirituale, il gatto e la volpe le tentazioni materiali. Un linguaggio allegorico che fu utilizzato ed ebbe un ruolo centrale nel contesto intellettuale della Firenze dell'epoca, la Firenze risorgimentale, rivoluzionaria, e che pose le basi culturali e geografiche dell'Italia unita. E in questa cornice si colloca il valore dell'iniziativa che presentiamo, e dobbiamo continuare a lavorare per sottrarre Collodi alla riduttiva classificazione di scrittore per l'infanzia e restituirgli la dimensione di intellettuale, di patriota mazziniano e garibaldino, di giornalista e di innovatore della letteratura. Desidero ringraziare in questo senso anche il Ministero della Cultura per i fondi stanziati, il Comitato Nazionale per il Coordinamento delle Iniziative volte a ricordare questo personaggio e questa preziosa eredità. Celebrare Carlo Collodi, cosa che ho fatto anche al Salone del Libro con la Fondazione, dunque non significa soltanto omaggiare un grande autore del passato, ma riprendere le fila di un lavoro fondamentale per capire come si forma, come nasce la identità nazionale da quei tempi fino ai nostri tempi, e con cui abbiamo sicuramente l'auspicio che questo progetto possa stimolare nuove chiavi di lettura, raggiungere un pubblico sempre più vasto. E devo aggiungere e spendere qualche parola in conclusione anche sul significato e la struttura che ha questo progetto. Un progetto a fortissima vocazione sociale, che fa del teatro il suo cardine, ma che appunto attraverso il teatro coinvolge quelle comunità diciamo cosiddette socialmente sensibili, come ex detenuti, detenuti, immigrati e altre fragilità sociali, ed è il bello di questo progetto e la potenza di questo progetto. Penso che scegliere un progetto come questo sia stata la vera scelta felice delle istituzioni. Quindi come Commissione Cultura non potevamo non ospitare qui alla Camera la presentazione ufficiale, e quindi vi ringrazio e lascio la parola a Pascal Ladelfa. Prego.
0: Ringrazio ancora una volta per il sostegno il Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone, per la sua attenzione che ha sempre per attività di questo tipo. Quello che fa la nostra associazione, oltre alle parole, da più di 25 anni ormai, e coniugare insieme arte e sociale. Crediamo che la cultura non debba partire dall'alto ma dal basso, come questo microfono che appunto tende verso il basso, ma adesso così. Quindi vabbè, coerentemente con questo microfono facciamo partire la cultura dal basso per poi cercare di mettere radici e inerpicarsi e dare sostegno a quello che è però anche un valore sociale. Questo è quello che facciamo e da più di 25 anni, e anche questa volta, quest'anno abbiamo presentato questo progetto che è stato approvato appunto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, della struttura di missione anniversari nazionali. Ringraziamo anche il ministro Andrea Bodi, che è il ministro per lo sport e i giovani, e che ci dà la possibilità di fare tutto questo. In cosa consiste il nostro progetto? E parlare di Pinocchio è facile, come diceva il presidente Mollicone, è uno dei libri più tradotti al mondo, probabilmente il primo dopo la Bibbia e il Corano. Però la cosa incredibile è che se adesso facessimo un sondaggio in questa sala e chiedessi quante persone hanno letto veramente tutto Pinocchio, ecco, giusto il professor Garbarino, forse la professoressa Lepri, quindi è un libro più venduto e tradotto al mondo, probabilmente il meno letto tra quelli che abbiamo nel nostro scaffale a casa. E questo però per la punta dell'iceberg, perché appunto Collodi, che non soltanto è stato uno scrittore impegnato ed è diventato famoso più in maniera più dopo la sua morte in realtà che durante la sua vita, è stato impegnato in tante altre attività, è stato un patriota risorgimentale, ha combattuto nelle guerre di indipendenza, è stato il fondatore del primo giornale per bambini, tra l'altro non me ne vorranno gli amici toscani qui in sala, però diciamo che ufficialmente Pinocchio è nato a Roma, nel senso che la pubblicazione della prima puntata del primo episodio insomma del, del Pinocchio è stato pubblicato sul Fanfulla, e quindi insomma Fanfulla era edito a Roma, e quindi ufficialmente Pinocchio è nato a Roma, anche se ovviamente è una buttata tanto per raccontare quante cose non sono conosciute di Collodi, che invece ha molte stratificazioni, quindi non soltanto Pinocchio può essere raccontato in molti modi, ed è quello che faremo con lo spettacolo teatrale, dove saranno i personaggi di Pinocchio, senza mai nominarlo peraltro, che racconteranno tutta la vita di Collodi, quindi tutte quelle che possono essere i suoi afflati risorgimentali, le ombre massoniche, ma anche cose molto più divertenti. Noi abbiamo la grande tradizione degli scrittori umoristi, insomma, viene da dire Collodi, ma qualche tempo dopo Guareschi, fino ad arrivare purtroppo a Calvino, a Umberto Eco, insomma, chi altri potremmo dire di oggi come oggi di avere una letteratura umoristica, veramente pochi, eppure quella tradizione che era fortemente connotata come letteratura italiana si è persa, quindi vogliamo recuperare tutto quello. Tra l'altro, insomma, Collodi ha scritto tantissimi pamphlet, libri, saggi, insomma, attività umoristiche che sono andate disperse e che invece è famoso soltanto per Pinocchio. Ci mancherebbe altro, insomma, che non parlassimo di Pinocchio. Infatti, oltre allo spettacolo teatrale, di cui dopo ci accenneranno alcuni delle nostre delle maestranze che ci stanno aiutando a fare questo progetto, abbiamo un podcast, abbiamo realizzato un podcast, cioè realizzeremo un podcast in 14 regioni italiane con oltre 20 gruppi di soggetti diciamo in difficoltà, in fragilità, con disagio, quindi persone con handicap, donne vittime di violenza, migranti, ex detenuti o detenuti, insomma persone anziane. Qui c'è Giulia Morello, insomma, che si occuperà di uno dei podcast con le persone anziane, col duplice intento: uno, di ridare a Pinocchio quel valore universale e non soltanto di fiaba per bambini, proprio perché la densità e la stratificazione che ha questa fiaba è davvero molto interessante. La seconda, di riappropriarsi anche della socialità che può avere un raccontare a voce alta. In fondo, come ci dirà forse Massimo Bonecchi, che si occuperà in particolare di gestire e coordinare i podcast, in fondo è una metafora della vita, può essere la metafora di tante persone, la trasformazione da burattino in essere umano. Quindi uno spettacolo teatrale, un podcast in 14 regioni e vi do una notizia bomba, una bombetta, dai, diciamo una bombetta alla crema, tanto per non andare in altri ambiti, che Radio 3 ha deciso di avere il partner, di concederci il partenariato di questa azione, di questa nostra azione dei podcast, e quindi tutti i nostri podcast saranno pubblicati su Radio Play Sound. La Rai si è accorta che l'unico Pinocchio raccontato in forma integrale è quello di Paolo Poli, peraltro bellissimo, ma è l'unico che hanno, e quindi quando hanno saputo della nostra iniziativa la direttrice Sala di Radio 3 ha ben sposato la nostra iniziativa, che appunto partirà con la registrazione incominciando da giugno, e quindi i nostri podcast faranno parte della struttura di Radio Play Sound, diffusi quindi anche con loro. Ci sarà una mostra itinerante raccontata in modo differente dal solito, dopo l'architetto Di Munno, che si occuperà di questo, ci racconterà qualcosa. La mostra itinerante, perché nelle 14 regioni dove andremo a registrare fisicamente i nostri podcast porteremo la mostra, quindi sarà anche lì un'azione interattiva, non soltanto registriamo ma facciamo venire persone, facciamo interessare gente di passaggio nelle università, nelle associazioni, nelle piazze, ovunque porteremo la mostra, in maniera tale che possa esserci un duplice interesse. Poi ci sarà una serie di convegni, la professoressa Lepri ne accenderà fra pochissimo, abbiamo coinvolto diverse università in tutta Italia, siamo ben contenti che la professoressa Lepri si occuperà del coordinamento generale di mettere insieme questo mondo accademico, e infine un quaderno critico che raccoglierà le esperienze dei relatori, che ci auguriamo che lì siano stratificate. Non vogliamo parlare di Pinocchio, sono 200 anni, 150 anni che parlano di Pinocchio, quindi non saremmo noi noi senz'altro a dire la nostra su Pinocchio, ma quello che vorremmo dire è quello che di Collodi non è stato raccontato finora, quindi tutta la sua vita da artista, da critico teatrale, perché anche quello è stato, da fondatore di giornale, oltre che ovviamente da autore di Pinocchio. Io non direi altro, lascerei la parola alla professoressa Lepri, ordinaria di letteratura per l'infanzia dell'Università Roma III, e che ci accennerà insomma al progetto convegnistico.
1: Grazie Pascal.
0: Grazie. Perdonami, approfitto per dire che alle spalle stiamo vedendo insomma un video messo in piedi per raccontare la complessità e la stratificazione del mondo al tempo del Collodi, che è abbastanza complesso, è quello che cercheremo di raccontare anche coi convegni.
1: Grazie Pascal, sono molto onorata di essere qui in qualità di docente dell'Università degli Studi Roma III, Dipartimento di Scienze della Formazione. Come ha anticipato il maestro, io sono docente di letteratura per l'infanzia, quindi conosco molto bene la sensazione di trovarsi di fronte a una platea, nel mio caso di future educatrici, futuri insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, che vengono a studiare la letteratura per l'infanzia ma non hanno mai letto Pinocchio nella versione integrale. Conoscono la figura del burattino, che fa parte del nostro immaginario ormai, ma è un'immagine che hanno desunto spesso dalla Disney e non dal testo, che peraltro credo sia attualissimo per il linguaggio davvero brioso, per il ritmo incalzante che ci tiene incollati. E dunque noi siamo davvero lieti di annunciare che, come Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma III, Cattedre di Letteratura per l'Infanzia, ospiteremo in autunno un convegno sulla figura di Collodi. In questo caso non potremo fare a meno naturalmente di fare riferimento al burattino più celebre forse del suo autore Carlo Lorenzini. È un lapsus, io avrete sentito dall'accento che sono toscana, quindi mi sono sentita un po' punta sul vivo quando Pascal ha detto che Pinocchio non è toscano.
0: Ho detto è nato a Roma, è stato concepito però sicuramente in Toscana.
1: Hai ragione. Allora, questo convegno si svolgerà in novembre, pensiamo nella ultima parte del mese. Coinvolgeremo studiosi provenienti dai diversi ambiti disciplinari, e il nostro convegno, in collaborazione con l'associazione, sarà rivolto non soltanto a studenti, studentesse, i nostri studenti e studiosi naturalmente del settore, ma anche alla cittadinanza tutta, nell'ottica di condividere le conoscenze con la società civile. È questa una missione dell'università, il public engagement, e quindi favorire la più ampia diffusione delle conoscenze. L'obiettivo sarà individuare nuovi orizzonti di studio e di ricerca intorno a questa straordinaria figura di narratore e di educatore, stabilendo un dialogo tra diverse competenze e diversi linguaggi: la storia dell'educazione, la storia della letteratura per l'infanzia, la storia dell'editoria, la storia culturale e la storia del Risorgimento, naturalmente. Anticipiamo che ci saranno altri due convegni in altre due sedi accademiche. Una è l'Università di Firenze, la professoressa Caterina Pagnini, presidente del corso di studio DAMS, Dipartimento Sagas, ospiterà un convegno in autunno, e anche la professoressa Dalila Forni del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila. Il nostro intento sarà quello di problematizzare il contesto storico e culturale nel quale Collodi si formò e lavorò, per illuminare la complessità di questo autore e l'originalità di uno scrittore che ha saputo interpretare le inquietudini del suo tempo e rivolgersi a bambini ma anche a adulti. Ecco, quindi insomma io penso che questa sia una straordinaria opportunità per noi per ricordare questo autore che potremo riscoprire, assaporare in questa lingua così verace. Vi ringrazio dell'attenzione.
0: Grazie, come vedete appunto cerchiamo di conciliare entrambe le cose, fare cultura ma anche passare dal sociale. Ma adesso chiamerei qui accanto a me diciamo la parte più artistica del progetto, quindi Massimo Bonechi che viene da Prato, sì, anche qui, ma inviterei anche l'architetto di Munno e Emiliano Sicuro a sedersi accanto a noi. Insomma, adesso tanto credo che la professoressa Lepri, sì, abbia concluso il suo intervento, ma non scappi via ovviamente. No, rimanga pure, rimani pure lì. E Massimo Bonechi da Prato, attore, operatore culturale e forse anche protagonista dello spettacolo, visto che
6: se lo meriterò.
0: faremo i provini.
7: Allora sì, questo progetto invita un po' a riprendere in mano Pinocchio, a prenderlo in mano per la prima volta, quindi a leggerlo e a rileggerlo, perché come diceva poi Pascal all'inizio, molti di noi, anzi tutti noi, conosciamo le avventure di Pinocchio, ma non forse tutti ci sono poi soffermati sulla sua grande complessità, e lo fa anche in una maniera particolare, cioè partendo dal suo autore Collodi, andando oltre Pinocchio stesso. E il tema fondamentale alla fine è quello, come accennava appunto Pascal prima, della trasformazione, ma in termini generali, nel senso che al di là dell'interpretazione poi che diamo dell'evoluzione che il burattino ha fino alla sua trasformazione in essere umano, è la storia di una trasformazione di una persona, in qualche maniera lavora su se stessa, incontra tentazioni, difficoltà, problemi, ma incontra anche persone che lo aiutano, quindi è la storia molto umana di ognuno di noi. A questo si lega poi l'esperienza dello spettacolo teatrale, che ha questa visione appunto che va oltre la storia stessa e si ricollega al suo autore, dei personaggi che indagano, riscoprono, vanno a far conoscenza del loro stesso autore. E anche questa forma molto particolare ha poi tra l'altro dei precedenti illustrissimi, mi viene in mente Pirandello e i suoi sei personaggi in cerca d'autore, tanto che all'inizio i sei personaggi in cerca d'autore, che è un testo teatrale, doveva essere un romanzo in cui i personaggi andavano a chieder conto a Pirandello stesso, oppure più recentemente mi viene in mente un film che è quello di Woody Allen, Deconstructing Harry, in cui i personaggi vanno dal loro autore a chiedere spiegazioni del perché li ha creati in una certa maniera. Quindi insomma è una forma usata ma estremamente originale e interessante. La cosa a cui poi mi volevo collegare è anche quello che dicevi tu, Pascal, cioè della creazione di questi video podcast legati alla lettura dei 36 capitoli di Pinocchio. Verranno coinvolti in 14 regioni diverse dell'Italia vari gruppi appartenenti a categorie di disagio, di fragilità, di problematiche varie, e mi viene da sottolineare alcuni aspetti di questo filone del progetto. Innanzitutto il tentativo di inclusione anche attraverso la letteratura, la cultura più stretta, ma anche la condivisione del sapere, cioè la socializzazione di un sapere che in qualche modo presta poi ci dà l'occasione di rileggere, di metterci in un'altra posizione, di metterci in un altro punto di vista, di considerare anche Pinocchio e le sue avventure da punti di vista che forse non avevamo preso in considerazione. E poi un'altra cosa che è molto interessante, che è quella di mettere persone di varia natura, di varia estrazione, di varia provenienza a contatto con questo gioiello della nostra letteratura, cercando di superare quello che tendenzialmente poi viene sempre considerato quando si parla di questo tipo di categorie, cioè il limite, cioè qualcosa che ci impedisce di fare delle cose. Ecco, Pinocchio in questo caso e la sua rilettura ci dà la possibilità di non considerare il limite come un impedimento a delle cose che possiamo fare, ma come la possibilità di spostare il nostro angolo di visione e considerare da un altro punto di vista quello che invece ci rimane da fare. Quindi ci dà anche la possibilità di superare o in qualche modo spostare il nostro concetto di limite. Quindi attraverso la figura di Pinocchio, attraverso la figura di Collodi, si in qualche modo ci si mette nei panni di qualcun altro, si spinge gli altri in qualche modo ad analizzare questo percorso estremamente umano, come dicevo all'inizio, in un'altra maniera, da un altro punto di vista, con occhi diversi.
0: Grazie Massimo Bonechi. Probabilmente partiremo proprio da Prato a registrare il primo video podcast, anche perché in questo caso, insomma, è giusto che il primo capitolo, almeno quello, parta proprio dalla Toscana, insomma, da lì. E visto che abbiamo accennato allo spettacolo, ecco, Pinocchio, se lo leggessimo veramente non con la versione edulcorata della Disney, è già abbastanza noir, è già abbastanza truce, come peraltro tutte le fiabe, mi corregga se sbaglio, dell'epoca, i fratelli Grimm, pensiamo, o insomma altri autori, no? Quindi Pinocchio viene impiccato, anzi il primo finale reale della storia di Pinocchio è la sua morte da impiccato, poi viene di nuovo ucciso, buttato in mare con una pietra al collo quando era sciocchino, insomma è già abbastanza duro, insomma, tant'è vero che per convincere Emiliano Sicuro, che è costumista, Lab Costume, che si occupa di cinema, di teatro, di serie TV, di tante altre cose, dice: no, io Pinocchio non lo voglio fare. Ho dovuto raccontare che non era un Pinocchio come il solito, insomma.
6: È partito da questa conversazione. Lui viene in laboratorio e cominciamo mi racconta di questo suo progetto. Vuole fare Pinocchio. Io sono rimasto basito. Pinocchio, sei sicuro? Sì, però lo voglio fare in maniera un pochino diversa, un'idea insomma un po' più noir. E quindi ha cominciato a raccontarmi il progetto, e io sono appassionato di gialli, è una mia passione per diversi motivi, e ho cominciato a pensare come trasformare questo tipo di testo, anche per quel che riguarda i costumi. Purtroppo quando ci si confronta anche con un testo del genere, un testo che è comunque, che ha dei personaggi così codificati, così precisi, così descritti così bene, ma anche comunque abbiamo c'è tutta una filmografia estremamente importante, è estremamente difficile poi renderli esteticamente. Quello che cercheremo di fare nel burattino che sapeva troppo è una trasformazione, un ragionare anche sì per archetipi, però per quel che mi riguarda dargli un sapore completamente diverso, però mantenendosi sempre vicini a quell'immaginario che è quello di che ha pensato Collodi. Quindi questo e poi aggiungo anche interessante che andremo a attraversare circa 40 anni di storia, perché partiamo dal 48, il 1848, fino al 1892, quindi anche quello sarà un incentivo in più per decidere di fare questo spettacolo. E interessantissimo anche perché poi ci avremo 6 attori e 20 cambi, quindi sarà una bella impresa, ma siamo fiduciosi, sono fiducioso in me, sono fiducioso anche in Pascal. Quindi...
0: Grazie per la fiducia, Emiliano. E veniamo a un altro amico coinvolto, insomma, in questa avventura, che è l'architetto Di Munno, esperto in delle cose che non saprei ripetere. Dico soltanto che ha realizzato già delle mostre per il Maxi, per l'Università Ca' Foscari di Venezia e tante altre cose, e a cui abbiamo dato l'onere di organizzare una mostra che non soltanto racconti Collodi, ma che sia anche itinerante. Cosa si è inventato l'architetto Di Munno?
8: Abbiamo l'allestimento pronto. A parte gli scherzi, quando iniziando a ragionare insieme a Pascal su questo tema, ovviamente come tutti sono tornato a quando ero bambino, e la prima lettura da ragazzino di Pinocchio ricordo che fu piuttosto traumatica. Però ricordo bene che il trauma fu quando arrivai alla fine, cioè quando finalmente Pinocchio diventa bambino. Ricordo un grosso senso di delusione, soltanto un bambino un po' così potrebbe avere reazioni di questo tipo. Perché in realtà mi sono accorto, dico: ammazza, tutta sta storia solo per diventare bambino, cioè no, tutta sta fatica. In realtà penso che questa cosa mi sia rimasta dentro anche nel mio lavoro poi successivamente, perché la parte che mi colpì in maniera del tutto inconsapevole fu il fatto che Pinocchio cambiava in continuazione, cioè era una di quelle storie in cui nel corso del prima è di legno, poi diventa anzomaro, poi muore, poi vive, poi finisce in una balena, no? Questo diventare continuamente tante cose. Credo che questo sia il tema del lavoro che tenteremo di fare, no? Soprattutto perché c'è il grosso vincolo di portare una mostra a spasso per l'Italia, quindi dovrà essere leggera. E l'idea su cui stiamo lavorando è effettivamente questa, cioè quella dei pop-up. Il pop-up ha questa caratteristica, che è un 2D che vuole diventare 3D ma non ci riesce, oltre al fatto che c'è una storia già dal Medioevo sull'animazione dei libri, quindi proveremo a fare degli oggetti a scala più grande che nascono in un modo e poi diventano in un altro, e quindi raccontare il principio di un cambiamento che non sarà mai completo, perché diciamo i pop-up sono, non sono 2D, non sono 3D, sono 2D e mezzo, diciamo così. E quindi, e in più prevede il fatto che noi ci dobbiamo mettere le mani, cioè dobbiamo aprirli, dobbiamo chiudere, dobbiamo fare un'azione. Questo si collega anche, e vado a chiudere, con il lavoro che stiamo facendo con Pascal, che vorrei dire che appunto non è un imprevisto questa collaborazione che stiamo facendo, perché stiamo lavorando da tempo sull'interazione teatrale con gli allestimenti museali, proprio per quei progetti di public engagement di cui parlava la professoressa, che sono diventati una specie di faro anche per i progetti europei in questo momento. Cioè l'idea di poter utilizzare le mostre e i sistemi museali, come tutti i sistemi culturali, come strumenti di emancipazione sociale e di inclusione, il famoso welfare culturale, è uno degli obiettivi principali anche di terza missione. E noi lo stiamo facendo diventare una cosa credibile, perché abbiamo terminato appena adesso un workshop teatrale che abbiamo fatto nella centrale Montemartini con 4 università di tutta Europa, addestrando dei designer a fare delle progettazioni partendo però dall'utilizzo del corpo, dell'interazione con le statue antiche in questo caso. Quindi siamo degli ibridi, siamo delle ranocchie, però stiamo bene in questo stagno, non siamo né terra né acqua, ma porteremo questo non essere né terra né acqua anche in questo progetto. Grazie.
0: Bene, grazie. Allora concluderei, ringrazio i miei amici cooptati per questo progetto, e darei il palco con piacere al professor Garbarino, insomma. Dottore, chi è che non è dottore? Dai, oggi come fa? Giuseppe Garbarino, vicepresidente, però lo possiamo dire, del Bicentenario Collodiano, anche lui viene da Firenze. Siamo riusciti a fare in modo che il nostro progetto, nonostante sembrava fosse una cosa difficile, siamo riusciti a mettere insieme, ad avere il patrocinio sia della Fondazione Collodi sia del Bicentenario Collodiano, che insomma, non allora, volendo fare polemica, ma adesso non si parlano tantissimo tra di loro, ecco.
9: No. Allora, per prima cosa, questo semplice e molto economico gagliardetto che affida la vostra associazione,
0: grazie.
9: Che faccia da porta fortuna soprattutto.
0: Grazie.
9: Vi ringrazio veramente.
0: Ci siete acquisiti. Anche per le foto che i miei amici stanno facendo sicuramente.
9: Benissimo, bene. Allora, per prima cosa io ringrazio appunto, oltre le parole, perché noi ci siamo incontrati sul web un po' di tempo fa, giusto? E poi il percorso si è evoluto, eccetera. Il Comitato per il Bicentenario Collodiano è nato l'anno scorso, ha messo insieme più di 20 associazioni, non solo a Firenze ma anche fuori, come in questa occasione possiamo ben vedere, più di 20 associazioni con, devo dire, più interesse fuori della Toscana a livello istituzionale che non a Firenze, purtroppo. Firenze è sempre stata una città un po' avara nei suoi confronti dei suoi figli maggiori, partendo da Dante, ce ne sarebbero tanti altri. E comunque, tralasciando qualsiasi ipotetica polemica, anche noi stiamo portando avanti un brillante, speriamo, progetto con tante occasioni che spaziano dal convegno al tentativo di fare delle mostre e tantissime altre iniziative. E tra l'altro poi dopo avremo modo di parlare e approfondire, perché ci sono molti punti in comune che penso saranno importanti da sviluppare. Prima ho ascoltato le persone che sono intervenute, hanno detto tutte delle cose molto interessanti, molto particolari, anche perché Pinocchio, che io studio da troppi anni, diciamo, è un personaggio che dà tantissime possibilità di interpretazione. Io ho letto di tutto, quindi si va dall'esoterismo al mondo spicciolo, diciamo, di tutto.

importanti, perché curiosamente dopo che lui era morto di Pinocchio non si parla più. Le recensioni, anche quando uscì Pinocchio, ne parlarono male, ma era così brillante il nostro Collodi. Ma cosa ha scritto? Bellino, come raccontino, bellino, però. Quindi Pinocchio viene dimenticato e riappare ai primi del Novecento, quando nel 1911 esce il film in bianco e nero della Cines di Roma, che la curiosità vuole fosse finanziato, questa società fosse nelle mani di Ernesto Pacelli, cugino del Papa, ma la cui figlia aveva sposato un fiorentino, un certo Gerini, Marchese Gerini, che era proprietario della villa dove c'era il primo campo dei miracoli e che tutti conoscevano perché lì erano state trovate delle monete nascoste sottoterra. E a Sesto Fiorentino, che è fuori Firenze, hanno trovato un tesoro, ma quanti erano? 5, 10, 50 d'argento, d'oro, e aumentavano. Detto questo, voglio focalizzare una cosa, perché tra i vari interventi che ho sentito non potevo, ci sarebbero state delle cose interessanti da aggiungere. Pinocchio è un racconto nel quale capitolo per capitolo è una cronistoria di fatti, avvenimenti, personaggi reali. Gli animali e anche i bipedi, quindi gli umani, sono tutte persone che sono quasi tutte state identificate con nome, cognome, indirizzo, attività lavorativa, il codice fiscale ancora non c'era. Quindi, tra l'altro, la vostra storia, voi dite partiamo dal 1848, prima guerra di indipendenza. In teoria Pinocchio, anzi in pratica, parte nel 1841, quando con la sua brillante, curiosità intellettuale, il Collodi cita Giuseppe Giusti e quello scritto che prendeva in giro il Granduca di Toscana, Re Travicello. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori, no, c'era una volta un pezzo di legno, che il Giusti riprende poi da La Fontaine, andando ancora indietro, da Fedro, questo autore del periodo tardo romano che aveva scritto Le rane vollero un re e Giove gli butta un pezzo di legno, no? Ecco, eccetera, eccetera. E poi si prosegue, fatti di cronaca, avvenimenti, personaggi ideali, un mastro ciliegia che è Angelo Antonio Segoni, nome omen, era un falegname, forse è stato identificato da pochissimo, ci sono riuscito con un momento notturno di un'idea che mi ha detto possiamo, forse voglio andare a vedere quei documenti. Geppetto si chiamava Giuseppe Gori ed era un intagliatore che stava a Sesto Fiorentino, e così via. Grillo parlante, un prete degli con gli ordini minori, Ulisse Zipoli, Eugenio, quello che prende in testa il libro, Eugenio Baldassini, la cui famiglia ha tramandato fino a oggi il ricordo che era conoscente del Collodi ed era un materassaio che aveva preso in testa in una villa fuori Firenze un materasso che stavano in primavera, no? Classiche pulizie di Pasqua. I materassi una volta erano di lana, di vegetale, quindi venivano aperti, lavati, puliti, eccetera, tolte le cimici, le pulci, tutto di più. Si prende in testa questo materasso, non succede nulla e casualmente quel giorno in quella villa c'è il Collodi, che è andato a vedere la fioritura delle roselline di Firenze. Si ricorda di questo avvenimento e gli fa, sai, ti ho messo nel libro che sto scrivendo, e così via, Fatina e tutti gli altri. Perché, attenzione, Pinocchio viene scritto nell'arco di 2 anni e mezzo, perché quello non c'era tanta voglia di scrivere. Sì. Gli faceva fatica, capito? Perché lui era già pensionato, c'aveva già il suo anello d'oro col brillante al dito, un bello orologio d'oro, c'aveva la sua pensione, e quindi da sera già dato, già lui era passato dalla scrittura di satira politica, perché era arrivato alla letteratura per ragazzi, perché era la novità, perché con la riforma Coppino tutti i ragazzi dovevano studiare obbligatoriamente fino a una certa età, e i ragazzi sapevano leggere e scrivere meglio dei genitori spesso, perché a quell'epoca appunto, e avevano bisogno di materiale, di qualcosa da leggere, e comincia tutta quella letteratura che possiamo metterci dentro il Pulcino della Baccini, il Libro di Cuore, e quindi poi anche tutte quelle cose che ha scritto Carlo Lorenzini. Comunque, bicentenario collodiano, benissimo, l'importante è fare qualcosa, l'importante è parlarne per rivalutare soprattutto la figura di Carlo Lorenzini, che tutti sono sempre centrati su Pinocchio, che poi poverino, Pinocchio

0: La professoressa lo saprà meglio di me. Non è un bugiardo, poverino. Perché di bugie alla fine dice una, due, perché a un certo punto la prima si allunga il naso, vabbè. Che tra l'altro il Collodi si era ispirato con questo naso lungo a un autore inglese, Edward Lear, che nel 1846 aveva fatto, insomma, in quegli anni lì, aveva fatto un libro illustrato con tutti questi personaggi con i nasi lunghi. Non so se lo conosce questo testo. E poi ne dice altre due, poi ne dice un'altra, dice no, non è vero, tu. Poi ne dice altre due e non succede nulla, sono bugie bianche, quelle che è bene dire per difendersi. Capito? Quindi 2 anni e mezzo di lavoro, con tanti lunghi periodi in cui non scriveva niente, quindi è un libro che è nato e che ha avuto questo grandissimo successo senza essere un piano editoriale. Che io quando scrivo un libro dico, beh, quanti capitoli cosa ci metto dentro, poi aggiungo, tolgo, li metto insieme, cioè no, lui no, si svegliava, c'aveva il Biagio, il Ferdinando Martini che lo rincorrevano, oh, un capitolo, qui bisogna pubblicare, come si fa? Usciva, ha incontrato il signore, ah, guarda, ciao, come va, tutto bene? Legge il giornale e ci butta dentro di tutto, perché nel libro di Pinocchio c'è politica, c'è curiosità storica, personaggi, vita di tutti i giorni, scandali, è veramente molto complesso e più uno legge e fa il paragone con gli avvenimenti di quel periodo a cavallo tra Granducato di Toscana e il Regno d'Italia ed emerge sempre più cose interessanti e curiose che ci fanno capire che lì dentro c'è anche la vita del Collodi, veramente, è quello che lui vedeva. Fine.
1: Beh, diciamo, grazie. In un altro momento diremo che ci avremmo fatto la bocca, insomma, tutto questo, ci facciamo un po' il naso in questo caso.
2: Va bene,
1: insomma,
2: certamente. Diciamo così.
1: Allora ringrazio anche le associazioni che non possiamo nominare tutte perché sono 14, nomino soltanto le presenti, che dire fare cambiare, Giulia Molello, Monolocale Produzioni, l'Accento Teatro, il Macche Comico con Alessandro Mancini, Daniele Coscarella. In tutta Italia, dalla Sicilia all'Alto Adige, abbiamo delle associazioni che collaboreranno a questo progetto, quindi fra qualche istante sarà online il sito con la spiegazione Collodi 200, tra l'altro, tanto per parlare di chi a Firenze non ha preso ancora a buon cuore questo anniversario, noi abbiamo questo sito perché nessuno l'aveva comprato, quindi Collodi 200. Perfetto. E arrivederci, a presto su diversi schermi. Grazie ancora al Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria sferza l'Europa. Deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Il presidente Orsini, Bruxelles soffoca le nostre imprese. Bombe sulla tregua, si continua a trattare, ma tra Stati Uniti e Iran risale la tensione. Israele attacca il Libano, appello del Papa per gli aiuti a Gaza. Incidenti sul lavoro, strage infinita, 3 operai morti in poche ore a Reggio Emilia, Lucca e Catania. Allerta caldo, temperature record, domani il picco, bollino rosso in 4 città, afa anche in Francia e in Gran Bretagna. 80 anni della Repubblica, il 2 giugno, grande festa in Piazza del Quirinale, in diretta su Rai 1 e Radio 1. L'amministratore delegato Rossi, un evento che celebra la nostra identità. La Ferrari elettrica diventa un caso, il titolo crolla in borsa e Montezemolo dice almeno toglietele il cavallino. Cremonini Live 26, caccia al biglietto per il tour negli stadi, data zero a Gorizia il 31 maggio, poi doppio appuntamento a Roma. Tennis, debutto senza problemi per Sinner a Roland Garros, nel calcio parte la girandola allenatori, il Milan pensa al basco Iraola, italiano verso il Napoli, Sarri è pronto per l'Atalanta. Buongiorno da Luana Cremasco. Le crisi internazionali, il difficile contesto geopolitico, le sue ricadute sul fronte del caro energia, al centro dell'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Presenti il capo dello Stato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La Premier nel suo intervento ha lanciato un monito all'Europa.
2: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio.
3: Giorgia Meloni punta all'Unione Europea, gigante burocratico, avverte la sua configurazione e la sua fragilità. Punto in sintonia con gli industriali che infatti applaudono. Anche se non siamo sempre d'accordo, ci accomuna l'impegno per l'Italia, rilancia la Presidente del Consiglio insieme alla proposta di aprire un cantiere per riformare la burocrazia. L'affondo dunque è sull'Europa, che deve garantire sugli investimenti per l'energia la stessa flessibilità prevista per le spese militari. Giorgia Meloni ricorda la lettera scritta a Ursula von der Leyen.
2: Le spese di difesa sono il prezzo della libertà, ma se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere.
3: Non è un cambio di rotta sulle spese per la difesa e non significa fare nuovo debito, spiega la Premier. Energia, dossier prioritario per il governo, annunciata entro le state la legge delega sul nucleare sostenibile.
2: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
3: Federica Ionta, GR1.
1: E dall'Assemblea di Confindustria l'allarme anche del presidente Emanuele Orsini. L'Europa cambi direzione, dice, riduca la burocrazia e i costi dell'energia. Serve un patto per la crescita.
4: Senza competitività l'Europa rischia il deserto industriale. Il presidente di Confindustria Orsini punta il dito contro un'unione sopraffatta dal caro energia, mancanza di investimenti e da regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
5: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
4: Quindi la rinnovata richiesta di accelerare sul nucleare, ma anche sbloccare nuove aree per le rinnovabili e sospendere gli ETS. Sul fronte italiano affronta il tema dei bassi salari.
5: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
4: Infine rilancia una spending review per reperire nuovi fondi.
5: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
4: Gelsomina Testa, GR1.
1: E anche il dibattito politico si sposta dai commenti post elezioni comunali ai temi economici emersi proprio dall'Assemblea di Confindustria.
6: Il centrodestra si mostra in sintonia con le imprese, da Forza Italia in particolare piena condivisione sul nucleare. Fratelli d'Italia accelera sulla legge elettorale, nuovo testo entro giugno e attacca il campo largo per aver disertato l'Assemblea di Confindustria. Augusta Montaruli.
7: Il governo Meloni e Fratelli d'Italia vanno avanti nel sostenere imprese, lavoratori, famiglie.
6: La Lega batte il tasto di sempre necessario, insiste il Carroccio, tornare a poter acquistare i combustibili dalla Russia. Musica opposta per il centrodestra. centrosinistra. Nel PD Elly Schlein, che ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sanchez, ricorda che il governo è in carica da 4 anni e la propaganda non produce alcun effetto sulle bollette. Francesco Boccia.
0: Rossini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi.
6: E proprio su stipendi e bollette, dice su Repubblica Matteo Renzi, vinceremo le prossime elezioni. Per Giuseppe Conte, 5 Stelle, quello in cui vive la premier è un mondo di fantasia, un disco rotto per le opposizioni centriste. Vasco Pirri, GR1.
1: Sono le 8:05 minuti, siamo al Medio Oriente, saltata definitivamente la tregua in Libano, 31 le vittime negli ultimi raid di Israele, che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah, la corrispondente a Gerusalemme.
8: Hanno percorso i sentieri a ridosso del fiume Litani. I militari israeliani superato quella linea gialla in territorio libanese che delimita un'ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine tra Libano e Israele. Un'operazione difficile, rischiosa, perché i miliziani di Hezbollah, nonostante settimane di bombardamenti, sono ancora una minaccia. Ma il premier Netanyahu la sera precedente lo aveva detto: allargheremo l'operazione contro il nemico alle porte. Poi, ieri in serata, prima della riunione del gabinetto di sicurezza, ha rivendicato i progressi compiuti. Durante il giorno, cartine alla mano, ha tenuto una lunga riunione con il ministro della difesa Katz e il capo dello Stato Maggiore Zamir. I bombardamenti erano cominciati la sera prima, a sud del Libano, ma anche valle della Bekaa, a est, verso il confine con la Siria. Il Ministero della Salute libanese a fine giornata ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati almeno una trentina. In serata, quando tutta la tensione poi era rivolta al fronte nord, è arrivata la notizia di un attacco mirato a Gaza. Nel mirino, Mohammed Odeh, nuovo capo del braccio armato di Hamas, ucciso nello stesso quartiere del suo predecessore a Gaza City. Il 7 di ottobre era il capo dell'intelligence di Hamas e per questo, per Israele, andava eliminato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: E proprio su Gaza è intervenuto Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, ha espresso preoccupazione per quanto sta avvenendo nella striscia. Sentiamolo.
9: Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: E nello stesso scacchiere medio orientale resta aperto il dossier Iran, in bilico la tregua con gli Stati Uniti. Trump farà il punto nelle prossime ore. La corrispondente.
10: Si terrà oggi alla Casa Bianca la riunione di governo che Trump aveva convocato inizialmente nella residenza di Camp David, dove è stato solo una volta durante il suo secondo mandato. Scenario in passato di importanti accordi di pace, programma cambiato per possibile maltempo. È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi, definiti di autodifesa, delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano Rubio dice però che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Iran che nel frattempo minaccia una risposta militare dopo gli ultimi attacchi di Washington. La corrispondente.
11: Le forze armate americane ieri hanno colpito rampe per il lancio di missili nel sud della Repubblica Islamica e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Il regime di Teheran risponde che reagirà e in un messaggio scritto per la festività del pellegrinaggio alla Mecca, la guida suprema Mojtaba Khamenei esorta la Umma, la comunità dei fedeli musulmani, a risorgere e dice che i paesi del Golfo non faranno più da scudo agli Stati Uniti. Khamenei continua a non mostrarsi in pubblico né a far sentire la sua voce. Intanto il presidente Pezeshkian ribadisce l'importanza di continuare a trattare per arrivare a una soluzione diplomatica della crisi ed evitare così nuovi attacchi. Poi ordina di ripristinare l'accesso a internet ai livelli precedenti alle proteste di gennaio, quando la Repubblica Islamica oscurò quasi completamente la rete e spense nel sangue e nel silenzio le manifestazioni contro il governo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: E della situazione in Medio Oriente ha parlato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della terza conferenza sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo a Roma. Sentiamolo.
12: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare, deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto lì ma in ogni parte del mondo.
1: Trump, che lo dicevamo, è al lavoro per trovare un exit strategy dal conflitto medio orientale. Sul fronte interno, intanto, incassa un'importante vittoria nelle primarie del Partito Repubblicano per il Senato in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. In Texas il suo candidato Ken Paxton ha battuto con il 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn, risultato che conferma il pieno controllo del presidente sul partito in uno stato roccaforte dei conservatori. Rai Radio 1, siamo alla cronaca con i 3 incidenti mortali sul lavoro avvenuti con dinamiche simili nel giro di poche ore tra Emilia-Romagna, Sicilia e Toscana.
13: Analoghi copioni di una strage inarrestabile. Si chiamava Giacomo Pucci, il trentenne che ha perso la vita schiacciato da una pressa caduta da un portacarichi. Era dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, provincia di Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
14: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
13: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Ne aveva da poco compiuti 31 di anni Francesco Cannone, l'operaio di un'azienda della logistica travolto da un muletto nella zona industriale di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica nell'incidente avvenuto a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. È stato un 47enne a perdere la vita in una ditta che produce caldaie, anche lui schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato. Macchinari con cui tutte e 3 le vittime lavoravano ogni giorno. Elena Baiocco, GR1.
1: La procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 subitaliani durante un'immersione. Si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche per recuperare le attrezzature utilizzate dai 5. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche della telecamera GoPro trovata nella grotta sottomarina. Gli scontri che hanno preceduto il derby di domenica a Torino. Resta in prognosi riservata il tifoso juventino gravemente ferito. Si allunga l'elenco degli ultras arrestati mentre vengono rimessi in libertà i primi che erano finiti in manette.
15: Tutti fuori dal carcere. Sono gli 8 ultras juventini arrestati il giorno dopo gli scontri. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, che convalida l'arresto ma dispone il rilascio e l'obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa, le accuse a loro carico. E mentre loro tornano in libertà, le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta intanto prosegue. Si cercano gli altri responsabili degli incidenti costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero, arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni, colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare. Un lacrimogeno, secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia, secondo le forze dell'ordine. Il questore di Torino, Massimo Gambino:
16: bisogna vedere bene i video, qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono 6 feriti o altro, e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
15: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Turismo, numeri in crescita per l'Italia nei primi 3 mesi del 2026, nonostante il contesto economico difficile. Tra gennaio e marzo, rileva l'Istat, si sono registrati più di 71 milioni di presenze, con un incremento di oltre il 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Soddisfazione da parte degli operatori del settore. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, parla di un comparto capace di reagire e adattarsi anche nelle fasi più complesse. Sentiamolo.
17: I dati Istat confermano il trend positivo del turismo in Italia. Bene nel primo trimestre anche le presenze degli stranieri, nonostante le criticità ormai note. E la vera sfida è per l'imminente stagione estiva, che nonostante questi dati confortanti potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
1: Maggio da record per il grande caldo, allerta in Francia e in Gran Bretagna, dove ci sono stati anche dei morti. In Italia temperature ben superiori alla media, soprattutto al centro-nord.
18: Salgono a 14 le città che il Ministero della Salute indica a bollino arancione per caldo. Domani per 4 sarà addirittura rosso. Bologna, Firenze, Roma e Torino. Afa ben precoce e attenuata di poco dai temporali previsti sui rilievi. Il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
19: Ancora molto caldo, valori più elevati al nord, soprattutto in pianura padana, compresi tra i 32 e i 36 gradi, 35 gradi anche a Bolzano, a Trento, a Firenze. La situazione sembrerebbe cambiare all'inizio della prossima settimana, con l'arrivo di correnti più fresche, ma questo implicherà anche, considerato il caldo che nel frattempo avrà fatto, la possibilità di piogge e temporali anche di forte intensità.
18: Sbalzi e picchi, effetto del riscaldamento globale, dice chiaramente Londra, che boccheggia sotto 35 gradi record. Temperature da piena estate anche in altri paesi europei come Spagna e Olanda, ma in Gran Bretagna e Francia anche le prime vittime dirette o indirette del caldo. 9 per annegamento, forse proprio mentre cercavano un refrigerio in acqua, e 2 per malore durante attività sportiva. Sonia Filippazzi, GR1.
20: Un ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. La RAI con il Quirinale per le iniziative del 2 giugno. La novità di quest'anno: non si terrà il consueto ricevimento nei giardini, ma ci sarà un evento in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, in diretta su Rai 1 e anche qui su Rai Radio 1, con grandi nomi della cultura, dello spettacolo e dello sport.
21: L'Italia si addestra.
22: 80 anni della nostra Repubblica verranno celebrati il 1 e il 2 giugno con una serie di iniziative, concerti, visite e una celebrazione conclusiva a Piazza del Quirinale con un'ampia copertura da parte della RAI. Cuore della festa, una serata speciale, novità in onda. La sera del 2 giugno, i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. Alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Roberto Bolle, che danzerà sulle note del Va Pensiero, Cecilia Bartoli, che intonerà Caruso, e ancora Gianni Morandi, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Paolo Fresu, Danilo Rea. Per il cinema, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Carlo Verdone, Luca Zingaretti. Sentiamo l'amministratore delegato RAI, Giampaolo Rossi.
23: Un evento incredibile che celebra gli 80 anni della Repubblica, celebra gli 80 anni di ciò che noi siamo, ed è bello soprattutto il fatto che tantissime personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del mondo dello sport, abbiano deciso di partecipare gratuitamente e liberamente, perché la Repubblica appartiene a tutti noi.
22: Marcella Sullo, GR1.
20: C'è attesa per la riapertura in borsa questa mattina del titolo Ferrari, che ieri a Milano ha perso oltre l'8%. La causa: la presentazione di Luce, il primo modello dell'azienda di Maranello totalmente elettrico, considerato fin qui dagli investitori troppo di nicchia e troppo costoso, 550.000 euro. Non ha convinto nemmeno il design, ritenuto troppo diverso dallo stile Ferrari. Tra le tante critiche, anche quella dell'ex presidente della casa automobilistica, Luca Cordero di Montezemolo. Sentiamolo.
24: Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
20: Giochi della Gioventù 2026, dopo la grande festa di apertura a Piazza del Popolo a Roma, oggi al via la prima giornata di gare.
25: Rugby, sitting volley sono solo alcune delle 10 discipline sportive in cui si sfideranno gli oltre 5.000 studenti arrivati da tutta Italia per partecipare alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù. Due i giorni di gare che si disputeranno in 6 siti sportivi della capitale. Venerdì 29 maggio la chiusura allo Stadio Olimpico.
26: Nuovi Giochi della Gioventù.
25: E ieri alla cerimonia di apertura a Piazza del Popolo i giovani atleti hanno sfilato con le loro delegazioni.
27: Gareggeremo per il badminton e per il sitting volley.
28: Si sta tra amici, si fanno nuove conoscenze, stare in un gruppo è sempre bello.
29: Da dove arrivate?
30: Dal Friuli Venezia Giulia.
29: Siete emozionate?
30: Molto, sì.
25: E ad accogliere gli studenti, il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Bodi.
31: Io credo che sia la migliore opportunità stabilire un'alleanza ineludibile tra la scuola e lo sport.
25: Tanti personaggi del mondo dello sport presenti alla manifestazione. Tra loro il pluricampione del nuoto, Massimiliano Rosolino.
32: Grande in bocca al lupo, ragazzi, non mollate mai e soprattutto date il massimo.
25: Maria Cristina Cusumano, GR1.
20: 41 anni di vita per il cinema, consacrati dall'Oscar nel 1998 a Nuovo Cinema Paradiso, che lo ha reso famoso nel mondo. compie oggi 70 anni Giuseppe Tornatore. Tra i suoi film più noti Stanno tutti bene, L'uomo delle stelle, Una pura formalità. Anche documentari nella sua carriera, dopo quello dedicato a Ennio Morricone, vincitore di 3 David di Donatello nel 2021, arrivano un nuovo racconto e anche un nuovo premio.
0: Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me è ciò che dice sempre mio padre. Devi essere una persona per bene.
20: Per Brunello, The Gracious Visionary, docufilm dedicato a Brunello Cucinelli, stilista del cashmere italiano, Tornatore riceverà un Golden Globe al Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugno. E siamo alla musica. Data zero, domenica, all'aeroporto di Gorizia, poi partirà da Roma il tour di uno dei cantanti italiani più amati.
2: Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno.
20: Per Cesare Cremonini, con Cremonini Live 26, doppia data al Circo Massimo il 6 e il 7 giugno, poi appuntamenti a Milano, a Imola, a Firenze, già oltre 350.000 biglietti venduti, sul palco una band rinnovata e una scaletta che celebra il suo percorso, un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi del 2018 e arrivato oggi, dice il cantante, nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
4: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. I titoli dei principali quotidiani nazionali sono dedicati principalmente all'apertura di apertura dell'Assemblea di Confindustria, ma anche al dopo voto delle amministrative che rinvigoriscono così il confronto tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno degli schieramenti. Titoli anche naturalmente per USA e Iran, per la politica estera che coinvolge naturalmente anche tutte le ripercussioni economiche che ci riguardano su carburanti e gas. Apriamo la lettura con il Corriere della Sera. Meloni sferzata all'Europa, Confindustria, dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia l'Assemblea, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli. La sfida aperta ai ritardi, firma Paolo Mieli, l'editoriale di oggi sul Corriere della Sera per il centro-sinistra, e andiamo sull'analisi del voto. Movimento 5 Stelle 1-2, ha scelto Venturini, scrive Renaldo Benedetto, mentre Roberto Gressi gaffa invocazioni, il mondo di Cannizzaro per Reggio Calabria, e ancora un approfondimento su Venezia, il nuovo sindaco parla ai giovani, sarò empatico e decisionista, andremo a leggere l'intervista che ha realizzato Cesare Zapperi. E poi Fulvio Fiano titola una dolorosa e imperdonabile leggerezza del mastro e l'audizione. Di spalla l'intervista, Madera, eredi, rifugi, alleno l'Ucraina, non ho paura, la gente con me, scrivono Colombo e Tommaselli. E ancora sulla questione estera, Greta Privitera, Iran attacco USA, Israele avanza ancora in Libano, Medio Oriente in fiamme. Altro titolo, Torino l'ultraferito, i PM la pista del lacrimogeno, l'inchiesta degli scontri al derby. E la Ferrari elettrica è diventata un caso, critiche e tonfo in borsa, persi 5 miliardi ieri per la presentazione appunto della nuova Ferrari. La Repubblica, Meloni è industriale, l'asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini a Bruxelles, burocrazia lunare. Schlein, il governo dov'è? Alla fiera delle amnesie è il commento della penna di Francesco Manacorda. Passiamo agli esteri, dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende rete di terra oltre la linea gialla. E ancora NATO più sola, il caso di attacco, gli USA tagliano navi e aerei. Gamberini, Ustica, chiede verità, non archiviazioni, l'intervista di Lirio Abate, e poi la fragile Belen e la condanna di chi mostra il dolore su quanto accaduto ieri alla soubrette che è stata soccorsa in casa per un malessere. La Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo i 20 miliardi dei bonus fiscali. Il commento, la penna è quella di Stefano Lepri, quei sussidi inutili cari solo alla politica, mentre l'analisi di Marco Follini che titola così l'incertezza è scesa in politica, e Alessandro De Angeli scrive se il campo largo è ancora da inventare. Di spalla l'intelligenza artificiale, guerra con la AI per che l'Europa è l'unico baluardo sull'autoritarismo USA, ne scrive Maria Rosaria Taddeo. E poi l'intervista a Monsignor Paglia, porta in America la carta dei diritti sugli algoritmi, intervistato da Giacomo Galeazzi. Torniamo al Medio Oriente, Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo, così Nathalie Tocci. Il sindaco di Yarun, l'IDF ha distrutto anche le chiese. Poi l'Ucraina, droni in Russia, Putin contro Donald. Andiamo su Avvenire. Siamo fratelli, la comunione è atto politico, ancora naturalmente l'approfondimento sull'enciclica di Papa Leone. Non facciamoci addomesticare da un'intelligenza artificiale di pochi, è un altro commento a firma di Martinelli. Ma passiamo all'editoriale di oggi, lunghissimo, molto approfondito, Tommaso Greco, titola Quale origine per l'Europa? La pace come principio e destino. A centropagina, nuove fiammate, riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani, decine di vittime, raid USA contro l'Iran, che si dice pronto a una nuova guerra, ma i negoziati proseguono. E in prima pagina, su Avvenire, si ricorda l'assemblea degli industriali, meno burocrazia in Europa, Meloni pungola Orsini, chiede un patto da 20 miliardi. Il Sole 24 Ore, ancora Orsini in prima pagina, responsabilità, fiducia e coraggio, le parole chiave dell'intervento del presidente Meloni, Unione miope, stop alla burocrazia. Focus incentivi rinnovabili, GSE, Confindustria intesa su transizione e poi per ammortamento, incentivi 5.0, il governo apre sul cloud, l'analisi nella UE, l'ora di scelte espansive. Altro titolo, partite IVA più fedeli ma resta il rischio di evasione per una su due sulla dichiarazione redditi 2025, di spalla, Libano 28 morti nei raid israeliani, Iran negoziati avanti anche dopo l'attacco USA. Altro titolo che riguarda il ministro degli esteri, Tajani, sanzionare Ben-Gvir per la vicenda della flottiglia, così sul Sole 24 Ore. Il giornale, Meloni Orsini sveglia dall'Unione, meno è meglio, il dossier, così sale il potere di acquisto. Il direttore Tommaso Cerno titola il suo editoriale controcorrente, Sei matti fossimo noi, e si riferisce all'ultimo arresto del giovane di seconda generazione che ipotizzava, stava preparando un attentato e che si appunto la questione è che vengono ritenute delle persone che non hanno una capacità, diciamo, come dire, appunto vengono definiti matti in alcuni casi, ma invece in realtà il dibattito è proprio sul fatto che non si tratta di follia ma di radicalizzazione. Flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Schlein, sinistra piccole comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti, campo largo in tilt, ci siamo illusi. E ancora sul giornale, gli ebrei cacciati dal Pride di Roma. Il messaggero, Meloni imprese scossa all'Europa, la premier Bruxelles gigante burocratico faccia meno ma meglio, Schlein da 4 anni, lì ci va lei, a fondo di Orsini non è il rischio, deserto industriale, stop all'ETS, debito comune europeo. L'editoriale, burocrazia, il Moloch da demolire, firma Angelo De Mattia, mentre la penna di Paolo Balduzzi, titola il cambio di passo dell'Unione Europea. Torniamo a centropagina, le mosse sul nucleare, il volano della ZES. E poi le stime sull'Italia che non tornano. Si parla anche di legge elettorale sul messaggero, anche noi andremo a approfondire più avanti nella lettura. Legge elettorale, la destra accelera, Conte, ripartiamo dalla sicurezza. Il Dubbio, Nordio, tensione con Forza Italia, responsabilità civile non è in programma. Il ministro chiude la riforma invocata da Costa, che replica i 13 milioni di sì, vogliono coerenza. Post voto, Meloni ha capito la lezione referendaria, la sinistra ancora no, scrivono Bazzucchi e Puletti. Il paradosso di Vigevano, così la sinistra tifa Vannacci, la penna è quella di Jack Daniel. E ancora a centropagina, Lavrov a Rubio, evacuate l'ambasciata di Kiev. Il ministro degli esteri russo annuncia attacchi sistematici e mirati. Domani, Trump e Netanyahu, l'asse del male, le bombe che allontanano la pace. L'editoriale a firma di Werner Müller, tra Rococò e Nazistai, l'architettura del trumpismo, il potere e l'appartenenza. L'altro approfondimento a firma di Gianfranco Pasquino, perché l'Italia dei cacicchi vince ancora, come liberarsi dal fenomeno. Altro titolo su Domani, insulti agli ebrei, le chat antisemite del partito di Meloni. Il Foglio. L'Italia dei polialibi è il titolo dell'editoriale di oggi del direttore Cerasa. E ancora, l'esercito israeliano avanza in Libano mentre Trump colpisce l'Iran, incubo della pace calda. E poi il boomerang agostiniano, la magnifica humanitas di Leone XIV, intrisa dello spirito del santo di Ippona. Altro titolo, l'Ilva che non c'è, il grande assente tra Meloni e Orsini e l'acciaieria, dimenticata anche da Urso nel suo piano 2030. Ancora un altro titolo, Meloni a stella, Confindustria la acclama, Gianni Letta tifa Malagò, assenti Conte e Schlein, industriale lo fa Faratoianni. Di spalla la Floridia stagione, la Presidente della Vigilanza non convocava la Commissione, scriveva un capolavoro, ne scrive Salvatore Merlo, anche qui andremo a leggere, in particolare per la audizione del Ministro Giorgetti che doveva essere ieri, invece è stata convocata, capiremo anche perché. Nuovo Melonellum, premio col 42% e niente preferenze. Si parla dunque di legge elettorale in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Anche qui si ricorda Florida, vigilanza Rai, la destra gioca sporco sulla Rai, teme i controlli. Il Manifesto, amici come prima. E dunque si vedono il ministro Tajani con Netanyahu, gli abusi sulla flottiglia sono tutta colpa di Ben-Gvir, a Tajani bastano lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele. Restano ferme sul tavolo di Nordio le rogatorie della procura di Roma che indagano l'intera catena di comando. E così con quest'ultimo titolo del Manifesto chiudiamo la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Al campo largo sono mancati i voti di 5 Stelle, il centro-sinistra riflette sulle comunali, Furfaro PD sconfitte pesanti, tutti responsabili. Andiamo agli approfondimenti e lo facciamo con quanto avvenuto, quanto detto ieri nell'assemblea di Confindustria. Abbiamo preso l'articolo del Sole 24 Ore a firma di Nicoletta Picchio. Responsabilità, fiducia e coraggio, tre parole chiave per fare le scelte necessarie e tornare alla crescita. Scelte coraggiose perché il momento della verità è arrivato, sono le fondamenta per tornare ad una crescita del 2% l'anno, non solo necessarie ma possibile. La deindustrializzazione non è un destino scritto, e questo è il virgolettato che riporta appunto il giornalista. Negli ultimi due anni c'è stato un vero e proprio smontamento del sistema industriale europeo, c'è il rischio di essere costretti a un deserto industriale sia se la Unione Europea non sosterrà subito le nostre produzioni. In Italia il prezzo dell'energia è diventato per le imprese una vera e propria minaccia esistenziale. Da questa analisi che il presidente di Confindustria Orsini nell'assemblea annuale ha richiamato tutta la politica e le forze sociali ad uno sforzo comune, con un allarme sulla tenuta industriale dell'Italia e dell'Unione Europea. Un discorso pronunciato davanti al Presidente della Repubblica Mattarella e davanti alla Premier Meloni, alla quale Orsini ha dato atto di aver ascoltato alcune richieste delle imprese, oltre a istituzioni, ministri, imprenditori e manager. Più di 30 applausi che hanno segnato i passaggi più rilevanti, il grazie al presidente Mattarella e il suo invito a guardare avanti. La guerra considerata un fallimento e una sconfitta per l'umanità. La richiesta di sospendere il meccanismo ETS, il fermatevi, rivolto alla burocrazia dell'Unione, che ha posto tra l'altro 72 condizioni per il via libera al decreto bollette, il costo dell'energia. Il più forte è stato sulla necessità che la politica superi lo scontro elettorale sulle decisioni necessarie. I cittadini italiani capiscono le decisioni difficili quando vengono prese con chiarezza e responsabilità condivise. Non capiscono e non meritavano veder trasformata ogni decisione necessaria in un campo di battaglia elettorale, ha detto Orsini, aggiungendo a margine: la nostra chiamata alle responsabilità non deve diventare il terreno di scontro politico, ma piattaforma di dialogo sugli obiettivi da raggiungere. E poi, con la Premier non sempre ci siamo trovati d'accordo, ma credo che la parola chiave sia quella del dialogo anche con il sindacato, sollecitazione recepita da Meloni. No alla legge del più forte a scapito della diplomazia, ha detto Orsini, riferendosi agli ultimi eventi mondiali, ma l'immobilismo ha un costo che nessuno potrà ripagare, due sono i fronti, l'Europa e l'Italia, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. L'Unione deve cambiare passo, nessuno può farcela da solo, ha ammonito Orsini. La Cina oggi è l'unica superpotenza mondiale, da sola genera il 35% della produzione manifatturiera, tutta l'industria europea è sotto pressione, ma senza industria di base crolla l'intera economia europea. Tre le leve prioritarie: mercato unico dell'energia, mercato unico dei capitali e del risparmio, un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea. Servono 1.200 miliardi all'anno di investimenti, oggi sono 280 e non risolvono. Vanno aumentate le reti di interconnessione sull'energia, sospeso l'ETS che spinge le imprese fuori mercato. Vista l'urgenza dei tempi, Orsini propone di andare avanti con una cooperazione rafforzata. E ancora sull'Italia le leve sono 5: energia, crescita dimensionale delle pubbliche piccole e medie imprese, contratti di sviluppo e innovazione che vanno potenziati, semplificazione e riforma della 231, risorse adeguate agli obiettivi. Sulle rinnovabili ci sono 4.000 richieste bloccate e ancora 131 gigawatt in attesa di autorizzazione. Il problema va risolto subito, va accelerato il nucleare, l'energia riportata nella competenza esclusiva dello Stato. Il paese cresce se le aziende crescono. Per Orsini occorre spingere le aggregazioni anche con un aumento degli incentivi fiscali a fusioni e acquisizioni. Bene l'iperapportamento, ma serve allargarlo a software e cloud, punto su cui Orsini ha ottenuto il sì della Premier. E comunque un'analisi molto approfondita della dichiarazione dell'intervento appunto di Orsini in Confindustria. Chi volesse approfondire sul Sole 24 Ore ne ha scritto Nicoletta Picchio. Andiamo invece a vedere che cosa ha detto la Premier Meloni proprio sull'intervento. Ne scrive tra gli altri il Corriere della Sera e Simone Canettieri. Allora Presidente, è contenta di questa accoglienza? Beh sì, meno male, risponde Meloni con un moto liberatorio delle braccia. La Premier ha appena parlato per 35 minuti all'Assemblea di Confindustria, un po' a braccio, molto affidandosi alla sua coperta di Linus, il quadernino verde degli appunti. Contati 22 applausi da parte della platea, almeno in un'occasione anche il capo dello Stato Sergio Mattarella seduto in prima fila sull'Italia, nazione credibile, autorevole, non siamo più l'anello debole d'Europa. Un discorso piano, quello di Meloni, a tratti quasi dolente per via del momento complicato, ma nascosto, ma anche pieno di apertura alle richieste tecniche dei padroni di casa, con i quali la Premier condivide, e non sono applausi, le critiche all'Europa, gigante burocratico che deve fare meno e meglio. E poi ci sono la voglia di non rassegnarsi al declino, l'orgoglio italiano come lezione di resistenza alla crisi. Non ho nulla da insegnarvi, finora avete dato voi prova del contrario. L'elogio delle libertà di impresa, il primato della politica sulla burocrazia, non usa il registro da leader di partito, non parla delle ultime elezioni amministrative che l'altra sera le hanno strappato e forse stoppato più il sorriso. Meloni, che ringrazia il presidente di Confindustria Orsini per i preziosi suggerimenti, dà anche due titoli, ovvero: aprirò insieme a voi un grande cantiere per liberare l'Italia e le imprese dalla burocrazia, e ancora: stiamo lavorando per ampliare i vantaggi delle ZES, le zone economiche speciali, anche al resto del paese, perché al sud e al centro hanno funzionato, lo dicono i dati dei nuovi assunti. Inciso di contesto: questo passaggio davanti al mondo delle imprese non era banale come termometro del consenso, viste le critiche al ministro Urso, soprattutto dopo quasi 4 anni di governo, 2 guerre in corso, una crisi energetica da non dormirci la notte, dati sulla produzione ballerini, rapporti così così a partire da dazi con l'America dell'ex amico speciale Trump evocato, quanto basta quanto viene citato l'anno più difficile dei rapporti transatlantici. Insomma, poteva piovere, invece sulla nuvola dell'euro batte un sole da 30 gradi all'ombra. È stata tosta, davvero brava, dice Luca Cordero di Montezemolo, profondo conoscitore di questo milieu confindustriale. Il manager si farà dare uno strappo in ascensore dalla Premier e con lui salirà anche l'inossidabile Gianni Letta, avvistato prima dell'inizio dell'evento in un lungo conciliabolo con Tajani su Forza Italia e amministrative. In platea, intanto, tra ministri e rappresentanti delle imprese c'è un'area da terzo tempo, da rugby, tutto molto bello, avrebbe detto Bruno Pizzul, forse pure troppo. Quindi va punzecchiato Giovanni Donzelli, onorevole, e la possiamo chiamare fratelli di Confindustria? Ma no, guardi, è normale, anche con i sindacati il rapporto è ottimo, non esageri, non con tutti. Con la CISL sì, risponde il capo dell'organizzazione Fratelli Italia, che ha subito colto la portata di questa giornata. C'è del feeling dunque tra loro e lei, non solo per l'accelerazione sul nucleare con l'approvazione della legge delega entro l'estate, per le aperture sull'intelligenza artificiale, sugli incentivi alle imprese, sulla gestione dei fondi pensione, molto ruota intorno a Bruxelles. E qui Meloni ripercorre il senso della sua battaglia per ottenere la stessa flessibilità prevista per le spese militari, fondamentali per la nostra libertà. anche per difendere le imprese e le famiglie dalla crisi energetica scaturita dalla guerra in Iran. Nel dispensare coraggio e ottimismo contro la pura incertezza, perché il governo non arretrerà di un millimetro, la Presidente del Consiglio tira fuori un Virgilio d'annata, sic itur ad astra. Così si va verso le stelle, e a proposito di stelle, 5, il leader Giuseppe Conte commenta: mai vista una Confindustria così dialogante con il governo. Ed ecco Schlein, segretaria PD: incredibile, Meloni chiede un cambio di passo l'Unione, ma da 4 anni a Bruxelles ci va lei. L'ascensore intanto ha fatto il suo dovere, Meloni saluta e fila via in auto, conclude Simone Carrettieri sul Corriere della Sera. E vediamo un po' come hanno reagito le opposizioni, qualche cosa l'abbiamo già anticipato con questo articolo di Canettieri. Andiamo adesso invece sulla Stampa, ne scrive Alessandro Di Matteo: l'ascoltano da remoto perché i leader del centrosinistra non ci sono all'assemblea di Confindustria dove interviene Meloni, e quello che sentono non piace affatto. La fondo della Premier contro l'Unione Europea è l'ennesimo tentativo di presentarsi come la leader dell'opposizione, il comizio di chi fa finta di non ricordare di essere a Palazzo Chigi, come dice Schlein. Un gioco di prestigio in cui Meloni è brava, sono convinti nel campo largo, e quindi va smascherato. La leader democratica non si vede in sala alla nuvola dell'Euro. Per il PD ci sono i capigruppo Boccia e Braga, il responsabile economia Misiani, Andrea Orlando. Ma Schlein ascolta dal suo ufficio la Presidente del Consiglio che attacca l'Europa e definisce l'attuale assetto dell'Unione la nostra più grande fragilità. Ma a Palazzo Chigi c'è lei, reagisce Schlein. La Presidente del Consiglio sembra dimenticare spesso che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa, assieme peraltro a larga maggioranza di governi di destra. Sono loro, insiste, che stanno ostacolando un salto in avanti dell'integrazione europea, il superamento dei veti degli investimenti europei, debito comune e lo sviluppo di una vera difesa comune europea. Altro che cambio di passo, è la linea della leader PD. Meloni sui palchi italiani recita la parte dell'euro ribelle, ma è la stessa persona che partecipa da 4 anni come premier al Consiglio europeo. La stessa persona insiste che con il suo governo ha proposto Fitto, da 2 anni è vicepresidente della Commissione europea, 2 parti in commedia e l'accusa di Schlein. Conte, anche lui assente la nuvola, polemizza con la Premier. Meloni dice agli imprenditori di avere più coraggio. Secondo me sono molto più coraggiosi, anche se poi infila una stoccata pure agli industriali. Mai visto una Confindustria così dialogante con il governo? Dopo 35 mesi di calo della produzione industriale, Confindustria si mostra stranamente comprensiva, ma ci siamo noi a difendere le imprese. Perché per i 5 Stelle, come aggiunge Turco, quello della Premier è un attacco ipocrita all'Europa, ma compiuto con una corresponsabilità di Confindustria. Massima solidarietà oggi agli imprenditori che sono stati ingannati a suon di non disturbare chi vuole fare, ma anche una sommessa richiesta di esame di coscienza, quegli stessi imprenditori che hanno srotolato i tappeti rossi davanti al governo Meloni. Anche il PD del resto non risparmia una punzecchiata a Confindustria. L'invito di Orsini a non trasformare ogni decisione in un campo di battaglia elettorale è sacrosanto, dice Misiani. Il governo Meloni però va incalzato con più forza, perché l'inerzia e gli errori, in particolare sulle politiche industriali e l'energia, hanno contribuito a portare il paese in stagnazione nonostante il PNRR. Il rilancio del nucleare e il richiamo alla necessità di spendere in difesa poi fanno infuriare Bonelli e AWS. Quello che Meloni continua a raccontare sul nucleare è una gigantesca presa in giro ai danni degli italiani. E poi aggiunge: Meloni sostiene che le spese militari siano il prezzo della libertà. No, le armi sono il prezzo del ricatto imposto da Trump. Boschi e Paita dagli Aviva smontano invece le promesse sulla burocrazia. La destra, il governo da 4 anni, siamo al fine legislatura, solo adesso Meloni si ricorda che le semplificazioni sono fondamentali, è uno scherzo. Anche Calenda peraltro attacca la Premier sulla burocrazia, il leader di Azione ribadisce nuovamente di essere alternativo al bipopulismo di centrodestra e centrosinistra, ma aggiunge: inizia a fare il comitato contro la burocrazia al 4º anno di legislatura, allora tutto questo è sceneggiata preelettorale. Conclude così questo suo racconto delle reazioni delle opposizioni sulla Stampa, Alessandro Di Matteo. E adesso invece entriamo nel dibattito post voto, lo facciamo subito con l'intervista che ha rilasciato il neo sindaco di Venezia di centrodestra Venturini, intervistato sul Corriere della Sera da Cesare Zapperi, che gli chiede: ha vinto lei o il centrodestra? Quello che potevo dare l'ho dato, risponde il neo primo cittadino, e penso sia stato determinante, ma si vince tutti insieme. A sentire molti esponenti del centrodestra sembra che abbiano vinto i partiti, sottolinea il giornalista, replica il sindaco. Si vince se si riesce a uscire dal perimetro fatto dalla somma dei partiti. Noi abbiamo messo in campo le persone giuste per interpretare questa esigenza della società. Quale esigenza? Quella di allargare un po' il centro, andando a individuare figure che sappiano parlare ai tantissimi che non si riconoscono nei partiti. La sua lista ha preso il 30%, segno che ci siete riusciti, sottolinea Zapperi, replica Venturini. Abbiamo schierato un mix di persone con esperienza politica e giovani con tanta voglia di fare. Infatti non è vero che sono mancati voti al centro-sinistra, la nostra coalizione che ha ricevuto molti più consensi, la differenza l'hanno fatta soprattutto i giovani. Si è presentato come candidato civico, cosa significa? Sono uno dei tantissimi che si ritrova nell'area del centrodestra ma non si riconosce in un partito preciso, è un mondo vasto fatto di partite IVA, professionisti, artigiani, commercianti e tanti giovani che, lo sottolinea, non affatto detto debbano essere per forza di sinistra. Io ho schierato 4 under 30. Si definisce civico, ma cosa vota le politiche? Centrodestra, negli ultimi anni ho spesso cambiato. Vengo dall'UDC, sono un moderato, l'europeo non ricordo se ho votato per Forza Italia o Azione, ma apprezzo il lavoro di Meloni e alle politiche potrei votarla. Ha temuto che Luca Zaia le soffiasse la candidatura? Guardi, appena si è ventilata questa possibilità sono andato da Luca e mi sono messo a disposizione. Poi sono maturate altre scelte. Zaia è una risorsa importante per il Veneto e il paese. Non avrei mai potuto essere geloso. E più avanti leggiamo. Qual è la dote principale di un sindaco? Il pragmatismo, risponde Venturini. Un sindaco non può filosofeggiare, deve decidere, serve l'empatia, deve sentire e condividere le emozioni delle città. Altra domanda, Brugnara era l'opposto, burbero e tranchant, sottolinea Zapperi, risponde Venturini. Luigi è stato fondamentale per salvare Venezia, quando è arrivato il comune era in bancarotta, serviva un sindaco decisionista. Naturalmente questi sono alcuni passaggi della lunga intervista pubblicata dal Corriere della Sera al neo sindaco di Venezia Venturini. E andiamo a leggere invece l'effetto Vannacci, che è descritto anche sulla Repubblica da Alessandro Corica. L'attacco il generale passato alla politica lo sferra a tutti, forte dei risultati raccolti a Vigevano a partire da Forza Italia, che contro il suo futuro nazionale da sempre netta. Marina Berlusconi è segretario generale di Forza Italia? Che ruolo ha? Io non ho ancora capito. Si vuole far passare l'idea che Forza Italia sia partita etero diretto comandato dai soldi editoria? È l'interrogativo riportato tra virgolette. Vannacci sbarca al Pirellone a Milano e dopo la deputata Laura Ravetto, eletta nel 22 con la Lega a Legnano, incassa due consiglieri regionali, l'ormai ex meloniano Pietro Macconi e Luca Ferrazzi, nel 2023 eletto con la lista di Letizia Moratti, ma poi transitato nel misto. E ne ha per tutti il generale, a partire dagli ex compagni della Lega, il governatore Tiglio Fontana in primis, con il quale la scintilla non è mai scoccata. Si è espresso criticamente nei miei confronti anche quando ero nella Lega, niente di nuovo sul fronte orientale. Se lo sentirò? Sono il presidente di un partito, per le linee politiche mi interfaccio con i presidenti o i segretari degli altri partiti, ma se vuole parlare con me, porte aperte. A tutto il centrodestra, che sta giocando spesso un ruolo di una sinistra non alla moda. Parola al vetriolo con il leader azzurro Antonio Tajani a puntualizzare che l'esploit a Vigevano non sarebbe del generale. Veramente l'ha fatto Forza Italia, riferendosi al fatto che nella cittadina in provincia di Pavia al secondo turno per il centrodestra ci sarà Previde Massera, appoggiato solo dai berlusconiani ma non dai leghisti e meloniani. Già, Vigevano, nel comune da 62.000 abitanti diventato in Lombardia il focus di queste amministrative, la lista vannacciana è arrivata all'11,5% contro l'11,4% di Fratelli d'Italia e il 9,5% dei salviniani, che così masticano amaro dopo anche le polemiche delle scorse settimane per la presenza delle liste del Carroccio di due candidati musulmani criticatissimi dallo stesso Salvini. E poco importa che i due alla fine abbiano preso 41 e 38 voti. Ieri per la Lega Provinciale di Pavia è scattato il commissariamento con i partiti affidato a Centinaio, che a sua volta commissarierà la Lega Vigevanese. Difficile allora non vedere in questa mossa una reazione ai magri risultati alle urne, nonostante da Via Bellerio assicurino che la decisione era già stata presa, perché quelle liste hanno arrecato con evidente danno politico all'azione della Lega, che così cerca a tutti i costi il rilancio, di cui il tentativo di ricompattarsi con lo slittamento al 29 e 30 giugno del ritiro per i dirigenti eletti in Veneto. In prima battuta l'appuntamento era stato fissato vicino Venezia per il 19 e 20 giugno, immediato però il forfè di Luca Zaia e poi la visita di Leone XIV a Pavia per il 20 giugno ha però consentito ai salviniani di cogliere la palla al balzo e di spostare di una decina di giorni l'evento d'oggi, permettendo, conclude Alessandra Codica sulla Repubblica. Andiamo invece a sentire cosa dichiara il responsabile dell'organizzazione PD, Igor Taruffi, intervistato sulla Stampa. Questa è la prima domanda. Taruffi, responsabile organizzazione del PD e uomo di Future Line per l'Alleanza a livello locale, soddisfatto dei risultati di queste amministrative? Risponde: è andata più o meno come ci aspettavamo. Su 18 capoluoghi al voto noi abbiamo vinto al primo turno in 5, la destra in 3, mentre 4 hanno eletto sindaci civici, certo non di centrodestra. Sapevamo di andare incontro a una sconfitta a Reggio Calabria e a Cotone, dispiace per Venezia.

anche per la generosità con cui si è speso Andrea Martella. Schlein a Venezia aveva detto: iniziamo da qui a mandare a casa Meloni. La premier ha replicato con sarcasmo sui social: ha visto, così Taruffi. Il fatto che Meloni abbia rivendicato la vittoria in una città dove lei non ha fatto campagna elettorale e dove il centrodestra governa da 11 anni dimostra che la premier è in difficoltà. Comunque non è stato un trionfo, la vittoria al primo turno è arrivata di misure con un candidato che certo non è di Fratelli d'Italia. Però Venezia era la sfida simbolica di questa tornata, no? È una città importante, ma non è la sola città che si evince lo stato di salute del centrosinistra o si trae una prospettiva verso le elezioni politiche. Io dico che conti si fanno alla fine dopo i ballottaggi, invito a guardare il risultato complessivo. Se guardiamo i comuni sono sopra i 15.000 abitanti, noi ne abbiamo vinti 37, il centrodestra 25, poi i 5 capoluoghi di cui parlavo abbiamo conquistato Pistoia dopo 9 anni e riconfermato Prato che ha 200.000 abitanti rispetto ai 250.000 di Venezia per capirci. Abbiamo vinto di nuovo a Mantova e ad Andria, abbiamo strappato Avellino al centrodestra. Dice il giornalista: dimentica Salerno, dove De Luca ha stravinto senza il simbolo del PD. Dico solo che pur in un contesto articolato, il risultato di Salerno, città di quasi 130.000 abitanti, spiega bene perché la destra vuole cancellare i collegi uninominali. Lì il centrodestra, complessivamente inteso, sta sotto il 20%. Contesto articolato è un eufemismo, dice il giornalista, però la legge elettorale è un tema. Meloni vuole accelerare. Replica Taruffi: sta sulla luna, deve spiegare a famiglie e imprese perché in questo momento storico ed economico la priorità del governo sia la legge elettorale. E di questo andremo a parlare più avanti, così Taruffi intervistato sulla Stampa. Andiamo invece a sentire cosa dice Conte, e lo fa tra l'altro sul Corriere della Sera, ce ne parla Emanuela Buzzi. Conte attende per tirare le somme e fare un bilancio, parla di una tornata elettorale che non si è ancora conclusa, aspettiamo a trarre le conclusioni. Per il leader 5 Stelle ci sono buoni successi da parte del campo progressista, ma non è riuscita la vittoria su Venezia e dall'altro lato c'è la riconquista di Reggio Calabria. Il presidente del Movimento puntualizza: Meloni si è sentita ringalluzzita dal risultato di Venezia, anche se non è mai stata lì a fare campagna elettorale, si parla di un civico. Il primo turno alle amministrative però ha lasciato nel 5 Stelle degli interrogativi. Certo, sono elementi da cui trarre valutazioni, ma il nostro percorso prosegue, dice Conte, che traccia già la linea per la campagna elettorale che verrà. Bisogna essere vicini in modo pragmatico e non ideologico ai cittadini, e il Movimento 5 Stelle si impegnerà molto di più sul bisogno di sicurezza dei cittadini, gestendo flussi migratori e integrazione. Le parole del leader danno una scossa al partito. Diversi esponenti ricalcano le valutazioni dell'ex premier. C'è chi parla di sconfitta di cui fare tesoro, di chi movimento a due facce. L'esito del voto è deludente in diversi territori, anche i big come Fede e Casalino non risultano eletti. Al sud la loro roccaforte, 5 Stelle, sono ultimi a Trani con il 3,5%, prendono il 3% a Messina, il 4% ad Andria, insieme ad AUS, a Crotone e mezzo punto in più a Salerno. Stessa percentuale al centro a Chieti, bisogna saper leggere i dati nel complesso, dice una fonte, rimarcando i risultati del campo progressista. E nei diversi sottolineano la riconquista di Avellino con Nello Pizza e con la regia del vicepresidente Stellato Gubitoso, la vittoria stracciante a Termini Imerese, uno dei luoghi simbolo per i lavoratori della Sicilia. Alle amministrative va sempre così: chi vota per noi esprime un voto d'opinione più radicato nelle tornate nazionali, ribadiscono alcuni parlamentari. Contiani sottolineano come le energie nei mesi scorsi siano convogliate sulla campagna referendaria, cioè che invita a vedere questo passaggio elettorale come solo una frase transitoria per il campo largo. E andiamo alle conclusioni di questa analisi di Emanuela Buzzi. Il sospetto è che tra gli stellati il voto delle amministrative possa aprire anche una fase di ridefinizione interna tra parlamentari uscenti, big della prima ora che possono candidarsi per un terzo mandato e volti nuovi. La corsa per un posto in lista potrebbe farsi affollata. Proprio le politiche ammicca Casalino, che guarda con soddisfazione il suo esordio da candidato. L'ex portavoce di Conte mette in evidenza il dato politico che considera il più significativo. Riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che, presentandosi per la prima volta a Ceglie, è la lista più votata del campo largo con il 10,7%, conclude Buzzi. E abbiamo qualche minuto per leggere cosa dichiara invece il leader di Italia Viva Renzi sulla Repubblica, intervistato da Concetto Vecchio.
Renzi, lei aveva detto che Venezia si

deciderà chi vince e chi perde le amministrative. Era la città più importante e la destra si è confermata, peccato non averla ribaltata, ma a Venezia ha vinto Simone Venturini, non Giorgia Meloni. Sottolinea il giornalista, ha vinto il centrodestra, replica Renzi, come 10 anni fa, come 5 anni fa, ma stavolta la differenza non l'hanno fatta Meloni e Salvini, ma un ragazzo under 40 che ha preso da solo il 30%, bisogna fargli complimenti. E più avanti leggiamo, il centro-sinistra non ha perso questa tornata. Numericamente abbiamo vinto il primo turno, abbiamo recuperato capoluoghi che erano a destra come Pistoia e Avellino, al ballottaggio aumenteremo il divario, ora l'importante è non cadere nel piagnisteo. Abbiamo perso a Venezia, non la guerra, un appello basta da Fazzi a sinistra. Meloni è esultato come di chi ha scampato un pericolo, sottolinea il giornalista, replica Renzi, incredibile dove ci ha messo la faccia lei. Sul referendum ha perso, dove non si è fatta vedere per paura come a Venezia canta vittoria. È un influencer straordinaria, ma per inflazione, stipendi, bollette non le basterà la lista civica di Venturini. E più avanti leggiamo, i cittadini voteranno tra un anno su stipendi e bollette, non sulle gondole del MOSE. Con tutto l'amore profondo che ho per Venezia, prepariamoci alla battaglia nazionale. Hanno vinto i cacicchi, ribadisce il giornalista, replica Renzi, è riduttivo definirli così, diciamo che un forte radicamento aiuta soprattutto nelle amministrative e provo rispetto per chi prende voti. Come si spiega il fenomeno De Luca e Crisafulli sono in pista da quasi 40 anni? Sono tutti casi diversi l'uno dall'altro, ma c'è una bella differenza tra la sofisticata politica riformista di un De Luca a Salerno e quella di un Cannizzaro a Reggio Calabria. Nel centrodestra però leggono il voto come un segno favorevole in vista alle politiche, sottolinea concetto vecchio, replica Renzi, chi si contenta gode, le politiche si voterà su sicurezza, sanità e stipendi, siamo meglio o peggio di 5 anni fa, l'Istat dice peggio, io dico che lo diranno anche gli elettori e Meloni potrà dedicarsi all'opposizione a fare le conferenze, a parlare brava ma ipocrita e il discorso di ieri a Confindustria lo conferma, perché spalleggiata dal più pavido presente di storia di Confindustria, Orsini ha detto che tutto quello che non va è colpa di altri, le regioni, i comuni, Bruxelles. Abbiamo il peggior PIL d'Europa, cresce il debito, peggiora il potere d'acquisto e la Premier si comporta come fosse una passante. Gli industriali applaudono a chi ha bloccato la produzione industriale in questo paese, non è galateo, si chiama masochismo. E passiamo all'ultima domanda, cosa cambia con Vannacci nel centrodestra? Con Vannacci nella coalizione di centrodestra diventa ancora più fondamentale la nostra presenza al centro in alleanza con PD, AVS e Movimento 5 Stelle, ma con la nostra gente e con le nostre idee, conclude Renzi. E con questo noi concludiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, che riprenderemo subito dopo il notiziario delle 9, condotto oggi da Danilo Cretara. Dunque qualche minuto di musica in attesa.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretari in studio. Con il Senato fermo questa settimana, solo lavori di commissione. Lavora all'Assemblea di Montecitorio, che oggi riprende i lavori alle 9.30 per la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti, con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Il segretario del Partito Socialista Unitario, lo ricordiamo, è stato ucciso dopo essere stato rapito nel 1924 da una squadra fascista, dopo un discorso alla Camera dei Deputati nel quale contestava i risultati delle elezioni, denunciava le violenze, le illegalità, gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni. A seguire la Camera passerà all'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di terapie digitali. In calendario anche la proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. Intanto dall'Assemblea di Montecitorio disco verde senza voti contrari, 24 gli astenuti alla legge delega sulla riforma dell'ordinamento forense che passa ora all'esame del Senato. Sentiamo Emanuela Valenti.
3: La norma prevede l'adozione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di decreti legislativi. Il disegno di legge interviene tra l'altro sul ruolo dell'avvocatura, sui compensi, sul segreto professionale, su formazione e specializzazioni, tirocinio, esame di Stato e procedimento disciplinare. Astenuti i 5 Stelle, per dorso con il provvedimento è stata persino peggiorata la tutela dei praticanti avvocati, prevista da la legge del 2012.
4: La legge riconosce al praticante che è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio. Sparisce con la vostra legge delega qualsiasi cenno ad un'indennità o a un compenso. E questa sarebbe la vostra soluzione per rendere più appetibile e inclusiva per i giovani la professione e incrementare le iscrizioni all'albo.
3: Tra i partiti dell'opposizione hanno detto sì alla norma PD, Italia Viva, Azione. Favorevole alla riforma anche Dori, Alleanza Verdi Sinistra, ma sarebbe stata opportuna una legge ordinaria anziché una delega, poiché poi dovranno essere scritti i decreti legislativi. Secondo Pittalis, Forza Italia, è centrale il tema dell'equo compenso. Con la norma si ristabilisce che il lavoro va pagato in modo adeguato.
5: Non può esserci libertà nella professione se non c'è dignità economica. Per troppo tempo abbiamo assistito a una deriva inaccettabile, a una competizione al ribasso che ha colpito soprattutto i giovani, impoverendo la professione e con essa la qualità della tutela dei diritti.
2: Esaminata anche la proposta di legge per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata, ci spiega da Montecitorio Massimo Giacomini.
6: Tagliare i legami, sradicare i giovani dalla cultura criminale, scardinare quei meccanismi che incatenano donne e minori ad un destino nell'illegalità. Sono alcuni degli elementi di un provvedimento sul quale concordano tutti, tanto è vero che viene indicata da più parti come una pagina positiva per l'attività parlamentare. Valentina Ghio, Partito Democratico.
7: Questa legge stabilisce presupposti e modalità attraverso le quali figlie, figli, madri, adulti di riferimento possano cambiare vita, possano scegliere finalmente di essere altro rispetto a quello che la cultura mafiosa impone loro.
6: È un vero e proprio atto di coraggio, così dice Giandonato La Salandra, Fratelli d'Italia, che ribadisce il diritto universale dei minori di crescere liberi.
8: Con questa proposta di legge noi operiamo una vera e propria innovazione in quella che è il sistema della giustizia minorile, perché noi a tutti gli effetti riconosciamo che le famiglie che vivono in un contesto mafioso sono a tutti gli effetti delle famiglie maltrattanti, che sono atte a impedire l'emancipazione del minore e costringerlo quindi anche ad un percorso di violenza che è tipico di determinati contesti.
6: Le ragioni dell'importanza della legge nelle parole di Federico Cafiero De Rao, Movimento 5 Stelle.
9: Perché nel momento in cui l'andrangheta si accorgerà che stare fuori dall'andrangheta è meglio che stare dentro, quando l'alternativa sarà migliore della vita che essi tutti i giorni vivono, quando si accorgeranno che non è necessario rischiare la vita o rischiare la libertà o esercitare violenza, rappresenta un bene che non si può perdere. Allora forse, solo allora, l'andrangheta, come la mafia, come la camorra, cominceranno ad essere scardinate nei loro punti fondamentali.
2: A Montecitorio è avviata anche la discussione di un altro disegno di legge delega, quello sull'energia nucleare sostenibile. Stefania Benigni.
0: Sono passati 39 anni dal primo referendum abrogativo sul nucleare, sul quale gli italiani si espressero nettamente dopo il disastro di Chernobyl del 1986. Attualmente nell'Unione Europea il nucleare avanzato è la spina dorsale della produzione di energia a basse emissioni di carbonio e la prima fonte energetica in assoluto. Diversi stati membri prevedono di aumentare o avviare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile. In questa cornice, oltre alle minacce crescenti per la sicurezza energetica a causa degli scenari internazionali, si inserisce il DDL che prevede uno stanziamento di 7 milioni e mezzo di euro per campagne informative sull'energia nucleare e di 60 milioni di euro totali nel triennio 2027-2029 per gli investimenti di riavvio, anche per la realizzazione dei reattori SMR, Small Modular Reactor. Nella discussione in aula alla Camera, critiche le opposizioni per le tempistiche e i costi di futuri impianti che si basano su tecnologie non ancora pronte e soprattutto per il rallentamento degli investimenti sulle fonti rinnovabili. Marco Grimaldi, AVS.
10: Si parla di una chimera pur di non fare ciò che andrebbe fatto. Investire nelle rinnovabili, investire negli accumuli, investire nel cambiamento della nostra rete elettrica.
0: Per la maggioranza una scelta di politica che guarda al futuro. Massimo Milani, Fratelli d'Italia.
11: Le sole rinnovabili non programmabili difficilmente possono garantire continuità energetica per industria, trasporti, data center e sistemi di intelligenza artificiale. Pensiamo a ciò che ci aspetta nei prossimi 20 anni.
2: Tema quello dell'energia nucleare che è stato affrontato anche dalla Premier Meloni davanti all'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Sentiamo.
12: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia, puntando sulle tecnologie più innovative con mini reattori modulari, sicuri, puliti, che ci consentano di avere maggiore sicurezza ma anche costi nettamente più bassi rispetto agli attuali. Entro l'estate, lo ribadisco, sarà approvata la legge delega e poi saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario.
2: Oggi, come di consueto di mercoledì, appuntamento anche con il Question Time, sempre alla Camera, risponderanno i ministri dell'Interno, Piantedosi, della Giustizia Nordio, del Turismo Mazzi e potrete seguirlo chiaramente in diretta sulle nostre frequenze. È tutto per il nostro notiziario, ringrazio Francesco Paradisi alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco con Roberta Gentilini la seconda parte dell'edicola.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
13: Eccoci dunque agli approfondimenti nella lettura degli articoli sugli argomenti che abbiamo già ricordato prima. Si è passati ultimamente dal commenti al post voto e quelle che sono le prospettive dei partiti rispetto non solo ai prossimi ballottaggi ma anche al futuro in vista delle elezioni nazionali. E proseguiamo questa rassegna stampa con un approfondimento sulla legge elettorale che è stata citata anche in questi articoli. Lo facciamo con Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Secondo le opposizioni il premio di maggioranza è troppo alto e noi lo abbassiamo. Con i ballottaggi residuali, se nessuno raggiunge la soglia per far scattare il premio, c'è il rischio di maggioranze difformi tra le due camere. Nessun problema, li togliamo. Il nuovo testo base del Mellonellum è stato messo nero su bianco ieri dagli sherpa del centrodestra, riuniti si mattinata nella sede di Fratelli Italia in via della Scrofa e in contatto telefonico con il leader, ossia la Premier Meloni, i vice Salvini, Tajani e il leader di Noi Moderati, Lupi. Per questo, si spiega, non dovrebbero esserci bisogno di nuovo un vertice a Palazzo Chigi dopo quello dell'11 maggio scorso, con il quale Meloni ha voluto imprimere un'accelerazione per superare i collegi uninominali del Rosatellum e scongiurare così il probabile pareggio nel 2027 e con esso larghe intese o governi tecnici. Il Meloniellum 2.0 sarà presentato ufficialmente come nuovo testo base e non più dunque sotto forma di emendamenti per meglio blindare l'accordo nella maggioranza al termine della discussione generale penale iniziata ieri, che dovrebbe terminare già stasera. E le modifiche che introduce cercano appunto di andare incontro alle obiezioni più rilevanti sollevate dalle opposizioni, così come dagli esperti auditi in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Anche se l'opposizione hanno rifiutato di partecipare al tavolo e sono ferme su un niente pregiudiziale la provocazione del plenipotenziario della Premier Donzelli, noi facciamo comunque le modifiche che ci hanno chiesto. Ed ecco il nuovo testo, così come anticipato. Innalzamento dal 40 al 42% della soglia minima da raggiungere per far scattare il premio di maggioranza, via i ballottaggi residuali se nessuno raggiunge la soglia, nel qual caso il premio non scatta e il sistema si riproporzionalizza, premio di maggioranza da attribuire con listoni di 70 deputati e 35 senatori ridotto verso la soglia costituzionale del 55% con l'abbassamento del tetto massimo da 230 deputati a 220, anche se c'è chi spinge per 222. Mentre il Senato la riduzione è minore, percentuale attorno al 57% per la presenza di senatori a vita, soglia di sbarramento al 3% e recupero del primo sotto soglia all'interno delle coalizioni, obbligo di indicare il candidato premier nel programma. Quanto alla diatriba sulle preferenze caldeggiate da Meloniani e osteggiate da Forza Italia e Lega, anche nel Melonellum 2.0 restano i sini bloccati. I fratelli si ripropongono di affrontare direttamente la questione in aula, dove il testo sarà calendarizzato entro giugno con la gruppo di oggi. Chiaro che con il voto segreto le preferenze non passeranno, ma almeno i due principali partiti, Fratelli Italia e PD, potranno rinfacciarsi la responsabilità dell'affossamento, a meno che alla fine il governo non decida di mettere la questione di fiducia, atto che farebbe decadere tutti gli emendamenti, ipotesi considerata al momento come ultima ratio, ma che non può escludersi vista la determinazione della Premier di arrivare al sì di Montecitorio a breve e all'avvio almeno dell'iter anche in Senato prima della pausa estiva. Il voto delle comunali con la conferma di Venezia e altri comuni importanti e con la vittoria di Reggio Calabria è una spinta oggettiva per un centrodestra non più prigioniero della sindrome della sconfitta dopo la vittoria del no al referendum sulla giustizia. E questo è per quanto riguarda l'approfondimento sulla legge elettorale. E di Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Naturalmente l'articolo è molto più approfondito, entra nei tecnicismi, chi volesse approfondirlo sul Sole 24 Ore. E andiamo a leggere invece adesso un altro articolo che riguarda la riforma della RAI. Ieri doveva essere presente in commissione di vigilanza il ministro Giorgetti, ma in realtà l'audizione è slittata. Andiamo a leggere tra gli altri cosa scrive sul Foglio Marianna Rizzini. L'annosa profezia che vuole luglio come il più crudele dei mesi per la RAI non si è per ora autoverificata, ma chissà. Fatto sta che ieri la prevista audizione del ministro dell'economia Giorgetti in seno all'ottava commissione in Senato è stata posticipata al 10 giugno su richiesta di capigruppo della stessa maggioranza. Motivazione: il voler attendere il parere delle commissioni bilancio sulla riforma RAI. Lettura dell'opposizione con unisono del capogruppo Dem in commissione vigilanza Graziano e del capogruppo AVS presente il gruppo misto De Cristofaro, non vogliono fare nessuna riforma, al governo va bene tele Meloni. Che cosa dovesse dire Giorgetti in commissione si sa e ha a che fare con l'antefatto che regge in realtà e su opposizioni. Il MEF ha ricevuto dall'Unione Europea rassicurazioni sull'attuale legge fatta a suo tempo da Renzi e sul sistema di governance RAI. L'attuale legge è conforme al Media Freedom Act europeo, anche se va adeguata, e comunque il governo può avere due membri nel CDA. La riforma RAI potrebbe a questo punto essere favorita, visto che per l'Unione il problema riguarda il sistema di voto per la preferenza, quello che impone la maggioranza dei due terzi. E qui abbiamo il secondo antefatto. Nell'attuale assetto con Giampaolo Rossi, amministratore delegato da oltre due anni, c'è una presidente indicata e voluta da Forza Italia, Simona Agnes, indicata ma mai confermata dal voto della commissione di vigilanza presieduta dalla 5 Stelle, Barbara Floridia, che ieri, guarda caso, presentava un libro proprio sulla RAI con l'ex premier Giuseppe Conte. In vigilanza, infatti, da un anno e mezzo, visto il mancato accordo con l'opposizione sul nome di Agnes, la maggioranza fa mancare il numero legale, da cui lo sciopero della fame e della sete del vicepresidente della Camera dei Deputati Tagliaviva Giachetti fino alla convocazione di oggi, ma a tema Teatro delle Vittorie. Insomma, la riforma si può fare, ma chi la voglia fare non è così chiaro, o almeno i livelli di detto o non detto si intersecano in modo indissolubile nei pressi di Vale Mazzini, tanto che circolano varie versioni degli stessi fatti e prospettive. Versione numero uno, quella in chiaro dell'opposizione: Meloni non vuole la riforma, vuole lasciare tutto com'è. Versione a specchio, ma sottesa trasversalmente a una parte dell'opposizione e della maggioranza: Meloni vuole fare le riforme già incardinate, andrà dritta alle modifiche possibili. CDA di 7 membri, nominato per 5 anni invece di 3, e AD non designato dal MEF ma scelto dai consiglieri e presidente eletto a maggioranza semplice. Se dovesse passare entro l'estate al Senato e arrivare alla Camera in settembre, la legge ove approvata andrebbe subito in vigore e avrebbe come effetto la decadenza dell'attuale CDA. Versione numero 3. La Lega vuole assolutamente lo status quo e intanto con lo stallo il presidente facente funzione il leghista Antonio Marano. Dal PD Graziano ribadisce: non faranno nulla, l'obiettivo è occupare la RAI. Da Viale Mazzini il Parlamento sempre sotto traccia e si dà la legge già per fatta, tanto che sempre trasversalmente corre veloce il totonomi. E anche qui gli schemi si accavallano. Primo schema: Schlein non scende a compromesso su niente e su nessuno, neanche sui nomi potenzialmente graditi, ma la maggioranza senza obbligo dei due terzi a quel punto fa tutto da sola, puntando su una sorta di girandola. La Di Rossi va a Rai Cinema con delega anche sulla fiction. L'attuale AD di Rai Cinema, Paolo Del Bosco, Brocco, diventa AD della Rai. E la presidenza, anche in ossequio dell'alternanza di genere, emerge il profilo di Luisa Tudini. Secondo schema: Meloni, anche senza più bisogno dei due terzi, coinvolge l'opposizione puntando per la presidenza sui nomi di alto profilo e grande esperienza Rai. Minoli o Di Bella, o guardando oltre il fatto che al momento diriga felicemente la Repubblica, Mario Orfeo. Terzo scenario: Meloni non fa la legge ma cambia la corsa la D e qui si arriva nel centrodestra ad un attorcigliarsi di ipotesi reali e fantapolitica. Al posto di Rossi si mormora addirittura potrebbe arrivare diretto dal direttore del TG1 Chiocci, ma in mezzo c'è Luglio Crudele, chissà, così Marianna Rizzini. E noi rimaniamo su questo argomento e lo facciamo con una intervista, se troviamo. Chiedo scusa, ma ci siamo sfuggita l'intervista che volevo leggere della presidente proprio della vigilanza Rai, Floridia. Ecco, l'abbiamo ritrovata. Allora, sul Fatto Quotidiano, intervistata da Luca De Carolis. Quando si parla di Rai, Giorgetti si fa inafferrabile. Ieri il ministro dell'economia doveva essere ascoltato alla commissione bilancio del Senato, appunto sulla riforma della governance della Rai, un'audizione lungamente attesa e invocata dalle opposizioni, ci ricorda De Carolis. Ma il maghista ha marcato visita alla presidente di vigilanza Rai, la 5 Stelle, Floridia, spiega di non poterne più. Un fatto gravissimo, ma ancora più grave, il gioco sporco della maggioranza sulla pelle dei cittadini, portata avanti per poter disporre al proprio piacimento della TV pubblica. Domanda: Floridia, perché è così dura? Replica: Giorgetti ha disertato all'ultimo minuto l'audizione, il presidente della commissione bilancio Fazzone Forza Italia ha parlato di impegni sopraggiunti del ministro, ma poi i capigruppo di maggioranza in Senato hanno candidamente ammesso di aver chiesto loro al ministro di posticipare. Vogliamo attendere i pareri della bilancio sulla riforma della RAI necessari per una corretta visione d'insieme. L'audizione, anche qui si ricorda che è stata spostata a giugno. Ancora: quindi è un cane che si morde la coda, ma soprattutto una presa in giro, dice Floridia, anche perché Giorgetti ha mentito di fatto. Nelle settimane scorse il ministro ha raccontato di un'interlocuzione con la Commissione europea che lo avrebbe tranquillizzato rispetto a un'eventuale procedura di infrazione per la mancata applicazione del Media Freedom Act, ossia del regolamento UE che obbliga i paesi dell'Unione a garantire l'indipendenza del servizio pubblico. Gli ho scritto una lettera formale in cui gli chiedevo conto di questo carteggio con la Commissione che lo avrebbe rassicurato, ma non mi ha mai risposto. In compenso è certo che a gennaio la Commissione ha scritto all'Italia, come a diversi altri paesi, sollecitandole di applicare il regolamento, e mi risulta che il MEF abbia risposto solo a marzo. Ora, quali passi intende fare? Chiede De Carolis. Replica Floridia: domani, cioè oggi, riuniremo la vigilanza, come avevamo concordato di fare, per spingere il deputato Giachetti a sospendere lo sciopero della fame e della sete che aveva intrapreso contro il blocco forzato della commissione. Ma non ci saranno votazioni e audizioni, temo che sarà una seduta puramente formale senza atti concreti. Ancora il giornalista: anche il Presidente della Repubblica Mattarella aveva bollato come inaccettabile la paralisi della vigilanza, ma i destri pretendono l'elezione di un loro nome alla presidenza per sbloccare tutto, replica Floridia. Potremmo riunire la commissione anche per fare altro, come ad esempio ascoltare il direttore di TG o compiere altri atti. La verità è che la maggioranza usa questo pretesto perché il blocco della vigilanza le consente di fare tutto ciò che vuole della RAI. Non voglio essere controllati, quindi che la commissione vigile e poi alla Lega conviene avere come presidente ad interim un uomo di sua fiducia come Marano. Il Carroccio non sembra davvero avere fretta di risolvere la situazione. Ultima domanda. Sembra che si pensi a un'ipotesi alternativa a Simona Agnes, il nome indicato da Forza Italia per la presidenza. Conclude Floridia: al punto non è il nome ma il metodo, bisogna condividere la scelta con le opposizioni lavorando per una personalità che convinca tutti o almeno una rosa di nomi. Ma l'atteggiamento del centrodestra non cambia ed è una chiara strategia, mentre sull'Italia si fa sempre più concreto il rischio dell'infrazione, quindi di una multa da parte dell'Europa che pagherebbero i cittadini. Conclude Barbara Floridia, presidente della Vigilanza RAI, intervistata sul Fatto da Luca De Carolis. E adesso andiamo invece a leggere su Avvenire. Andiamo argomento. Facciamo il sì della Camera alla legge forense che ce la riscrive, ce la riporta Il Dubbio. Un sì che è arrivato ieri nell'aula di Montecitorio. Questa legge di fatto modifica l'ordinamento degli avvocati. È stata approvata con 177 voti favorevoli, 24 astenuti del Movimento 5 Stelle e nessun voto contrario. E leggiamo cosa ci dice Il Dubbio. Alcuni emendamenti dell'opposizione sono stati accolti dal centrodestra già nell'organismo presieduto dal meloniano Ciro Masco e poi la posizione favorevole della riforma di PD AVS con il Movimento 5 Stelle che si è astenuto. Lasciano intravedere un clima disteso anche a Palazzo Madama, ma soprattutto il provvedimento nato dal contributo di tutte le componenti dell'avvocatura e dal lavoro comune svolto ai tavoli istituiti presso il Consiglio Nazionale Forense alla forma di legge delega. È tanto imponente le modifiche su tutti gli aspetti della professione quanto bisognosi dei decreti legislativi. Certo, avviene Renula, ci si è portati avanti con il lavoro e già esistono bozze delle norme attuative che il governo dovrà comunque sottoporre al parere di Camera e Senato. Ed è vero che l'ufficio legislativo del Guardasigilli Nordio è ora diretto da un avvocato, Nicola Selvaggi, il che rappresenta un'ulteriore garanzia di scrupolo e accuratezza nella stesura dei decreti delegati. Ma i margini sono comunque ristretti e le incognite sull'effettiva durata della legislatura ancora più preoccupanti. Ecco perché l'accelerazione e il primo voto d'aula incassato ieri costituiscono davvero un primo importante ma non ancora tranquillizzante passo. Sta di fatto che l'esecutivo e le forze politica hanno tenuto fede all'impegno di dedicare alla legge forense un surplus di efficienza parlamentare. Possono rivendicarlo i rappresentanti dell'esecutivo che, come il ministro della giustizia, rappresentanti del Sisto hanno seguito i lavori sulla riforma nel non insignificante passaggio in commissione. Però il presidente della commissione giustizia della Camera Maschio è tra i primi a dirsi soddisfatto come avvocato e come presidente di commissione. Il deputato di Fratelli d'Italia parla di riforma attesa da anni, scritta e condivisa con l'avvocatura fin dall'inizio, che finalmente può adeguare la professione alle sfide del nostro tempo. E ancora, una legittima rivendicazione arriva dal ministro, dal capogruppo di AVS in commissione giustizia Dori. Diamo un voto favorevole perché la riforma della professione forense e del suo accesso è attesa da tempo e c'è molto da innovare. Sarebbe stata opportuna una legge ordinaria anziché una delega. Ora ci rimettiamo alla rapidità di lettura al Senato perché poi dovremo essere scritti i necessari decreti legislativi. E ancora, sono stati approvati in commissione tre nostri emendamenti, dice AVS, ai quali teniamo molto: la durata della scuola forense che passa da 18 mesi a 12, le scuole forense organizzate dal COA saranno gratuite sotto un livello ISA definito periodicamente dal contratto nazionale, infine la possibilità di tirocinio anticipato per tutti, cioè anche il fuoricorso potranno iniziare il tirocinio prima di discutere la tesi, purché abbiano già sostenuto tutti gli esami. E poi ancora, come si è detto, l'esame degli emendamenti è stato rapido e non sono mancati passaggi interessanti da parte delle opposizioni, con proposte non inserite nel testo legge ma destinate a trovare spazio con l'accoglimento dei relativi ordini al giorno in altri provvedimenti. Fra tutti è giusto segnalare con la sollecitazione di Ginassi, capogruppo in Commissione Giustizia PD, la cui dichiarazione di voto è stata poi affidata alla responsabile del Dipartimento Serracchiani, dare una formula formale definizione a una più strutturata partecipazione degli avvocati nell'organizzazione della giustizia, in particolare un peso maggiore ai consigli dell'ordine. La proposta è fra quelle che verrebbero oggettivamente legittimate dall'inserimento dell'avvocato in Costituzione, ma di un capitolo così delicato è difficile che si riesca a scrivere la parola fine entro l'attuale legislatura. Intanto si dovrà portare a termine un lavoro, quello ordinamentale, ancora impegnativo e complesso, così su Il Dubbio. E vediamo se abbiamo invece anche un approfondimento su un altro provvedimento. Ce l'abbiamo su Avvenire, il DDL sul fine vita, rinvio per emendamenti, scrive Giuseppe Muolo. Si riaprono i termini per proporre nuovi emendamenti al disegno di legge sul fine vita atteso in aula al Senato il 3 giugno per l'avvio dell'esame. Ci sarà tempo fino al 9 giugno per presentarli. Nel frattempo, probabilmente la prossima settimana, ci saranno altre due audizioni con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Superiore di Sanità. Lo ha deciso la Commissione Giustizia e Affari Sociali su richiesta di Forza Italia, ma con il voto contrario delle opposizioni che accusano la maggioranza di perdere tempo. E ribadiscono che per loro resta valido l'impegno preso nella conferenza di capigruppo con la mediazione del Presidente del Senato La Russa, che il 3 giugno si esamerà in aula il disegno di legge del DEM Alfredo Bazoli, sottoscritto da tutte le opposizioni. Ma il centrodestra ha altre idee. Chiederemo che la pratica torni in commissione perché vogliamo proseguire con il nostro testo, hanno reso noto Zanettin e Zullo, firmatari del disegno di legge della maggioranza che, a differenza di quello proposto dal senatore del PD, esclude il coinvolgimento dei servizi sanitari nazionali. Ed è proprio sul DDL dei due parlamentari di Forza Italia e Fratelli d'Italia che si terranno le audizioni e ci saranno nuovi emendamenti. Il nodo principale riguarda appunto il servizio sanitario nazionale e la sua partecipazione a spaccare due schieramenti. E se il centro-sinistra è compatto nel sostenere il suo coinvolgimento, il centro-destra sembra essere più diviso, con il partito della Premier e la Lega contraria e Forza Italia che sta cercando una mediazione. Stefania Craxi, che è capogruppo azzurra in Senato, ha spiegato: stiamo lavorando per superare il tema del servizio nazionale sanitario nazionale però non lasciando che nessuno non abbia un'assistenza gratuita. Poi ha chiesto alle minoranze di non mettere bandierine politiche, ha assicurato che non c'è l'intenzione di perdere tempo ma la volontà di trovare maggior convergenza possibile, una posizione confermata anche da Maria Stella Germini, Noi Moderati, secondo la quale serve una legge con un ampio accordo parlamentare. In questo senso ci sono state le due audizioni con il CNR e l'IS. Obiettivo, ha sottolineato Craxi, è capire se esiste una macchina che possa consentire l'autosomministrazione a chi è totalmente immobilizzato, cosa che è stata fatta in Toscana. Ma le opposizioni sono insorte: per il PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, il rinvio è un atto grave. E la senatrice di EVS Floridia ha parlato di gioco dell'Oca e di gioco parti tra Forza Italia da un lato e Lega Fratelli d'Italia da un altro. E così si conclude l'approfondimento sul DDL sul fine vita di Giuseppe Muolo che abbiamo trovato su Avvenire. Manca pochissimo per la chiusura della nostra rassegna stampa per poi dare la linea alla diretta dell'Aula della Camera. Vediamo di leggere ancora qualche passaggio su Repubblica di cosa scrive Giovanna Vitale. Su Schlein vede Schlein a Roma, sfida comune delle destre, obiettivo le urne del 2027. Però in realtà non abbiamo tempo, vi cito soltanto il titolo, invece vi voglio portare ad approfondire un altro tema sempre sullo stesso quotidiano di Benedetta Perilli, il premio spagnolo alla FAO per il Planas che sfida Martina. Dunque ci sta un ruolo importante che si sta giocando e al quale partecipa anche appunto, vi ricorderete che è stato anche segretario del Partito Democratico nel 2018 e 2012 ed ora è vice direttore generale della FAO, Maurizio Martina. E dunque questo è un altro tema che fa dibattere. Purtroppo il nostro tempo a disposizione non ci consente di approfondire con l'articolo, e diciamo soltanto che il presidente del governo spagnolo è intervenuto ieri dalla sala plenaria della FAO nell'ambito della Nutrition Week 2026 con un potente discorso politico sulla fame come arma di guerra, molto più economica dei missili, difesa del diritto internazionale, condanna della carestia a Gaza, appello all'empatia. E ancora la platea ha accolto il discorso con lunghi applausi, ma prima di concludere il premier ha ricordato l'altro motivo per cui si è spinto fino a sotto il soffitto maiolicato di Palazzo FAO. Presentiamo un solido candidato la presenza come Planas, sono sicuro che rappresenti i valori della maggioranza dei paesi presenti in Italia, e questa è dunque stata la candidatura spagnola. E poi vediamo, dunque, in sala sono presenti tutti gli attori di questo duello per la successione del cinese Dong Yu, che lascerà l'incarico nel 2027. In prima fila, a pochi banchi di distanza, siedono infatti sia Planas che Martina, che applaude alle parole di Sanchez per poi buttare giù con un bicchiere d'acqua il boccone amaro di una candidatura che sta creando non pochi imbarazzi sia al governo Meloni che al PD che ai socialisti europei. E con questo noi chiudiamo questo approfondimento. Chi volesse leggere integralmente l'articolo di Benedetta Perilli lo può trovare su La Repubblica. E allora passiamo dunque ai saluti, lo facciamo ringraziando in regia Francesco Paradisi. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi ricorda che tra poco alle 9.30, speriamo che sia puntuale, apriremo la diretta con l'aula di Montecitorio per la commemorazione di Giacomo Matteotti. Al momento restituisco la linea alla regia e un augurio di una buona giornata e buon ascolto per i nostri ascoltatori.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E diamo ora la linea alla diretta dell'Aula della Camera, dove sta per iniziare la commemorazione di Giacomo Matteotti, ma adesso c'è l'illustrazione del processo verbale. Buon ascolto.
2: 196A, nella quale intervengono la relatrice Varchi e i deputati Ghio, La Salandra, Caffiero De Rao, Dori e D'Urso. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge numero 2669A e dell'abbinata proposta di legge nella quale intervengono il relatore per la 10ª Commissione Squeri, il sottosegretario Barbaro, i deputati Curti, Labate, Milani, Grimaldi, Casasco e Pastorella. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il Presidente avverte che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Bonelli numero 1 e Pavanelli numero 2, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta, sospesa alle 13.52, è ripresa alle 15. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. La Presidente, levatasi in piedi con l'Assemblea, ricorda la figura di Carlo Petrini, recentemente scomparso. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Si associano al ricordo i deputati Gribaudo, Comba, De Bertoldi, Gatta, Ilaria Fontana, Ruffino, Grimaldi e Gadda. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Pittalis, Giachetti, Caro Tenuto, Grimaldi e Scotto. La Presidente rende precisazioni. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 2629A e delle abbinate proposte di legge. L'Assemblea, dopo interventi sul complesso delle proposte emendative presentate, previe dichiarazioni di voto e respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli articoli da 1 a 3. Il Vice Ministro Sisto esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una sospensione dalle 18.20 alle 18.28, la Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2629A, con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge. Nel corso dell'esame sono intervenuti i relatori Bisa, Maschio, Pittalis e Schifone, il Vice Ministro Sisto e i deputati Perantoni, Gianassi, Dori, La Carra, D'Urso, Giuliano, Ascari, Grippo, Alifano, Viggiano, Giachetti, D'Alessio e Serracchiani. La Presidente rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Borrelli e Ferrari. La seduta termina alle 19.50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 27 maggio 2026.
3: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dal seduto odierno sono complessivamente 99, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono a questo momento i termini previsti di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. L'ordine del giorno reca la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno.

Care colleghe e cari colleghi, sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei Deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'Aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita. Lo fa con una targa fissa ora sul suo scranno, anche in attuazione dell'ordine del giorno presentato dal collega Dori in occasione dell'approvazione del bilancio interno della Camera e accolto all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza. Quelle parole risuonano ancora oggi come un accorato appello in difesa della libertà contro qualsiasi deriva autoritaria. Ma Matteotti quel giorno non denunciò solo i brogli e i soprusi dell'elezione di aprile del 1924. Fece molto di più. Smascherò a viso aperto il clima di intimidazioni, aggressioni e prevaricazioni condotte dal fascismo per soffocare ogni voce dissenziente. Matteotti fu tra i primi a comprendere con lucidità la grave minaccia che incombeva sulle istituzioni democratiche e sulle libertà civili e politiche. Individuò nello squadrismo il braccio armato di un regime spregiudicato che impediva la libera espressione della sovranità popolare e accusò apertamente il governo mussoliniano di fondare il proprio consenso sull'uso sistematico della violenza. Il tragico epilogo di quella vicenda è scolpito a chiare lettere nella memoria collettiva del nostro paese e ci ricorda che il sacrificio di uomini valorosi come Giacomo Matteotti non fu vano. Alla loro tenacia e alla loro intransigenza morale dobbiamo la rinascita dell'Italia dopo il lungo ventennio di dittatura. La società democratica dei nostri giorni è figlia delle scelte coraggiose di chi ci ha preceduto. Riflettere su pagine così buie della nostra storia, a distanza di un secolo, non è un semplice esercizio commemorativo. È un richiamo a custodire quei valori inviolabili di giustizia, libertà e dignità umana che alimentano le radici della nostra convivenza civile. Invito ora l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Chiesto di intervenire l'onorevole Dorini, ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Il 24 aprile di 2 anni fa, il giorno prima della festa della liberazione dal nazifascismo, lanciavamo in quest'Aula la proposta di intitolare per sempre alla memoria di Giacomo Matteotti lo scranno 14. Perché da questo banco Matteotti il 30 maggio 1924 tenne il suo ultimo discorso in quest'Aula in occasione della prima seduta della nuova Camera, che era chiamata ad approvare il risultato di quelle elezioni. Come noto, in quell'epoca il posto in Aula non era fisso, cioè assegnato stabilmente a un deputato. Ad ogni modo, quel giorno Matteotti pronunciò quel discorso proprio dal seggio 14 di quest'Aula. La proposta è stata da subito accolta con favore dal presidente Fontana, che ringraziamo, e si è concretizzata. E si è concretizzata il 30 maggio 2024, quando in una cerimonia alla presenza del presidente Mattarella, cerimonia che ricordava il centenario di quel discorso, fu proprio ufficializzato che questo posto non sarebbe mai più stato assegnato ad alcun deputato. Ecco, pochi giorni dopo quel discorso, Matteotti venne rapito dai fascisti, il 10 giugno 1924, e sempre pochi giorni dopo verrà assassinato dai fascisti e il suo corpo sarà ritrovato il 16 agosto del 1924. Ecco, dallo scranno 14, quel giorno di 102 anni fa, Matteotti denunciò il clima nel quale si svolsero quelle elezioni, con bastonature alle persone, giornali invasi, tipografie devastate, voti di preferenza scritti sulle schede, tutti dalla stessa mano, e voti di lista cancellati. Da questo seggio Giacomo Matteotti affermò: coloro che ebbero la ventura di votare e di raggiungere le cabine ebbero in moltissimi comuni, specialmente della Campania, la visita di coloro che erano incaricati di controllare il voto. Concluse poi il suo discorso pensando ai tempi bui che avvolgevano l'Italia. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Noi difendiamo la libertà, la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni. Ecco, queste furono le parole di Matteotti. Oggi portiamo definitivamente a compimento questo percorso di dedicazione di questo seggio Giacomo Matteotti con l'apposizione della targa. Ecco, Giacomo Matteotti rappresenta un esempio fulgido di attaccamento ai valori della democrazia e della libertà, unici antidoti contro il fascismo. Quel fascismo che lui non ebbe alcuna paura a fronteggiare a viso aperto, anche a costo della sua stessa vita. Siamo anche convinti che questo sia un efficace strumento per avvicinare alla figura di Matteotti i nostri giovani e gli studenti che quotidianamente vengono in visita alla Camera e proprio dall'alto delle tribune possono vedere questo seggio come simbolo del rigore morale e della forza della lotta per la democrazia che sono stati incarnati da Giacomo Matteotti. Grazie.
0: Grazie. Chiesto intervenire l'onorevole Maullu.
2: Ne ha facoltà.
3: Onorevoli colleghi, Presidente, ricordare oggi Giacomo Matteotti significa rendere omaggio non soltanto a una figura centrale della storia italiana, ma a un uomo che ha incarnato fino alle estreme conseguenze il senso più alto della responsabilità politica e civile. Matteotti fu un parlamentare rigoroso, coerente, un uomo delle istituzioni che concepiva la politica come servizio personale a difesa della libertà. In anni drammatici per il nostro Paese ebbe il coraggio di denunciare pubblicamente

0: durante le elezioni di quell'anno. Non fu soltanto un atto di opposizione politica, fu un gesto di fedeltà alle istituzioni e alla verità. Matteotti comprese, prima di molti altri, che quando la violenza entra nella vita pubblica il dissenso viene soffocato e a essere colpita non è una parte politica ma la libertà di tutti. Il 10 giugno del 24 il suo assassinio per mano di una squadra fascista rappresentò uno spartiacque nella storia nazionale. Fu un delitto che scosse profondamente la coscienza italiana ed europea, mostrando con brutalità quanto fragile possa diventare la democrazia quando il confronto politico perde il rispetto delle regole, delle persone e delle istituzioni. A più di 100 anni di distanza, il sacrificio di Matteotti certamente continua a interrogarci. Ci ricorda che la democrazia non è mai una conquista definitiva, vive nella qualità del confronto pubblico, nella libertà di espressione, nel rispetto delle minoranze, nella forza delle istituzioni e nella capacità di riconoscere nell'avversario politico non un nemico, ma un interlocutore con cui confrontarsi. Per questo la figura di Matteotti appartiene all'intera Repubblica, appartiene alla memoria collettiva della nazione e non può essere certamente rinchiusa dentro confini ideologici o appartenenze di partito. Il suo esempio parla ancora oggi a chiunque creda nel valore del Parlamento, nella centralità della libertà, nel rispetto di tutti, contro la violenza e contro l'arbitrio.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Morassut. Ne ha facoltà.
2: Presidente, grazie. L'apposizione di una targa sul seggio di Giacomo Matteotti, ulteriore e definitivo suggello di una personalità politica che ha unito col suo sacrificio il risorgimento e la resistenza, rappresenta un riconoscimento che non deve sfumare, soprattutto in quest'epoca, il carattere delle sue scelte di campo, se vogliamo di parte, che oggi appaiono prepotentemente attuali. Matteotti è stato un socialista umanitario, un riformista rivoluzionario, un borghese eroe proletario, pacifista, internazionalista, mai opportunista e al tempo stesso anticomunista perché antitotalitario e non violento. Oggi torna con durezza per chi sceglie di impegnarsi nella lotta politica e sociale la tragedia dell'insopportabile divario di prospettive di vita che si è creata nel mondo tra pochi, sempre più ricchi e tanti, tantissimi, troppi, sempre più poveri, e che lo sviluppo tecnologico accresce di giorno in giorno. Matteotti aveva misurato la povertà e l'abbandono dei contadini del Polesine, il flagello delle epidemie e delle malattie, l'umiliazione dei lavoratori, la sottomissione delle donne, la condanna dell'infanzia e della gioventù buttata nel fango, nel lavoro brutale, senza cura e senza istruzione. Per tutto questo scelse da che parte stare. Il suo riformismo etico non era un riformismo tenue. Certe ingiustizie non sono mai state del tutto risolte, talora sono più gravi, nel mondo sono più gravi. Ecco perché celebrare Matteotti non è solo celebrare un pezzo della storia d'Italia che nemmeno i nemici di ieri e gli avversari dei suoi eredi di oggi possono più ignorare. Ricordare Giacomo Matteotti e immaginarlo idealmente seduto ancora su questi banchi è ribadire una delle sue ultime frasi: le mie idee non le ucciderete mai. La sua lotta è ancora viva, la lotta contro lo sfruttamento, contro l'ingiustizia e la violenza di genere, contro ogni violazione dei diritti individuali e collettivi di vecchia e nuova generazione, contro il primitivo uso delle istituzioni per agitare le folle e non per elevare il popolo, contro il nazionalismo, contro il fascismo e le sue varianti, per la lotta contro le quali oggi molti deputati di opposizione sono stati sospesi, contro la guerra come soluzione delle controversie internazionali, contro l'idea che esistano gerarchie di donne e uomini sulla base del genere, della razza, del culto, contro tutto questo che oggi noi vediamo di nuovo affacciarsi nel sovranismo, nel militarismo, nel classismo, nel razzismo. È una lotta per l'uomo, per un mondo e per un'Europa che ha nelle sue radici la linfa più autentica del messaggio evangelico, del liberalismo e di un nuovo socialismo. Viva Matteotti!
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Molinari, ne ha facoltà.
3: Il dismellamento della targa a ricordo di Giacomo Matteotti non è soltanto utile a commemorare la sua figura, la figura dell'uomo che è stato e sarà sempre il simbolo dell'opposizione al regime fascista, ma è anche una commemorazione a quel valore che è fondamentale più di tutti per fare attività politica, il coraggio. E dico questo perché Matteotti è diventato quel simbolo non soltanto per il ruolo che aveva, deputato, segretario del Partito

0: socialista unitario, quindi un uomo che per quei tempi aveva una tribuna da cui far conoscere le sue idee di opposizione, ponendosi a capo di quella parte di paese che sognava un'Italia dove, per usare le sue parole, si potesse essere governati dalle leggi, dai diritti civili e non dal bastone, come tutti i paesi del nord del mondo. Ma lui è diventato questo simbolo per il coraggio che ha avuto, perché era perfettamente consapevole delle conseguenze di quello che stava facendo, della sua attività politica. E non è un caso quindi che al termine del famoso discorso del 30 maggio, in cui denunciò i brogli, le violenze, le intimidazioni fasciste durante le elezioni, ma anche nei mesi e negli anni precedenti, Matteotti, sedutosi, disse al suo compagno di banco: «Io ho finito il mio discorso, ora voi preparate la mia commemorazione». E fu purtroppo profeta di quanto accadde dopo. Fu ucciso barbaramente dai fascisti, ma la parte più buia di questa vicenda, dal mio punto di vista, non è l'omicidio in sé, non sono le violenze che ci sono state, ma è quanto accadde dopo. Perché il sacrificio di Matteotti in quel momento poteva cambiare la storia del paese e invece, purtroppo, fu vano. Fu vano perché, nonostante dopo quel fatto il fascismo cadde nella più profonda crisi della sua storia fino al termine della guerra, nonostante ci fu una sollevazione morale, una forte pressione sul governo, prevalse negli italiani il sentimento di paura, di ignavia o, peggio ancora, di connivenza con quei metodi e con quelle ideologie. E il fascismo ne uscì ancora di più rafforzato, perché nel maggio seguente Mussolini non solo rivendicò l'omicidio, ma instaurò la dittatura anche formalmente, non più solo dal punto di vista sostanziale. E allora io penso che il compito di ciascuno di noi, di chi si impegna in politica, di qualunque cittadino attivo oggi, per commemorare al meglio Matteotti, sia quello di essere sempre pronti a riconoscere e a denunciare il ritorno di quelle ideologie e anche il ritorno di quei metodi, pure quando sono mascherati da ideologie diverse, per fare in modo che quella ignavia, quella paura, quella connivenza che hanno fatto sprofondare il nostro paese nella pagina più buia della sua storia, riscattata solo dalla lotta partigiana antifascista 20 anni dopo, che quell'incubo, quell'abisso non sia qualcosa che abbiamo modo di nuovo di vedere, anche perché oggi denunciare, a differenza di quanto fece Matteotti, grazie al suo sacrificio, a noi costa molto meno. Grazie.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Bicchielli, ne ha facoltà.
2: Grazie signor Presidente. Per me commemorare Giacomo Matteotti ha un valore particolare e personale. Ho avuto il privilegio e la fortuna di vivere ospite a casa di Giancarlo, il figlio, nei primi anni della mia attività politica, e quindi l'ho conosciuto per i racconti che un figlio può fare del padre. Ed oggi c'è qualcosa di profondamente simbolico nel fatto che questa Camera scelga di fermarsi a ricordare Giacomo Matteotti con una targa incisa nello scranno dove fece il suo ultimo discorso. Una targa qui, nell'aula, dove si fa la politica, dove si vota, dove si discute. Dove 100 anni fa egli esercitò con coraggio straordinario il mandato che i suoi elettori gli avevano conferito. E Matteotti non accettò mai che la violenza sostituisse il confronto, che l'intimidazione prendesse il posto del dibattito, che la sopraffazione sopraffacesse il diritto. Ecco, Matteotti non era sicuramente un eroe per vocazione. La sua vicenda personale e politica resta indissolubilmente legata alla difesa della libertà, della legalità e soprattutto della dignità del Parlamento. In un tempo in cui era segnata dalla violenza, dall'intimidazione, dalla progressiva compressione delle libertà democratiche, egli ebbe il coraggio di esercitare fino in fondo il mandato ricevuto dai suoi elettori, anteponendo la verità e il dovere alla convenienza personale. E il 30 maggio del 1924 egli, da quello scranno, in quest'aula, pronunciò quel discorso che gli costò la vita. Lo fece sapendo il rischio che stava correndo, lo fece lo stesso. 11 giorni dopo fu rapito, assassinato, e quel gesto, quella voce alzata in questa Camera contro la prepotenza è diventato uno dei momenti fondativi della coscienza democratica italiana. Non perché Matteotti vincesse, allora non vinse. E quindi ricordare oggi Giacomo Matteotti significa riaffermare il valore irrinunciabile delle istituzioni rappresentative, del pluralismo politico, del libero confronto delle idee. E la targa, signor Presidente, che oggi viene svelata non è soltanto un omaggio a un uomo caduto, è un monito permanente, visibile ogni volta che entriamo in quest'area. Qui sedeva qualcuno che credeva nel Parlamento più di quanto credesse alla propria vita. Onoriamolo essendo degni di quel posto che oggi occupiamo. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Auriemma. In facoltà.
3: Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, uccidete me, ma l'idea che in me non la ucciderete mai. Voglio omaggiare la memoria di Giacomo Matteotti, partendo proprio da questa frase, perché se oggi siamo qui, riuniti per tributare il giusto riconoscimento alla memoria di Giacomo Matteotti, deputato socialista, assassinato dall'infamia fascista per la sua coraggiosa integrità etica e politica che lo animava e che lo portò fino alla fine, consapevole, pur di non sottacere parole di libertà in nome del popolo italiano. È proprio perché quell'idea che animava l'azione politica del pensiero di Matteotti oggi giunge possente ai nostri giorni. Matteotti morì il 10 giugno del 1924 per difendere quello che di più importante abbiamo ereditato. E non nascondo le emozioni di intervenire vicino allo scranno dove celebrò il 30 maggio del 1924 il discorso che gli costò la vita, dove con coraggio e libertà denunciò gli imbrogli elettorali e le violenze delle elezioni del 6 aprile 1924, chiedendone l'annullamento. Egli fu ammazzato per aver difeso e ostacolato il tentativo del regime fascista di sovvertire l'esito democratico delle elezioni. Combatté con coraggio e libertà contro la tracotanza di un regime che prendeva forma e sostanza, il regime fascista. Ebbene, le sue battaglie e il suo pensiero sono oggi non solo un modello di etica politica a cui ambire, ma anche e soprattutto un ammonimento per le vicende storiche che viviamo. L'attacco profondo alla nostra democrazia, alla nostra Costituzione, ai valori che albergano in essa, come quello dell'unità, della pace, dell'antifascismo, rappresenta per noi non solo un'occasione oratoria, ma l'occasione politica per ricordare con forza il pensiero di Matteotti. Siamo in un paese in cui la memoria storica non è condivisa da tutte le forze politiche. Pensiamo alle polemiche sollevate in merito al 25 aprile, pensiamo ai fatti accaduti qui, alla Camera, lo scorso 30 gennaio, che hanno portato alla sospensione di tantissimi parlamentari. Ma le opere di Matteotti, ad iniziare dal suo libro Un anno di dominazione fascista, in cui dimostrò, dati alla mano, un lunghissimo elenco di violenza, una cronaca dettagliata giorno per giorno, paese per paese, di tutte le azioni squadriste compiute dalle camicie nere durante il primo anno di governo di Mussolini, dicono chiaramente, ma soprattutto la sua morte dice chiaramente che non è possibile nessuna mistificazione dei fatti storici, nessuna manipolazione della realtà, nessuna amnesia storica è ammessa in merito ai fatti che sono accaduti in Italia negli anni che vanno dal 1919 al 1943, perché il fascismo è stato un crimine da condannare sempre. Non condannare il fascismo significa assumersi la responsabilità politica dell'omicidio di Matteotti. Ma riconoscere il fascismo come crimine non è una semplice qualificazione giuridica, ma una visione di paese che siamo e che vogliamo. Riconoscere il fascismo come crimine significa riconoscere l'esistenza di caposaldi su cui poggia la nostra Repubblica Democratica, che nessun governo, nessuna legge, nessun rappresentante del popolo, nessun cittadino può scalfire. Significa dire che la libertà, l'uguaglianza e la pace sono cromosomi della nostra vita democratica e quelli di chiunque attraversi il nostro paese. E questi valori bisogna difenderli fino alla morte se fosse necessario. Questo è il pensiero di Matteotti oggi, un gigante. Cari colleghi e colleghe, ma il pensiero e la morte di Matteotti parla soprattutto a noi, che ogni giorno portiamo sulle spalle l'onore, ma anche il peso di rappresentare le speranze, i bisogni e le battaglie delle comunità che ci hanno scelto. Per i cittadini e le cittadine di questo paese troppo a lungo allontanati dalla vita politica, pubblica, che troppo spesso ha smesso di ascoltare, di comprendere, di farsi carico delle difficoltà reali delle persone. E soprattutto per i nostri giovani, ai quali abbiamo il dovere di consegnare non solo la rassegnazione, ma il coraggio. Abbiamo il dovere di consegnare non il silenzio, ma la voce. Non la condizione di sudditi, ma la consapevolezza di essere cittadini liberi, protagonisti del proprio destino e artefici del cambiamento che questo paese attende. Perché una democrazia vive solo se le persone credono di poterla cambiare. E noi abbiamo il dovere di restituire questa speranza. Grazie, Giacomo Matteotti. Grazie per il tuo insegnamento.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Grippo. Ne ha facoltà.
4: Signor Presidente, colleghe e colleghi, 2 anni fa in quest'aula per il centenario accanto al suo scranno sedettero il Presidente della Repubblica, le più alte cariche dello Stato, il Governo. Un attore rilesse le parole che Giacomo Matteotti da questo banco aveva pronunciato e da allora quel posto non è stato più assegnato a nessuno, è l'unico scranno vuoto che però qui dentro parla più di tutti quelli occupati. Oggi ringrazio i colleghi che si sono fatti promotori di questa iniziativa, una targa lo affida alla memoria di ogni giorno. Io vorrei aggiungere alle riflessioni un ricordo del lavoro parlamentare prima che la barbarie fascista lo uccidesse, lo faccio anche per i giovani che ci seguono, che ci ascoltano, per chi si trova oggi a sapere che cosa avvenne in quest'aula. Giacomo Matteotti entrò in questo Parlamento per 3 legislature, dal 19 al 1924. Negli atti della Camera restano 222 tra interventi e citazioni. Invito veramente le giovani generazioni ad andare a leggere quegli interventi. 6 progetti di legge. Era un parlamentare che lavorava, che documentava, che tornava in aula e chiedeva conto di centinaia di volte delle cose che riteneva ingiuste. Se si va attraverso quei discorsi, se si guardano le parole, si capisce chi era. Nel suo ultimo discorso, quello che abbiamo richiamato, che abbiamo ascoltato, del 30 maggio 1924, la parola che torna più di ogni altra è la parola voto, elezioni. La pronuncia oltre 100 volte, perché per lui tutto si giocava lì, nel diritto di un cittadino a votare libero in quei giorni. Poi viene la parola libertà più di 60 volte, la parola fatti. Ma in quelle pagine, se si va proprio a leggere lo stenografico della discussione, c'è una parola che non è la sua ed è quella che scrivono tra parentesi gli stenografi, e anzi forse anche l'occasione per ringraziare tutto il lavoro che avviene in quest'aula, che avveniva allora e che avviene a tutt'oggi. Le interruzioni, i rumori, le voci dai banchi, decine di volte sembra di vederlo proprio qui, mentre lui parlava con i documenti in mano, lo coprivano di urla, non ci riuscirono. Quel discorso lo possiamo leggere ancora oggi, arrivò fino alla fine. Per fortuna quella violenza non la leggiamo, ma la possiamo intuire da quelle interruzioni, la possiamo intuire dal tragico epilogo fascista. E lo dico da chi come me in questa legislatura è entrato per la prima volta. Quando entriamo siamo presi dalla routine, dalle dinamiche politiche, come è anche normale e giusto che sia, ma uno scranno come questo ci ricorda un'altra cosa, che qui lo scontro può essere durissimo, deve poterlo essere, però quello che non può mai entrare in quest'aula, non dovrebbe entrare neanche fuori da quest'aula, è la violenza. Matteotti fu ucciso perché qualcuno preferì la forza alle parole, e quando la forza prende il posto delle parole finisce il Parlamento e poco dopo finisce la libertà di tutti. Per questo questa targa non è un omaggio al passato, è un richiamo per noi. Ci ricorda ogni volta che alziamo la voce gli uni contro gli altri dove siamo. Nel luogo in cui le idee si combattono soltanto con le idee. Onoriamolo così, non solo con il silenzio di un minuto, ma con il rispetto di ogni giorno per l'istituzione che Giacomo Matteotti scelse di difendere fino alla fine.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.
5: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. La posizione di questa targa oggi è un momento importante per tutti, appartiene a tutti, appartiene a chi ama la democrazia e a chi fa politica con quei principi. Molti si sono appropriati di Matteotti, diciamo tutti, ma è stato il segretario, è bene ricordarlo, del Partito Socialista, il riferimento del Movimento Socialista insieme a Turati. Sparito il Partito Socialista, non spariscono però le idee socialiste. Io appartengo a questi valori, a questi riferimenti, a questi mi richiamo. E quindi credo che sia importante ricordare, più che la morte, come spesso viene ricordato, perché fu assassinato da una squadra di sicari fascisti il 10 giugno 1924, ricordare cosa fece in vita Matteotti. E io vorrei ricordare oggi, usando il sottotitolo di un bellissimo libro di Antonio Funicello, ripercorrere la vita e non la morte di Giacomo Matteotti, di quest'uomo politico che fu un vero antitotalitario, perché antifascista. Tutti conoscono solo l'icona che ne è stata dipinta dopo la morte e non proprio da gente che lo amava. Piero Gobetti, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti crearono il Matteotti che veniva bene alla causa. Quello morto, lasciando nel dimenticatoio quello vivo, quello che più volte avevano attaccato. Gobetti ne tracciò un ritratto sbilenco, descrivendolo come uno straniero in casa propria, come un socialista malvoluto dai suoi compagni e persecutore degli stessi, come il volontario della morte. Scrisse che Matteotti non fu mai popolare, bensì un aristocratico, un eretico e oppositore del Partito Socialista, salvo poi definirlo l'unico che aveva compreso il rischio che il fascismo stava portando all'Italia, quando ancora il regime non si era formalmente affermato. Quanto a Gramsci, dopo l'assassinio di Matteotti, così scrive su Lo Stato Operaio: pellegrino del nulla appare a noi Giacomo Matteotti quando consideriamo la sua vita e la sua fine. Il propulsore che alimenta questi giudizi, commenta Funicello, è quell'odio che contraddistinguerà sempre l'atteggiamento politico e l'approccio teorico dei comunisti verso i socialisti. Comunisti che gli rinfacciarono il rifiuto del metodo della violenza, lo accusarono di evangelismo o tostoismo. Togliatti invece mirò più sul mentore e maestro di Matteotti, Filippo Turati, il più formidabile diseducatore dell'Italia moderna. Turati fu fra i più disonesti dei capi riformisti perché fu tra i più corrotti del Parlamento e ducis in fundo, allargando l'accusa a tutto il suo partito, ovvero gli unitari vengono a costituire niente altro che una forza di riserva della borghesia, un'ala del fascismo. Tale era Matteotti da vivo per gli alfieri della rivoluzione proletaria. Impopolare aristocratico, era radicatissimo sul territorio. Il suo Polesine, dove condusse le sue battaglie come sindacalista dei braccianti, certo preferiva gli accordi che si traducevano in vantaggi per i concittadini, per i cittadini, piuttosto che lo scontro duro che pur non rifiutava. Fu un uomo elettoralmente e politicamente parlando di successo. Fu eletto alla provincia di Rovigo e in numerosi comuni della zona. Arrivò in Parlamento una volta addirittura senza fare campagna elettorale, perché i fascisti, dopo la prima bastonatura cui fu sottoposto nel 21, gli vietarono di farsi vedere in Veneto. Scalò velocemente il Partito Socialista, diventandone giovane segretario e di fatto portavoce in Parlamento. Quale fu il vero problema? Lo esprimono alla perfezione queste sue parole rivolte ai comunisti: noi vogliamo lottare contro il fascismo in nome della libertà, voi della dittatura. Matteotti vedeva nel regime incipiente la sopraffazione della libertà della persona, dei suoi diritti e viene meno del metodo democratico. Insomma, il Matteotti vivo fu un socialista, riformista, anticomunista quanto antifascista. La sua morte, azzardo col senno di poi, interruppe l'incontro possibile tra il socialismo riformista, di cui Matteotti era il principale esponente, e il popolarismo cattolico del suo coetaneo Alcide De Gasperi. Un altro protagonista del popolarismo cattolico, arrivo Presidente, il torinese Piero Giorgio Frassati, riconosciuto come santo della Chiesa Cattolica, alla caduta del ministro Facta sperava in un ministero popolare socialista. Allora Presidente, dobbiamo ricordare qual era l'obiettivo e l'opportunità che rappresentava Matteotti, che non viene mai ricordato, e qui Quindi dire viva Matteotti vuol dire viva la libertà, vuol dire viva la verità. Matteotti non fu solo un martire, è stato anche un'occasione persa per l'Italia. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Faraone, ne facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. Sinceramente questo intervento che mi ha preceduto lascia sgomenti. Cioè, sinceramente una ricostruzione storica dei fatti accaduti che è veramente incredibile, però siccome siamo qui a commemorare una grandissima personalità, provo a farlo molto brevemente, ricordando che Matteotti era un vero riformista. E il riformismo di Matteotti si concretizzava in un'espressione chiara, e cioè che è quella tipica di tutti i riformisti che interpretano quella corrente di pensiero come una corrente di pensiero che ha caratteristiche positive, che interpreta la democrazia come strumento per produrre cambiamenti e quindi contrasta chiunque si pone contro la democrazia. Però il riformismo a volte viene taroccato da qualcuno che pensa che essere riformisti vuol dire farsi andar bene tutto. Perfino il fascismo, c'era chi si definiva riformista perché provava a riformare il fascismo, perché provava a temperare una dittatura. Invece Matteotti, davvero riformista, quando si è trattato di trasformarsi in persona che delle istituzioni, che metteva avanti a tutto la democrazia, ha compreso che doveva compiere gesti più forti, più clamorosi rispetto a quelli che avrebbe voluto compiere se la sua carriera politica fosse stata possibile in un'epoca dentro i canoni democratici, e quindi fu costretto a gesti di coraggio che lo hanno portato poi ad essere vittima del fascismo e di chi contrastava la democrazia, perché proprio il discorso fatto alla Camera, il suo comportamento contro il fascismo ha comportato poi ciò che è accaduto, cioè la sua morte picchiato dalle squadracce fasciste. Io credo che interpretare Matteotti oggi in questo modo vuol dire dare valore alla democrazia. Dare valore alla democrazia ovunque c'è qualcuno che è costretto a gesti di coraggio per difenderla. Alexei Navalny. Se poi da siciliano penso al discorso che fece Borsellino alla biblioteca contro la mafia e col coraggio che dimostrò il giorno, qualche giorno dopo l'omicidio di Falcone, di comunicare che custodiva dei segreti e nonostante questo lo faceva sapendo che sarebbe potuto essere ammazzato. Io credo che tutte le personalità che hanno dovuto contrastare la criminalità, il fascismo e difendere la democrazia e per questo sono morte dimostrando grandissimo coraggio vadano commemorate, e Matteotti ha dimostrato questa personalità e questa grandissima forza a difesa della nostra democrazia e del nostro Parlamento. Grazie.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Maggi, ne ha facoltà.
7: La ringrazio, Presidente. È qualcosa di particolarmente importante per la Camera dei Deputati l'iniziativa odierna, perché commemorando ancora una volta Matteotti noi lo facciamo ricordando e salutando quanto la sua azione, quanto il suo esempio sia vitale per l'istituzione centrale in una democrazia parlamentare, per il Parlamento. Matteotti fu ucciso, diede la vita per far vivere il Parlamento. Diede la vita, sacrificò la vita per la sua intransigenza, perché in quest'aula, da questo posto, osò chiedere una cosa semplice: che non fossero convalidati i risultati delle elezioni del 1924, che l'Aula avesse il coraggio di dire la verità al popolo italiano, cioè di dire che quelle elezioni erano state inficiate da brogli, da violenze, da sopraffazioni, che in molte aree del paese era stato impedito di presentare le liste. Erano stati circondati gli studi dei notai dove si stavano raccogliendo le firme per il deposito delle liste. Erano stati picchiati, perseguitati coloro che volevano promuovere quelle liste. Chiese cioè al Parlamento di essere Parlamento, nel momento in cui molti, come è stato ricordato dal collega che mi ha preceduto, guardavano già a come cercare un compromesso con il fascismo. Matteotti fu il primo, insieme a Piero Gobetti, a vedere nel fascismo la vera natura totalitaria, la vera natura violenta, la vera natura di negazione profonda, di annientamento della democrazia e quindi del Parlamento. Matteotti pagò e, come è stato detto giustamente, non voleva essere eroe. Io cito solo le parole di Carlo Rosselli, che le aveva scritte, rivolte a Pietro Nenni. Matteotti non voleva e non cercava la morte, volle e cercò la lotta, volle e cercò i posti di responsabilità nelle ore più dure, seppe vincere tutti i giorni e perdere tutti i giorni la sua piccola battaglia. Io ammiro in lui la fede di tutte le ore, la tenacia, la costanza, l'ottimismo contagioso, il volontarismo sfrenato. Ecco, Matteotti deve essere un esempio per tutti i parlamentari. Matteotti ha sacrificato la vita per il rigore, per l'intransigenza e per dare a un popolo quello che un popolo merita, soprattutto nei momenti più bui, la verità. Grazie.
8: Grazie. È così conclusa la commemorazione di Isacco Matteotti. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Ruffino. Ne ha facoltà.
9: Grazie signor Presidente, io sono a reiterare la richiesta urgente di informativa da parte del Ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti. Ho già portato questa richiesta e la ribadisco oggi. Il 24 giugno 2024, è trascorso praticamente un anno, è stata inviata una PEC avente per oggetto gravi anomalie di funzionamento relative alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Non è stato dato nessun riscontro. E inoltre chiedo di valutare, sempre ovviamente al Ministro, ai sensi della normativa bancaria e degli orientamenti e delle linee guida della vigilanza, la situazione anomala, ossia se un amministratore di banca, un presidente, possegga il fondamentale requisito dell'indipendenza di giudizio al fine di assicurare che non vi sia nessun condizionamento, sindaco di Asti, presidente della Banca di Asti. Tale situazione è certamente anomala, poteva prevedere un periodo di raffreddamento proprio per evitare queste situazioni che potrebbero essere ascritte a un conflitto di interessi. C'è da chiedersi che cosa pensino le segreterie dei partiti che sostengono la coalizione del sindaco Rasero, i consiglieri comunali di Asti, se questa situazione sia sensata e accettabile e sui motivi che portano un sindaco ad assumere un'ulteriore carica, ossia sindaco di Asti e presidente della Banca di Asti, nominando tra l'altro 3 membri come sindaco e 3 quando il sindaco era presidente della provincia di Asti, dopodiché si dimise. Grazie.
10: Grazie. Onorevole Grimaldi, sullo stesso argomento, prego.
11: Grazie Presidente, ci associamo, ahimè, alle nostre interrogazioni. Giorgetti non ha dato ancora risposte, ma anzi questo clima, che probabilmente è un unicum allora piemontese, perché come le abbiamo raccontato in quest'aula è assai incredibile che un sindaco di una città che fa poi il presidente della provincia pro tempore e poi influenza già tante delle nomine nelle fondazioni bancarie ex bancarie pensi a un certo punto di arrivare addirittura a essere il presidente e quindi a guida di una banca. È abbastanza incredibile. Però fatemi dire che anche in queste ore sta succedendo un'altra cosa surreale in un'altra fondazione ex bancaria. Ma dicevo l'altro giorno, ma immaginatevi se il sindaco di Torino, Lo Russo, facesse in qualche modo nominare o addirittura proponesse sua sorella. Stefano Lo Russo è figlio unico, quindi sto facendo così una metafora, a direttrice o segretaria generale della compagnia di San Paolo della fondazione CRT. Immaginatevi, credo che un po' di banchi dall'altra parte direbbero che questa vicenda è inaccettabile. Ecco, andate a vedere che cosa sta succedendo a Cuneo e mi fermo qui, non faccio nomi, ma allora io lo dico ai colleghi di centrodestra e al ministro Giorgetti, lo ripeto, vogliamo parlare di Asti? Vogliamo parlare di Cuneo? Noi siamo pronti, la vicenda è abbastanza chiara, le fondazioni ex bancarie non sono bancomat, ma non possono neanche essere un grumo di potere in cui non si capisce l'inopportunità di detenere tutti i poteri insieme, di decidere in qualche modo che queste vicende diventino un unico. Ma allora lo diciamo così, ma guardate che, lo dico ai colleghi, bramate socialismo? Volete chiudere le fondazioni ex bancarie e dare tutti i soldi delle banche ai comuni? Facciamolo per legge. No, lo dico perché ci saranno qualche liberale lì in mezzo che non è d'accordo, ma guardate, noi siamo pronti a discutere. Volete dichiarare chiusa l'esperienza delle fondazioni ex bancarie? Volete restituire, diciamo, quelle risorse allo Stato? Facciamolo. Ma finché è questa, invece, le leggi sono queste, quelle in corso, beh, allora ve lo chiediamo, sì, vogliamo monitorare queste vicende, vogliamo che non si sommino quei poteri, perché non sono nati per questo. Quelle indicazioni devono essere fatte nel rispetto dei territori, ma non possono essere l'incarnazione del potere stesso. E allora lo diciamo al sindaco di Asti, che non può diventare il presidente di una banca. Così come lo diciamo, non è possibile che si sovrappongano le fondazioni ex bancarie al potere politico. Ma questa è una vicenda che ci parla del futuro, ci parla anche dell'editoria italiana. Qualcuno adesso ha iniziato a pensare che sia normale che le fondazioni bancarie sostengano i giornali, fuori tra l'altro da quelli che sono i confini di questa vicenda. E anche lì, allora riscriviamo delle leggi. Qual è il punto? Volete sostenere pubblicamente l'editoria? Parliamone. O volete continuare a fare quello che state facendo? Cioè dirottare risorse solo per i canali che vi fanno comodo, magari per sterilizzare quell'informazione, magari per renderla, voi la dite così, più istituzionale, cioè vuol dire non avere più un'opposizione in giro per l'Italia, non avere più un editore indipendente, ce ne sono talmente pochi, ne volete ancora meno. Ecco, questa cosa ci preoccupa, ma ci parla anche di tanto altro. Grazie.
12: Grazie onorevole. Sullo stesso tema il deputato Coppo, le chiedo se si associa o meno, così non la interrompo.
13: Allora, io mi devo associare, se no non posso parlare, corretto presidente, quindi...
12: No, può anche dissociarsi. Scusate colleghi, ci penso io.
13: Allora mi dissocio.
12: Ah, prego.
13: Mi dissocio. Perché io mi chiamo Marcello Coppo, sono di Asti, ho fatto il vice sindaco di Asti, vice del sindaco Rasero per 5 anni, non sempre andiamo d'accordo per carità, però ovviamente il rapporto è franco. Maurizio Rasero non ha tessere di partito in mano, prima di fare il sindaco era vicepresidente della banca di Asti, quindi non è che ha fatto il sindaco perché doveva andare a finire in banca. Però quando sento certi interventi, specialmente decontestualizzati dalla situazione storica della città di Asti, mi viene un po' da sorridere, specialmente da persone che magari appartengono ad un'area politica che tempo fa per telefono dicevano finalmente abbiamo una banca, no? Perché ragioniamo anche delle verginelle, no? Se poi andiamo a vedere nel concreto, nel consiglio di amministrazione della Banca di Asti oggi siede un consigliere comunale del Partito Democratico che è stato eletto dalle stesse fondazioni che loro adesso sento dire che lo vogliono fare per zittire l'opposizione. Le decisioni sono state prese su dei requisiti precisi, perché per come è stata fatta la normativa, per finire in un consiglio di amministrazione di una banca bisogna avere dei requisiti. E quelli che sono finiti dentro o sono professori universitari, o hanno già fatto parte di consigli di amministrazione delle banche, o sono degli imprenditori, o sono esperti in un determinato campo. Aggiungo, già tempo fa, lo dico, voglio ripetere, un discorso che ho fatto quando ero in consiglio comunale all'opposizione nel 2016, dicendo: per me non è uno scandalo che un sindaco finisca in un consiglio di amministrazione della banca, specialmente se è una banca del territorio. Uno, perché i soldi in quella banca li ha messi il territorio, e quindi anche se c'è qualcuno che la rappresenta, che rappresenta il territorio lì dentro, secondo me non è uno scandalo. Due, le decisioni del consiglio di amministrazione di una banca le si prende a maggioranza e non le prende il singolo presidente. Terzo, quando dissi quello è perché c'era nel consiglio di amministrazione della banca CR Asti il sindaco del PD, che era anche presidente della provincia. Al che, quando continuano a chiedere, e soprattutto se andiamo a verificare chi sono stati i presidenti della banca di Asti, andiamo a fare un bel elenco di ex sindaci. È solo adesso che viene fuori il casino, viene fuori lo scandalo. È scandalo di cosa? Uno era vicepresidente, tra un anno lui non avrà più niente in politica, non potrà neanche presentare una lista a suo nome alle comunali, perché puoi mica farlo. Anche perché sennò poi Banca d'Italia giustamente gli direbbe: guarda Ciccio, separa un attimo le due cose. Attualmente si è dimesso da tutta una serie di situazioni, poi vogliamo che si dimetta come chiede l'opposizione anche da sindaco, così ci andiamo col commissario? Solo per fare sfregio a quello che è il voto dei cittadini, che ricordo noi abbiamo vinto senza neanche fare il ballottaggio. Aggiungo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti ha finanziato attività sul territorio senza guardare destra e sinistra, e all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti non ci sono politici o gente che ha fatto politica in maggioranza, cioè nel senso non è la maggioranza che ha fatto politica. In più anche nel Consiglio di Indirizzo c'è gente che viene dall'altro settore. Poi si vuole ricordare che c'era il problema che qualcuno vociferava di vendere la banca? Probabilmente mettere il sindaco da presidente è una garanzia che questa rimane sul territorio. Probabilmente la loro intenzione è quella diversa di vendere questa banca. Grazie.
12: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Fornaro. Prego.
14: Grazie signora Presidente, ringrazio la collega Ruffino. Noi ci associamo alla richiesta di avere urgentemente un'informativa sulle vicende che sono state ricordate, su cui non ritorno, ma devo ovviamente intervenire anche dopo il collega Coppo, perché altrimenti chi ci ascolta rischia di avere una verità parziale, e come sempre si prova a mescolare le cose, si prova a rilanciare vecchi stereotipi. La questione è profondamente diversa ed è quella legata a come viene composto il consiglio di indirizzo della fondazione della Cassa di Risparmio di Asti, che a sua volta indica i consiglieri di amministrazione della banca, essendo, a differenza della stragrande maggioranza delle fondazioni bancarie, ancora detentrice della maggioranza assoluta delle azioni. Il problema non è che il sindaco faccia il presidente della banca, è che il sindaco ha nominato 3 consiglieri di indirizzo, che il sindaco viene eletto consigliere provinciale in un'elezione di secondo grado e da presidente della provincia elegge, nomina per essere preciso, altri 3 membri del consiglio di indirizzo e siamo a 6. Cioè, di fatto, siamo in una situazione di cortocircuito istituzionale e di conflitto di interessi palese che credo debba essere attenzionato non soltanto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ricordo ha la sorveglianza sulle fondazioni di origine bancaria, ma anche da Banca d'Italia. Non c'è soltanto una questione relativa ai requisiti. Nello specifico vorrei ricordare al collega Coppo che non può dire mezze verità, che è vero che un consigliere comunale del Partito Democratico è stato in questa tornata eletto nel Consiglio di Amministrazione, ma deve anche ricordare che la direzione provinciale del partito di Asti si è totalmente dissociata da questa scelta personale. Noi lo abbiamo ribadito con forza, abbiamo da questo punto di vista un'opinione profondamente diversa del ruolo delle istituzioni, della separazione dei poteri e non di quel coacervo che oggi c'è e che ha dominato la città di Asti da molti anni tra comune, banca, fondazione, associazione di categoria. Allora io credo che da questo punto di vista l'opinione pubblica di Asti abbia necessità di avere chiarezza sulla correttezza di questo percorso che ha portato alla nomina del sindaco a presidente della banca e poi le valutazioni le faranno gli elettori. Eh sì, per fortuna siamo ancora in democrazia, però la democrazia presuppone proprio nella base di partenza, nel momento in cui si va ad elezione, di essere tutti sulla stessa linea, di essere tutti nelle stesse condizioni, ed è evidente che questo, per le cose che sono state ricordate anche in quest'Aula, riesce difficile pensarlo per il comune di Asti. Io credo quindi che la collega Ruffino abbia giustamente sollevato di nuovo questa questione, si attendono risposte, le attendiamo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e anche, lo ripeto, siamo in attesa dell'opinione di Banca d'Italia, che credo nella sua autorevolezza da autorità indipendente saprà mettere parole di correttezza a questa vicenda che ha più di un elemento di criticità e più di un elemento di ombra.
12: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Appendino. Chiedo anche a lei se si associa.
15: Sì, grazie Presidente, per associarci anche noi alla richiesta. È stato già descritto in modo molto corretto quel che sono le nostre perplessità e per il motivo per cui richiediamo che ci sia un'azione e un'operazione verità da parte del Ministro Giorgetti. Qua siamo di fronte a delle ombre evidenti, siamo di fronte a un conflitto di interessi che per me, almeno per come lo vedo io, è palese. Siamo di fronte a un cortocircuito, come è stato definito, istituzionale, un pastrocchio che francamente non lascia certamente intendere o far pensare alla buona politica. E quando ci sono queste ombre, il governo ha il dovere di provare a chiarirle, anche perché non mi sembra che questo governo, come dire, non si preoccupi di mettere le mani, gli occhi e usare e spendere parole per quanto riguarda il risico bancario e le questioni che riguardano le banche. E chiudo con una questione, Presidente. Guardi, che questo governo sia incline a occuparsi, o meglio a difendere gli interessi delle banche, c'è chiaro, perché dopo 4 anni siamo ancora qui a aspettare una seria tassazione degli extra profitti delle banche. Però mi faccia dire almeno una cosa, un consiglio: anziché occupare le banche, i posti nelle banche, occupate le fabbriche con gli operai, perché guardate che fareste molto molto meglio con Electrolux, Stellantis, quelle persone che lottano per la dignità arrivare a fine mese. Forse fareste meglio, anzi sicuramente fareste meglio per le comunità locali.
12: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi. Sempre sull'ordine dei lavori, ma su un altro argomento, la deputata Serracchiani. Prego onorevole.
16: Sì, grazie Presidente. Chiedo la parola sull'ordine dei lavori per chiedere una informativa della Presidente Meloni, perché vede, la Presidente Meloni in questi anni si è occupata molto, giustamente, anche nel ruolo che ricopre, di un tema che credo sia caro a tutti noi, cioè della lotta all'antisemitismo. Lo ha fatto anche con delle prese di posizione importanti. E allora ci domandiamo come possa la Presidente del Consiglio tollerare che possano essere presenti ancora e ricoprire dei ruoli istituzionali importanti ed essere presenti nel coordinamento del partito di Fratelli d'Italia alcune persone che, come abbiamo appreso da Il Domani, hanno in una chat utilizzato dei termini che sono a dir poco antisemiti, che non ripeterò in questa sede, Presidente, anche per il luogo nel quale siamo e per, credo, la correttezza con cui il linguaggio dovrebbe essere portato avanti qui in quest'Aula. Però invito i colleghi, in particolare i colleghi di Fratelli d'Italia, di leggere queste frasi, che sono delle frasi veramente crude, violente, che sono delle frasi antisemite, che in un partito che spesso sventola la bandiera della lotta all'antisemitismo dovrebbe in qualche modo avere il coraggio di espellere queste persone. Quindi chiediamo, Presidente, quali sono le iniziative, gli impegni che la Presidente del Consiglio intende prendere per appunto ribadire l'importanza che ha la lotta all'antisemitismo per lei e per il suo partito, perché non si può non solo fare propaganda su questi temi, ma non si può fare più parti in commedia, da una parte dirsi antisemita e dall'altra tollerare che nel tuo partito possano ricoprire ruoli istituzionali e ruoli di partito anche importanti persone che si esprimono nel modo in cui abbiamo letto e visto nella chat che è stata pubblicata dal Domani. E quindi chiediamo alla Presidente del Consiglio quali impegni intende prendere per la lotta all'antisemitismo, quali impegni intende prendere dentro al suo partito rispetto a queste persone e quali impegni intende prendere con tutto il governo per avere non solo una parola chiara finalmente su quello che sta accadendo in Palestina e su quello che deve essere detto rispetto a Netanyahu e ad Israele, ma che dica una parola chiara anche rispetto all'antisemitismo che evidentemente ancora alberga all'interno del suo partito.
12: Grazie onorevole, sullo stesso tema il deputato Riccardo Ricciardi, prego.
17: Grazie Presidente, per associarmi e associare il nostro gruppo all'informativa richiesta dalla collega Serracchiani. Cosa sarebbe accaduto se in una chat delle persone che si sono mobilitate per Gaza fossero emerse delle frasi come sono emerse nelle chat di Fratelli d'Italia? Cosa sarebbe accaduto se esponenti dell'opposizione avessero celebrato nei giorni scorsi un personaggio che aveva sposato le leggi razziali del ventennio? Cosa sarebbe accaduto in quest'Aula se persone che ricoprono ruoli istituzionali avessero il busto in casa di chi quelle leggi razziali firmò? Si sarebbe gridato all'antisemitismo di sinistra, ai fiancheggiatori dei tagliagole di Hamas? E avete provato a fare tutto questo semplicemente per bollare un popolo che di antisemita non ha nulla, ma che semplicemente manifestava e manifesterà contro un genocidio. E quello che è venuto fuori da un'inchiesta giornalistica, e ricordiamo sempre quanto il giornalismo libero senza padroni sia importante in questo paese, fa emergere tutta la vostra scandalosa e schifosa ipocrisia, perché avete bollato per mesi tanti di noi come antisemiti, e gli antisemiti ce l'avete nel vostro partito. ce l'avete voi. Avete tentato di infangare persino il 25 aprile con queste sciocchezze, perché per voi il 25 aprile è divisivo, e come se è divisivo. E allora, vedete, ha ragione la collega Serracchiani quando dice che la Presidente Meloni deve venire in aula, perché è troppo facile nascondere la testa sotto la sabbia e non prendersi la responsabilità politica di quello che accade nel suo partito. E non è la prima volta. Non è la prima volta, perché qui nessuno c'ha un capogruppo che si vestiva con la svastica, qui nessuno ha nelle chat non di consiglieri provinciali, ma chat emerse, anche quelle di Fratelli d'Italia, anche quelle per una, diciamo, inchiesta giornalistica e per delle inchieste giornalistiche fatte nelle sedi di Fratelli d'Italia, è un ritorno continuo di antisemitismo, di intolleranza e di razzismo. Quindi la Presidente Meloni non può far finta di nulla e deve venire in aula a prendersi la responsabilità politica del suo partito e degli esponenti del suo partito.
12: Grazie onorevole. Sullo stesso tema la deputata Piccolotti, chiedo anche a lei se si associa alla richiesta di informativa.
18: Grazie Presidente, anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra ci associamo ovviamente alla richiesta di informativa affinché Giorgia Meloni venga in quest'Aula a prendersi la responsabilità politica di quanto emerge dalle chat del gruppo dirigente di Fratelli d'Italia del Trentino e a dire parole chiare e nette sull'antisemitismo, perché non è tollerabile che il partito di maggioranza di questo paese, quello che esprime la Presidente del Consiglio, accolga tra le sue fila esponenti che si esprimono, come abbiamo letto, grazie alle coraggiose inchieste del Domani. Sono frasi irripetibili, perché sono frasi chiaramente antisemite, chiaramente frasi contro un popolo, chiaramente parole che ricordano un'epoca oscura di questo paese, quella che abbiamo appena ricordato svelando la targa a Matteotti, quella delle leggi razziali, un'epoca di cui evidentemente molti in Fratelli d'Italia hanno nostalgia, come sappiamo anche da altre inchieste. E quello che fa più male è vedere come ci sia una doppia faccia, una doppia morale, una montagna di ipocrisia vergognosa, perché sono anni che ogni volta che un ragazzo in questo paese scende in piazza per criticare il governo di Israele e le azioni criminali dello Stato israeliano, non per attaccare un popolo, ma per criticare il genocidio, per criticare l'occupazione, per criticare l'apartheid, dall'altro lato di questo Parlamento piovono le accuse di antisemitismo. Siamo stati attaccati, siamo stati bollati ingiustamente, siamo stati anche offesi, perché per noi l'antisemitismo è un male assoluto e da combattere. Non accettiamo di essere bollati come antisemiti. E tutto questo è oltremodo grave, perché sta arrivando anche in quest'Aula una norma con cui si vorrebbe punire e perseguire per il reato di antisemitismo tutti coloro che appunto si battono contro il genocidio, che hanno il coraggio di denunciare l'apartheid che subisce il popolo palestinese, che si sono schierati per due popoli e due stati a fianco della battaglia dei palestinesi per la dignità, per la pace, per avere uno Stato che possa appunto difenderne i diritti umani fondamentali. Allora, da un lato, in pubblico si fa questa grande campagna contro l'antisemitismo dei Propal, che non esiste, perché i Propal si battono invece per tutt'altro, si fanno norme che puntano a perseguire attraverso reati fantomatici i movimenti a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina e contro il genocidio, e dall'altro confidenzialmente, come dicono oggi i protagonisti di questa triste chat ai giornalisti che li hanno intervistati, confidenzialmente si può fare e dire tutt'altro, cioè si può dire nelle chat che peggio degli ebrei non esiste niente. Allora qualcuno ci spieghi se avete la stessa faccia in pubblico o in privato, oppure se, come pensiamo noi, siete nient'altro che degli ipocriti, tra l'altro anche sfacciati, perché questa è la verità, perché l'antisemitismo, e noi lo sappiamo bene, lo dice la storia di questo paese, non siede da questo lato del Parlamento, ma siede dall'altro, nelle fila della destra estremista che voi rappresentate e che avete persino portato al governo.
12: Concluda? Ah, concluso. Benissimo. Grazie, onorevole. Sullo stesso argomento il deputato Malaguti, devo chiedere anche a lei se si associa o si dissocia, così poi non la interrompo.
19: Grazie.

0: i palestinesi in quel periodo erano alleati dei nazisti. Allora, io credo che in quest'Aula si possa dire qualunque cosa, ma almeno la storia bisognerebbe studiarla prima di parlare. E se c'è qualcuno che non è mai
1: colleghi,
0: stato
1: divisivo, colleghi, dovete ascoltare in silenzio.
0: Se qualcuno che non prego, è mai colleghi. Stato divisivo, siamo proprio noi che abbiamo presentato dei PDL sull'antisemitismo. Bravo. E adesso tra un po' arriverà in aula dopo la legge elettorale, perché è calendarizzato in prima commissione, e quando arriverà voglio vedere chi voterà a favore e chi voterà contro, visto che al Senato avete votato contro il PDL sull'antisemitismo e il PD si è astenuto. A parte pochi coraggiosi che si ricordano cosa vuol dire la coerenza nel loro partito, ma AVS e 5 Stelle hanno votato contro. Questo è il vostro senso di antisemitismo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Riferirò al Presidente delle richieste di informativa giunte dai gruppi. E quindi andiamo avanti. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 1208, 2095, 2220A, disposizioni in materia di terapie digitali. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale. La relatrice e la rappresentante del governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato, delle proposte di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento, il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge il deputato Quartini. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Sì, grazie Presidente. Intervengo sul complesso degli emendamenti, poi astenendomi su ciascun emendamento che abbiamo presentato, in virtù del fatto che questa proposta di legge finalmente, direi, riesce a intervenire in una terra di nessuno. Una terra pericolosa, soprattutto in relazione al Far West che si rischia di generare rispetto a un tema di grande importanza che naturalmente rischia a sua volta di essere molto pervasivo attraverso l'intelligenza artificiale e anche quindi attraverso situazioni al limite dell'etica fondamentalmente. E quindi con questa proposta di legge sulle cosiddette terapie digitali interveniamo per normare questa terra di nessuno. E nel nostro paese tutto questo non era mai avvenuto, a differenza della Germania o di altri stati europei. Era importante intervenire su questo, quindi da questo punto di vista io terrei a ringraziare tutti i membri della Commissione Affari Sociali che alla fine all'unanimità è riuscita a partorire questa proposta di legge. Cerchiamo però anche di fare un minimo di chiarezza sull'importanza di questa proposta di legge. Che cosa sono innanzitutto le terapie digitali? Per terapie digitali si intendono degli interventi terapeutici basati su software che hanno l'obiettivo di fare prevenzione, di gestire e di trattare una malattia. Non sono semplici applicazioni per il benessere, ma veri e propri dispositivi medici. Hanno alcune caratteristiche fondamentali che in questa proposta di legge in parte, non del tutto, ci sono, però sono questioni essenziali, perché una terapia digitale, per essere considerata importante e definita, deve soddisfare alcuni requisiti. Il primo fra tutti è l'evidenza clinica, cioè deve dimostrare efficacia e sicurezza attraverso studi clinici randomizzati e controllati.

0: pubblicati su riviste scientifiche. Deve avere una natura regolatoria, è un dispositivo medico che deve essere marcato CE o FDA negli USA e richiede quindi prescrizione e autorizzazione medica. Deve avere come requisito un meccanismo d'azione terapeutico, non si limita solo a monitorare o informare, ma interviene attivamente sulle malattie. Deve essere personalizzata, un po' come succede per i farmaci. Le applicazioni delle terapie digitali riguardano un vasto territorio clinico, riguardano la salute mentale. Ci sono, per esempio, applicazioni che si riferiscono alla terapia cognitivo-comportamentale dei disturbi d'ansia, della depressione o dell'insonnia. Le terapie digitali possono intervenire su alcune malattie croniche, per esempio programmi digitali per la gestione del diabete di tipo 2, sulle dipendenze, dall'azzardo fino alla dipendenza da sostanze, su disturbi cognitivi importanti, per esempio nel disturbo da ipereccitabilità e iperattività dei bambini, nei disturbi visivi e motori, per esempio nella riabilitazione dell'ambliopia, cioè la visione doppia, che qualche volta per strabismi più o meno manifesti si manifesta. Ecco, le terapie digitali su questa base, attraverso studi clinici controllati, randomizzati e pubblicati scientificamente, hanno la dignità di dispositivi medici veri e propri. C'era di fatto una terra di nessuno e quindi andava normata, e noi con forza l'abbiamo sostenuta. Si poteva fare di più, certamente, per questo abbiamo presentato anche in aula alcuni emendamenti su, per esempio, la definizione più accurata del campo di intervento, sulla conformità delle terapie digitali, sul ruolo importante del Consiglio Superiore di Sanità, che è il massimo organo consultivo tecnico-scientifico a cui fare riferimento, sulla coerenza ed economicità, soprattutto rispetto all'istituzione di un comitato tecnico-scientifico un po' pletorico, sull'uniformità contro il rischio, che dicevo prima, di un far west rispetto alla pervasività della stessa intelligenza artificiale, e anche da riparo da soggetti che si presentano come influencer sui social come se fossero dei maghi, e bisogna proteggere i cittadini. Sull'importanza dell'istituzione di un registro sulle terapie digitali, sulla erogabilità e prescrivibilità delle terapie digitali, sul ruolo importante che deve avere Agenas su questo tema, e infine, come sempre succede, anche sullo stesso finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. C'è un emendamento che chiedeva di erogare finanziamenti specifici proprio per i livelli essenziali di assistenza. Quindi si continua, nonostante tutto, a fare leggi a invarianza finanziaria che rischiano di non trovare applicazione. Nonostante questo, noi sosterremo questa PDL, riproporremo i nostri emendamenti in aula nella speranza che vengano anche accolti, ma comunque vigileremo molto attentamente sull'iter di questa proposta di legge. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del testo unificato delle proposte di legge segnalati per la votazione. Prego, relatrice.
2: Allora, 1.1. Grazie Presidente. 3. Allora, cominciamo all'emendamento 1.1, Faraone, parere contrario. 1.1000 Quartini, parere contrario. 1.100.
1: Collega, se dovessero essere qualora mai tutti contrari, può anche darmi, o comunque diciamo quasi tutti, può anche darmi
2: allora
1: un parere complessivo.
2: Elenco, siccome sono tutti contrari,
1: okay, benissimo.
2: Elenco,
1: non c'è bisogno.
2: Unico per tutti. Allora 1.1.
1: No, non c'è, collega, non c'è bisogno neanche che li elenchi. Se sono vabbè, tutti contrari
2: tutti
1: mi
2: contrari.
1: Dice. Perfetto, benissimo, grazie onorevole Loiz. Governo.
3: E grazie Presidente, parere contrario per tutti anche per il Governo.
1: Grazie. Allora passiamo ai voti. 1.1 Faraone, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Nel primo voto portiamo un po' di pazienza. Sì sì colleghi, vi aspetto, il primo voto, affrettiamoci ma portiamo pazienza.

0: Squeri. Morfino deve prendere la tessera. Io lo ripeto così almeno resta almeno nei verbali. Il preavviso che diamo serve a prendere la tessera. Vi stupirà. Collega Ziello può anche farsi aiutare dal collega Sasso eventualmente. C'è il collega Ziello che sta salendo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 97, contrari 131, la Camera respinge. 1.1000 quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Provenzano e Ascari che sta salendo. Squeri. Dell'Olio, quindi Ascari e Dell'Olio. Bene, la votazione chiusa. Astenuti 9, favorevoli 98, contrari 132, la Camera respinge. 1.101 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Dato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 3, favorevoli 101, contrari 131, la Camera respinge. 1.1001 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 102, contrari 128, la Camera respinge. 1.103 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 127, la Camera respinge. 1.8 Faraone, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 98, contrari 128, la Camera respinge. 1.1002 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 132, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 228, contrari 5, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta, votiamo l'articolo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 233, contrari 2, la Camera approva. 3.1003 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Mattone sta andando a votare, la aspettiamo. Sì, sì. Ah, sta votando collega, sì. È il suo banco quello. Bene, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 132, la Camera respinge. 3.103 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 133, la Camera respinge. 3.4 Faraone, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 131, la Camera respinge. 3.1001 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 6, favorevoli 101, contrari 131, la Camera respinge. 3.104 Zanella, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 130, la Camera respinge. 3.1002 Quartini, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 132, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 3. La votazione aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 235, contrari 1, la Camera approva. 4.12 Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 7, favorevoli 100, contrari 133, la Camera respinge. 4.10 Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 131, la Camera respinge. 4.11 Quartini, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 132, la Camera respinge. 4.1012, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Zinzi. Ha votato? No. Adesso sì, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 134, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 4. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 233, contrari 3, la Camera approva. 4.0.1001, Quartini, parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta. Caiata. Caretta. Sì, stiamo aspettando lei. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 135. La Camera respinge. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io, sottosegretario. 1. Quartini.
1: Favorevole con riformulazione nell'impegno a valutare l'opportunità di...
0: 2. Sportiello.
1: Sportiello, favorevole con riformulazione nell'impegno a valutare l'opportunità di...
0: 3. Di Lauro.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di...
0: 4. Marianna Ricciardi.
1: Contrario.
0: 5. Ciani.
1: Contrario.
0: 6. Filippin.
1: Filippin è contrario.
0: 7. Malavasi.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di... nei due impegni.
0: 8. Girelli.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di adottare.
0: 9. Pastorella.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di...
0: 10. Onori.
1: Favorevole con riformulazione a valutare l'opportunità di...
0: Bene, passiamo ai voti. 1. Quartini, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 2. Sportiello, favorevole con riformulazione, va bene? No, chiede di votarlo, quindi lo votiamo col parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votiamo l'ordine del giorno 2. Sportiello. Amic. Prego, prego, collega. Nevi. Facciamolo votare. Ha votato, lo vedo, lo vedo. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 101, contrari 135, la Camera respinge. 3. Di Lauro, favorevole con riformulazione, va bene? Che faccio, Quartini? Sì? Lo votiamo? Quindi col parere contrario del Governo lo votiamo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 133, la Camera respinge. 4. Marianna Ricciardi, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 102, contrari 136, la Camera respinge. 5. Ciani, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 136, la Camera respinge. 6. Filippin, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 100, contrari 136, la Camera respinge. 7, Malavasi, favorevole con riformulazione, va bene. 8, Girelli, favorevole con riformulazione, va bene. 9, Pastorella, favorevole con riformulazione, va bene. 10, Onori, favorevole con riformulazione, va bene. E allora passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha facoltà di intervenire il deputato Del Barba. Se riuscissimo a uscire in silenzio sarebbe meglio per tutti, anche e soprattutto per Del Barba. Allora, facciamo così, collega Del Barba, almeno lei parla nel silenzio dell'aula. Facciamo una mini pausa tecnica e riprendiamo alle ore 11:15. La seduta è sospesa.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 11:17 minuti torniamo a collegarci con l'aula della Camera, dove sono iniziate le dichiarazioni di voto al testo unificato delle proposte di legge con disposizioni in materia di terapie digitali. Sta parlando l'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva. Buon ascolto.
2: Può entrare dentro altre dimensioni della cura. Ciò che sembra una piccola innovazione, che addirittura può apparire quasi una curiosità, che capiamo può sulle prime suscitare scetticismo, porterà invece, ne sono convinto, un potenziale enorme cambiamento positivo, prima di tutto nel rapporto medico-paziente, che è una questione fondamentale nella medicina e anche nella medicina di territorio, e in secondo luogo per il principio di universalità della cura, che è sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Ecco, questi aspetti quindi dovrebbero sgomberare quantomeno quelli che ho chiamato scetticismi o degli equivoci relativamente alle terapie digitali. Di questo ci occupiamo, che lo abbiamo voluto precisare con degli emendamenti che non sono passati, ma tuttavia il testo è sufficientemente robusto da questo punto di vista. Non sono delle semplici app, come qualcuno immagina, per il fitness o banali strumenti di monitoraggio. Sono dei veri e propri interventi curativi, paragonabili alle terapie che già conosciamo, per certi aspetti paragonabili, e il disegno di legge va in questa direzione, ai farmaci, fin dal loro concepimento, dalla ricerca, dalla loro produzione, dall'analisi dei risultati e dalla validazione del prodotto. Il principio attivo in questo caso è un algoritmo, che deve essere un algoritmo di alta qualità, progettato per prevenire e trattare le malattie, agendo sui pensieri e sui comportamenti del paziente. E questo è un aspetto tutt'altro che secondario proprio nella cura ontologica come viene intesa oggi. È chiaro che qui si appuntino delle paure, degli scetticismi, delle preoccupazioni, delle verifiche che tuttavia ci sembra vengano affrontate molto bene nel provvedimento. Si potrebbe pensare che stiamo isolando ulteriormente il paziente, che lo stiamo gettando nelle mani oppure nei processi di calcolo, in questo caso, di una fredda macchina, che lo stiamo parcheggiando rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Preoccupazioni e timori legittimi, e credo che sia allora proprio il compito di questi nostri interventi, che chiaramente sono favorevoli, confutarle fin da questa sede. E noi non stiamo usando il termine terapia in modo improprio, questo è il primo aspetto che viene chiarito. Stiamo riconoscendo una nuova generazione di cure che ha la stessa dignità e lo stesso obiettivo clinico della medicina tradizionale, e che proprio per questo motivo viene inserito nel rapporto medico-paziente, che non è sostituito dalle terapie digitali, ma che è potenziato proprio per come sono previste queste terapie digitali e per come ci auguriamo, ma ne siamo certi, verranno applicate secondo i criteri deontologici che ispirano la professione medica. Quindi verrà rafforzato, non esautorato. E come ogni strumento, il tipo di uso che se ne fa dipende dal soggetto, e qui abbiamo già fatto riferimento alla deontologia dei medici, e dal processo di riferimento. E in questo caso è proprio l'analisi del testo legislativo che ci conforta, perché la legge chiama in causa molteplici soggetti nella validazione di queste terapie digitali, i soggetti che giustamente devono avere queste competenze, e definisce con rigore le modalità che sono più che rassicuranti rispetto alla positività di questa innovazione. A cosa ci riferiamo? Esattamente come per un farmaco che interviene sulla biologia, Una terapia digitale interviene sulle disfunzioni comportamentali che aggravano le patologie croniche, addirittura come il diabete, l'ipertensione o la depressione o tutte quelle che riguardano problemi di tipo psichiatrico. Questa dignità deriva da un percorso di riconoscimento rigoroso, e qui sta uno dei punti di principale garanzia del provvedimento, che non ammette scorciatoie. Una terapia digitale, per arrivare al paziente, deve ottenere la marcatura CE come un dispositivo medico ai sensi del regolamento UE 2017-745, che quindi già dal 2017 prevedeva un'apposita sezione che riguardava le terapie digitali. Semmai da questo punto di vista dobbiamo dire che questa innovazione, questa pianificazione della nostra sanità arriva con un certo ritardo, ma quantomeno arriva, proprio per fare riferimento alla data del regolamento UE, e seguirà le procedure previste per i dispositivi digitali che a suo tempo prevedemmo nel 2016. Ma non ci accontentiamo di una promessa tecnologica. Esigiamo evidenze scientifiche derivanti da sperimentazioni cliniche rigorose, che sono richieste dal testo di legge, preferibilmente da studi randomizzati controllati. La medicina basata sulle prove deve restare il nostro unico faro anche nell'era digitale. Sappiamo bene che l'innovazione porta con sé timori legittimi, c'è chi teme una medicina senza medici, e questo sarebbe sbagliato, ma ripeto, non è questa la finalità delle terapie digitali, al contrario, come abbiamo detto, rafforzare il rapporto medico-paziente, o una deriva algoritmica, anche questo sarebbe sbagliato, lo sappiamo, tutti i principi che riguardano l'uso del digitale o addirittura dell'intelligenza artificiale, che non è detto debba essere alla base di queste terapie, vedono che non sia mai la macchina a prendere delle decisioni, ma in questo caso non sia nemmeno la macchina a curare la relazione, che deve rimanere in carico al rapporto medico-paziente. La nostra è una visione chiara in questo caso. Nessun algoritmo potrà mai sostituire il medico. Il professionista sanitario deve restare il perno della relazione di cura, colui che prescrive, accompagna, monitora l'uso di questi strumenti. Il rischio di una sanità disumanizzata si supera solo con l'accompagnamento responsabile. E se ben ci pensiamo, proprio la carenza di medici e il fatto che gli italiani rinuncino sempre più spesso alle cure ci deve far capire che questo non è un rischio, è un'opportunità, perché oggi purtroppo spesso assistiamo appunto all'assenza di terapia, e in questo caso l'utilizzo adeguato dell'innovazione potrà offrire ulteriori spunti di terapia e ottimizzare anche i tempi dei medici nel rapporto con il loro paziente. Questo rischio di una sanità disumanizzata, abbiamo detto, lo superiamo con un accompagnamento responsabile, con la garanzia che questi dati sanitari, che sono la parte più intima della vita dei cittadini, restino sotto il controllo e la sovranità delle nostre istituzioni pubbliche, al riparo da logiche puramente commerciali o interessi di potenze straniere o comunque di soggetti privati che non hanno a cuore deontologicamente la cura del paziente, non sono terzi rispetto alla sua salute. I vantaggi sono sotto i nostri occhi: maggiore aderenza terapeutica, una presa in carico globale dei pazienti cronici, una medicina territoriale finalmente potenziata, o così ci auguriamo, perché oggi diamo solo il via a questa procedura che porterà alla validazione delle terapie digitali. È una sfida anche di equità. L'innovazione o è inclusiva o non è, non può essere accettata. Non possiamo permettere che la salute digitale diventi un nuovo fattore di diseguaglianza tra chi ha competenze informatiche e chi no. Per questo il passaggio decisivo di questa legge è l'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza, i LEA. Anche qui viene previsto questo inserimento, vengono stanziati dei fondi. Solo in questo modo garantiamo che queste cure non siano un lusso per pochi, ma un diritto accessibile a tutti, validato dal programma nazionale di HTA e rimborsato dallo Stato. Usciamo dalla contrapposizione tra chi è contrario all'innovazione e chi la vede come salvifica. scegliamo la strada della responsabilità politica. Per queste ragioni il nostro è un voto favorevole al provvedimento.
3: Grazie onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo Pessina Vitale Barnaba di Ostuni che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. È iscritta a parlare per dichiarazione di voto finale la deputata Zanella. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente. Intervengo anch'io per dichiarare il nostro voto favorevole su un provvedimento che affronta un tema cruciale per il presente e il futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale, quello appunto delle terapie digitali, che riteniamo rappresentino effettivamente un'opportunità concreta, direi eccezionale, per rafforzare la sanità pubblica, integrando le terapie tradizionali con strumenti innovativi capaci di migliorare la gestione delle patologie, sia in forma autonoma, sia in combinazione con farmaci e altri dispositivi medici di tipo tradizionale. Parliamo di soluzioni che possono incidere in maniera decisiva e positiva sulla qualità della vita delle persone, sull'efficacia dei percorsi di cura, coinvolgendo tutti gli attori del sistema, inclusa l'Agenzia Italiana del Farmaco, che è stata da noi audita in commissione e a cui rimando per l'intervento estremamente importante e chiaro. Le terapie digitali costituiscono una frontiera avanzata della medicina, anche abbastanza non conosciuta. Software clinicamente validati, sottoposti a rigorosi processi di valutazione, spesso prescrivibili dal medico, che rispondono alla crescente domanda di personalizzazione delle cure e all'evoluzione dei bisogni dei pazienti. Penso per esempio ai pazienti cronici. Applicazioni, dispositivi indossabili, piattaforme digitali possono contribuire in modo significativo al trattamento di patologie diffuse, dalle malattie croniche ai disturbi mentali, migliorando l'aderenza terapeutica e gli esiti clinici. Non partiamo da zero. In Europa esistono già esperienze avanzate, dalla Germania, che ha introdotto un sistema strutturato di accesso e rimborso alle terapie digitali, alla Francia, al Belgio, che stanno costruendo modelli efficaci di integrazioni nel sistema sanitario rispettivo. E quindi è evidente che anche l'Italia debba colmare, e lo facciamo con questa proposta di legge, debba colmare un ritardo che è normativo e ovviamente organizzativo, garantendo però un approccio coerente con i principi fondamentali di universalità, equità, tutela della salute pubblica. Accanto alle opportunità, infatti, non possiamo ignorare le criticità. Serve per questo un quadro normativo chiaro e uniforme che eviti disuguaglianze territoriali, che sappiamo essere il problema fondamentale, uno dei problemi veramente decisivi del nostro sistema e servizio sanitario pubblico. E quindi è necessario che vengano definiti criteri rigorosi di valutazione, termini di sicurezza, efficacia, qualità. Va da sé che bisogna investire nella formazione dei professionisti sanitari e anche nella consapevolezza, nelle informazioni delle e dei pazienti. E soprattutto è imprescindibile garantire la protezione dei dati personali trattandosi di informazioni estremamente sensibili e anche fortemente a rischio di cattura. Per queste ragioni, pur condividendo l'impianto generale del provvedimento, abbiamo ritenuto necessario proporre delle proposte emendative. E come gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo apprezzato l'approvazione di nostri due emendamenti all'articolo 2, uno relativo al comitato di valutazione delle terapie digitali, un organismo cui viene affidato un ruolo particolarmente delicato. Con il primo emendamento abbiamo infatti previsto la presenza del garante per la protezione dei dati personali all'interno del comitato, rafforzando così le garanzie in materia di privacy e di sicurezza. Con il secondo abbiamo chiesto che la relazione annuale al Parlamento non si limiti a descrivere lo stato dell'arte, ma valuti in maniera esplicita anche l'efficacia delle terapie digitali affinché il Parlamento possa esercitare pienamente la propria funzione di indirizzo e controllo. È un punto politico importante. Non vogliamo un organismo che si limiti a prendere atto dell'esistente, ma di uno strumento capace di produrre conoscenza, trasparenza, valutazione pubblica, cioè al servizio del Parlamento e del Paese. In conclusione, Presidente, ribadiamo l'orientamento di voto favorevole al provvedimento, nella consapevolezza che si tratta, questo, di un primo passo per colmare un vuoto normativo, per integrare effettivamente le terapie digitali nel nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, continueremo a vigilare affinché questo percorso avvenga nel rispetto dei diritti delle persone, della qualità delle cure, del principio di uguaglianza nell'accesso, perché l'innovazione per noi ha senso pieno solo se è effettivamente al servizio della salute di tutte e di tutti e non se diventa un fattore di disuguaglianza e, peggio ancora, di mero profitto. Grazie.
5: Grazie onorevole. Iscritta a parlare la deputata Pastorella. Prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Colleghi, annuncio già da subito che voteremo naturalmente favorevolmente a questo provvedimento, perché è necessario e fondamentale che la sanità, così come tanti altri ambiti della nostra vita, della vita pubblica e del nostro benessere, siano innovati. E la sanità ha bisogno di innovazione, le abbiamo viste queste innovazioni, le abbiamo visto con il fascicolo sanitario elettronico, con le ricette dematerializzate. Naturalmente dopo il Covid c'è stata un'accelerata con la telemedicina, che permette anche il monitoraggio da remoto, e poi naturalmente il PNRR, che ha ampliato e rafforzato la connettività delle nostre strutture sanitarie. Penso in particolare al piano per gli ospedali, che con più di 300 milioni ha permesso alle nostre strutture sanitarie di avere quella connettività necessaria per poter effettuare tutti questi servizi innovativi, appunto dalla telemedicina, addirittura le operazioni chirurgiche da remoto e quant'altro. Ecco, questo provvedimento sulle terapie digitali quindi è un ulteriore passo in avanti verso un'innovazione che non è un'innovazione che noi apprezziamo in quanto tale perché siamo pro innovazione. No, la apprezziamo e la sosteniamo per i risultati che potrà dare. Sì, saranno sicuramente dei risultati sulla qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che, lo diciamo da quando Ezione è nata, è sotto uno stress fortissimo, sotto una serie di problematiche che fanno sì che i nostri cittadini non solo non apprezzino più il nostro Servizio Sanitario Nazionale, ma proprio non abbiano più accesso. Ecco, le terapie digitali sono uno tra i tanti meccanismi che possono permettere magari di avere più accesso, più servizi per i cittadini che in questo momento sono sfiduciati, si rivolgono al privato proprio proprio perché spesso mancano le strutture territoriali, le liste d'attesa sono troppo lunghe, per tutti i problemi che abbiamo sentito tantissime volte. Ecco, queste terapie digitali per esempio possono andare proprio in quella direzione, nella direzione di permettere anche a chi vive in zone remote, in zone nel nostro entroterra, nei piccoli comuni, di avere le migliori terapie possibili quando e laddove purtroppo le strutture territoriali non ci fossero o fossero depotenziati. Questo mi porta a dire il primo punto, forse un po' critico: attenzione che questa spinta verso l'innovazione non sia poi una scusa per depotenziare, diciamo, i metodi tradizionali, perché con tutto, ripeto, che l'innovazione può portare beneficio, non bisogna depauperare i territori delle strutture fisiche, della presenza dei medici, della presenza degli infermieri, perché queste terapie devono essere viste come a complemento e non sostitutive di tutti gli altri aspetti tradizionali, se così vogliamo chiamare, della medicina. Queste terapie digitali, quindi, oltre a permettere un maggior raggiungimento della popolazione, ci permetteranno forse anche di avere dei costi minori. Ecco, io non ho paura a dire che naturalmente noi ogni legge di bilancio chiediamo più soldi per la sanità, ma se ci sono anche soluzioni innovative che permettono di dare un supporto ai pazienti in caso dei disturbi che sono previsti, l'ansia, la depressione, il diabete, tutti quelli che le terapie digitali possono aiutare, ecco, bene che ci sia un supporto e che questo supporto magari permetta di liberare tempo, energie e anche fondi da dedicare altrove, quindi anche in un'ottica di risparmio in questo senso può essere assolutamente utile. Quali sono i caveat? Ma questa legge per fortuna è abbastanza rigida per quanto riguarda tutto l'iter autorizzativo di certificazione, riferendosi naturalmente al regolamento europeo sui dispositivi medici e poi andando al processo di validazione nazionale di HTA, quindi da quel punto di vista ci sentiamo sicuri, ma il problema non è tanto il processo formale, il problema è quello che i cittadini percepiscono in questo mare magnum di app di ogni forma, colore, che promettono qualunque cosa, dal wellness a appunto la cura alla salute mentale. Bisogna stare molto molto attenti a non mischiare le cose. E qua mi piace raccontarvi una storia che forse non tutti sanno, che il primo chatbot di intelligenza artificiale nel lontano 1966, fatto negli Stati Uniti, si chiamava Eliza e sapete cosa faceva? Faceva psicoterapia, era uno psicoterapeuta che doveva aiutare in teoria i pazienti a migliorare le loro condizioni di salute mentale. E un altro pezzo della storia che non è mai stato commercializzato, perché il suo creatore, quello che l'ha immaginato, ha avuto troppa paura delle conseguenze e della umanizzazione che i primi pazienti, le prime cavie, diciamo, avevano fatto di questo chatbot. Perché parlo in particolare dell'aspetto dei chatbot di intelligenza artificiale? Perché oramai sono diventato davvero il sostituto del medico, il sostituto dello psicologo, il sostituto per i minori dei genitori, del supporto, dei maestri, anche talvolta, figuratevi, dei fidanzatini, delle fidanzatine, degli amici. Quindi parlare di terapie digitali e in particolare di intelligenza artificiale, perché di questo anche si parla nella normativa, ecco, bisogna stare molto attenti a non confondere ulteriormente le persone che già in questo momento faticano a capire che una app di intelligenza artificiale non certificata, non validata, non può essere un sostituto per il supporto psicologico di professionisti che hanno studiato per anni e che quindi va monitorata con attenzione. Per questo siamo contenti che i nostri due ordini del giorno siano stati approvati, seppur con una riformulazione a valutare l'opportunità di, però chiedevano proprio questo. Da una parte chiedevano una particolare attenzione su come i minori utilizzano questi strumenti, non tanto quelli che saranno validati, saranno messi nei LEA, ma quanto quelli, diciamo, disponibili pubblicamente, perché bisogna assolutamente limitare e insegnare ai nostri minori che queste app non possono sostituire, come dicevo, uno psicologo, uno psicoterapeuta e tantomeno, diciamo, supporto familiare. Quindi da quel punto di vista bisogna fare molta attenzione. E dall'altro, proprio come previsto già dall'articolo 3, si prevede che ci sia una relazione al Parlamento su come queste terapie digitali stanno andando, quali sono state approvate, eccetera. Ecco, noi crediamo, e l'abbiamo chiesto nell'ordine del giorno, che ci voglia una relazione più ampia, una relazione anche dedicata alla cittadinanza, proprio per non solo far vedere quali sono state approvate o in iter di approvazione, ma proprio aiutare i nostri pazienti, i cittadini, a distinguere quelle che sono commercialmente disponibili, ma non necessariamente clinicamente solide, da quelle che invece lo sono. Perché se, ripeto, addirittura il primo chatbot è stato poi ritirato per paura degli effetti psicologici, ecco, dobbiamo davvero fare attenzione a che queste terapie digitali possano essere un vantaggio e non confondere ulteriormente una società in cui i problemi mentali, in particolare tra i giovani, sono in crescita e in cui, ripeto, oramai ci si affida, prima era il dottor Google, adesso il dottor ChatGPT o Claude o chi per esso, e quindi dobbiamo stare attenti a mantenere una chiara distinzione tra queste due categorie. Quindi, in conclusione, sicuramente è un provvedimento molto positivo, un provvedimento che arriva più tardi che in altri paesi europei, come sempre, o non come sempre, ma come spesso purtroppo accade, il nostro paese fatica un po' ad accettare e a cavalcare l'innovazione laddove è già disponibile. In Germania c'è già un processo consolidato, in Francia pure, però meglio tardi che mai, mi viene a dire. In questo senso è bene che ci siamo arrivati, è bene che prevediamo che siano inseriti nei LEA in modo che siano disponibili a tutti, che non siano diciamo distribuiti in maniera ineguale rispetto al reddito. Quindi voteremo in maniera positiva, auspicando naturalmente che poi si possa procedere spediti, perché le tempistiche di approvazione, lo sappiamo, per i farmaci ma anche per queste terapie digitali sono molto lunghe. Se noi poi ci aggiungiamo di nostro un processo lungo di approvazione, decreti attuativi e quant'altro, ecco, non facciamo l'interesse dei nostri cittadini, dei nostri pazienti, che fin da subito potrebbero beneficiare davvero tanto di queste terapie digitali. Grazie.
5: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà. Prego onorevole Quartini.
7: Grazie Presidente. Eccoci alla conclusione di questo percorso condiviso sulle terapie digitali. È stato un lavoro trasversale iniziato in commissione e vorrei ribadirlo: le opposizioni sanno distinguere quando una proposta di legge va nella direzione dell'interesse dei nostri cittadini, dei nostri servizi. Questo ovviamente a differenza di quello che fa la maggioranza, che assume posizioni pregiudiziali quando le proposte provengono dalle opposizioni, come per esempio per il salario minimo, per il conflitto di interessi, per il finanziamento della sanità, sulle ecomafie, solo per dirne alcune. Le opposizioni sono mature nel riuscire a identificare ciò che serve. Con questa PDL cerchiamo di portare il nostro Paese fuori dalla terra di nessuno, un po' più avanti rispetto a quanto di buono le terapie digitali possono dare come strumento all'interno dei percorsi di cura e di presa in carico, perché rappresentano una realtà che non va subita, non va organizzata di riflesso, ma va governata attraverso il controllo diretto dello Stato del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, proprio perché stiamo parlando di salute, di strumenti che incidono direttamente sui percorsi terapeutici delle persone, abbiamo contribuito a sostenerlo e migliorarlo sotto il profilo scientifico, quello regolatorio e organizzativo e della sicurezza, che è un tema che non possiamo assolutamente tralasciare nel momento in cui parliamo di digitale. In particolare l'implementazione del profilo dell'evidenza scientifica e del monitoraggio pubblico delle tecnologie digitali attraverso l'Health Technology Assessment rende il testo sostanzialmente condivisibile. Non si tratta di avere un approccio ideologico pregiudizievole nei confronti dell'innovazione e delle tecnologie, perché se parliamo di salute ci vuole assolutamente validazione scientifica. Non solo, occorre tenere conto anche del divario digitale, dei divari che si aprono, del non lasciare indietro tutte quelle persone che in condizioni di fragilità rischierebbero di restare fuori anche da questi strumenti. Parliamo di strumenti che possono incidere sui comportamenti delle persone, sull'aderenza terapeutica, sulla gestione della malattia, sugli esiti clinici. Pensiamo alle tante condizioni che possono essere prese in carico e per le quali le terapie digitali, se correttamente guidate e validate, possono rappresentare un contributo importante. Dobbiamo naturalmente aver chiaro che occorre costruire un quadro rigoroso di garanzie scientifiche, cliniche e istituzionali che mettano i cittadini al riparo dai rischi etici della manipolazione dei dati sensibili e non solo. Del resto l'affare Palantir insegna molto da questo punto di vista. Infatti per noi, per il Movimento 5 Stelle, anche per le terapie digitali vale la regola aurea della salute, che non può essere il mercato, le pressioni commerciali o peggio gli entusiasmi privi di un adeguato supporto scientifico a dominarle. Servono evidenze solide e robuste e servono soprattutto degli studi clinici metodologicamente validi. Serve una valutazione che sia indipendente del rapporto fra benefici, rischi, sostenibilità, impatto organizzativo ed efficacia reale. Non possiamo e non dobbiamo permettere che siano i privati, big tech, i grandi padroni del web a prendere il sopravvento, magari in modo cialtronesco, senza procedure di validazione o di piattaforme opache e spesso deresponsabilizzate completamente da quello che è il loro ruolo. E per questo, quindi, abbiamo insistito sul tema della governance. Altro tema fondamentale riguarda l'inserimento delle terapie digitali nei LEA, perché ne va del rispetto dell'equità e uniformità d'accesso sul territorio nazionale. Ci sono disparità tra regioni incredibili. Ci sono regioni in cui i LEA sono accessibili e altre in cui ancora oggi, pur introducendo nuove prestazioni all'interno dei LEA, non sono erogabili. Questo perché? Perché non basta introdurre una prestazione e definirla a livello essenziale di assistenza, perché se non si investono risorse, come si farà a rendere erogabile quella prestazione? E certo, l'abominio dell'autonomia differenziata, per quanto ridotta dalla Corte Costituzionale, non aiuterà a superare questi gap tra Nord e Sud. Non siamo soddisfatti delle preintese regionali che sono una fotocopia l'una dell'altra e che ci dicono che l'obiettivo resta quello della secessione del Nord. E duole purtroppo la negazione di un aumento di risorse per implementare LEA. Le terapie digitali nel nostro Paese non possono rappresentare comunque una scorciatoia per avere servizi dove non c'è personale, dove non si riescono a smaltire le liste d'attesa e le persone attendono, rinunciano, nella peggiore delle ipotesi muoiono senza neanche aver potuto fare l'esame di cui avevano bisogno. Se pensiamo che questo possa servire da pezza a questo enorme disastro, allora stiamo sbagliando. Serve una riflessione profonda e più ampia su quello che stiamo andando a fare. Una dimensione di senso e anche una fotografia di qual è la sanità attuale e quella del futuro, perché noi ci ritroviamo in un momento storico in cui il 10% delle persone in questo Paese rinuncia a curarsi. 6 milioni di persone rinunciano a fare quelle visite e quegli esami diagnostici che dovrebbero fare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Non possono farlo per liste d'attesa troppo lunghe o perché i costi sono diventati proibitivi. La salute, la sanità e l'assistenza nel Paese non possono essere un privilegio. Se hai l'assicurazione e le risorse, ti curi. Se la tessera sanitaria viene sostituita dalla carta di credito, viene meno la più grande conquista sociale del nostro Paese, il Servizio Sanitario Nazionale Pubblico. Voteremo a favore di questo provvedimento, che comunque può rappresentare un passo avanti in questa terra di nessuno sulle terapie digitali, ma vigileremo perché venga governato al meglio. Vigileremo per difendere il nostro prezioso servizio sanitario pubblico. Grazie Presidente.
8: Grazie Onorevole. È iscritta a parlare la deputata Patriarca. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, colleghe, colleghi, governo. Il provvedimento che oggi giunge all'esame dell'Aula affronta un tema innovativo e di grande rilievo per il futuro.

sanitaria. Parliamo di strumenti basati su software validati scientificamente, capaci di supportare la prevenzione, la gestione e il trattamento di patologie e disturbi medici attraverso percorsi terapeutici personalizzati. Non stiamo parlando di semplici applicazioni o di strumenti accessori, ma di soluzioni terapeutiche che possono affiancare le cure tradizionali, migliorare l'aderenza ai trattamenti, favorire il monitoraggio continuo del paziente e contribuire ad una presa in carico più efficace e tempestiva. Pensiamo ad esempio all'ambito della salute mentale, delle patologie croniche, della riabilitazione, del diabete, dei disturbi neurologici o delle dipendenze. In tutti questi settori le tecnologie digitali possono offrire strumenti aggiuntivi di grande utilità sia per i pazienti che per i professionisti sanitari. Questo provvedimento ha il merito di introdurre una prima cornice normativa chiara per disciplinare tali strumenti, definendone l'inquadramento e prevedendo meccanismi di valutazione e monitoraggio. Particolarmente importante è la scelta di ricondurre le terapie digitali nell'ambito del Programma Nazionale di Health Technology Assessment dei dispositivi medici. È una scelta di serietà e di responsabilità. L'innovazione infatti deve sempre essere accompagnata da criteri rigorosi di validazione scientifica, appropriatezza clinica, sicurezza ed efficacia. Il progresso tecnologico è una straordinaria opportunità, ma deve svilupparsi all'interno di un quadro regolatorio credibile, capace di tutelare i pazienti e garantire standard elevati di qualità. Positiva è anche l'istituzione del Comitato Nazionale per le Terapie Digitali presso il Ministero della Salute con funzione di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico. Si tratta di un organismo che potrà favorire il coordinamento istituzionale e accompagnare l'evoluzione di un settore destinato inevitabilmente a crescere nei prossimi anni. Vi è un altro aspetto che riteniamo particolarmente rilevante, l'attenzione all'inserimento delle terapie digitali nei livelli essenziali di assistenza. Naturalmente tale percorso dovrà avvenire sulla base di evidenze scientifiche solide e secondo procedure rigorose di validazione clinica, come giustamente prevede il testo. Tuttavia, la prospettiva di rendere accessibili queste innovazioni all'interno del Servizio Sanitario Nazionale rappresenta un obiettivo importante anche sul piano dell'equità. L'innovazione sanitaria non deve diventare un privilegio per pochi. Dobbiamo evitare il rischio che le tecnologie più avanzate siano disponibili soltanto per chi può permettersele economicamente o per chi vive in territori più attrezzati. Da questo punto di vista, il ruolo pubblico resta fondamentale per garantire universalità, accessibilità e uniformità delle prestazioni. Per Forza Italia sostenere l'innovazione significa anche valorizzare la ricerca, il contributo delle imprese tecnologiche, delle università, dei centri clinici e delle professionalità italiane che operano in questo settore. L'Italia ha competenze scientifiche e tecnologiche di grande livello e può svolgere un ruolo importante nello sviluppo delle tecnologie digitali applicate alla salute. Creare un quadro normativo certo significa anche favorire investimenti, ricerca e sviluppo, attrarre competenze e sostenere la competitività del nostro sistema. Naturalmente l'attuazione concreta di questa disciplina richiederà attenzione, equilibrio e capacità di aggiornamento continuo. Parliamo di un settore in rapidissima e continua evoluzione, nel quale sarà necessario mantenere un costante raccordo tra innovazione tecnologica e evidenze scientifiche, tutela dei dati personali, sicurezza informatica e sostenibilità economica. Sarà altresì importante accompagnare questo processo con adeguati percorsi di formazione rivolti agli operatori sanitari e con strumenti capaci di ridurre il divario digitale, affinché nessun cittadino resti escluso dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Questa proposta di legge rappresenta un primo passo importante verso una sanità capace di guardare al futuro senza rinunciare ai principi fondamentali del nostro sistema sanitario nazionale. È un testo equilibrato che promuove l'innovazione, ma allo stesso tempo introduce criteri di controllo, valutazione e monitoraggio. È un provvedimento che guarda alla persona, alla qualità delle cure e alla modernizzazione del sistema sanitario.
Per queste ragioni, ribadendo il giudizio positivo sul lavoro svolto in Commissione e apprezzando il clima costruttivo che ha consentito

0: titolo approvazione unanime del testo, il gruppo di Forza Italia annuncia il proprio voto favorevole.
1: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Loizzo, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Innanzitutto, prima di iniziare la mia dichiarazione di voto, voglio ringraziare il sottosegretario Gemmato per la grande spinta che ci ha dato durante la discussione, il ministro Orazio Schillaci, tutto il Dipartimento Sanità della Lega, il capogruppo Riccardo Molinari. Quando si avvia la conclusione una legge così importante è solo perché si è lavorato in squadra e mi sento di ringraziare i partiti di maggioranza ma anche l'opposizione che ha prodotto anche in parte alcune modifiche della legge che sicuramente l'hanno migliorata. E poi un particolare ringraziamento va al Politecnico di Milano nella persona di Emanuele Lettieri e Chiara Sgarbossi che hanno costruito l'impalcatura insieme all'intergruppo di sanità digitale, al senatore Bruno, a Federico Serra, a Monica e anche ad Altis che ne hanno curato la segreteria organizzativa. Bene, le terapie digitali sono l'integrazione esatta tra competenze tecnologiche e nuovi sistemi di cura. Oggi non ce ne rendiamo conto, ma tra qualche mese e tra qualche anno questo passaggio delle terapie digitali in aula sarà il cambiamento del paradigma. Passiamo finalmente dalle terapie farma alle terapie non farma, cioè dalle terapie che interagiscono direttamente col paziente. Oggi i sistemi sanitari soffrono di varie criticità. La cronicità, oltre il 40% degli europei è affetto da patologie croniche. Lo shortage di personale, la mancanza di personale medico. L'OMS segnala come noi abbiamo necessità di 18 milioni di operatori sanitari entro il 2030. Le pressioni ineguagliabili sul sistema, ne sa qualcosa il sottosegretario Gemmato, liste d'attesa, finanziamenti da ricercare, frammentazione dei percorsi di cura che rendono ormai la sanità ospedalocentrica del tutto fallita. E poi abbiamo una nuova frontiera che è il patient empowerment. Noi abbiamo pazienti finalmente più formati, più dialoganti, che ci chiedono sistemi di cura che dialogano costantemente con loro. E qui la convergenza tecnologica fa il suo. L'intelligenza artificiale non è un demone che va in medicina antagonizzato, è un aiuto prezioso che va governato. E poi meccanismi cloud e l'interoperabilità di sistema, cioè oggi le terapie digitali ci permettono di fare dialogare il sistema sanitario regionale con la casa, i caregiver e i nostri pazienti. E i biosensori, oggi dispositivi indossabili, sensori biologici, raccolgono dati fisiologici continui, trasferendo al paziente una forma attiva di evidenza clinica. Quindi le terapie digitali si trovano in un cerchio tassonomico, cioè la salute digitale, la medicina digitale, le terapie digitali che attraverso i trial clinici noi nella legge abbiamo previsto che per immetterle nel sistema di rimborsabilità le terapie digitali devono passare attraverso il riconoscimento di trial clinici e di sistemi di HTA. E poi abbiamo i cicli terapeutici. Cosa fa una terapia digitale? Raccoglie i dati attraverso i sensori, elabora questi dati attraverso algoritmi e decide insieme al paziente l'intervento terapeutico. Noi abbiamo un adattamento continuo della terapia al paziente. Questo oggi è, secondo me, secondo noi, secondo tutti quelli che hanno costruito questa legge, lo scatto che ci chiede la sanità del futuro, il dialogo della sanità col paziente al centro. E poi l'evidenza clinica, perché è vero, come qualcuno ha detto, che le terapie digitali, se non vengono sperimentate e se non sono supportate da trial clinici, non devono essere immesse nel mercato. La legge lo prevede. Noi abbiamo cercato di snellire, come suggerivano anche ricercatori internazionali, c'è uno studio dell'Lancet sulla depressione grave, basta un trial clinico per sperimentarle. Quali sono le principali aree cliniche di applicazione? Il diabete, per esempio, ma soprattutto la salute mentale. Ma pensiamo all'insonnia cronica. La collega Patriarca sta lavorando ad un progetto di legge sull'insonnia. E poi l'oncologia. E in che modo il supporto all'oncologia? Proprio pensando alla sopravvivenza, alla cronicizzazione del paziente, alla gestione dei sintomi. L'aderenza alle terapie orali, la grande scommessa sono le terapie orali, che non vanno ospedalizzate ma che possono essere in oncologia gestite da remoto, e il monitoraggio della qualità della vita, degli aspetti psicologici del paziente che svolge, che effettua terapie oncologiche. Quali sono state negli stati europei le prime terapie digitali approvate? Quelle per il disturbo da uso di sostanze, come quelle da abuso di alcol, ma abbiamo approvato una terapia digitale nei paesi membri anche sui bambini che hanno disturbo di attenzione, con un'adesione del 100% dei bambini da 7 a 11 anni negli abusi da oppioidi. La Francia e la Germania hanno percorsi strutturati di approvazione e rimborso. Il mercato europeo accelera con 30 percorsi pipeline di autorizzazione per terapie digitali. Ma quello che mi interessa, quello che ha animato lo spirito di questa legge, è il nuovo ruolo del paziente. Le terapie digitali ridefiniscono quello che è il ruolo, il rapporto tra paziente e sistema di cura. Il paziente non è più un destinatario passivo degli interventi nostri medici, ma è un coproduttore attivo della propria salute. Genera dati, fornisce feedback, adatta continuamente, aggiusta i comportamenti e partecipa al processo terapeutico in modo continuo e informato. Quindi noi passiamo da un paziente passivo a coproduttore di salute, addirittura alleato del sistema sanitario regionale. Quindi la cura passa da episodica alla continuità assistenziale, perché cambiamo, modifichiamo la terapia in base al target della memoria dei dati che i pazienti ci tornano indietro. Quali sono le opportunità per il sistema sanitario nazionale? Il raddoppio dell'adesione terapeutica, il risparmio con riduzione del 30% dei ricoveri, ma poi il mercato, perché i nostri produttori italiani di terapie digitali, e sento di ringraziare sia Agenas sia AIFA nella persona del presidente Robert Nissico, le nostre piccole e medie imprese italiane sono tra le principali a produrre brevetti e start-up sulle terapie digitali. La terapia digitale, vedete, non sostituisce la medicina, ma ne spende e espande continuamente la capacità di cura. Il percorso italiano con questa legge va verso una governance nazionale, e io dico che non c'è innovazione in sanità sostenibile se non c'è governance. Il prossimo salto è da una sanità che sia di tipo assistenziale a una sanità che ha protagonista il paziente. La sanità digitale rende omogenea e rende uguali tutti i pazienti rispetto al sistema sanitario nazionale. È una rivoluzione, direi, socialista, e per questo annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier. Grazie. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Girelli, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. A mia volta voglio iniziare questa dichiarazione di voto con una sottolineatura. Che ci troviamo, e non è la prima volta, ad approvare un provvedimento che riguarda la sanità, che nasce da una prima proposta di maggioranza, ringrazio la collega Aloizio di aver posto il tema, che poi ha trovato il contributo, a mio parere significativo, delle minoranze che hanno contribuito ad arricchire e giungere a un testo condiviso di particolare, secondo me, spessore, che pur non essendo, come nelle umane vicende accapita, il migliore possibile, rappresenta comunque un buon punto di partenza. In un clima di collaborazione e dialogo che dovrebbe, a mio parere, sempre caratterizzare i provvedimenti sanitari, anche quando nascono su iniziativa della minoranza. Perché io credo che anche oggi abbiamo la dimostrazione di come si voglia contribuire a rendere fermi i principi e i riferimenti costituzionali dell'universalità del diritto alla cura in un contesto complicato come quello che abbiamo, uscendo dalla demagogia ma sempre avendo questa predisposizione al dialogo e al contributo. E mi auguro davvero possa rappresentare un punto di svolta, perché abbiamo di fronte a breve provvedimenti di particolare spessore e importanza che hanno bisogno di un clima condiviso e di grande responsabilità nell'esame. E oggi noi arriviamo infatti a approvare un provvedimento che, con grande sincerità possiamo dircelo, rappresenta un po' anche l'affanno con cui la politica rincorre la scienza e la ricerca. Perché non stiamo parlando di un qualcosa di effettivamente nuovo, ma di un qualcosa di ben consolidato, sperimentato in altri paesi del mondo, parte del sistema sanitario in maniera puntuale, che vede in noi un vuoto normativo, che non ha impedito un certo diffondersi, una certa sperimentazione, ma come sempre è necessario ricondurre ad un quadro normativo di riferimento. Secondo quel processo che uno dei padri della cibernetica, Wiener, disse appunto che la tecnica, la scienza, quando ci consegna degli strumenti nuovi, mette sì in campo delle opportunità incredibili, ma predispone anche la necessità di assunzioni di responsabilità incredibili, quelli della politica. E in questo caso cosa significa? Significa cercare di fare quello che abbiamo messo nell'articolato, ma che, badate bene, non è certo la soluzione, ma è l'indicazione delle soluzioni da costruire, che riguardano l'essenza stessa della terapia digitale, perché forse anche in quest'aula, fra di noi, se dovessimo fare una descrizione anche molto puntuale, distribuire un questionario, una qualche difficoltà, ma persino di chi illustra la legge o fa le dichiarazioni di voto, difficilmente potrebbero essere precisissime, ma significa riuscire a affrontare il tema dell'elaborazione dei dati. E qui voi sapete che esistono proposte di legge depositate, dati che devono permettere di consegnare quello che è uno strumento informatico che ha sempre bisogno di una grande coregia umana, l'elaborazione delle possibili terapie, cercando il più possibile di coniugare l'opportunità che la scienza e la ricerca ci dà dal punto di vista farmaceutico con quelle che sono le necessità anche variabili delle singole persone, mettendo in condizioni chi fa sanità di avere un supporto incredibile in tutti questi processi e chi ha bisogno di cura di poter godere del meglio della cura in qualsiasi momento. Ma questo implica ovviamente la validazione di questi processi, l'assoluto rigore scientifico nel dire che sì, sono strumenti che hanno una ricaduta positiva, perlomeno stanti i dati e le conoscenze del momento. Questo implica il saper mettere in comunione nella comunità scientifica tante informazioni, nello stesso tempo avere la capacità di tutelare la riservatezza che le stesse hanno nella tutela della privacy dei pazienti. Significa anche riuscire però a fare in modo che tutto questo non sia un qualcosa di esclusivo per centri che magari già godono di grande efficienza, che possono aumentare la loro efficienza ma aumentare anche la distanza rispetto alla rete di servizi territoriali. Perché spesso e volentieri parliamo delle tante Italie, spesso e volentieri parliamo come persino nelle stesse regioni convivono situazioni profondamente diverse. E non dimentichiamo mai che da questo punto di vista l'innovazione, la digitalizzazione in questo caso, non può diventare certo strumento di ulteriore divario, ma deve diventare strumento di ricucitura, di costruzione di un sistema davvero omogeneo che garantisca a tutti e tutte pari opportunità di accesso e qualità della cura. E non è un fatto così semplice. Perché? Perché fatichiamo a farlo nella normalità dell'organizzazione sanitaria in settori e in attività ben consolidate e conosciute. Ecco, oserei dire che avventurarci nel normare qualcosa di nuovo ci pone di fronte sia la difficoltà del capire come, ma anche nell'opportunità di cominciare a fare a livello nazionale delle scelte uniformi che obbligatoriamente diventino appunto uguali per tutti i territori. Ma non mancano altre due considerazioni che in questo caso mi sento di fare. Non possiamo nemmeno fare l'errore però di dare là una specie di deriva tecnologica, dove anche per quanto riguarda la sanità noi pensiamo di poter affidarci alla tecnica, alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale, delegare la soluzione ai nostri problemi. Lo sappiamo, non potrà mai avvenire. Perché il fattore umano, l'interazione, quello che è il ruolo del medico in tutto questo, non deve mai venire meno. Un quid di umanizzazione in meno non può essere generata da questi strumenti. Anzi, mi verrebbe da dire che proprio perché questi sono strumenti di una certa complessità, hanno bisogno di quel quid di umanizzazione in più. E guardate, c'è bisogno che vi sia in chi fa sanità, nel momento che le utilizza e ne fa un uso pratico, appunto, per quanto riguarda poi la terapia, e lo è anche in chi la vive da persona paziente, che non lo deve vedere come una rottura nel rapporto con chi ha cura di lui, come l'essere consegnato alla scienza così, senza nome e cognome, senza occhi che ti guardano, ma la deve vedere sempre di più come uno strumento che quegli occhi, quel viso che ti guarda utilizza per darti il meglio, perché anche da questo punto di vista io credo che la digitalizzazione possa diventare uno strumento per riconsegnare fiducia nelle persone, nella scienza e nella ricerca. Fiducia che ha bisogno di essere ricostruita, che con grande superficialità molte volte viene messa in discussione anche da qualcuno di noi, quando si assecondano teorie scientifiche che poco hanno di scientifico e non ha alcuno radice o validazione appunto per essere considerate tali. Dicevo prima, è un primo passo, perché come sempre avviene, voler fare una legge che affronti dall'inizio alla fine una questione come questa, fra l'altro in grandissima evoluzione, è impossibile, però rappresenta un riferimento al quale tutto quello che avverrà dopo dovrà appunto ricondursi. E questo significa avere innanzitutto, e qui riguarda davvero una responsabilità tutta nostra, la consapevolezza che in un contesto sociale cambiato come quello che è, dove diventiamo più anziani, dove il bisogno di cura è sempre più elevato, dove la diagnosi precoce è sempre più necessaria, dove il personale sanitario rischia di essere sempre di più un problema nel numero, noi due pilastri dobbiamo seguire, quello della prevenzione, e avremo altre occasioni per parlarne, e quello dell'innovazione come in questo caso. Nella consapevolezza che dobbiamo maturare, mi auguro di vedere anche nella prossima legge di bilancio, che tutte le risorse che noi sapremo mettere in innovazione ce lo ritroveremo come aumento della qualità della vita futura e già basterebbe, ma ce lo ritroveremo Remo anche come risparmio di spesa sanitaria diretta e di spesa socio-economica indiretta che sempre accompagna appunto le difficoltà sanitarie. Per tutte queste ragioni, in maniera convinta, con assunzione di responsabilità, il Partito Democratico vota favorevolmente a questo provvedimento.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gabellone. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente, Sottosegretario Gemmato, onorevoli colleghe e colleghi. Intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia su questo provvedimento e lo faccio con una convinzione che va al di là del merito tecnico della norma, pur rilevante, e che attiene ad una questione di fondo: la capacità del governo Meloni di stare al passo con una realtà che cambia e di farlo senza inseguire mode, senza cedere all'entusiasmo acritico per la novità, ma con quella serietà istituzionale che le materie attinenti alla salute dei cittadini impongono sempre. Anche da parte mia, del nostro gruppo, un grazie al Ministro Schillaci, al Sottosegretario Gemmato, alla struttura ministeriale e grazie ai componenti della Commissione che hanno permesso un dialogo franco, aperto, volto a raggiungere l'obiettivo di un importante di ammodernare la nostra sanità e di spendere tutti gli strumenti a disposizione per la salute dei nostri cittadini. Le terapie digitali esistono da anni. L'Italia non disponeva di una cornice normativa, non perché le mancassero tecnologie, non perché mancassero le competenze scientifiche e di eccellenze in questo Paese ce ne sono, ma perché mancava la volontà politica di affrontare il tema con la necessaria sistematicità. Questo provvedimento colma quella lacuna e lo fa bene, grazie ancora una volta al lavoro profuso in Commissione. Lo fa perché parte da una definizione rigorosa. Le terapie digitali non sono, come potrebbe ritenere qualcuno, applicazioni commerciali per il benessere, non sono strumenti di intrattenimento salutistico. Sono dispositivi medici software, soggetti alla marcatura CE, prevista dalla normativa europea, sottoposti ad un'attenta valutazione di conformità, fondati su sperimentazioni cliniche condotte secondo gli standard più esigenti della ricerca biomedica internazionale. Questa distinzione non è meramente burocratica e sostanziale. Nel mercato digitale esistono migliaia di applicazioni che si presentano come strumenti di salute. Di queste, soltanto alcune, quelle che hanno attraversato i test della validazione clinica, che hanno dimostrato la propria efficacia in studi rigorosi, assolutamente controllati, randomizzati, meritano di essere trattate alla stregua di un farmaco o di un dispositivo medico tradizionale. Su questo punto il progetto di legge traccia la linea con grande precisione. Lo fa anche perché introduce un sistema di governance proporzionato alla complessità della materia. Il Comitato Nazionale per le Terapie Digitali, istituito presso il Ministero della Salute, è un organismo molto importante. È un tavolo tecnico-scientifico di alto profilo nel quale siedono le istituzioni sanitarie centrali, le regioni, le professioni mediche e sanitarie, le associazioni di pazienti e scelta che merita di essere adeguatamente sottolineata il garante per la protezione dei dati personali. Quest'ultima presenza riflette una consapevolezza che troppo spesso manca nel dibattito sull'innovazione digitale, che i dati prodotti e registrati da una terapia digitale, dati su comportamenti, stati emotivi, condizioni di salute dell'individuo, sono tra le informazioni più sensibili che esistano e che la loro protezione deve essere garantita non a posteriori, non come rimedio a falle già aperte, ma strutturalmente fin dall'origine. Su questo fronte il provvedimento dimostra di recepire la rilevanza degli interessi in gioco. Vi è poi una dimensione che ritengo centrale e sulla quale vorrei soffermarmi: il rapporto tra innovazione tecnologica e professione medica, il quale a volte non è privo di tensioni nella realtà come nel dibattito pubblico. Chi lavora in sanità sa bene quanto pesi nella pratica clinica quotidiana la pressione di una digitalizzazione che talvolta sembra procedere indipendentemente dalle esigenze reali dei professionisti e dei pazienti. A tal proposito, le terapie digitali non devono aggiungersi a quel peso, devono alleggerirlo. Devono essere strumenti che il medico è chiamato a padroneggiare, che prescrive con consapevolezza e che integra nel proprio giudizio clinico senza che quel giudizio venga scavalcato o sostituito. Il governo della terapia deve rimanere saldamente nelle mani del medico, cui spetta la responsabilità clinica e la valutazione complessiva della persona nella sua interezza. Il coinvolgimento del Comitato Nazionale, istituito da questo provvedimento degli ordini delle professioni sanitarie, medici, infermieri, farmacisti, non è un dettaglio procedurale, è il riconoscimento esplicito che l'innovazione in sanità si costruisce con i professionisti attraverso il loro contributo di competenza e di responsabilità, non a loro scapito. Ed è proprio partendo da questa rinnovata alleanza tra tecnologia e professionalità sanitaria che è possibile comprendere pienamente i benefici sistemici che le terapie digitali possono apportare al Paese. Il primo e forse il più sottovalutato riguarda l'aderenza terapeutica. Una quota significativa di pazienti cronici non segue con continuità il proprio piano di cura, con conseguenze gravi sugli esiti clinici e costi enormi per il sistema sanitario. Su questo punto le terapie digitali possono venire in loro soccorso. Esse infatti accompagnano il paziente nel tempo, lo supportano nelle scelte quotidiane, lo aiutano a mantenere i comportamenti terapeuticamente corretti. Sono in questo senso uno strumento di continuità nella cura, rappresentando una delle risposte più concrete al problema dell'abbandono terapeutico, il quale costituisce ancora oggi una delle maggiori criticità nella gestione delle patologie croniche. Al tempo stesso le terapie digitali possono contribuire a una gestione più efficace e proattiva della malattia, riducendo il numero di ospedalizzazioni improprie e liberando risorse che il Servizio Sanitario Nazionale può reinvestire laddove il bisogno è più acuto, migliorando l'efficienza della spesa sanitaria. Non va inoltre dimenticato il tema dell'universalismo delle cure e dell'equità di accesso, principi fondanti del nostro sistema sanitario che affondano le proprie radici fin dalla legge istitutiva 833 del 1978. Il nostro Paese presenta storiche disomogeneità nella distribuzione territoriale dei servizi sanitari. Nelle aree interne, nelle zone montane, nelle isole minori, l'accesso alle cure specialistiche richiede spesso sacrifici gravosi in termini di tempo e di costo, con ricadute concrete sulla soddisfazione dei bisogni di salute dei cittadini che vi risiedono. Ebbene, le terapie digitali hanno la capacità di attraversare queste distanze e di colmarle, portando la cura dove la cura fatica ad arrivare, direttamente presso il domicilio del cittadino, e garantendo così a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, quel diritto alle cure che la nostra Costituzione riconosce senza operare distinzioni. Accanto alla dimensione sanitaria vi è una dimensione industriale e strategica che non possiamo ignorare. Le terapie digitali non sono soltanto un tema clinico. Esse rappresentano uno dei settori a maggiore crescita nell'economia della salute a livello globale. Investire oggi in questo comparto significa favorire ricerca, innovazione, occupazione qualificata, sviluppo di competenze avanzate nel campo dell'intelligenza artificiale, del software medicale e della medicina personalizzata. Un paese che non ha regole in questo campo non è un paese neutrale, è un paese che si esclude dal tavolo dove si decidono gli standard, dove si orientano le risorse, dove si costruisce il futuro della medicina. Dunque, onorevoli colleghi, con questa proposta di legge l'Italia torna a sedere a quel tavolo guardando al futuro, un futuro nel quale l'Italia non rincorre l'innovazione ma la guida. La vera domanda che dobbiamo porci non è se la medicina digitale arriverà e in parte già qui, ma se saremo pronti a governarla con saggezza, con rigore, con una visione di lungo periodo che la materia necessariamente richiede. Fratelli d'Italia crede in questo, che questo Parlamento possa e debba assumersi questa responsabilità, crede che il governo Meloni stia accompagnando questo cambiamento con determinazione e con metodo scientifico e crede soprattutto che questa legge possa rappresentare un messaggio di speranza per i milioni di pazienti che attendono risposte nuove e più aderenti ad una medicina che sia al passo con i tempi.
1: Concluda.
4: Per tutte queste ragioni dichiaro il voto convintamente favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul testo unificato delle proposte di legge numeri 1208, 2095, 2220A, disposizioni in materia di terapie digitali. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Colleghi, siamo in votazione. Raggiungete i vostri posti, vedo Quartini lassù. Sì, Urzì. Collega Quartini, l'ho vista. Ho votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 234, contrari nessuno. La Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale già approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato numero 2197, modifica l'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato e delle abbinate proposte di legge costituzionali numero 286 e 1312. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale, il relatore e rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge costituzionale. Avverto che consistendo la proposta di legge costituzionale di un solo articolo e non essendo stati presentati né emendamenti né ordine del giorno, si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Giachetti. Prego onorevole.
5: Grazie signora Presidente. Il tema che affrontiamo oggi riguarda il rapporto tra lo Stato e la giustizia e le vittime di reato. È una questione su cui il Parlamento discute ormai da tempo e rispetto alla quale anche le istituzioni europee hanno più volte richiamato gli Stati membri alla necessità di rafforzare gli strumenti di tutela e di assistenza per le vittime. Nel nostro ordinamento storicamente l'attenzione è concentrata soprattutto sulle garanzie dell'imputato e sulla correttezza del procedimento penale. È un elemento essenziale dello Stato di diritto che deve ovviamente rimanere fermo. La tradizione giuridica europea ha costituito un sistema nel quale il processo penale non è uno strumento di punizione, ma un luogo di accertamento delle responsabilità fondato su garanzie e regole assolutamente precise. Questo equilibrio dobbiamo inevitabilmente preservarlo. Quando si interviene sul tema delle vittime, quindi, bisogna evitare il rischio di alterare la natura del processo penale e comprimere le garanzie costituzionali. Ma allo stesso tempo dobbiamo guardare e non ignorare il fatto che molte vittime abbiano percepito negli anni una difficoltà da parte delle istituzioni offrire ascolto, sostegno e accompagnamento adeguato. E questo riguarda non solo il attraverso il processo, ma anche l'assistenza psicologica, sociale ed economica che lo Stato deve essere in grado di garantire. E per questa ragione noi riteniamo che il lavoro che è stato svolto in Commissione, anche attraverso il confronto con numerosi costituzionalisti ed esperti, ha consentito di arrivare a un testo direi anche più equilibrato rispetto a quelle che erano le ipotesi iniziali. In particolare noi consideriamo significativa la scelta di inserire il riferimento delle vittime nell'articolo 24 della Costituzione e non nell'articolo 111 sul giusto processo, perché questa è una soluzione che riconosce la tutela delle vittime senza intervenire direttamente sull'impianto delle garanzie processuali. Ci sembra un punto di equilibrio ragionevole, si afferma un principio importante di attenzione verso chi subisce un reato senza mettere in discussione i principi garantisti del nostro ordinamento. Naturalmente sappiamo che una modifica costituzionale da sola non potrà certo risolvere il problema. Servono servizi efficienti, serve soprattutto che i tempi della giustizia siano più rapidi e che ci siano strumenti di sostegno concreti e risposte e risorse adeguate. Tuttavia, noi riteniamo che il testo oggi all'esame rappresenti sicuramente un passo serio e misurato nella giusta direzione e per queste ragioni il gruppo di Italia Viva esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole, iscritta a parlare la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Innanzitutto voglio ricordare che l'Europarlamento il 21 maggio del 2026 ha approvato la revisione della direttiva sui diritti delle vittime, introducendo misure per migliorare la protezione, l'accesso alla giustizia e i servizi di supporto. È stata prevista una nuova linea telefonica europea 116006 per le vittime. I paesi dell'Unione Europea dovranno garantire risorse umane e finanziarie per assistere le vittime, l'accesso all'assistenza sanitaria, sessuale e riproduttiva per le vittime di violenza sessuale. E le proposte introdotte sono state approvate con 440 voti a favore, 49 contrari e 84 le astensioni. Adesso l'iter prevede, come noto, l'adozione formale da parte del Consiglio e poi la pubblicazione e nella Gazzetta Ufficiale Europea. Dopodiché gli Stati membri avranno 2 anni per il recepimento della direttiva riformata. Ecco, questo perché? Perché noi invece con un grande ritardo e con diciamo anche un travaglio e soprattutto grazie ad una pressione da parte delle associazioni, quindi della società civile, ci apprestiamo a questo passaggio fondamentale che riguarda la tutela costituzionale, come è stato spiegato anche dal collega Giachetti che mi ha preceduta, e delle vittime. Infatti, con la legge costituzionale numero 2 del 99 si modificò l'articolo 111 della Costituzione mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo definito e ritenuto giusto per dettato costituzionale. E la norma fondamentale principale approvata nel 99 concerneva proprio questo, l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio. Diverse singole disposizioni hanno poi regolamentato e concretizzato, esplicitato il principio
0: vuoi del giusto processo, vuoi del contraddittorio. Quali quelle relative alle condizioni di parità tra le parti e la ragionevole durata del processo, la terzietà e l'imparzialità del giudice. Però l'articolo 111, come modificato, inserito nella sezione del titolo 4 della Costituzione, pur citando ripetutamente le parti e il contraddittorio tra le parti, non specifica i diritti e le facoltà di tutte le parti in processo, concentrando, come noto, l'attenzione e la preoccupazione sulla figura della persona accusata di reato. Ora, come ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero e l'esercizio quindi dell'azione penale, si trovano sia nella sezione 1 sia nella sezione 2 del citato articolo 4 del titolo della Costituzione, continuano a mancare in Costituzione norme specifiche a tutela della parte, dell'altra parte che è al centro del processo, e cioè la vittima dei reati, nonostante che fin dalla parte iniziale del testo costituzionale, quella dei principi fondamentali, si faccia continuo riferimento a principi ed esigenze di solidarietà politica, economica e sociale. È evidente quindi che soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti, bisogna passare in modo esplicito anche alla tutela della parte più debole, meno protetta sotto tutti i punti di vista, cioè le vittime di reato. Si tratta di colmare una lacuna che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio solo se si costituisce parte civile. E l'esigenza di piena tutela delle vittime del reato è avvertita, come ho detto, ai vari livelli, alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa, la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano un interesse di natura pubblica, collettiva. Emblematico è il caso delle vittime del terrorismo, quello delle vittime delle stragi, degli infortuni, delle malattie mortali a causa del lavoro, quello delle vittime della criminalità, delle vittime di reati a sfondo sessuale, soprattutto su minori, quello delle vittime di aggiotaggio, di reati societari, bancari, dei reati di disastro ambientale. In tali fattispecie è evidente che accanto ad una pretesa formalmente risarcitoria, come richiesto dalla legge ordinaria, qualche volta magari per un risarcimento puramente simbolico, assumono maggior rilievo e importanza a livello sociale, a livello culturale, la richiesta di verità, anche processuale, e l'interesse all'individuazione e alla punizione del colpevole o dei colpevoli. D'altra parte, che la tutela delle vittime sia un'esigenza fortemente sentita e provata, come ho già cercato di spiegare nella discussione sulle linee generali, che già nel corso delle passate legislature alla Camera siano state presentate di legge costituzionali che prevedevano l'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime di reato nell'articolo 111 della Costituzione. Abbiamo visto che poi nella Commissione al Senato si è passati alla previsione di intervenire sull'articolo 24, come spiegato precedentemente. E quindi nella 14ª legislatura, di cui facevo anch'io parte, ma anche della quindicesima, ricordo l'atto Camera 1242, di iniziativa del nostro collega Marco Boato, atto Senato 742, di iniziativa del senatore Casson, che poi ha continuato la sua opera nelle successive legislature. Ma anche a livello internazionale l'esigenza è emersa in tutta evidenza sia dalla trattazione che ne ha fatto la Convenzione europea dei diritti umani, sia dal contenuto dei provvedimenti frutto dell'attività giurisprudenziale della Corte di giustizia di Strasburgo. Ebbene, viene riconosciuto in maniera molto precisa, molto dettagliata, il diritto di accesso alle informazioni rilevanti a fine della tutela degli interessi specifici, tra cui quella del patrocinio gratuito della vittima, con particolare riferimento al seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata. Ebbene, si riconosce il diritto alla protezione sua, quella dei familiari, alle persone ad essi assimilabili e tanti ancora. Quindi che noi siamo oggi qui a coprire una lacuna veramente inaccettabile e dice della necessità anche di conformarci a quanto previsto già dalla giurisprudenza ma anche dalla normativa europea. Quindi è con grande soddisfazione che noi naturalmente voteremo a favore della proposta, sperando che l'iter successivo al Senato per la seconda lettura, anzi la terza, e alla Camera vadano completati entro la fine di questa legislatura. Grazie.
1: Grazie onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti del liceo artistico Francesco Antonio Grue di Castelli in provincia di Teramo che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Ed è iscritto a parlare il deputato D'Alessio. Ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie. Grazie Presidente, siamo in tema di articolo 24 della Costituzione, che cosa fa? Dichiara che tutti hanno diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi, dichiara inviolabile il diritto della difesa e assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi, prevedendo la giusta riparazione in caso di errori giudiziari. E allora sancisce dei principi importanti, cioè la totalità di tutti i soggetti che possono agire in giudizio, la inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento e la predisposizione dello Stato, con riferimento ai non abbienti, attraverso l'istituto del gratuito patrocinio della difesa, permettendo cioè di rendere effettivo anche per i meno abbienti il diritto di difesa. Oggi noi introduciamo cosa? Che la Repubblica tutela le vittime di reato. Intanto un piccolo plauso con riferimento al metodo attraverso il quale si è arrivati e si è proceduti e si è arrivati alla predisposizione oggi in aula per l'approvazione di questo testo. Innanzitutto un percorso che è stato caratterizzato dalla unanimità che ha accompagnato tutto il processo di predisposizione in un clima di grande affiatamento e di lavoro, di concertazione rispetto a quello che è un tema che è stato condiviso ma che non necessariamente ha avuto un percorso unanime, cioè anche quando si lavora su un tema che è condiviso a volte bisogna smussare e riflettere su quello che è il miglior risultato possibile per il Paese. Il secondo profilo che va sottolineato è che oggi andiamo a modificare quella prima parte della Costituzione. La Costituzione ha subito una serie di modifiche nel corso della sua storia repubblicana, ma modifiche che tendenzialmente hanno caratterizzato più la seconda parte rispetto a quella che è invece la parte dei principi. Oggi andiamo con grande convinzione e ripeto all'unanimità, con ogni probabilità vedremo al momento del voto, ma tutto lascia intendere che sarà un voto unanime con riferimento alla modifica della prima parte della Costituzione. E sappiamo quanto è importante introdurre un principio o anche una semplice sottolineatura nel testo costituzionale, perché è un testo che orienta poi, come ben sappiamo, l'azione del legislatore ponendo dei parametri, dei paletti a cui il legislatore ordinario deve conformarsi senza interpretazioni, senza tentennamenti, senza ambiguità con la formazione della legge. La legge ordinaria è sempre vincolata ovviamente dalla Costituzione, è un vincolo che astringe il legislatore ordinario, che però quando legge una norma costituzionale non deve soltanto essere orientato da criteri di coerenza, di buona amministrazione, di opportunità, ma naturalmente cambia proprio registro, perché noi stiamo introducendo un principio costituzionale. Naturalmente quando si tocca la Costituzione c'è da prendere in considerazione l'equilibrio dei valori in gioco, l'armonizzazione, perché la Costituzione, ogni principio ha sempre dei contrappesi, ci sono sempre dei valori che vanno bilanciati. Qui c'è ovviamente la tutela dell'imputato con le sue garanzie, oggi introduciamo in maniera cristallizzata la tutela delle vittime del reato con le sue garanzie. Naturalmente c'è anche un altro fattore che va contrastato, va contemperato, va indirizzato, va moderato, va modellato, che il legislatore ordinario dovrà tenere presente: il fattore dell'emotività, perché è chiaro che la vittima di reato spesso è la sua figura è contornata da una forte emotività, da una pressione sociale che si può sviluppare intorno alla necessità di tutelare la vittima del reato con le sue garanzie, che ripeto poi deve essere bilanciato con le garanzie che devono caratterizzare la figura dell'imputato. Dicevo quindi grande attenzione sempre quando ci sono modifiche costituzionali, e quindi oggi perché si è resa necessaria questa introduzione di questa modifica costituzionale? Perché troppo spesso il ruolo della vittima è stato relegato, la vittima di reato, a figura residuale rispetto al processo penale, rispetto all'accertamento della responsabilità e della tutela dell'imputato. Oggi il legislatore invece pone l'attenzione e sancisce maggiore sensibilità verso le vittime, sia con riferimento all'informazione, alla partecipazione della vittima stessa, alla protezione e al risarcimento. L'equilibrio è anche questo, non è soltanto l'aspetto risarcitorio alla fine di un processo penale che deve caratterizzare la figura della vittima del reato, ma la completezza della sua considerazione e anche l'attenzione a non trasformarlo in un vendicatore. Quindi attenzione anche sotto questo profilo alle distorsioni processuali e all'equilibrio costituzionale dei vari valori in gioco. Non c'è dubbio che la legislazione europea, le normative e le convenzioni internazionali hanno richiesto attenzione su questo tema, sotto i profili processuali, sotto i profili sostanziali e naturalmente quelli risarcitori, con un sistema di protezione completo e dettagliato nei confronti delle persone offese. Quindi ultimamente ci sono state delle sollecitazioni da parte dell'Unione Europea nei confronti degli Stati membri a realizzare proprio quelli che sono i livelli minimi di protezione e di garanzia, sia con riferimento al ruolo, sia ovviamente ai diritti delle vittime all'interno di un processo penale, sia relativamente alla necessità di realizzare effettivamente la predisposizione di strumenti di tutela, di assistenza alla persona offesa dal reato. Quindi torno sull'equilibrio processuale: giusto processo, garanzie per l'imputato, questo non dimentichiamolo mai, è un indice assoluto di civiltà, ma a questo punto ovviamente tutela della vittima ab inizio rispetto a tutto il percorso della dinamica di un reato. Percorso legislativo che favorisca quindi la tutela, sì, ma mai spazio per vendetta o pressioni determinata dai condizionamenti emotivi. Plausibile, e chiudo Presidente, anche l'inserimento non nell'articolo 111 della Costituzione con riferimento al giusto processo e ai suoi delicatissimi equilibri, ma all'articolo nell'introduzione nell'articolo 24 come elemento che deve far parte dei principi della nostra Costituzione. Bello, devo ribadirlo ancora una volta, anche il percorso aperto e condiviso che ci porta oggi al voto in aula. Naturalmente il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Auriemma. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie signora Presidente, membri del Governo e illustri colleghi. Oggi votiamo una legge di modifica della Costituzione, un provvedimento che è già stato approvato in prima lettura all'unanimità al Senato e che avrà lo stesso consenso anche in questa Camera oggi. Ciò a dimostrazione che la Costituzione per noi del Movimento può essere cambiata, ma le modifiche devono apportare un miglioramento per il nostro Paese, un passo avanti rispetto ai valori e diritti, un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone. Quando è così, siamo pronti a discuterne e anche a votare favorevolmente, come nel caso di questo provvedimento, che con una modifica all'articolo 24 della Costituzione eleva a rango costituzionale la tutela delle vittime di reato. Un tema particolare soprattutto per chi ha studiato diritto, per chi è un giurista. Più in particolare, questa proposta è volta ad inserire in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato.

processo più giusto e conforme ai valori della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sappiamo che ci sono state ben quattro proposte di legge, le forze politiche hanno discusso tantissimo su questo tema e alla fine si è arrivato ad un provvedimento unico a prima firma del nostro senatore Marton. E si è riusciti a trovare una convergenza, perché appunto c'era un obiettivo comune, ristabilire un equilibrio costituzionale tra tutti gli attori del processo penale. Fino ad oggi, anche comprensibilmente, la nostra Costituzione si era concentrata solo ed esclusivamente su chi commette un reato e si erano lasciati ai margini del processo le vittime, la vittima o i parenti di vittime di quel reato. La vittima del reato ha attualmente una rilevanza nel processo solo e se si costituisce parte civile, cioè solo se ha fa valere un diritto al risarcimento, un diritto di valenza economica. Ecco Presidente, questa è una distortura, è una stortura, perché ridurre ad una pretesa economica il ruolo della vittima di reato non è solo un errore, ma è soprattutto un'offesa, direi, a chi ha visto vedere ammazzato un proprio caro, a chi ha magari subito una violenza. Una donna che subisce violenza, un genitore che perde un figlio, di certo non può vedersi soddisfatto perché ottiene un risarcimento danni, un risarcimento economico. Le vittime, la vittima o i parenti della vittima vogliono in primo luogo una sola cosa, giustizia. Per questo non c'è giustizia se non c'è l'accertamento della verità. E per questo siamo convinti che se vogliamo che la verità processuale si avvicini sempre di più alla verità sostanziale, dobbiamo ascoltare tutti, tutte le parti e quindi anche le vittime dei reati, indipendentemente dall'attivazione, dall'azione appunto risarcitoria. Per questo riteniamo che marginalizzare così tanto la vittima, come sta succedendo oggi nel procedimento penale, e costringerla per forza a fare una richiesta economica, non rispetta quell'equilibrio che oggi abbiamo, che oggi con questa proposta di legge vogliamo ricostituire, inserendo appunto all'articolo 24 della Costituzione la tutela della vittima del reato. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, quindi è importante appunto il lavoro che si fa in sinergia anche rispetto alla rotta tracciata dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato che la persona offesa dal reato ha un duplice interesse: ottenere sì il risarcimento del danno tramite la costituzione di parte civile, ma anche e soprattutto contribuire all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato, sostenendo e controllando l'operato del pubblico ministero. La Corte Costituzionale quindi riconosce alla vittima del reato un ruolo attivo di ricerca della verità. Ecco, in quest'ottica deve avere rilevanza la vittima, senza però mai scendere in una visione rivendicativa della pretesa. Ed era questa l'altra grande preoccupazione che avevamo: non dare alla vittima il ruolo del vendicatore. Dobbiamo ribadire con forza che la cultura giuridica consolidata, occidentale e liberale del diritto ci dice che il processo è dedicato alla verifica della responsabilità del reo all'interno di una cultura che deve tenere al riparo l'indagato e l'accusato dai rischi di vendetta. Cioè dal rischio che, anziché destinatari di una pena adeguata e proporzionale al fatto eventualmente commesso, l'indagato e l'accusato siano invece oggetto di una vendetta sulla base di risentimenti, di pulsioni di base presenti nell'opinione pubblica, che possono essere veicolate anche attraverso il dolore delle vittime. Un tema, e dico io una sfida che ci ha posto questo tema, questo provvedimento che ci accingiamo a votare. In quest'ottica, la tutela inserita nell'articolo 24 della Costituzione e non nell'articolo 111, appunto modifica che è arrivata appunto col confronto di tutte le parti, le parti politiche, con il confronto con i costituzionalisti auditi,
scongiura in maniera certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela delle vittime determini una torsione del processo e quindi un disequilibrio con un'ulteriore compressione dei diritti fondamentali di difesa e degli imputati, che restano appunto diritti inviolabili, diritti tutelati. Perché

0: Presidente, quando affrontiamo questo tema non dobbiamo mai, mai, mai dimenticare che il diritto penale è e resta una branca del diritto pubblico, ma soprattutto che l'interesse dello Stato persegue, che lo Stato persegue quando processa e condanna un autore di qualsivoglia reato, e solo ed esclusivamente quel reato, quel fatto non si ripeta più, e non per un senso di vendetta. Un principio di democrazia, un baluardo della nostra civiltà che mai va annacquato né limitato. Per questo annunciamo il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gentile. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, signora sottosegretaria, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula affronta un tema di straordinaria rilevanza civile, giuridica e morale. Il riconoscimento esplicito nella Carta costituzionale della tutela delle vittime di reato. Con tale norma si introduce infatti all'interno dell'articolo 24 della Costituzione il principio secondo cui la Repubblica tutela le vittime di reato. Si tratta quindi di una modifica che, seppur apparentemente essenziale nella sua formulazione, è profondamente significativa nella sua portata assiologica, culturale e concreta. Siamo d'accordo con l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento del ruolo delle vittime di reato all'interno del nostro sistema giuridico. Per lungo tempo, infatti, la vittima è rimasta una figura marginale nel processo penale, spesso relegata a un ruolo secondario rispetto a esigenze di accertamento della responsabilità e di tutela dell'imputato. Per troppo tempo il nostro ordinamento, pur giustamente fondato sulle garanzie dell'imputato e sul principio del giusto processo, ha rischiato però di lasciare sullo sfondo la persona offesa dal reato. La persona che subisce violenza, che ne porta le conseguenze fisiche, psicologiche, economiche e sociali, proprio perché dietro l'espressione vittima di reato non vi è una semplice categoria astratta. Vi sono donne vittime di violenza, famiglie spezzate dalla criminalità, anziani raggirati, lavoratori colpiti da estorsioni, usura, minori abusati, cittadini segnati per sempre da esperienze di dolore e di traumi. Vi sono storie di paura, di fragilità e troppo spesso anche di solitudine. Molte vittime, oltre al danno subito, affrontano poi un ulteriore peso, la lentezza burocratica, la difficoltà di essere ascoltate, la sensazione di essere marginalizzati nel procedimento penale, quasi spettatrici di una vicenda che invece nasce proprio dal torto subito nei loro confronti. Ecco perché questo provvedimento si pone dunque l'obiettivo di colmare una distanza storica tra la persona offesa e il sistema di giustizia. È un obiettivo condivisibile che intercetta un'esigenza reale della società e risponde a una domanda di giustizia che proviene da molti cittadini. Negli ultimi anni il legislatore italiano ha certamente compiuto passi avanti importanti. Penso alle norme contro la violenza domestica, al codice rosso, alle misure di protezione per le vittime vulnerabili, fino al recepimento delle direttive europee in materia. Ricordo in particolare che la direttiva del 2012 dell'Unione Europea ha introdotto standard minimi comuni per la protezione delle vittime, rispetto alla quale è oggi in corso un ulteriore percorso di rafforzamento e di revisione proprio dei diritti e delle garanzie previsti di questa particolare normativa. Costituzionalizzare questo principio significa dunque conferire radici profonde a un percorso di civiltà giuridica già avviato, e con questa modifica la tutela della vittima non resta solo affidata alla legislazione ordinaria, ma diviene un principio costituzionale, con tutti i corollari che ne derivano. Perché introdurre un principio nella Carta Costituzionale, come ben sappiamo, Presidente, non ha una funzione meramente dichiarativo-programmatica, ma assume un valore destinato a proiettarsi ben oltre il procedimento penale. E ciò produce conseguenze importanti, significa orientare l'azione futura del legislatore, offrire un criterio interpretativo ai giudici, affermare che la Repubblica riconosce nella vittima un soggetto titolare di diritti che meritano attenzione, protezione e dignità. L'importanza della tutela della vittima di reato è stata peraltro ribadita anche dalla recente giurisprudenza costituzionale, che ne ha evidenziato il ruolo e la portata applicativa in ambito processuale. E naturalmente, proprio perché stiamo intervenendo sulla Costituzione, riteniamo però sia giusto ribadire in questa sede, in sede di confronto parlamentare, che questo passaggio deve essere gestito con equilibrio, con saggezza e con senso delle istituzioni. La sfida che abbiamo davanti, infatti, è quella di tenere insieme e bilanciare due esigenze che riteniamo fondamentali. Da un lato la piena tutela della persona offesa, dall'altro la salvaguardia delle garanzie che definiscono il nostro Stato di diritto. E il nostro sistema costituzionale si fonda su un principio irrinunciabile: l'imputato è considerato non colpevole fino a condanna definitiva e deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Questo non è un privilegio, ma una conquista di civiltà giuridica. Rafforzare la posizione della vittima è giusto, ma non può e non deve tradursi in una compressione delle garanzie difensive. Ed è proprio questo il monito che è venuto fuori dai pareri espressi dalle commissioni, in cui assume particolare rilevanza quello della Commissione Giustizia, che ha dato parere favorevole al provvedimento, ma accompagnato da un'osservazione significativa: valutare la congruità del riferimento alla vittima del reato, anche al fine di evitare profili di contraddizione con il principio costituzionale di non colpevolezza sino a condanna definitiva. È un'osservazione che riteniamo, Presidente, di buon senso, che deriva dall'impegno del nostro gruppo parlamentare, condivisa anche dal Vice Ministro Sisto, che ha seguito con attenzione l'iter del provvedimento. È un richiamo importante, perché le espressioni utilizzate in Costituzione devono essere formulate con rigore, evitando ambiguità interpretative o conflitti applicativi, e assicurando che il nuovo riferimento alla vittima si integri armonicamente nell'impianto costituzionale esistente. Riteniamo dunque che uno Stato democratico maturo deve saper coniugare entrambe le cose, coniugare entrambe le esigenze. Anzi, riteniamo che una giustizia credibile è proprio quella che sa tenere insieme equilibrio e umanità. Con questa riforma l'Italia rafforza dunque il proprio allineamento agli ordinamenti europei più evoluti, che hanno da tempo intrapreso un percorso di tutela della vittima del reato, ma vi è anche un messaggio umano e istituzionale che lo Stato manda alle vittime: noi vi vediamo, vi riconosciamo, noi non vi lasciamo sole. È un messaggio significativo, soprattutto nei confronti delle persone più fragili, di chi teme di non essere creduto, di chi vive il trauma del reato come una ferita permanente. E naturalmente sappiamo che nessuna norma costituzionale da sola può risolvere tutti i problemi, ma siamo consci che quello che serve è l'attuazione pratica delle norme, cui auspichiamo fortemente che arrivino, dopo questo provvedimento, ulteriori provvedimenti concreti, quali servizi di assistenza adeguati, tempi ragionevoli dei processi, accesso effettivo al risarcimento, supporto psicologico alle vittime. Proprio perché la tutela delle vittime deve tradursi in azioni reali, efficaci e verificabili, noi sosterremo con Forza Italia, sosterrà con forza questo provvedimento, proprio nella consapevolezza che è importante sostenere le vittime di reato, mantenendo l'attenzione alta sull'equilibrio costituzionale e sulla concreta declinazione dei diritti che intendiamo affermare, nella consapevolezza che tutelare le vittime significa precisamente questo: rendere più concreta, più vicina e più umana la promessa costituzionale di giustizia. Per tutti questi motivi annuncio il voto, un convinto voto favorevole di Forza Italia al provvedimento in questione. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Boff. È a facoltà. Prego.
3: Presidente, onorevoli colleghi, con questa proposta di modifica dell'articolo 24 della Costituzione noi andiamo ad inserire un principio fondamentale, un principio in cui noi crediamo, che è quel principio che dice che la vera parte offesa è la vittima del reato, la persona che subisce il reato. Questo è una cosa in cui noi crediamo fortemente. La Lega ha sempre sostenuto che la giustizia deve stare dalla parte delle vittime, non dalla parte degli autori dei reati. Troppo spesso la vittima è la grande dimenticata. Troppo spesso la vittima di un reato diventa poi a sua volta vittima delle lungaggini burocratiche, diventa vittima delle lungaggini giudiziarie, diventa quella che poi deve espiare la pena delle lungaggini per veder risolto quello che è il caso che l'ha visto vittima di un reato. È chiaro che nella cronaca quotidiana, che soprattutto ci tocca sempre e spesso, abbiamo ad esempio le donne vittime di stalking, le violenze domestiche, denunce ignorate e processi spesso troppo lunghi per garantire una giustizia che sia equa. Anziani truffati con perdita di risparmi e poi processi lunghissimi. Esercenti, commercianti, vittime di rapine e di furti ripetuti. Familiari di vittime di omicidi stradali, che restano con il dolore della perdita della persona cara e in attesa di un'infinita giustizia per il risarcimento. Se questa norma fosse esistita già in precedenza, probabilmente le vittime di questi reati avrebbero avuto soddisfazione giuridica da parte dello Stato in modo più veloce, efficace e con una maggior attenzione nei loro confronti. Questa modifica ribalta la logica. La vittima torna al centro del sistema, introduce un impegno solenne della Repubblica all'assistenza con supporto psicologico, risarcimenti certi e tempi ragionevoli. È un passo di civiltà giuridica questo. Con orgoglio possiamo dire che la Lega ha contribuito in maggioranza a portare avanti questo testo, testo che unisce forze politiche diverse su un principio di buon senso. Le prospettive future. La norma costituzionale è importante, ma ahimè sappiamo tutti non basta a risolvere da sola il problema. Serviranno poi le leggi attuative, risorse, procedure semplificate, fondi per i risarcimenti e una giustizia più veloce. Come Lega saremo vigili sul fatto che questi principi, questi valori inseriti in Costituzione trovino poi l'attuazione nella pratica reale per i nostri cittadini. Vedete, noi scriviamo la Costituzione oggi che finalmente sta dalla parte delle vittime dei reati. Non è sempre scontato questo principio, non è un principio sempre presente nella nostra giurisdizione e lo vediamo. Lo vediamo anche su sollecitazione di quella che è poi la Corte Europea, l'Unione Europea, dove in realtà questo principio ci viene sollecitato e fra virgolette è già applicato, nel senso che viene inserita quella parte, diciamo, che fa parte poi del reato, che non deve essere sicuramente il protagonista dell'azione dello Stato, ma deve essere considerato dallo Stato come parte in causa, come parte offesa, come parte a cui lo Stato deve dare una risposta, deve dare una risposta celere, deve dare una risposta sicura, deve sentirsi protetto dallo Stato, perché il principio di legalità che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini è il principio della convivenza civile fra le persone. Se noi non siamo in grado di proteggere le persone che sono vittime di reato, noi non riusciamo a garantire quelli che sono i principi della convivenza civile, i principi di uno Stato di diritto, di uno Stato civile. Quindi è determinante questa modifica. È vero che a volte i principi fondamentali non cambiano la vita dei cittadini dal giorno successivo, però i principi fondamentali sono quelli sui quali si basano poi tutti gli ordinamenti successivi e le leggi ordinarie, che devono tener conto di questi principi che vengono inseriti in Costituzione. Quindi ritengo che questo sia un passo importante nella direzione che noi abbiamo sempre segnato come Lega, un passo importante nella direzione di riconoscere chi è vittima di un reato. Molto spesso vediamo che il protagonista delle vittime di reato molto spesso è il criminale, e lo vediamo quando la vittima di reato addirittura ci troviamo di fronte al fatto che chi poi commette un reato addirittura chiede un risarcimento a chi ne è stato vittima. Cioè siamo veramente al cortocircuito. Noi dobbiamo pensare che è giusto che lo Stato sia lo Stato a garantire la giustizia, ma è giusto che chi subisce un reato, è giusto che chi subisce un torto abbia garanzia da parte dello Stato che quel reato venga perseguito, e questo lo prevede già il diritto, ma soprattutto abbia diritto a quelle tutele che lo vedono come parte debole, lo vedono come parte lesa, lo vedono come una vittima di ciò che lo Stato non è riuscito a fare. Perché noi ricordiamo una celebre frase che pronunciò Giovanni Falcone nel suo libro Cose di Cosa Nostra, dove Falcone diceva: lo Stato uccide le persone che lo Stato non è riuscito a proteggere. Cioè il diritto va garantito dallo Stato, e ovviamente per garantire il diritto, all'interno della garanzia del diritto ci deve essere anche la garanzia delle persone che, ahimè, subiscono un reato che magari non si è riusciti a prevenire, subiscono un reato che non si è riusciti a fermare, ma proprio per questo queste persone devono essere tutelate. Noi come Lega Salvini Premier, noi saremo sempre dalla parte delle vittime, saremo sempre dalla parte di chi subisce un torto e saremo sempre dalla parte di chi ritiene che chi delinque non debba avere diritti maggiori rispetto a chi viene offeso con le condotte di persone che si macchiano di reati. Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Movimento Lega Salvini Premier per la tutela delle vittime e non dei criminali. Grazie.
1: Grazie onorevole. Saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Andrea Torrente di Casoria che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenuti. È iscritta a parlare la deputata Serracchiani. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Quello di oggi è un passaggio davvero importante. Non accade spesso che si riformi la Costituzione. Negli ultimi anni lo abbiamo fatto soprattutto nella parte prima per inserire quelli che sono valori e principi che servono per dare una cornice giuridica forte a questi principi e a questi valori affinché poi agli stessi si possa adeguare la legislazione ordinaria. Prima di tutto però, Presidente, il mio pensiero va nel dichiarare ovviamente il voto favorevole del Partito Democratico a questa riforma ai familiari delle vittime che abbiamo incontrato, che abbiamo conosciuto, che abbiamo audito al Senato e in altre tante circostanze, alle associazioni, alle sofferenze ingiuste che oltre alla perdita dei loro cari quelle persone hanno subito, e va a quei cittadini che da domani potranno sentire lo Stato meno lontano se riusciremo a portare fino in fondo questo provvedimento. E allora, Presidente, mi faccia prima di tutto parlare del metodo, perché il metodo è, quando si parla di riforma costituzionale, anche e soprattutto sostanza. Il metodo, perché vede, Presidente, al Senato c'erano 4 disegni di legge. Tutti e 4 i disegni di legge presentati da gruppi diversi chiedevano di introdurre la modifica costituzionale dell'introduzione delle vittime del reato in Costituzione all'articolo 111 della Costituzione. Questo sarebbe, dal nostro punto di vista, sarebbe stato un errore e avrebbe esposto questa modifica costituzionale non soltanto a discussioni, dibattiti, ma probabilmente avrebbe anche distorto l'idea di giusto processo che noi abbiamo e che la legislazione e la giurisprudenza hanno ormai acquisito. Ed è grazie all'attento lavoro che è stato fatto al Senato dai tanti colleghi di tutti i gruppi politici che si è giunti ad una modifica importante. Quindi non si è più introdotta la modifica costituzionale nell'articolo 111 della Costituzione, cioè nella parte processuale, ma si è ritenuto che andasse e che fosse più opportuno che andasse modificato l'articolo 24 della Costituzione. Ed è per questo motivo che noi oggi dichiariamo il nostro voto favorevole a questa riforma, Presidente, perché il principio di tutela delle vittime nel caso dell'introduzione appunto nell'articolo 111 della Costituzione avrebbe determinato una torsione del processo, un disequilibrio, e quindi non avremmo potuto dare il nostro voto favorevole. La modifica e l'introduzione nell'articolo 24 della Costituzione che vado a leggere è invece il punto, il posto più opportuno, quello più corretto. L'articolo 24 dice: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Ebbene, all'articolo 24, dopo il secondo comma, noi aggiungiamo con la modifica costituzionale, con la proposta di legge costituzionale, la Repubblica tutela le vittime di reato. Ecco, questo è il luogo giusto in Costituzione nel quale inserire le vittime del reato. E quindi voglio ringraziare i colleghi senatori che hanno ritenuto di fare questa quanto mai opportuna modifica, perché questo aiuta, come è stato al Senato, credo anche alla Camera, ad ottenere un voto unanime di favore rispetto alla riforma costituzionale, che, dicevo, non pone soltanto un principio o un valore assolutamente importante sul quale la giurisprudenza, anche non soltanto nazionale ma anche dell'Unione Europea, da tempo ci chiedeva di prendere una posizione, ce lo chiedevano anche le tante associazioni dei familiari delle vittime del reato, perché questa è una cornice giuridica che aiuta poi ad avere una legislazione ordinaria che tenga conto di questo principio. Il merito, quindi, Presidente, è fondamentale, e questo intervento, che arriva a valle di altri interventi che sono stati fatti da altre leggi, penso ad esempio alla legge numero 77 del 2013, che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione di Istanbul, che è molto importante perché ha previsto una serie di obblighi in capo allo Stato di presa in carico, in quel caso, delle donne vittime di violenza, appunto della presa in carico della vittima del reato. Penso ad esempio all'articolo 43 del decreto legge cosiddetto Draghi, il numero 36 del 2022, che ha istituito il fondo statale per risarcimento delle vittime dei crimini neonazisti. Penso all'articolo 42 del decreto legislativo numero 150 del 2022 della ministra Cartabia, nel quale sono stati individuati, ed è estremamente importante che vengano attuati in Italia, i principi, i percorsi di giustizia riparativa, un modo per tener conto della sofferenza delle vittime del reato, ma anche il modo con cui la vittima può diventare coprotagonista in un percorso di recupero dell'autore del reato. Quindi, come vede, già da tempo si parlava di vittime del reato e già da tempo la legislazione ordinaria, quella delle direttive europee, aveva chiesto anche al nostro Paese di tenerne conto. Quindi questo inserimento nella cornice costituzionale è quanto mai prezioso ed importante, perché dà un riconoscimento che riguarda non soltanto il ruolo e i diritti della vittima all'interno del procedimento penale, ma più in generale riconosce la necessità di assicurare nell'intero ordinamento giuridico degli strumenti effettivi di tutela, di assistenza e di riconoscimento della persona offesa dal reato, che non è limitata sola all'ipotesi risarcitoria, ma che va ben oltre. La moderna cultura giuridica infatti ci dice che il processo penale deve certamente accertare la responsabilità dell'imputato, ma deve farlo preservando l'indagato e l'accusato da ogni logica di vendetta o di giustizia emotiva. La pena infatti non può essere legata ad un momento, diciamo così, emozionale, non può essere legata a quello che noi abbiamo definito più volte in quest'aula ad un panpenalismo penale, cioè al fatto che si facciano ipotesi di reato, e quest'aula ha visto più di 55 nuove ipotesi di reato, altrettanti inasprimenti di pena, che vanno però purtroppo in una direzione che ci auguriamo con questa riforma costituzionale si modifichi e riconosca la necessità appunto di una giustizia penale che non segua l'emozione, di una giustizia penale giusta e soprattutto di una giustizia penale che non sia vendicativa e che applichi un altro fondamentale articolo della nostra Costituzione, l'articolo 27 della Costituzione, che prevede che il fine della pena sia la rieducazione. Ecco, l'insieme dei principi costituzionali fa sì che oggi riconosciamo con la modifica dell'articolo 24 un altro principio fondamentale. Lo dobbiamo ai familiari, alle vittime del reato, alle associazioni, lo dobbiamo a tutti coloro che in questi anni hanno chiesto al Parlamento più volte questo passo in avanti. Per queste ragioni, quindi, Presidente, concludo è molto importante e mi auguro che così sia, come è stato anche al Senato, che ci sia un voto unanime e largo, perché questa riforma costituzionale è giusta nel metodo, perché è logica discussione di tutto il Parlamento, che ha portato ad una modifica opportuna, cioè quella di mettere non nell'articolo 111 della Costituzione ma nell'articolo 24 questa modifica, ma è anche una questione preziosa di metodo, una cornice giuridica fondamentale, una cornice giuridica che consente al nostro Paese di fare un passo in avanti e di far sì, di far sentire quelle persone che hanno sentito lontano lo Stato, di sentirle non solo più vicine, ma di avere anche una attuazione concreta della Costituzione che aiuta ad essere questo Paese un Paese civile, un Paese europeo e un Paese che si riconosce nei valori della nostra straordinaria Costituzione.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Decorato. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente, Sottosegretario, colleghi. Intanto vorrei ringraziare l'Associazione Vittime del Dovere che ha fatto un'opera di convincimento affinché le vittime abbiano dignità e considerazione costituzionale. Vorrei dire che vi sono riforme che non hanno bisogno di molte parole per mostrare il loro peso. E ringrazio il Governo, ringrazio soprattutto Giorgia Meloni, perché non è un caso che con il suo Governo noi andiamo a questa modifica costituzionale. La ringrazio perché quella di oggi all'esame dell'Aula aggiunge una frase, aggiunge alla Costituzione una frase breve: la Repubblica tutela le vittime di reato. Breve sì, ma non piccola, perché dietro quella frase vi sono persone vere, vi sono famiglie che hanno conosciuto il dolore, vi sono cittadini che dopo aver subito un reato hanno chiesto allo Stato non compassione, o non solo compassione, non vendetta, ma giustizia, protezione e riconoscimento. Per troppo tempo la vittima è stata vista soltanto come presenza processuale, parte offesa, persona danneggiata, testimone, elemento di un fascicolo, ma la vittima non è una formula tecnica, è una persona colpita nella propria libertà, nella propria sicurezza, nei propri affetti, talvolta nella propria vita. Con questa riforma diciamo che la Repubblica non la guarda più da lontano. La scelta di intervenire sull'articolo 24 della Costituzione è precisa. Non collochiamo questa tutela solo dentro il processo. La collochiamo nel campo dei diritti, là dove vivono le garanzie fondamentali della persona. La vittima deve essere tutelata prima, durante e dopo il procedimento. Quando chiede informazioni, quando chiede protezione, quando affronta la paura, quando porta il peso delle conseguenze del reato. Nessuno, credo, in quest'Aula può sostenere seriamente che ciò indebolisca le garanzie dell'imputato. Non è così. Le garanzie restano, il diritto di difesa resta, il giusto processo resta. Ma uno Stato giusto non è tale se vede una sola parte del dramma. È giusto quando accerta la responsabilità senza abbandonare chi ha subito l'offesa. Esserci con la protezione, esserci con una giustizia che non dimentichi chi ha sofferto. Per questo la maggioranza sostiene questa proposta e il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore. La sostiene perché è giusta nel merito e misurata nella forma. La sostiene perché da rango costituzionale ha un dovere che lo Stato avrebbe dovuto sentire da sempre. La sostiene perché una Costituzione che riconosce le vittime di reato non diventa meno garantista, diventa più completa. La Repubblica tutela le vittime di reato. Oggi non scriviamo soltanto una norma, restituiamo presenza dello Stato a chi troppo spesso ha conosciuto la sua assenza. Il riconoscimento della vittima non modifica quindi i criteri di giudizio né incide sui principi del giusto processo, ma mira a garantire una più adeguata considerazione delle esigenze di protezione, informazione e partecipazione della persona offesa dal reato. L'ampia convergenza registratasi su queste proposte rappresenta un elemento significativo del dibattito parlamentare e dimostra la crescente attenzione istituzionale verso il tema della tutela delle vittime di reato. L'auspicio è che tale patrimonio di condivisione possa proseguire nel corso dell'iter previsto dall'articolo 138 della Costituzione, così da giungere a una formulazione condivisa, equilibrata e coerente con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, introducendo finalmente nella Carta fondamentale un espresso riconoscimento della vittima e delle sue esigenze di tutela. Concludendo, possiamo affermare che questa riforma rappresenta una grande conquista civile e giuridica, un passaggio storico che restituisce piena dignità, riconoscimento e centralità alla vittima nella Carta Costituzionale, fonte primaria dei valori, dei diritti e dei principi su cui si fonda la nostra Repubblica. Per questo il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore di questa riforma. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge costituzionale già approvata in un testo unificato in prima deliberazione del Senato numero 2197, modifica l'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi. Tucci. Ha votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 216, contrari nessuno, la Camera approva. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Ricordo che alle ore 16:15 avrà luogo la commemorazione della strage di Piazza della Loggia. Ricordo altresì che secondo le intese intercorse tra i gruppi le votazioni previste nella parte pomeridiana della seduta termineranno alle ore 18. La seduta è sospesa.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Let me tell you.

0: Benvenuti al nostro appuntamento con i libri a Giarre Parlamento. Paola Galanti al microfono per presentare il libro Un'altra storia dell'aborto, contraccezione, diritti e salute nell'Italia repubblicana, edito dal Mulino e scritto da Azzurra Tafuro. Benvenuta dottoressa Tafuro.
1: Bentrovata dottoressa, bentrovata a lei.
0: La dottoressa Tafuro si è formata alla Scuola Normale Superiore di Pisa e l'École Pratique des Études di Parigi ed è una studiosa dell'Italia e dell'Europa contemporanea. Prima di iniziare a parlare del suo libro, vorrei chiarire ai radioascoltatori qualche dato. In Italia l'aborto è legale dal maggio 78, quando è stata approvata la legge 194. Questa normativa ha depenalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza, regolamentandone l'accesso nelle strutture pubbliche entro i primi 90 giorni della gravidanza per motivi di salute, economici, sociali o familiari. Dopo i 90 giorni è consentito solo per motivi terapeutici. Prima del 1978 l'interruzione di gravidanza era considerata un reato dal codice penale. Diciamo che l'argomento aborto, sia spontaneo che volontario, rimane un forte tabù sociale. Dottoressa, lei, se non erro, ha letto che ha fatto ben 7 anni di ricerche e ha voluto raccontare una storia dell'aborto in Italia che guarda molto spesso ben oltre i confini nazionali e al di là di quelle che sono state le aule parlamentari. Ci vuole raccontare il suo progetto?
1: Sì, grazie. Dunque, il volume è frutto effettivamente di una ricerca molto lunga che è durata oltre 7 anni, è stata finanziata da due grant europei, anche per questo è stata così lunga e così ampia. Sì, è una ricerca fondata su numerosi scavi archivistici. Quello che mi interessava fare fondamentalmente non è tanto ricostruire la storia di una legge, ma piuttosto mettere in luce, ricostruire il cambiamento epocale che parte dall'Italia della metà degli anni 50 e conduce, per in modo non lineare ovviamente, fino alla legge 194. Volevo fare questo adottando una prospettiva un po' diversa da quella che è stata adottata finora. Mi interessava soprattutto dare uno sguardo dal basso, che non trascurasse le istituzioni, ma che si concentrasse soprattutto sui movimenti, sulla stampa, sull'associazionismo e che desse voce anche alle molte, moltissime persone comuni che nel corso di questa lunghissima campagna per la depenalizzazione dell'aborto hanno reclamato il loro diritto alla salute, il loro diritto a scegliere quanti figli avere e se averne, in linea più generale il loro diritto ad amarsi senza dover rischiare la salute o senza dover incorrere in tutta una serie di gravidanze non desiderate. In questo modo è stato possibile mettere in luce episodi sui quali ai quali magari fino ad ora non era stata prestata grande attenzione, soprattutto attrici e attori che erano rimasti un po' forse ai margini della narrazione. Penso soprattutto per esempio ai movimenti, ai femminismi italiani, ma anche all'associazionismo, alle grandi associazioni delle italiane come l'UDI, che sono attrici cruciali, motori del processo di depenalizzazione. Al tempo stesso è stato possibile inserire l'Italia in un contesto più ampio che quello europeo e questi sono dati importanti appunto che ci permettono di guardare alla storia dell'aborto in questo paese forse in un modo un po' meno ideologico, almeno questo era il mio obiettivo, ma più informato, in modo da avere dati sicuri sui quali, in base ai quali esprimersi.
0: Un'informazione secondo me molto utile a tutti gli italiani, soprattutto alle donne. L'AIED, che è un'associazione che noi infatti utilizziamo abitualmente, è nato proprio in quel periodo.
1: Ecco, l'AIED è proprio una di quelle associazioni per il birth control delle quali mi interessava mettere in luce l'azione e anche contestualizzarla, senza per forza voler fare dell'AIED uno dei portavoce della campagna per la depenalizzazione dell'aborto, mi interessava mettere in luce come l'AIED fosse una voce importante di una battaglia che è stata corale, plurale, e mi interessava soprattutto ricostruire le sue iniziative e le sue posizioni. L'AIED è l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, è un'associazione importante perché è una delle primissime associazioni che si batte per la depenalizzazione della contraccezione. Lo fa con un punto di vista preciso, e cioè lo fa sostenendo che in Italia vi sia un problema di sovrappopolazione, e progressivamente questa sua posizione si evolve. Rimane una posizione molto caratterizzata, ma si evolve anche grazie all'intervento di altre associazioni, come per esempio l'UDI, c'è l'Unione Donne Italiane, che era vicina al Partito Comunista ma con la sua indipendenza, si evolve grazie al confronto scontro con i femminismi. Ecco, questa era una storia che mi interessava molto raccontare.
0: Ma anche oggi parliamo di birth control per sovrappopolamento, anche oggi che si lamenta un calo delle nascite, dottoressa?
1: Vi sono ancora probabilmente alcuni che pensano a questioni demografiche, sia per la sovrappopolazione che per il problema del controllo delle nascite. C'è però da dire una cosa, che le nostre posizioni sulla questione della salute e dei diritti riproduttivi sono molto cambiate, anche perché negli altri, sul finire degli anni 60 e poi per tutti gli anni 70, noi abbiamo cominciato a guardare alla questione alle questioni demografiche, mettendo al centro i diritti delle persone e delle donne, mettendo al centro non solo i loro diritti ma anche i loro desideri. Ecco, forse le politiche nazionali ancora non tengono conto dei desideri dei cittadini e delle cittadine, però oggi la stragrande maggioranza delle persone, degli speaker che si esprimono su queste questioni, parlano appunto di salute e di diritti riproduttivi, non più di sovrappopolazione o non solo esclusivamente di sovrappopolazione o di calo demografico.
0: Uno sguardo veloce all'Europa, perché lei ha fatto già un riferimento dati nazionali e europei, ovviamente nella sua storia. Tra le tappe chiave abbiamo che il Regno Unito 1967 ha garantito l'accesso all'interruzione di gravidanza, seguita dalla Francia, e l'Unione Sovietica addirittura nel 1920, seguita negli anni 30 dai paesi scandinavi. Eppure ci sono ancora dei paesi, delle nazioni come la Polonia e Malta, in cui l'aborto è regolato da legislazioni restrittive. La Polonia è proprio il paese che ha proprio una delle legislazioni più restrittive d'Europa, nonostante i recenti tentativi di riforma, il quadro rimane quasi proibitivo. Cosa ne pensa di queste nazioni che praticamente sono in Europa eppure ancora sono lontane? È recente, nel febbraio 2026, la Commissione europea ha risposto all'iniziativa dei cittadini europei con My Voice, My Choice, che hanno raccolto più di 1 milione di firme, sicuramente lo sa, e è stato riconosciuto il Fondo Sociale Europeo Plus, che può essere utilizzato da tutti gli stati membri per garantire l'accesso all'aborto sicuro, soprattutto per quei paesi in cui l'aborto non è pienamente garantito e accessibile. Qual è il suo pensiero in merito?
1: Allora, la mia posizione personale non può che essere molto critica verso qualsiasi istituzione, verso qualsiasi paese che inibisca l'accesso alla salute e ai diritti riproduttivi. Io tengo molto a sottolineare qui che la questione dell'interruzione volontaria di gravidanza, dell'aborto, non è una questione ideologica, è una questione che riguarda la salute e i diritti riproduttivi, e in questo senso dovrebbero muoversi le politiche. In questo momento la situazione europea è una situazione oltremodo complicata e ci sono tendenze contrastanti. Lei ha giustamente ricordato la Francia, che pochi anni fa ha inserito la libertà d'aborto nella Costituzione, rendendo più difficile qualsiasi accesso, qualsiasi modifica della legge. La Spagna sembra andare nella stessa direzione, c'è stata una proposta di legge in questo senso. Noi continuiamo ovviamente a guardare in modo molto preoccupato a paesi come la Polonia o peggio Malta. La situazione polacca è una situazione molto grave, sebbene manca Malta, in realtà la situazione anche maltese è molto grave, sebbene in entrambi i paesi vi siano movimenti e forze che sostengono attivamente, si battono attivamente per la revisione delle leggi. Cosa dire? C'è stata l'iniziativa europea, in effetti, che lei ricordava. È stato un po' un successo a metà. Da una parte possiamo registrare l'interesse del Parlamento europeo verso il tema, dall'altra il fatto che non siano stati stanziati dei fondi specifici, un meccanismo specifico per le donne che devono cambiare paese per abortire, è un problema, perché ovviamente ricorrendo ai fondi presenti, l'accesso a questi fondi può essere bloccato da istituzioni e da parlamenti che si sono espressi in modo contrario rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza. Tutto questo ci mette in luce un dato molto semplice. Alla questione dell'interruzione volontaria di gravidanza ci si continua ad approcciare in un modo molto politico e vi sono culture politiche, soprattutto quelle nazionaliste e purtroppo anche alcune le voci maggioritarie di alcune forze politiche cattoliche che continuano a guardare all'aborto come ad una sorta di sfida. L'interruzione volontaria di gravidanza, bisogna dirlo una volta di più, non è una questione ideologica, è una questione che riguarda la salute e i diritti delle donne e di tutti. È questo che bisogna ricordarsi.
0: Lei ha parlato appunto di una questione cattolica, religiosa. Il rapporto chiesa-aborto è un rapporto difficile sicuramente. Tra il 62 e il 64, 1962-1964, arrivò la pillola anticoncezionale che si inseriva tra una vicenda drammatica della talidomide, che era stato uno dei motivi per cui si chiedeva l'interruzione di gravidanza e che portava gravi problemi al nascituro, e le aspettative suscitate dal Concilio Vaticano che prometteva una revisione della dottrina sulla sessualità e sulla procreazione. Ovviamente il diritto canonico recita che chi procura l'aborto incorre nella scomunica, ma Papa Francesco aveva permesso all'inizio dell'anno giubilare, aveva concesso a tutti i sacerdoti la possibilità di assolvere dal peccato di aborto. Di certo Papa Leone invece all'inizio del nuovo anno, cioè del 2026, ha ribadito un rifiuto categorico. Quale sarà il rapporto chiesa-aborto?
1: Una domanda molto difficile, non riesco bene a darle una risposta. Quello che possiamo fare, quello che posso fare come studioso è provare a ragionare su quel che è stato e su quello che potrebbe essere. Noi sappiamo, ce lo dicono gli studi di molti storici, che il rapporto fra appunto cattolicesimo e aborto si evolve nel tempo e che non è sempre negativo e ostile e rigido, così come lo vediamo oggi. Sappiamo anche che all'interno del cattolicesimo, che il cattolicesimo è tutt'altro che monolitico sulla questione, se noi guardiamo all'Italia per esempio, ci sono le comunità di base che sin dagli anni 70 guardano con favore alla possibilità di depenalizzare l'aborto e quindi alla possibilità di giungere ad una legge. Quello che mi sembra che si delinei sempre più in un modo sempre più chiaro è la frattura fra la base e i vertici. È difficile riuscire a trovare fedeli che siano contrari su tutta la linea alla contraccezione, all'aborto, eccetera, eccetera, e d'altra parte è difficile riuscire a trovare posizioni di mediazione o forse anche più ragionevoli nelle gerarchie ecclesiastiche. Io devo dirle che ho moltissima difficoltà quando continuo a sentire che le donne che abortiscono vengono definite come delle omicide, che i medici e cioè dei funzionari pubblici nell'adempimento delle loro funzioni che praticano interruzioni volontarie di gravidanza vengono parimenti definiti come omicidi, io ho grandi difficoltà e mi chiedo come si possa continuare su questa linea di chiusura totale.
0: Per concludere io darei un'occhiata all'Italia. alla situazione italiana. Ormai sono quasi 50 anni, perché 1978, nel 2028 faranno 50 anni dalla legge 194 e dal successivo referendum che aveva cercato di abrogarle, che invece ci fu uno storico no, quasi l'80% di voti. A marzo 2026 la Corte Costituzionale, con una sentenza, ha stabilito che i medici, che le regioni non possono escludere i medici obiettori dai concorsi, ma ancora ci sono accesse e disuguaglianze tra le stesse regioni italiane alla pratica dell'aborto. E prendendo come riferimento la campagna, approvata la delibera addirittura per l'interruzione di gravidanza farmacologica a domicilio, e in Emilia-Romagna invece ci sono state alcune zone di accesso sicuro. Nello stesso ambito nazionale ci sono divergenze in questo, che ancora, appunto, come diceva lei, viene vissuto come un tabù, come una paura, come una colpa, però ci sono dei casi in cui a volte è necessaria. Lei da storica, da ricercatrice, come lo vede il futuro di questa legge?
1: Dunque, partiamo da un dato di fatto oggettivo sul quale, secondo me, c'è poco da discutere. La legge 194 è oggi una legge anacronistica. È una legge anacronistica per numerose ragioni, anche perché, per esempio, i tempi legali previsti per l'interruzione volontaria di gravidanza sono più stretti rispetto a quella alle leggi francesi o spagnole. Questo si scontra con l'evoluzione proprio tecnico-scientifica della contraccezione e quindi con le possibilità reali di prendere atto che si è incinta e di decidere se si vuole interrompere. Questi tempi così brevi si scontrano anche con le possibilità effettive di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, che, come lei ha detto bene, cambiano molto di regione in regione, e questo come risultato quasi inevitabile dell'assetto regionale del sistema sanitario nazionale. C'è poi la questione enorme dell'obiezione di coscienza, che tutti sappiamo avere tassi altissimi e che di fatto svuota di significato la legge, perché impedisce alle italiane di poter avere accesso ad un'interruzione volontaria di gravidanza nei tempi previsti dalla legge, le costringe a viaggiare alla ricerca di un ospedale dove ci sia un medico, una medica non obiettrice, non obiettore, che possano effettivamente seguire l'intervento.
0: Quale potrebbe

0: di porli davanti all'obiezione di coscienza, di far sì che la potessero scegliere in modo abbastanza libero, ma di non costringerli a seguire gli interventi che non volevano evidentemente seguire. Noi sappiamo anche che nell'obiezione di coscienza confluiscono molte ragioni, non solo ideali, ecco, mettiamola così. Quello che quindi si potrebbe fare è tenere a mente questi dati storici per provare, per esempio, ad incentivare il fatto di non essere obiettori, in modo che chi pratica interruzioni volontarie di gravidanza non sia stigmatizzato, non debba tutto il tempo fare solo ed esclusivamente quello e abbia come tutti e come tutte possibilità di carriera. Il punto della questione è che per fare questo bisogna un po' rimettere mano alla legge e che al momento non mi pare affatto che vi sia in Italia il clima politico per farlo.
1: Dottoressa, grazie. Ricordiamo il libro Un'altra storia dell'aborto, contraccezione, diritti e salute nell'Italia repubblicana, edito dal Molino. Grazie dottoressa e grazie a tutti per averci ascoltato. Buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Max Gambino. L'Aula della Camera ha approvato all'unanimità con 216 voti a favore la proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato, già approvata in testo unificato in prima deliberazione dal Senato. Via libera all'unanimità con 234 voti anche al testo unificato delle proposte di legge in materia di terapie digitali, trattamenti terapeutici basati su software e dispositivi medici certificati in grado di prevenire, gestire o trattare patologie fisiche e mentali. Ora il provvedimento passa al Senato. Massimo Giacomini ha seguito le dichiarazioni di voto.
2: Un lavoro di squadra che ha portato maggioranza e opposizione a limare un testo considerato da tutti un buon punto di partenza per colmare un ritardo normativo su una materia che va a toccare la salute dei cittadini, partendo dalla considerazione che la sanità ha bisogno di innovazione, ma garantendo l'accuratezza scientifica. Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
3: Non possiamo e non dobbiamo permettere che siano i privati, Big Tech, i grandi padroni del web a prendere il sopravvento, magari in modo cialtronesco, senza procedure di validazione o di piattaforme opache e spesso deresponsabilizzate.
2: Altro rilievo è che non sia la scusa per depotenziare i metodi tradizionali di cura e che non sia strumento di ulteriore divario. Gian Antonio Girelli, Partito Democratico.
4: Ma deve diventare strumento di ricucitura, di costruzione di un sistema davvero omogeneo che garantisca a tutti e tutte pari opportunità di accesso e qualità. E qualità della cura.
2: La sanità ha bisogno di innovazione, ma non va dimenticato il principio base della cura. Antonio Maria Gabellone, Fratelli d'Italia.
5: Il governo della terapia deve rimanere saldamente nelle mani del medico, cui spetta la responsabilità clinica e la valutazione complessiva della persona nella sua interezza.
2: Insomma, quella che si introduce disciplina non è una semplice applicazione o uno strumento accessorio, sostiene Anna Rita Patriarca, Forza Italia.
6: Ma di soluzioni terapeutiche che possono affiancare le cure tradizionali, migliorare l'aderenza ai trattamenti, favorire il monitoraggio continuo del paziente e contribuire ad una presa in carico più efficace e tempestiva.
1: In apertura di seduta la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Emanuela Valenti.
7: Sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. La Camera dei Deputati rende un omaggio in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita.
8: In aula il presidente della Camera Fontana ricorda che Giacomo Matteotti fu rapito e assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra fascista dopo quel celebre discorso alla Camera nel quale contestava i risultati delle elezioni e denunciava le violenze, le illegalità e gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni. Dopo un minuto di silenzio, l'intervento di Dori, Alleanza Verdi Sinistra, ringrazia il presidente Fontana poiché ha accolto la proposta del gruppo di porre la targa proprio sul seggio dove sedeva il segretario del Partito Socialista Unitario.
9: Dallo scranno 14, quel giorno di 102 anni fa, Matteotti denunciò il clima nel quale si svolse quelle elezioni. Da questo seggio affermò: coloro che ebbero la ventura di votare e di raggiungere le cabine ebbero in moltissimi comuni la visita di coloro che erano incaricati di controllare il voto.
8: Maullo, Fratelli d'Italia, sottolinea che il delitto Matteotti scosse la coscienza italiana ed europea.
10: La figura di Matteotti appartiene all'intera Repubblica, alla memoria della nazione. Il suo esempio parla ancora oggi a chiunque creda nel valore del Parlamento, nella centralità della libertà, nel rispetto di tutti contro la violenza e contro l'arbitrio.
8: Così la targa sullo scranno di Matteotti. Da questo banco il deputato socialista pronunciò il suo discorso nel 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costata la vita.
1: Presso la Sala della Regina di Montecitorio si è svolto il convegno 1946-2026, 80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Lo ha seguito per noi Giovanna Serpico.
11: Il 10 marzo 1946 per la prima volta le donne furono chiamate alle urne per le elezioni amministrative, esercitando un diritto che in molti paesi europei era già realtà da decenni. Poi il 2 giugno furono chiamate a scegliere tra monarchia e repubblica. Milioni di donne per la prima volta entravano in un seggio elettorale con la consapevolezza di contare, di esistere come cittadine a pieno titolo. Non solo mogli, madri o lavoratrici, ma persone con una voce, con un voto, con il diritto di contribuire al futuro del paese. Una conquista che non arrivò da sola, fu il risultato di decenni di battaglie, di rivendicazioni, di coraggio di tante donne che avevano sfidato convenzioni, ostacoli e resistenze. E a distanza di 80 anni si vuole ribadire l'importanza della parità di genere nel convegno di oggi presentato alla Camera dei Deputati, 1946-2026, 80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Carolina Varchi, presidente del Comitato per le Pari Opportunità.
12: Quello che la società, quello che lo Stato deve fare è metterci tutti uguali, non già al punto di arrivo, ma al punto di partenza. Partire tutti con pari opportunità.
11: Le donne sono un valore aggiunto anche per la risoluzione dei conflitti, ha sottolineato Giovanna Guercio, vicepresidente Sor Optimist International Europa, un'organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali.
13: Abbiamo pensato di condividere l'esperienza e i successi di tante donne che hanno saputo accreditarsi e contribuire ai processi di pace.
1: La Commissione di Vigilanza RAI nella riunione plenaria di stamane ha deciso di procedere con l'audizione del Ministro della Cultura Giuli e dei dirigenti RAI a proposito della dismissione del Teatro delle Vittorie e del piano immobiliare della TV pubblica. Voltiamo pagina, il caso del Mastro e la sua quota nella società del ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro dalla Camorra. I magistrati chiedono di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario e il titolare dell'attività, ora in carcere per reati di stampo mafioso. Sentiamo Bruno Sokolovic.
14: La notizia arriva all'indomani dell'audizione di Andrea Del Mastro davanti alla Commissione parlamentare antimafia che proprio sulla vicenda della bisteccheria d'Italia intende fare luce. La Procura di Roma, che indaga sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, sostanzialmente, questa l'accusa, un'attività legata al clan di Camorra dei Senese, da decenni ben radicato nella capitale, chiede alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, che non è indagato, e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare dell'attività, ritenuto prestanome del capoclan e ora in carcere per reati di stampo mafioso. Del Mastro aveva una quota nella società che gestiva la bisteccheria, aperta nel 2025, poi ceduta nel momento in cui, con la condanna definitiva, emerge il ruolo di Caroccia. Sono stato leggero, io vittima di controlli carenti, non sapevo nulla, ha spiegato ieri il parlamentare di Fratelli d'Italia in antimafia, dove ha parlato di errore in piena inconsapevolezza, costato soldi e dimissioni. Adesso si attendono le decisioni della Camera.
1: Il notiziario termina qui da Francesca Cecchini e Max Gambino. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Su iniziativa della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, nella Sala Zuccari è stato presentato 100 Campi, il rapporto annuale con il quale ogni anno Associazione 21 Luglio illustra la condizione delle comunità Rom e Sinti in Italia, con la presenza della vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone.
15: Possiamo iniziare. Do la parola subito per i saluti istituzionali al senatore Filippo Sensi, vicepresidente della Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, che commissione che ha promosso l'iniziativa.
16: Grazie infinite, buongiorno, benvenuti a tutte e tutti. E anche quest'anno la Commissione diritti umani, di cui sono indegnamente vicepresidente, ospita la presentazione del rapporto annuale dell'Associazione 21 Luglio. Permettetemi di ringraziarvi della vostra presenza qui al Senato, anche a nome della Presidente Pucciarelli, che è trattenuta da impegni parlamentari. Ringrazio, so che ci raggiungerà a breve anche la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, che appunto poi prenderà la parola, e fatemi ringraziare, permettetemi, anche gli uffici della Commissione Diritti Umani per la loro professionalità e cortesia. Il loro lavoro, credetemi, è un vanto per il Senato. Permettetemi prima di sottolineare l'importanza di questo appuntamento annuale, che è promosso ovviamente in occasione della giornata internazionale di Rom, Sinti e Camminanti, che si celebra l'8 aprile. La presentazione di questo rapporto è per il Parlamento italiano, per tutti noi, un'occasione preziosa per rivolgere uno sguardo approfondito sulle condizioni delle comunità Rom e Sinti nel nostro Paese e anche sensibilizzare un po' l'opinione pubblica sulle sfide che queste comunità affrontano ogni giorno. In questo senso la collaborazione della Commissione Diritti Umani del Senato con l'Associazione 21 Luglio è assidua e molto proficua, sia in questa legislatura che nelle precedenti. Ricordo diversi altri appuntamenti, sempre per la presentazione dei 100 campi. Saluto anche tra le personalità che ci sono il senatore Spagnolli, che è sempre stato presente a queste presentazioni. Frequenti le audizioni che abbiamo svolto in commissione, approfondendo i diversi temi molto complessi che riguardano le comunità Rom che in Italia vivono ancora nei campi, nonostante l'enorme lavoro svolto per mettere fine a questo sistema fallimentare. Penso in particolare alla tutela dei minori presenti in questi insediamenti e al contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci, entrambi i temi che stanno molto a cuore alla nostra commissione, ma anche al vostro impegno, all'impegno della vostra associazione per l'odiosa violenza dell'antiziganismo e la denuncia e il monitoraggio capillare di queste troppe zone grigie, direi nere, concentrazionarie. In questo contesto riconosciamo e come Senato promuoviamo l'importanza di sostenere tutte le iniziative volte a favorire la piena inclusione di queste comunità nel tessuto sociale dei nostri territori, delle nostre città in particolare. La sfida dell'inclusione è un impegno per tutti, conosce molti profili, quello della scuola, del lavoro, della casa, ma anche quello della dignità, del diritto e della cittadinanza. L'obiettivo, ovviamente difficile da raggiungere, un orizzonte di senso, ma ci auguriamo sempre più vicino, è quello di superare l'esclusione, di mettere fine a discriminazioni e stigma nei confronti di queste comunità che vanno conosciute e rispettate. Vi ringrazio allora davvero di essere qui e in attesa della Presidente Castellone che verrà per pronunciare il suo saluto, restituisco alla Presidenza la parola. Grazie infinite.
15: Grazie, è la nona volta che l'Associazione presenta qui in Senato il rapporto annuale, un rapporto volto a fotografare la condizione delle comunità Rom e Sinti in Italia attraverso il lungo lavoro di monitoraggio che l'organizzazione mantiene costantemente giorno per giorno, andando in giro, interfacciandosi con le amministrazioni, con le organizzazioni, con le realtà ecclesiali, per approfondire quelle che sono le condizioni e soprattutto per studiare e analizzare quelle che sono le politiche di inclusione indirizzate alle comunità o anche i discorsi d'odio, i crimini d'odio che fortunatamente, come si leggerà nel rapporto, il rapporto scaricabile sul sito dell'Associazione a partire dall'una di oggi, si registrano nel nostro Paese. Il rapporto di quest'anno ha per titolo 100 campi. Questo perché per la prima volta siamo scesi al di sotto della soglia psicologica dei 100 campi presenti in Italia. Pensiamo che nel 2010, quando è nata l'associazione, i campi erano 260 e circa 40.000 i Rom e Sinti presenti nei campi. Oggi, con questo rapporto, noi diciamo che a fine, perché i dati sono riferiti a fine 2025, inizio 2026, oggi sono 98 i campi e poco più di 10.000 le persone presenti all'interno degli insediamenti. Quindi è un momento importante, come si leggerà nel rapporto e come illustreranno le colleghe e il collega, la collega dell'associazione e il collega Veronica Alfonsi e Michele Ippolito, e poi io darò un po' la conclusione. Il trend è estremamente positivo. Oggi siamo in un periodo, ma ormai da anni l'abbiamo segnalato, non dimentichiamo che il rapporto dello scorso anno aveva come titolo Bagliori di speranza. Quindi iniziavamo già a intravedere e a segnalare questi bagliori di speranza verso il superamento dei campi Rom e la fine della triste stagione dei campi Rom. Oggi il titolo è 100 campi, proprio per dare un numero, un'asticella sotto la quale si sta scendendo. Nell'attesa della vicepresidente, quindi poi direi magari che interromperemo un attimo la presentazione quando arriverà la vicepresidente, che mi hanno detto che sta arrivando Mariolina Castellone, do la parola a Veronica Alfonsi per introdurre la prima parte del rapporto. Il rapporto si suddivide in quattro capitoli. La prima parte è un quadro di analisi ed è riferito soprattutto alle presenze e ai numeri, quindi troverete delle infografiche che comunque saranno mostrate anche nelle slide, regione per regione, città per città, e una seconda parte che parla invece di quelle che sono le politiche nazionali europee, la terza parte che parla del superamento e la quarta su quelli che sono crimini d'odio e discorsi d'odio. L'ultima parte, questo è un dato positivo del nostro rapporto, è sempre stata l'ultima, si va sempre più assottigliando. Questo per diverse ragioni, non ultima il fatto che ormai da molti anni si è distratti da altri eventi molto dolorosi, quali le guerre, quali pandemie, e quindi l'avversione nei confronti di quelli che sono, tra virgolette, quelli che noi definiamo all'interno del rapporto i nemici interni, si va lentamente abbassando. Approfitto della venuta della vicepresidente Castellone, stiamo ancora nei preliminari, quindi se il presidente vuole venire a fare un saluto, grazie.
17: Buongiorno, grazie Presidente, grazie a tutti voi per essere qui e benvenuti al Senato. Per me è davvero un onore oggi darvi il benvenuto. Ringrazio la Presidente Pucciarelli e la Commissione Diritti Umani che ha voluto organizzare questo momento di confronto. Oggi parliamo di un tema che mi sta molto a cuore, anche perché è un tema che interessa fortemente il mio territorio, e credo che il campo Rom di Via Carrafiello sia uno degli argomenti anche in discussione oggi. Parliamo di un tema che ha bisogno di coraggio, perché a volte sapete che la politica sceglie di far finta di non vedere alcuni problemi, e sicuramente parlare di integrazione, parlare di valorizzazione di una comunità che esiste, che è numerosa, è una cosa che la politica in questi anni non è riuscita a fare bene. Parliamo anche di come trasformare un'emergenza, perché noi siamo a volte molto portati a vedere le situazioni come fossero tutte emergenziali e invece non a proporre soluzioni strutturali, e quindi parleremo anche di come le soluzioni esistono. Esistono gli esempi virtuosi che dimostrano che l'integrazione ci può e ci deve essere, e che se non c'è integrazione a perdere è tutto il nostro paese. Pensare che ci sono migliaia di bambini in alcuni campi che non vanno a scuola, che sono marginali ed emarginati rispetto a una società a cui invece devono dare un contributo, io credo che sia una cosa importante, una cosa che dobbiamo approfondire. Ringrazio l'Associazione 21 Luglio, ringrazio le Caritas, la Caritas e le varie Caritas nazionali che su questo ambito hanno fatto un grande lavoro. Qui ci dovrebbe essere anche il mio Don Francesco Riccio, eccolo lì in ultima fila, lo vedo. E Don Francesco, io ricordo benissimo quello che ha fatto, soprattutto negli anni della pandemia, e che continua a fare, e quanto si è impegnato in prima persona proprio con tutta la Caritas campana per andare a prendere proprio fisicamente i bambini appunto dal campo Rom di Via Carrafiello, portarli a scuola, lavorare ad un'integrazione reale con tutte le famiglie che volevano essere inserite in progetti di integrazione. E credo che il valore del lavoro che fa l'Associazione 21 Luglio è proprio quella di individuare delle soluzioni personalizzate, mirate, precise per ogni territorio e per ogni comunità. È evidente che non può esistere un'unica soluzione che vada bene per tutti, che vada bene per tutti i territori, ma ogni caso, ogni territorio, ogni peculiarità va analizzata. E insomma, io davvero vi ringrazio, e credo che il rapporto che presentiamo oggi sia una bella finestra aperta su uno spaccato della nostra società che dovremmo imparare a vedere e a valorizzare sempre di più. Quindi grazie per essere qui, vi auguro buon lavoro, mi scuso se non potrò stare con voi a lungo, ma oggi è una giornata molto complicata qui in Senato, però insomma poi queste registrazioni, come sapete, vanno anche sulla web TV del Senato e poi saranno visibili anche successivamente. Buon lavoro a tutti.
15: Grazie Don Francesco Riccio, è molto generoso verso Roma ma anche verso l'associazione, tanto che la nostra sede è presso la canonica della sua parrocchia. Prego Veronica Alfonsi.
18: Grazie. Allora, partirei con la presentazione appunto di questa prima parte del rapporto. Ovviamente io cercherò di essere breve, per cui per approfondire poi naturalmente il rapporto è a disposizione. E partirei appunto con una definizione, che è la definizione che UN Habitat ha dato nel 2003 del termine baraccopoli. Che cos'è una baraccopoli? Si tratta di un insediamento informale caratterizzato da condizioni di forte degrado, sovraffollamento e carenza di servizi essenziali. Le baraccopoli sono un fenomeno globale, sono sempre esistite, si calcola che nel mondo nel 2001 fossero 900 milioni le persone che vivevano in baraccopoli, la previsione per il 2030 è di 2 miliardi. Naturalmente anche l'Italia è interessata da questo fenomeno, più o meno 50.000 persone vivono in condizioni abitative precarie, ovviamente distribuite sul territorio in maniera differente. È all'interno di questo quadro che appunto si inserisce anche la storia di migrazione delle comunità rom e sinte in Italia. Possiamo individuare quattro flussi principali che appunto hanno riguardato questa migrazione. Un primo flusso a partire dagli anni 60, famiglie rom che arrivano a Roma in Italia dai territori dell'ex Jugoslavia per motivi sostanzialmente economici. Poi una seconda ondata nel 1980 con la caduta di Tito e quindi con la crisi che ne consegue, e una terza ondata tra il 91 e il 99 con le guerre jugoslave che ovviamente intensificano ulteriormente l'arrivo delle comunità rom e sinte, e un ultimo flusso dal 2007 con l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione Europea, si aggiungono appunto anche comunità rom rumene. La quantificazione, diciamo, quanti sono le persone che appunto appartengono a questa comunità, e in questo caso mi riferisco soltanto a tutta la comunità rom che è inserita nel tessuto sociale, quindi che vive in abitazioni, che frequenta la scuola. La quantificazione delle comunità rom e sinte in Europa è molto complessa, poiché le norme internazionali vietano censimenti su base etnica, e quindi le stime sono molto variabili. Diciamo che negli ultimi 25 anni hanno oscillato tra i 5 e i 12 milioni di persone in Europa, con presenze più numerose in Romania, Spagna, Ungheria e Bulgaria. In Italia l'incertezza è ancora maggiore. Diciamo che le stime oggi sono appunto variano tra le 120.000 e le 170.000 persone, quindi circa lo 0,2% della popolazione, quindi una delle percentuali più basse di Europa. Tuttavia, come appunto dicevo anche in precedenza, è molto difficile avere delle stime precise, perché chiaramente sono vietati i censimenti su base etnica, bisogna naturalmente che le persone, tra l'altro, abbiano il desiderio di dichiararsi, e quindi diciamo è molto complesso avere una stima precisa. Torniamo alla situazione italiana. Come abbiamo visto precedentemente, noi appunto in Italia le comunità rom e sinte in Italia arrivano con quei flussi che abbiamo descritto prima. Il fenomeno dei cosiddetti campi rom nasce proprio da quei flussi. Migliaia di persone arrivano sul nostro territorio in fuga da povertà, violenze e persecuzioni, spesso non hanno i documenti neanche per richiedere lo stato di lo status di rifugiato, le istituzioni italiane quindi interpretano queste migrazioni come espressione di un presunto nomadismo e adottano politiche speciali che portano appunto alla creazione di insediamenti separati, cosiddetti campi rom. La sostituzione, diciamo, delle baracche spontanee con strutture prefabbricate istituzionalizza il sistema campi, un modello abitativo segregato che è basato appunto sull'appartenenza etnica. Nel 2000 l'Italia viene definita il paese dei campi, una definizione che viene coniata dallo European Roma Rights Center, appunto proprio riferito alla segregazione razziale della comunità rom, e questa definizione nasce dalla constatazione amara che l'Italia è il paese europeo che più di ogni altro ha investito energie e risorse nella costruzione e nel mantenimento appunto di questi insediamenti abitativi, che sono naturalmente segnati da una logica discriminatoria. E, qual è la situazione oggi? Allora, in questa slide abbiamo insomma messo un po' di dati. Oggi sostanzialmente, diciamo, gli insediamenti monoetnici in Italia si possono suddividere in insediamenti formali, che sono quelli appunto istituiti e riconosciuti dalle amministrazioni, in quelli informali, cioè quelli sorti spontaneamente. Abbiamo poi le macro aree, che sono insediamenti pubblici presenti soprattutto nel nord Italia e che sono abitati prevalentemente da comunità sinte. Ovviamente le condizioni abitative sono per tutti questi insediamenti critiche, caratterizzate da isolamento, carenza di servizi, sovraffollamento, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso a istruzione e sanità. Diciamo, ma qual è la considerazione che possiamo fare oggi rispetto a questi insediamenti? Come diceva anche Carlo prima, nel 2025 possiamo confermare le tendenze che erano già state osservate e documentate negli anni precedenti e che sono appunto riferite a un costante decremento di questi insediamenti monoetnici. Come vedete nella tabella, il numero di quanti appunto abitano questi contesti mostra un calo numerico a partire dal 2016, che è, diciamo, l'anno del primo rilevamento effettuato dall'associazione 21 luglio. Quindi diciamo che da quel primo rilevamento al 15 marzo 2026, che è il dato appunto dell'ultimo rilievo, registriamo una diminuzione complessiva del 63%, corrispondente a circa 17.800 presenze. Quindi diciamo che i dati riscontrati nell'anno 2025 evidenziano come il superamento, diciamo, del sistema campi si sia andato consolidando, diventando ormai un processo che noi diciamo, possiamo provare a chiamare irreversibile, che continua a svilupparsi e che è dovuto, diciamo, a delle cause che sono sicuramente da riferire al desiderio delle nuove generazioni di intraprendere percorsi di uscita dal degrado e dall'abbandono delle baraccopoli, che spinge chi può farlo a cercare delle soluzioni alternative, e dal riconoscimento, questo è molto importante, da parte di sempre più amministrazioni comunali e regionali del fallimento di questo sistema e quindi la necessità poi di impegnare risorse umane ed economiche per il superamento. Nel report abbiamo qui in questo grafico vediamo appunto sempre la tendenza decrescente e anche qui. Dopodiché nel report trovate tutta una serie di slide che fotografano la situazione del paese, quindi Nord Italia, regione per regione, quindi insomma è molto interessante poi vedere i dati. Naturalmente vi accorgerete che poi la situazione più emergenziale è quella riferita alla regione Campania, ma di questo poi appunto parlerà il dottor Ippolito. Quindi insomma è interessante leggere i dati per capire qual è la tendenza e che cosa è accaduto e quali sono state le amministrazioni che più di tutte si sono impegnate per il superamento. Ma veniamo poi alle politiche europee e nazionali. Quali sono state le politiche appunto messe in campo in questi anni? Innanzitutto il piano decennale della Commissione europea, appunto adottato nel 2020, la Commissione europea ha adottato un piano per l'inclusione della comunità Rom entro il 2030, articolato su 7 settori chiave. Uguaglianza, inclusione, partecipazione, istruzione, occupazione, salute e alloggio. Ovviamente gli Stati membri sono stati invitati a implementare politiche adeguate e a utilizzare anche i fondi europei per migliorare le condizioni di vita delle persone Rom, naturalmente coinvolgendole attivamente nei processi decisionali. Abbiamo poi il rapporto dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali che monitora discriminazioni, deprivazioni socio-economica, istruzione, occupazione, alloggio e accesso ai servizi. Il rapporto Roma Survey 2024, che poi è stato pubblicato nel 2025, rileva dei miglioramenti in 10 dei 16 indicatori principali a livello europeo, ma diciamo evidenzia la persistenza di ancora gravi problemi. La discriminazione e le molestie etniche che non diminuiscono, l'istruzione che è sicuramente aumentata ma comunque rimangono segregazione e disparità, l'aspettativa di vita che resta di 7-8 anni inferiore rispetto alla media, l'accesso ai servizi sanitari che continua a essere diseguale e il sovraffollamento abitativo, ovviamente. Il report appunto dell'agenzia in Italia ha coinvolto 505 persone Rom e Sinte, raccogliendo dati sulle loro condizioni diciamo abitative e occupazionali. Il dato diciamo che ne è risultato è che l'Italia ha buone possibilità di raggiungere gli obiettivi europei su istruzione, occupazione e alloggio, mentre diciamo resta ancora molto lontano l'obiettivo su temi come la salute, la riduzione della discriminazione e la partecipazione sociale. Abbiamo poi la strategia nazionale 2021-2030 per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom e Sinti, che è stata adottata nel maggio 2022 dall'UNAR. Si tratta diciamo a carattere di soft law perché non è stata formalmente approvata da Parlamento o Governo. La strategia ovviamente si concentra sulla partecipazione, garantendo la rappresentanza di Rom e Sinti nei processi decisionali tramite il forum della comunità Rom e Sinti e la piattaforma nazionale. Le tematiche sono antiziganismo, istruzione inclusiva, occupazione sostenibile, alloggio adeguato e assistenza sanitaria. Per ognuno di questi punti poi sono previste una serie di azioni. Abbiamo poi l'analisi diciamo critica della società civile, cioè il rapporto Roma Civil Monitor, che analizza diciamo l'implementazione della strategia nazionale e propone 9 raccomandazioni della società civile che trovate nel report, insomma tra le quali diciamo considerare anche ad esempio gli insediamenti informali nelle azioni di superamento, garantire una maggiore indipendenza dell'UNAR, promuovere l'empowerment delle donne Rom e Sinte e formalizzare anche l'approvazione della strategia da parte del Consiglio dei Ministri, affrontare il tema dei matrimoni precoci con linee guida per la tutela dei minori e creare sinergie con ministeri chiave come quello dell'istruzione, della salute e dell'interno. E tutte poi le raccomandazioni ovviamente sono nel report. Infine la raccomandazione del Consiglio europeo del 2021 enfatizza il diritto all'istruzione inclusiva e alla parità di opportunità per i minori Rom e Sinti dalla prima infanzia fino all'apprendimento, quindi lungo tutto l'arco della vita, promuovendo la lotta contro discriminazione e svantaggi nel settore educativo. Tra le priorità spicca la Child Guarantee con 2 obiettivi, quindi garantire a tutti i bambini e le bambine accesso ai servizi scolastici, sanitari e di protezione sociale di qualità. Il bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha destinato 40 milioni di euro a 31 progetti nazionali per bambini e bambine Rom e Sinti tra i 3 e i 18 anni, con una serie di attività tra cui la mediazione culturale, il doposcuola, laboratori creativi, l'orientamento ai servizi e la sensibilizzazione scolastica. Le amministrazioni locali che hanno partecipato a questo bando e che quindi sono più coinvolte includono Roma, Milano, Bologna, Torino, Giuliano in Campania, Napoli e Casoria. Ora si tratta di un investimento molto imponente che rappresenta un'opportunità significativa per l'inclusione, ma il rischio principale ovviamente è che alcune amministrazioni locali poi non siano sufficientemente preparate a gestire efficacemente le risorse. E quindi ecco, questa è un po' diciamo la sintesi della prima parte del report. Ovviamente poi insomma tutti i dettagli li trovate all'interno.
15: Grazie. Allora, nell'analisi. Ormai da più di un anno l'associazione ha compreso in maniera molto chiara, numeri alla mano, quanto l'area metropolitana di Napoli sia veramente lo zoccolo duro che non si riesce a smuovere, nel senso che quasi il 40% dei rom in emergenza abitativa vive in quell'area in condizioni estreme. E quindi un focus anche del rapporto è dedicato proprio a quest'area, dove l'associazione tra l'altro da un anno sta intervenendo in maniera sempre più presente. Do la parola quindi a Michele Ippolito, che a nome della 21 luglio cura i rapporti istituzionali proprio sull'area metropolitana. 10 minuti, grazie.
19: Sì. Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, quest'anno appunto un focus all'interno del report sulla Campania, perché la regione che vive oggi la maggiore emergenza in materia di superamento dei campi rom in tutta Italia. Abbiamo visto in una delle slide precedenti che gli insediamenti nel sud Italia di rom formali e informali sono 19, di questi ben 14 sono in Campania, e la Campania ha anche il tasso più alto di percentuale di popolazione rom che vive nei campi rispetto al resto della popolazione. E non parliamo esattamente di Campania, ma parliamo proprio di città metropolitana di Napoli, cioè non ci sono insediamenti rom a Caserta, Salerno e Benevento Avellino, ma sono tutti concentrati in città metropolitana di Napoli, alcuni addirittura in luoghi centralissimi, cioè il campo rom di via Galileo Ferraris si trova praticamente a pochissimi passi dalla stazione centrale di Napoli, no? Come se qua a Roma ci fosse un campo rom a 2-3 minuti a piedi dalla stazione Termini, no? Sarebbe una cosa inconcepibile, però a Napoli succede. 4 quindi comuni interessati, 2 di meno e 2 di più, Caivano, Casoria, quelle con insediamenti più piccoli. Gli insediamenti più grandi sono su Napoli città, dove ce ne sono 9, e poi c'è il più grande d'Italia, Giuliano in Campania, via Carrafiello, 545 rom secondo l'ultimo censimento che è stato fatto proprio dall'associazione 21 luglio, perché le istituzioni non erano nemmeno riuscite a censire in autonomia quanti fossero i rom presenti. Il tasso di minori in questo campo è altissimo, siamo al 55%, cioè su 555 rom nel campo di via Carrafiello ben il 55% sono minori. E mi piace ricordare qui che una di queste era Michelle. Il 15 gennaio del 2024 Michelle, che non si sa nemmeno se aveva 6 o 7 anni, doveva cominciare la scuola. Non ci è mai arrivata perché 2 giorni prima, giocando in mezzo al campo, mise il piede in una pozzanghera, c'era un filo scoperto e morì folgorata. La risposta delle istituzioni fu semplicemente, domani, il giorno dopo, non mettere in sicurezza il campo, ma eliminare anche la corrente elettrica. Carlo Stasolla, che non ha bisogno di presentazioni, una volta ha scritto che il campo rom di via Carrafiello a Giuliano in Campania è il peggior posto dove un minore, un bambino, possa nascere in Europa nei nostri tempi. Questo già dovrebbe, ecco, rappresentare un grido d'allarme, da qui quindi la strategia dell'associazione 21 luglio attraverso i propri progetti, in particolare il progetto Marea, che è stato già avviato a Giuliano per provare a superare la problematica. 14 quindi campi in città metropolitana di Napoli, 9 su Napoli città, 3 a Giuliano in Campania, poi ci sono Caivano e Casoria. Di questi 14 campi, 9 sono formali e 5 sono informali. Quindi vuol dire che si tratta, mentre quelli formali, sapete, sono quelli riconosciuti dalle istituzioni in cui le istituzioni entrano, negli altri le istituzioni non entrano nemmeno. Lì però prova comunque a entrare l'associazione 21 luglio, e negli ultimi mesi, devo dire la verità, abbiamo incontrato le istituzioni campane, le istituzioni dei comuni, abbiamo incontrato, oltre all'amministrazione Giuliano, grazie prima al commissario straordinario Valente, ma poi l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Chiara Marciani, il sindaco di Caivano Antonio Angelino, il vice sindaco di Casoria, proprio per provare a creare una strategia complessiva che mano a mano porti ai superamenti di campi in tutta la città metropolitana di Napoli. E parallelamente, come diceva la collega, le istituzioni stanno provando a fare la loro parte col progetto RSC finanziato dal Ministero del Lavoro e del Welfare. Per fare un esempio, in questo momento, nel 2024, con precedenti progetti erano stati avviate la scolarizzazione a Giuliano 65 minori, oggi grazie al progetto RSC si è già arrivati quasi a 150, quindi si tratta di un miglioramento importante, però non basta se questo non è fatto insieme ad altri tipi di misure. Ovviamente io non vedo, ma insomma me ne vado per un'idea, va bene così. Allora, adesso abbiamo, ecco qua, questi quindi sono gli insediamenti per Soli Rom, e vedete qui anche i numeri, no? E vedete anche la da dove provengono appunto i Rom della Campania, per lo più dagli ex Jugoslavia e Romania, ma ricordiamo che tanti sono lì anche da decenni, da più di 30 anni, molti di loro hanno cittadinanza italiana, a Giuliano molti hanno normalmente le carte d'identità, quindi non è che sono completamente sconosciuti al sistema istituzionale, sono in una sorta di limbo, in una sorta di ghettizzazione, non una sorta, sono in una ghettizzazione, e quindi sono, vivono appunto come se vivessero su sulla lama di un rasoio. E cominciamo adesso a vedere un video, ecco, questo è uno dei campi di Campania, in particolare quello di Giuliano. Vediamo il video, ecco.
20: Io sono cresciuta e nata qui. Non è facile vivere qui, in queste condizioni. In questo campo noi siamo da 6 anni qua. Da quando sono nata, minimo 4 volte sono stata sgomberata, come mi ricordo io. Sempre in giro, sempre spostati da una parte da un'altra. Sempre cacciati via. Non è facile essere sempre cacciati via dai posti, perché ti abitui al posto e devi andare via. Io vivo in questa baracca con i miei bambini e non è facile per niente, perché intorno è tutto sporco. C'è sempre fango, quando piove si allaga tutto quanto. Siamo sporchi come i topi, perché viviamo e ci muoviamo come loro, perché in questo fango. Le case sono fatte di legno e piove spesso, dentro sempre piove. Mi vergogno vivere così, però devo vivere per forza qui dentro questa baracca, perché non c'ho un'altra alternativa. Come si fa a essere puliti se ti manca tutto? Io ho appena partorito e non c'ho un bagno. I bagni li facciamo con 2 tavoli di legno con una buca, e quando si riempie questo bagno si fa un altro. In questo campo io non ci voglio più vivere. Se ci restiamo divento matta. Voglio vivere come tutte le persone. Non siamo animali. Gli animali veramente vivono meglio di noi, si trattano anche meglio di noi. Mi piacerebbe avere una casa, certe volte me la sogno tante volte, avere un futuro diverso per i miei figli, una casa con un giardino, un bagno, un letto, tutte queste comodità che qua non ci sono. Ho sempre sognato di aprire il rubinetto e avere l'acqua calda. Il mio futuro sono i miei bimbi. La mia vita è già andata, ma cosa ho vissuto io non devono vivere i miei figli, perché non è possibile. Vorrei che i miei figli avessero un diverso futuro e vorrei che vivessero come gli altri bambini. Vorrei che i miei figli abitassero dentro una casa senza paura, ma avere una camera per loro, un bagno e tutto il resto. Non vogliamo cose speciali, ma vorremmo vivere come tutti gli altri. Non possiamo vivere così e dovete aiutarci per toglierci da questa situazione, perché da soli non ce la facciamo.
19: Nel campo di via Carrafiello non c'è energia elettrica, non c'è un sistema fognario, non c'è un sistema strutturato di acqua corrente. Ci sono delle fontanelle che servono per far lavare queste 545 persone che, come ha detto bene la persona che parlava nel video, sono esseri umani e non sono animali. E gli animali forse vivono meglio. In realtà si era fatto qualcosa circa un anno fa, a maggio dell'anno scorso, Comune di Giugliano, grazie all'aiuto dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati, aveva destinato un'intera palazzina via Palmentiello ai Rom, a 6 famiglie Rom che erano state selezionate con grande difficoltà, tra le altre cose. Il pomeriggio alle 3 vengono consegnate le chiavi a queste 6 famiglie. Il dirigente del comune, che in quel caso ero io, che io di lavoro faccio il dirigente pubblico, viene svegliato la mattina dopo da una telefonata che avvisa che durante la notte a quelle case sono state appiccate le fiamme. Due automobili sono state incendiate nel garage della palazzina e quindi le case non sono più utilizzabili, e le case non le hanno avute né i cittadini giuglianesi poveri né i Rom, e le case restano ancora lì, nessuno le ha ristrutturate, e quindi ancora una volta la percezione è quella di una sconfitta, e speriamo che poi però da questa sconfitta ci si possa rialzare. Città metropolitana di Napoli quindi ha una serie di primati, non sono primati positivi. Napoli ha tanti primati, Napoli è prima per tante cose fortunatamente in questo paese. Sui Rom abbiamo una serie di primati negativi, primi in Italia per numero di insediamenti formali e sono 9, primi in Italia per numero di insediamenti informali e sono 5, e c'è ancora un centro di raccolta che si tratta di un modello ormai superato, diciamo, dalle norme e anche dalla pratica, ma che in città metropolitana di Napoli continua a esistere. Abbiamo poi il tasso più alto di persone rom in emergenza abitativa, 3.000 individui, pari allo 0,11% del totale degli abitanti. Vedete che la media nazionale invece è dello 0,02, quindi proporzionalmente molto molto più alta, e più di 5 volte tanto. Le amministrazioni locali, come dire, vivono situazioni, come dire, quasi disastrate. Il comune di Giugliano è un comune con forte indebitamento e ha difficoltà ad investire nuove risorse. Il comune di Caivano, tanto per dirne una, è uscito da poco da una situazione di lungo commissariamento per camorra. Il comune di Casoria si trova in dissesto, quindi è evidente che in queste situazioni i comuni non ce la fanno. La verità è che il problema del superamento dei campi rom non può essere un problema dei comuni, è un problema dello Stato italiano fondamentalmente. I comuni da soli non hanno le risorse, i mezzi, il personale, gli strumenti per poterlo superare. Questo è impossibile. Ovviamente non dimentichiamo che un altro problema grosso della città metropolitana di Napoli, in particolare della zona nord, è la presenza di una criminalità organizzata molto rapace, che ovviamente si alimenta anche della disperazione dei Rom per attività di tipo illegale, quindi alimentando un circolo vizioso che poi crea ulteriori meccanismi di odio. A fronte di circa 5.800 Rom presenti in Italia in insediamenti formali, ben il 28%, pari a 1.660 unità, vive nella città metropolitana di Napoli, un numero abnorme considerando che la Campania è una delle 20 regioni italiane. A fronte di 2.000 Rom presenti in Italia in insediamenti informali, addirittura invece il 57%, pari a 1.250 unità, vive nella città metropolitana di Napoli. Mentre a fronte di 7.800 Rom presenti in Italia in insediamenti formali e informali, la media dà che il 39%, pari a 2.910 unità, vive nella città metropolitana di Napoli. Sono numeri abnormi e allarmanti. Ed ecco i numeri dei singoli campi. Vedete che nell'ultimo anno, secondo l'ultima rilevazione dell'associazione 21 luglio, il campo di Carrafiello è diventato il primo in Italia, superando quello di Candoni. Non perché il campo di Giugliano abbia avuto più persone che sono andate a vivere dentro, cioè non sono arrivati altri Rom da altre parti d'Italia o dall'estero, ma semplicemente perché a Roma sono stati bravi a partire col superamento. Cioè i numeri degli altri campi scendono, in Campania invece restano stabili perché non c'è un'azione congiunta delle istituzioni per superare. E quindi qua poi vediamo altri dati, di cui lascio la parola a Carlo Stasolla. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Grazie.
15: Grazie, andiamo verso, diciamo, la fine del rapporto, in cui ci sono i dati, diciamo, estremamente importanti. Come vedete nella tabella a sinistra, a rosso sono i campi in costruzione realizzati. Dal 2018 non si costruiscono più campi rom in Italia e al contrario va aumentando il numero degli insediamenti superati e in superamento. Quindi vedete la curva, e definiamo sempre molto bene nel rapporto la differenza dal termine superamento e chiusura. Chiusura vuol dire che un campo non c'è più, un campo può essere chiuso in vari modi, anche con una ruspa. Superamento invece significa una serie di azioni inclusive finanziate per la fuoriuscita delle persone verso abitazioni convenzionali. Il modello Marea, il modello con cui molti di voi sanno l'associazione dissemina il superamento dei campi Rom, cioè un modello di superamento che l'associazione dissemina in diverse parti d'Italia e ormai adottato da molti comuni, abbiamo già iniziato a Giugliano, stiamo iniziando a breve, inizieremo a breve anche a Caivano. E questa qua è la situazione ad esempio della città di Roma, dove nel 2010 c'erano 7.700 rom nei campi, oggi sono molti meno, circa 1.200-1.300, tutti in superamento. Quindi a Roma sono rimasti solo 5 campi in superamento e il dato di partenza era invece molto diverso. Quindi la tendenza a Roma sicuramente è un modello virtuoso. Questi qua sono i campi superati nel 2025 a Rovereto, ad Asti, a Lucca, a Latina, a Reggio Calabria. Reggio Calabria è un insediamento storico dove c'erano cittadini italiani veramente da 40 anni in situazioni estreme, e questo è il quadro degli insediamenti baraccopoli e macroaree in superamento. Quindi come vedete sono tante le amministrazioni di colori diversi che si stanno prodigando, stanno lavorando affinché i campi vengano superati. Adesso entriamo in una parte di, il rapporto lo potete scaricare, lo potete analizzare, il rapporto in realtà poi diventa, sempre così è stato per tutto l'anno, uno strumento di lavoro per i media e per le amministrazioni, uno strumento di lavoro, perché questi dati di fatto da quando l'associazione ha introdotto il rapporto annuale non li aveva neanche il governo nazionale, non li avevano i comuni, quindi è uno strumento che l'associazione mette a disposizione di quanti lavorano per l'inclusione delle comunità per avere i dati e numeri. Considerate che prima che noi producessimo il rapporto per 10 anni si diceva che i Rom erano 40.000 nei campi e si ripeteva a tiritere la cosa, ma in assenza di fonti. Qui abbiamo dei fonti proprio perché noi monitoriamo quasi in tempo reale sul sito del Paese dei Campi il numero delle persone presenti negli insediamenti. Adesso io do la parola, come vedete ci sono molti giovani tra il pubblico, invito Arianna Ferendeles e Leopoldo Tedeschini Lalli a salire. Sono del gruppo Scout Roma 8, come racconteranno loro ha fatto un'esperienza di volontariato continuativa presso l'insediamento di Salone, oltre che esperienza all'estero, e oggi presentano un prodotto che verrà, poi lo diranno loro, presentato integralmente il 22 maggio. Lascio la parola a loro, prego.
3: Buongiorno a tutti, io sono Arianna, faccio parte del clan Il Nomade del gruppo Scout Agesci Roma 8. Oggi siamo qua per parlarvi del nostro percorso riguardo alla questione Rom, che inizia 2 anni fa, quando ci siamo posti il dubbio su chi fossero i Rom e su cosa fosse la questione Rom. Abbiamo iniziato a documentarci senza però arrivare a una risposta che ritenessimo soddisfacente, motivo per cui poi siamo entrati in contatto con l'associazione 21 luglio, grazie alla quale siamo riusciti a entrare nel campo di Via di Salone a Roma, che è un campo in fase di superamento, all'interno del quale siamo riusciti a creare un rapporto diretto, una relazione umana con le persone rom che vivono all'interno di questo campo, svolgendo varie attività di volontariato, soprattutto con i bambini. Abbiamo ristrutturato anche il container 72, che ad oggi è adibito a un dopo scuola. Giunti alla fine di questo nostro percorso di attività, soprattutto con i bambini, ci siamo resi conto del fatto che quello che avevamo scoperto e la realtà che avevamo trovato non poteva rimanere nelle nostre mani. Abbiamo sentito l'esigenza di portarla all'esterno, motivo per cui abbiamo scelto di realizzare

Abbiamo fatto questo prodotto per dei cittadini, è un progetto dal basso, è scevro da posizionamenti ideologici, però per capire bene, diciamo, gli obiettivi di ciò che abbiamo fatto, vorrei riprendere una cosa che ha detto Arianna, che io credo che racchiuda un po' il tutto, ossia dare voce a chi una voce, diciamo, non ce l'ha. Questo noi l'abbiamo fatto facendo un film interamente nostro, ideato da noi, prodotto da noi, realizzato da noi anche nella fase di regia e di montaggio, un film con una narrativa corale, i cui protagonisti sono i Rom del campo di Vitisalone, i ragazzi del clan che stanno qua insieme a noi, i membri dell'associazione 21 luglio, insieme agli interventi di chi lavora sulla questione e ha dato una prospettiva più ampia sul tutto, quindi sulle strategie di inclusione con il presidente dell'UNAR, parlando di apolidia con UNHCR e anche l'assessore delle politiche sociali. Per noi dare voce a chi non l'ha vuol dire questo, vuol dire anche sfidare un'innovazione nel far riprendere i Rom stessi i video delle loro giornate, perché le storie di un ragazzo di 11 anni come Brian, che è entusiasta di andare a scuola, non si racconta soltanto tramite un'intervista. La disillusione di un ragazzo di 17 come Giuseppe, che invece a scuola non ci va più e non ci vuole tornare, non si racconta solo tramite un'intervista. E le difficoltà di una donna di 34 anni con 4 figli e il marito in carcere come Monica si racconta anche facendo delle domande con una telecamera. E insomma, dare voce a chi non l'ha per noi significa fare un film che non risponde neanche a una domanda, ma significa mettere in luce le domande che non vengono mai fatte. Quindi a questo punto noi vi faremo vedere un estratto di quello che è stato il nostro lavoro e vi invitiamo ufficialmente alla prima del nostro documentario, che sarà il 22 maggio al Nuovo Cinema Moderno The Space a Piazza della Repubblica, e vi ringraziamo.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alle 15 e un minuto in punto passiamo la linea all'aula della Camera, dove sta iniziando il question time con i ministri dell'Interno Piantedosi, della Giustizia Nordio, del Turismo Mazzi. Presiede l'onorevole Sergio Costa. Buon ascolto.
2: Il deputato sarà a facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente, signor Ministro. Devo iniziare questa interrogazione con un ringraziamento perché le cose stanno andando sempre meglio, ma io la interrogo in merito alla problematica avuta in particolare nel secondo semestre del 2025 nel territorio di Monza e Brianza, dove si sono rilevate criticità inerenti alle tempistiche al rilascio dei passaporti, con attese che allora erano tra i 2 e i 4 mesi. Nei primi mesi dell'anno in corso si è registrato un miglioramento e la Questura di Monza però deve affrontare un numero di richieste molto elevato che si aggira in media in 50.000 richieste all'anno. E siccome la provincia ha un numero di partite IVA, diciamo così, molto elevato, una persona su 12 è una partita IVA dalle nostre parti, è di fondamentale importanza che si possano prendere iniziative per avere una risoluzione definitiva del problema. Grazie.
2: Grazie onorevole Sala. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
4: Grazie Presidente. La Questura di Monza Brianza, per fare fronte all'elevato numero di domande, dall'inizio dell'anno ha rimodulato i processi lavorativi per il rilascio dei passaporti con l'adozione di misure organizzative migliorative e questo ha consentito nel periodo gennaio-maggio 2026 di conseguire i risultati che le rassegno: 17.388 passaporti stampati rispetto ai 14.341 del medesimo periodo del 2025, vale a dire il 21% in più, 17.322 passaporti consegnate rispetto ai 14.685 dell'anno precedente, vale a dire il 18% in più, e una riduzione dei tempi medi di consegna da 32 a 15 giorni dal deposito della documentazione alla consegna del documento. Oltre a ciò è in atto un incremento quotidiano dell'agenda ordinaria degli appuntamenti che consente di inserirne fino a 30 in più rispetto a quelli programmati, permettendo di far fronte con tempestività alle richieste urgenti. Ricordo anche che grazie al progetto Polis realizzato dal Ministero dell'Interno con Poste Italiane è possibile richiedere e rinnovare il passaporto direttamente agli sportelli delle Poste Italiane senza doversi recare in questura, con la possibilità di ricevere il documento a domicilio. Il progetto si sta progressivamente espandendo sul territorio nazionale ed in particolare nella provincia di Monza e Brianza sono abilitati al servizio 43 uffici postali, di cui 35 nei comuni con meno di 15.000 abitanti e 8 nei centri urbani che superano tale densità demografica, ed attraverso questa opportunità giornalmente possono essere acquisite complessivamente fino a 50 istanze. Grazie all'impegno organizzativo che il Ministero dell'Interno ha realizzato negli uffici di tutte le questure, nell'ultimo biennio sono stati emessi sul territorio nazionale circa 5.450.000 documenti d'espatrio e al 25 maggio di quest'anno sono già stati emessi circa 940.000 documenti di viaggio. In un'ottica di attenzione alla qualità dei servizi, di semplificazione degli oneri burocratici e di prossimità ai cittadini, proseguiremo nella direzione intrapresa di costante miglioramento delle prestazioni attraverso il continuo monitoraggio della situazione affinché il servizio di rilascio dei passaporti avvenga con la massima celerità su tutto il territorio nazionale, quindi anche nella provincia di Monza e Brianza. Grazie.
2: Grazie signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Sala. Prego.
3: Grazie signor Ministro, sono non solo soddisfatto della sua risposta, ma sono soddisfatto anche del suo lavoro, del Ministero e anche del lavoro della Questura di Monza. Vorrei in questa replica semplicemente sottolineare che la nostra provincia, istituita con legge del 2004 e ha preso funzione nel 2009, non ha ancora tutte le funzioni proprie che una provincia può avere per la sua indipendenza. Faccio un esempio: la prefettura per esempio non è ancora dotata dell'ufficio stranieri, ufficio che può servire moltissimo alle aziende. Sottolineo il tema delle aziende perché, con tutto il rispetto per i turisti, il turismo economico per noi è di fondamentale importanza. Dicevo prima, una persona su 12 nella nostra provincia è una partita IVA, non solo, ma la manifattura e l'export nella nostra provincia è molto forte e quindi ritardi sui passaporti che ci sono stati hanno causato problemi che possono diventare anche problemi economici. Quindi ringraziandola, la pregherei di vigilare, come lei ha detto, anche perché con i nuovi pensionamenti si ridurrà nuovamente l'organico. Grazie.
2: Grazie onorevole Sala. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2693 presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a rafforzare l'ordine pubblico ed il controllo del territorio nella città di Palermo. L'onorevole Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
5: Sì, grazie Presidente. Ministro, io non so se lei ha contezza di quello che sta succedendo a Palermo, perché se lei ne avesse contezza noi dovremmo aspettarci dal governo delle misure straordinarie. È di qualche giorno fa un ulteriore colpo di arma da fuoco nei confronti di una ragazza, colpi di Kalashnikov nei confronti di esercizi commerciali a cui riteniamo poi verrà chiesto il pizzo. C'è una condizione di insicurezza assoluta nella città di Palermo e noi abbiamo la sensazione che il governo non abbia assolutamente percezione della gravità di una situazione in cui di fatto si torna a sparare frequentemente in una città in cui non si sparava con questa frequenza da tantissimi anni.
2: Grazie onorevole Faraone. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego signor
4: Grazie
2: ministro.
4: Presidente, per la sparatoria dello scorso 25 maggio a Palermo che è stata evocata, è stato in poche ore individuato ed arrestato un giovane anche grazie al sistema di videosorveglianza installato nella zona, e a assicurare alla giustizia nell'immediatezza gli autori dei fatti è un dato ricorrente la cui importanza viene spesso sottovalutata. Ieri in prefettura a Palermo è stata condivisa l'opportunità di procedere ad una più efficace regolamentazione degli orari di apertura dei pubblici esercizi e si è convenuto di rafforzare ulteriormente i sistemi di videosorveglianza con l'installazione di ulteriori 60 telecamere nell'area urbana. Ricordo che in considerazione dell'importanza della videosorveglianza nelle attività di prevenzione e di indagine dimostrata anche in questa occasione, sono stati destinati a partire dal 2024 notevoli stanziamenti per implementarne i sistemi nella città di Palermo, pari complessivamente a circa 12 milioni e 300 mila euro su fondi del Ministero dell'Interno. Sempre in relazione all'attività di controllo del territorio nel capoluogo, sono svolte periodicamente operazioni interforze ad alto impatto e sono state prorogate fino al 23 ottobre prossimo le aree del centro di Palermo sottoposte a vigilanza rafforzata. In aggiunta a questa attività sono effettuati servizi straordinari con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine, che nel 2025 in tutta la provincia sono stati 320 con l'impiego di 5.148 operatori e dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati 126 con l'impiego di 1.689 operatori. Sono misure che stanno facendo in ogni caso registrare i primi risultati, come evidenziano i dati provinciali della delittuosità. Tra il 2025 e il 2024 si registra un calo complessivo di oltre il 9%. E se il confronto viene fatto con anni trascorsi, riferiti ad esempio al decennio precedente, la flessione sale a circa il 24%, quando al governo non c'eravamo noi, anni in cui in tutta Italia si commettevano 200 omicidi in più all'anno. L'impegno del governo è stato, sin dal suo insediamento, volto a rafforzare gli organici sul territorio, tant'è che nei primi mesi dell'anno sono stati assegnati alla Questura di Palermo 148 operatori della Polizia di Stato e 141 carabinieri del Comando Provinciale dell'Arma. Con specifico riguardo all'azione di contrasto al crimine organizzato, mi limito per ragioni di tempo a fornire dati più recenti sulla lotta al narcotraffico. A Palermo quest'anno 133 operazioni antidroga con il sequestro di 200 kg di sostanze stupefacenti e la denuncia all'autorità giudiziaria di 162 persone, di cui 145 in stato d'arresto. In conclusione, le iniziative intraprese a Palermo sono in linea con quanto stiamo facendo in tutto il Paese, vale a dire più risorse, più tutele, stipendi più alti alle forze di polizia, più investimenti a fondi sulle nuove tecnologie per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale, più efficace contrasto ad ogni forma di eversione e terrorismo, più arresti, sequestri e confische di beni alla criminalità organizzata. L'esatto contrario di quel che avveniva negli anni passati, quando la sicurezza era considerata in modo miope, un mero fattore di costo e veniva sottoposta a tagli indiscriminati con l'effetto di ridurre non solo gli organici e gli investimenti, ma anche i risultati operativi. Un grave errore che adesso tocca a noi recuperare. Grazie.
2: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Faraone. Prego.
5: Ministro, ma chi le scrive le risposte dovrebbe porsi il problema del fatto che la rende ridicolo agli occhi dei cittadini che la guardano. Intanto perché io, da cittadino palermitano, ho posto un problema da un punto di vista istituzionale e non ho fatto una gara fra qual era il governo più bello. Quindi l'idea che lei venga qui come ministro dell'Interno, persona che dovrebbe garantire l'istituzione, a rispondermi come un leader politico facendo statistico o altro, a me pare una modalità ridicola di affrontare un problema. Si spara a Palermo, ministro, si spara costantemente a Palermo, nella città delle stragi in cui la mafia ha ucciso negli anni passati. C'è stato una radicale azione da parte della magistratura e delle forze dell'ordine che ha messo i boss in carcere. I boss ritornano ad essere scarcerati, tornano nei mandamenti, tornano nei quartieri, riorganizzano la malavita, usano i ragazzi che normalmente delinquono in quartieri come lo Zen, dove la videosorveglianza non esiste, ministro, perché hanno sparato alla parrocchia dello Zen e non è stato beccato nessuno perché non ci stava una telecamera. Sta succedendo questo e lei, anziché porsi un problema da persona delle istituzioni e capire come affrontare il problema, mi fa una polemica politica a me di chi c'era prima e chi c'era dopo. C'è la mafia che si riorganizza. Colpi di Kalashnikov al brigantino, a Sisili Baikar, richiesta di pizzo. Ministro, sa di che cosa si sta parlando? E parla lei di zone rosse in cui noi non vediamo neanche un posto di blocco. Prima c'erano i posti di blocco, fermavano quelli senza casco, quelli che potevano delinquere. Io non vedo un poliziotto, nonostante quei pochi che ci sono in quella città stanno facendo uno sforzo immane per riuscire a rappresentare le istituzioni nei territori. Lei non ha minimamente contezza della gravità della situazione. Si sta riorganizzando la mafia e la criminalità organizzata a Palermo, continuano e riprendono a sparare più di prima e lei fa una becera e sterile polemica politica anziché affrontare il problema e dirci come il governo vuole trovare soluzioni anziché chiacchiere. Grazie.
2: Grazie onorevole Faraone. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2694 presentata dai deputati Zanella ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti circa le notizie relative al passaggio per l'Italia dell'ex ministro della giustizia polacco Ziobro. L'onorevole Fratoianni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
6: Grazie signor Presidente. Signor Ministro, la vicenda su cui la interroghiamo, anche di rocambolesco, un ex ministro accusato di reati gravissimi in Polonia, la Polonia ha emesso un mandato d'arresto che ha aperto la procedura per un mandato d'arresto internazionale, a un certo punto scappa, finisce in Ungheria, riceve l'asilo politico dal vostro amico Viktor Orban, poi quando Viktor Orban perde scappa anche dall'Ungheria e pare passi dalla Serbia, poi arrivi in Italia. In Italia il giorno in cui si insedia il nuovo presidente ungherese, Magyar, e comodamente prenda un volo per fuggire negli Stati Uniti. Allora siamo qui a chiederle se lei sa dirci, sa qualcosa di come sia arrivato in Italia e sul perché, quando è arrivato in Italia, non ci sia stata nemmeno una comunicazione alle autorità polacche per garantire la leale collaborazione con esse di fronte a un criminale accusato di reati appunto molto gravi.
2: Grazie onorevole Fratoianni. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
4: Grazie Presidente. Il cittadino polacco Ziobro Zbigniew Tadeusz risulta essere stato controllato in uscita dal territorio nazionale dalla frontiera esterna dell'aeroporto di Milano Malpensa lo scorso 9 maggio. Il medesimo viaggiava unitamente al figlio a bordo di un volo internazionale inizialmente previsto per le 9.45, partito poi in ritardo intorno alle 11.10 con direzione Newark negli Stati Uniti. La sussistenza di eventuali segnalazioni a carico del soggetto interessato e le connesse motivazioni sono ovviamente ed evidentemente non ostensibili, però io assicuro comunque che nella maniera più assoluta tutti gli adempimenti relativi alla posizione del cittadino polacco in questione, conseguenti alla consultazione delle banche dati, sono state puntualmente ed esaustivamente effettuati dalle forze di polizia. Grazie.
2: Grazie signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Fratoianni. Prego.
6: Grazie signor Ministro, peggio mi sento, verrebbe da dire, perché il fatto che lei assicuri al Parlamento, non a me naturalmente, che tutti gli adempimenti sono stati svolti e che i controlli sono stati effettivamente effettuati, lascia più di qualche perplessità a me che oggi la interrogo, al nostro gruppo, credo al Parlamento e anche a chi ci ascolta. Perché vede, signor Ministro, è davvero difficile capire come sia possibile che nel paese dei decreti di sicurezza, uno dietro all'altro, nel paese del fermo preventivo, 12 ore, avete fatto un decreto per fermare preventivamente italiani e italiane o altri cittadini che manifestano le loro opinioni se li ritenete potenzialmente problematici sul piano dell'ordine pubblico. Questo è un paese nel quale chi attraversa il Mediterraneo per scappare dalla guerra, dalle torture, dalla persecuzione perde la vita con una frequenza impressionante. Nei primi mesi di quest'anno sono già 1000 morti nel Mediterraneo, con un aumento impressionante rispetto allo stesso periodo del 2025. Insomma, con chi vive una condizione di fragilità i controlli sono spietati, si controlla fino all'ultimo capello. Con un criminale internazionale, era un caso di cui si discuteva in Europa dal mese di gennaio, accusato di crimini pesantissimi, 35 milioni rubati, sottratti per comprare peraltro un programma di controllo di massa israeliano, Pegasus, per spiare gli oppositori politici. Non siamo riusciti neanche a fare in modo che le autorità polacche, che adesso stanno peraltro protestando con quelle statunitensi e non solo, potessero svolgere, diciamo, la loro attività, magari perfezionare il mandato d'arresto che evidentemente europeo non aveva ancora concluso il suo iter. Si poteva forse fare qualcosa, l'impressione che anche questa volta, visto che pare che sia stato Donald Trump in persona a dire sì al visto per gli Stati Uniti, ancora una volta la scelta del nostro governo sia stata quella di sempre. Un atto di sudditanza e di subalternità di fronte all'amico americano.
2: Grazie, onorevole Fratoianni. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2695, presentata dai deputati Iezzi ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in ordine all'implementazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. L'onorevole Carrà ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
4: Grazie, Presidente. Signor Ministro, come è noto, i centri di permanenza per i rimpatri sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione ed hanno la finalità di garantire maggiore sicurezza su tutto il territorio nazionale. Difatti, tali strutture consentono non solo l'identificazione dell'immigrato e i conseguenti adempimenti amministrativi ai fini dell'effettivo rimpatrio, ma anche la possibilità di trattenere soggetti la cui libera circolazione sul territorio nelle more dell'espulsione rappresenterebbe un enorme pericolo in termini di sicurezza. Più recentemente si è avuta una notizia della prossima attivazione di un CPR a Trento e un altro in Campania, che al momento non è priva, quest'ultima in provincia di Caserta, precisamente in località La Piana di Castelvolturno. Tale struttura rappresenterà un ulteriore importante strumento per contrastare l'immigrazione illegale e garantire maggiore sicurezza a supporto dei presidi delle forze di polizia in via di implementazione per il controllo del territorio. Signor Ministro, noi le chiediamo dunque quali siano le iniziative ad oggi intraprese da questo governo e quali gli intendimenti rispetto all'implementazione dei centri di permanenza per il rimpatrio. Grazie.
2: Grazie onorevole Carrà. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
7: Grazie Presidente. Per troppi anni in Italia si è parlato di immigrazione senza affrontare il nodo decisivo dell'effettività dei rimpatri degli irregolari, mettendo in discussione l'importanza dei CPR a questo fine. Noi abbiamo scelto invece una linea chiara: controllo dei confini, lotta ai trafficanti di esseri umani, contrasto all'immigrazione illegale e rafforzamento degli strumenti che consentano allo Stato di fare rispettare le proprie regole. In questo quadro, senza una rete adeguata di CPR, qualsiasi politica migratoria seria sarebbe inevitabilmente inefficace e la narrazione ideologizzata che talvolta viene diffusa, secondo cui nei CPR verrebbero trattenute persone colpevoli soltanto di non avere un permesso di soggiorno, è clamorosamente smentita dai dati ufficiali che le darò per dare qualche numero. La quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti nei CPR italiani italiani, il 90% circa risulta denunciato per reati di droga, anche commessi in forma associativa, di questi circa il 30% ha anche precedenti per furti e rapina, il 25% per reati contro la persona, tra cui la violenza sessuale anche su minori, il 33% per porto e detenzione di armi. Ci sono poi soggetti trattenuti con precedenti per omicidio e lesioni ed altri pericolosi per la sicurezza nazionale, e per questo il governo respinge con fermezza le campagne ideologiche e le opposizioni strumentali contro la realizzazione o il potenziamento dei CPR. Chi osteggia queste strutture dovrebbe confrontarsi con il conseguente effetto di lasciare sul territorio nazionale soggetti che si sono macchiati di gravissimi reati, pericolosi per la sicurezza dei cittadini, come ho detto, senza peraltro indicare una credibile alternativa. Noi continueremo con determinazione lungo il percorso intrapreso, stiamo lavorando all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio, e abbiamo avviato inoltre le procedure per la realizzazione di nuove strutture, una in Campania, due in Trentino Alto Adige, una in Calabria, una in Toscana e una in Emilia Romagna. L'obiettivo è costruire finalmente un sistema migratorio serio e credibile, nel quale chi entra illegalmente in Italia e rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica venga effettivamente rimpatriato. Obiettivo che stiamo perseguendo con risultati crescenti. Da quando ci siamo insediati il numero dei rimpatri totali è cresciuto di oltre il 40% e in questi primi mesi dell'anno il dato è ancora in crescita di più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma soprattutto è cresciuto il rapporto percentuale tra immigrati irregolari sbarcati e immigrati irregolari rimpatriati. Siamo passati dal 3% del 2023 al 10% dell'anno scorso e addirittura al 33% dall'inizio dell'anno. Grazie.
2: Grazie signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Carrà. Prego.
8: Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il signor Ministro dell'Interno per la risposta ampia, puntuale, esaustiva fornita a questa mia interrogazione. Mi ritengo pienamente soddisfatto delle dichiarazioni rese dal Ministro, che hanno confermato l'attenzione, la serietà e la determinazione con il cui il Governo sta affrontando il tema del contrasto all'immigrazione illegale e del rafforzamento della sicurezza nazionale. La risposta odierna ha evidenziato con chiarezza il grande lavoro svolto fino ad oggi, sia sul piano normativo e sia su quello operativo, attraverso misure concrete che stanno già producendo risultati significativi, come dimostrano i dati relativi alla riduzione degli arrivi irregolari e all'aumento dei rimpatri. Particolarmente importante appare inoltre il percorso intrapreso per il potenziamento dei centri di permanenza per rimpatrio, strutture fondamentali per garantire l'attivazione e l'applicazione delle espulsioni e per assicurare maggiore controllo e sicurezza su tutto il territorio nazionale. Accogliamo quindi con favore l'impegno del Ministro nel rafforzare tali strumenti, anche attraverso l'apertura di nuove strutture e mediante investimenti finalizzati a rendere sempre più efficiente l'azione dello Stato in questo settore così particolarmente delicato. Riteniamo infatti che il lavoro svolto da lei, signor Ministro, e dal Governo rappresenti una risposta concreta alle richieste di legalità e sicurezza provenienti dai cittadini, nel pieno rispetto di quelle che sono le norme nazionali ed europee. Per queste ragioni rinnovo il mio apprezzamento e quello di tutta la Lega Salvini Premier per quanto illustrato oggi dal Ministro e dichiaro la mia piena soddisfazione per la risposta da lei fornita. Grazie, signor Ministro.
2: Grazie, onorevole Carrà. Passiamo all'interrogazione numero 3-2696, presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per garantire la sicurezza dei giovani, soprattutto nell'ambito dei centri urbani. L'onorevole Alessandro Colucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
9: Grazie, Presidente. Signor Ministro Piantedosi, i giovani rappresentano il patrimonio più importante della nostra società ed abbiamo il dovere di sostenerli, valorizzarli e difenderli. C'è un dato che c'è impressionato. I giovani tra 18 e 35 anni hanno modificato le loro priorità. È diventata una generazione meno preoccupata per il lavoro e più attenta alla sicurezza personale. I giovani considerano prioritario rispetto all'occupazione, al reddito, la salute mentale, le relazioni affettive ed il tempo libero. I luoghi dove queste preoccupazioni si manifestano di più sono le grandi città, tra queste la città di Milano, dove la percezione della sicurezza è gravemente insufficiente sufficiente, legata a microcriminalità, violenza giovanile, sicurezza negli spazi pubblici, soprattutto nelle zone della movida e del trasporto pubblico. Signor Ministro, proprio ieri sera nella stazione di Milano Certoso un ragazzo di 22 anni è stato inseguito, aggredito da 10 ragazzi, riempito di coltellate e purtroppo è deceduto. La situazione è insostenibile e non più tollerabile. Signor Ministro, noi sappiamo che sta facendo molto, soprattutto per la città di Milano, e le chiediamo come si è concretizzato questo lavoro e qual è la collaborazione delle altre istituzioni, a cominciare dal Comune di Milano. Grazie.
2: Grazie onorevole Colucci. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
4: Grazie presidente. Il tema della sicurezza dei giovani richiede una risposta dello Stato che affianchi all'indispensabile elemento securitario un profilo non secondario incentrato su misure capaci di ridurre il disagio giovanile e di spezzare quel legame sempre pericoloso tra disagio e criminalità attraverso una più lungimirante politica di prevenzione sul piano sociale, culturale, educativo, in stretta sinergia tra istituzioni, famiglie e mondo della scuola. Abbiamo quindi per un verso intensificato le misure del controllo del territorio attraverso la programmazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto e l'innovativo strumento delle zone rosse, ossia vigilanza rafforzata, misure assai apprezzate dai cittadini e degli amministratori locali per i positivi risultati conseguiti e con il recente decreto legge sicurezza abbiamo istituzionalizzato. Abbiamo inoltre realizzato un'ulteriore stretta alla violenza giovanile proprio con il citato decreto legge sicurezza, introducendo il divieto di vendita ai minori anche sul web di strumenti atti ad offendere ed in particolare di coltelli e in chiave di prevenzione, ampliando i casi per i quali si può applicare l'ammonimento del questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni. Ma risponde per altro verso alla logica multilivello cui ho fatto riferimento anche il modello che abbiamo sperimentato per la prima volta a Caivano, nel quale accanto alle misure di prevenzione e contrasto è stata potenziata l'offerta scolastica per combattere l'abbandono precoce della scuola in una logica di sistematica prevenzione del disagio giovanile, ottenendo importanti risultati in termini di riduzione del tasso di dispersione scolastica, passata dal 14% del 2020 all'8% del 2025, con picchi di riduzione in regione di particolare sensibilità. Dispersione addirittura calata con 5 anni di anticipo sotto la soglia del 9% prevista dall'Agenda 2030. Sono di particolare significato inoltre, credo, le progettualità che stanno portando all'apertura di palestre di legalità, strutture capaci di veicolare i valori positivi dello sport in aree e contesti periferici per ricostruire forme di aggregazione e di coesione sociale. E a questo scopo stiamo destinando risorse del Fondo per lo Sviluppo e per la Coesione per rendere strutturali e di lungo termine questo tipo di interventi. Io come Ministro dell'Interno abbiamo insomma inoltre da tempo elaborato una strategia integrata che prevede iniziative su tutto il territorio nazionale svolte dalle forze di polizia e dalla rete delle prefetture in collaborazione con le scuole, proprio al fine di sensibilizzare i giovani sul tema del bullismo e dei pericoli derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e dell'alcol, nonché sull'utilizzo sicuro della rete internet. Io credo che questi siano conferme dell'attenzione e dell'impegno che il governo sta ponendo per coniugare costantemente l'azione di prevenzione e contrasto alla violenza giovanile con iniziative di sostegno e di sensibilizzazione in favore delle giovani generazioni, come mi sembra essere auspicato dagli onorevoli interroganti. Grazie.
2: Grazie signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Colucci. Prego.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, siamo soddisfatti della sua risposta alle iniziative che ha illustrato, che sono l'intensificazione dell'attività sulla città di Milano, le zone rosse che sono state create. Hanno certamente dato una risposta importante di cui ci siamo accorti, e ce ne siamo accorti nella stazione centrale di Milano, in Piazza Duomo, ma noi crediamo sia fondamentale che il Comune di Milano diventi parte attiva. La risposta del sindaco che la responsabilità di tutto è solo del governo è un errore. Il Comune deve fare la sua parte. Le chiediamo di stimolare l'amministrazione comunale e di chiedere al Comune di lavorare con lei, come sempre succede, come sollecitazione in consiglio comunale da parte del nostro capogruppo in Consiglio Comunale a Milano, Padalino. Il sindaco ha strumenti importanti sul tema della sicurezza. Lo dice il testo unico degli enti locali, che desidero recitare. Può adottare misure per la sicurezza urbana e la prevenzione della delinquenza giovanile, coordinando la polizia locale e collaborando con prefetture e questore. Può emanare ordinanze urgenti e temporanee contro degrado, violenza, abuso di alcol e occupazione irregolare degli spazi pubblici. Può attivare progetti sociali, educativi e sportivi rivolti ai giovani. Può rafforzare controlli e videosorveglianze nelle aree più critiche della città. Se si lavora coordinati oltre al suo lavoro, ovviamente senza che ci siano a livello locale posizioni ideologiche steccati, aiutiamo a salvare i giovani e ciascuno se ne prenderà il merito, ma soprattutto ciascuno avrà fatto il suo dovere per il vero patrimonio della nostra collettività, che sono i ragazzi e che sono il nostro futuro. Grazie.
2: Grazie onorevole Colucci. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2697 presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto ulteriori iniziative volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto della violenza legata al tifo organizzato. La deputata Cherani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego deputata.
10: Grazie presidente. Signor ministro, i recenti fatti di Torino in occasione del derby fra Torino e Juventus, durante il quale si sono verificati scontri tra i gruppi ultra e le forze dell'ordine, con il ferimento peraltro di numerosi agenti di polizia, dimostrano che nonostante l'eccellente risposta dei nostri apparati di sicurezza, nonostante l'estrema professionalità delle nostre forze dell'ordine, colgo l'occasione per continuare, seguitare a ringraziare le nostre forze dell'ordine per l'abnegazione, il senso del dovere dimostrato anche in questa occasione. Ecco, questi fatti dimostrano che nonostante questo permangono delle sacche di criminalità organizzata, i gruppi violenti che usano le manifestazioni sportive come occasioni di scontro e occasioni di aggressione. Per questo, ministro, le chiediamo cosa il governo intende fare per rafforzare i già pregevolissimi strumenti messi in campo e il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza legata al tifo organizzato. Grazie.
2: Grazie deputata Cherani. Al ministro per l'interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
7: Grazie Presidente, mi permetta innanzitutto di esprimere il mio ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze di polizia che anche nella circostanza da lei richiamata degli scontri a Torino hanno operato con professionalità, equilibrio e senso dello Stato, evitando conseguenze ancora più gravi e garantendo la sicurezza dei cittadini. Evidenzio che nella circostanza in meno di 24 ore gli autori dei reati sono stati assicurati alla giustizia e la mia solidarietà va inoltre ai feriti tra le forze dell'ordine. L'azione di questo governo sul tema della sicurezza delle manifestazioni sportive è fondata su un articolato sistema di prevenzione, di monitoraggio e di contrasto sviluppato attraverso il lavoro dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e poi delle autorità provinciali di pubblica sicurezza. I dati confermano l'efficacia delle misure adottate, perché se guardiamo le stagioni calcistiche dal 2022-23 ad oggi, il numero degli incontri con incidenti si è ridotto del 44%, passando da 210 a 118. Il dato più significativo riguarda quelli con feriti, nello stesso periodo considerato sono diminuiti del 56%, vale a dire da 114 a 50. In forte calo è anche il numero dei feriti tra le forze di polizia, diminuito del 41%, in linea con il trend generale che mostra una netta decrescita anche del numero dei feriti tra i civili e gli steward. Sono risultati ottenuti grazie anche all'aumento delle misure preventive, i cosiddetti DASPO. Nella stagione 2024-2025 ne sono stati emessi 5.229 contro i 3.643 della stagione precedente e i 3.761 di quella ancora precedente. E ciò non dimentico, siamo pienamente consapevoli della persistente presenza di gruppi violenti organizzati, come diceva lei, che tentano di utilizzare gli eventi sportivi come occasione di scontro e di aggressione nei confronti delle forze dell'ordine, gruppi talvolta contigui anche ad organizzazioni criminali. E anche su questo sono significativi i risultati ottenuti, perché nella stagione appena conclusa sono state arrestate 116 persone e denunciate 1841. Inoltre abbiamo promosso ulteriori iniziative finalizzate a migliorare gli strumenti di identificazione dei partecipanti alle manifestazioni sportive come deterrente alla commissione dei reati. Seppure quindi in un ambito così complesso, noi confidiamo di proseguire sulla strada intrapresa. Grazie.
2: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Maiorano. Prego.
11: Grazie signor Presidente, signor Ministro, siamo soddisfatti della risposta che ci ha dato e desidero ringraziarla per la chiarezza con cui ha ribadito ancora una volta la linea del Governo su un tema così delicato e sentito e tanto sentito dai cittadini. I fatti avvenuti a Torino confermano che la violenza di certe frange, legate a certe frange di tifo organizzato non può essere sottovalutato, ma di fronte a questi fatti però emerge anche un'altra verità che va detta. Lo Stato c'è e c'è grazie al lavoro straordinario delle nostre forze dell'ordine che ancora una volta hanno saputo e dimostrato professionalità, capacità operativa, sangue freddo e senso del dovere anche in condizioni estremamente difficili. A loro va ovviamente ribadito il nostro sostegno convinto e la nostra gratitudine. Donne e uomini in divisa che ogni settimana garantiscono negli stadi, nelle piazze, nelle città e molto spesso mettendo a rischio la propria incolumità per difendere quella degli altri. Condividiamo pienamente l'approccio del governo con la prevenzione, l'intelligence, il coordinamento tra istituzioni e fermezza assoluta verso chi usa lo sport come pretesto per seminare odio e violenza, perché il calcio, come ogni manifestazione sportiva, deve tornare ad essere ciò che milioni di italiani amano: passione, comunità, appartenenza, famiglie sugli spalti e bambini che vivono giorni di festa. Non possiamo permettere che tutto questo diventi ostaggio di pochi violenti, di vigliacchi, di delinquenti che nulla hanno a che vedere con lo sport e con il tifo vero. Continuare a rafforzare gli strumenti di contrasto e lavoro dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive significa difendere non soltanto l'ordine pubblico, ma anche il diritto dei cittadini per bene a vivere in maniera serena. Lo sport e gli spazi della socialità, tutto questo deve tornare ad essere un diritto dei cittadini. E quindi, signor Ministro, da parte nostra, da parte di Fratelli d'Italia, troverà sempre pieno sostegno in queste battaglie di legalità e civiltà. Grazie.
2: Grazie, onorevole Maiorano. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2698 presentata dai deputati D'Orso ed altri che ha ad oggetto intendimenti in ordine alle prospettive della struttura dell'ufficio per il processo e del relativo personale. La deputata Morfino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego deputata.
12: Grazie Presidente. Ministro Nordio, in questi 4 anni avete celebrato i lavoratori dell'Ufficio per il Processo come il motore della rivoluzione della giustizia. Stiamo parlando di lavoratori che hanno azzerato arretrati, accelerato processi, ma soprattutto hanno raggiunto il target del PNRR facendo guadagnare all'Italia miliardi. E voi cosa fate? Li state abbandonando. A meno di un mese dalla scadenza dei loro contratti, 1.544 lavoratori non sanno che sede raggiungere, che mansioni dovranno svolgere, ma soprattutto, ancor peggio, non sanno se avranno un lavoro o meno dal 1 luglio in poi. Voi state abbandonando tutti questi lavoratori, queste professionalità già formate, giocando con il loro futuro. E allora le chiedo, avete usato questi lavoratori per recepire le rate del PNRR e poi abbandonarli? Oppure avete finalmente il coraggio di dire chiaramente se l'ufficio per il processo diventerà una struttura stabile della giustizia italiana, garantendo continuità occupazionale e soprattutto dignità a tutti questi lavoratori? Attendiamo la sua risposta, Ministro.
2: Grazie deputata Morfino. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere.
13: Grazie,
2: prego signor ministro.
13: Grazie collega, ma è esattamente il contrario, se lei mi permette, rispetto a quello che lei ha detto, perché lei sa che l'ufficio del processo era stato costituito per vincoli molto rigidi con l'Unione Europea in una situazione di assunzione a tempo determinato di queste persone. Abbiamo cercato anche di rendere più flessibile questo vincolo, ma ci è stato posto un rifiuto. abbiamo cercato di rimodularlo e non c'è stato nulla da fare. Allora cosa abbiamo fatto? Con le nostre forze finanziarie, abbiamo praticamente stabilizzato quasi tutti gli appartenenti all'ufficio del processo e adesso vi darò le cifre. Allora, noi con avviso del 17 dicembre 2025 sono stati pubblicati due bandi rivolti alle figure professionali, tecniche di area funzionari e area assistente. Sono pervenute 231 domande a fronte di 246 posti disponibili e si procederà sulla base della valutazione dell'anzianità e dei titoli senza l'espletamento della prova scritta. L'avviso del 16 marzo 2026 riguarda le restanti figure professionali assunte nell'ambito del PNRR, e qui vengono le cifre buone. 6.919 unità da inquadrarsi nei profili di addetti all'ufficio del processo, 712 nel profilo di tecnico dell'amministrazione, 1.488 nel profilo di operatori data entry. Praticamente abbiamo colmato il 90% di quelle situazioni che erano, per così dire, precarie e contiamo, e siamo certi di farlo entro un breve tempo, di colmarlo integralmente. Vorrei anche aggiungere, vorrei sgomberare il campo dalle polemiche che abbiamo sentito in questi giorni, che non vi è che la funzione degli addetti all'ufficio del processo non viene ridimensionata, ma al contrario viene rafforzata e viene resa strutturale, senza peraltro, ove necessario, privare le cancellerie del loro supporto anche in concessione, in connessione con le funzioni svolte sempre per l'ufficio del processo. Sarà assicurata, ove possibile, la continuità territoriale della sede del servizio, anche questa è una cosa importante. Vorrei concludere dicendo che tutta questa rimodulazione che è stata fatta, ripeto, con risorse proprie, anche per quanto riguarda la ricollocazione degli appartenenti all'ufficio del processo, è stata fatta attraverso una interlocuzione continua e serrata sia con le parti sociali, sia attraverso la novità che è la costituzione delle famiglie professionali, di cui l'altro giorno abbiamo sottoscritto l'accordo, e che ha trasformato la logica della mansione nella logica del lavoro per processi. Ammetto che si tratta di una questione abbastanza tecnica, ma è stata molto apprezzata. Da ultimo, ma non ultimo, con colloqui e con confronti anche qui continui e serrati con la magistratura. Voi sapete che gli uffici giudiziari sono retti anche per quanto riguarda la parte amministrativa dei magistrati, e quindi con loro l'interlocuzione deve avvenire in via primaria, e la rimodulazione che noi abbiamo fatto è stata apprezzata.
2: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare la deputata D'Orso, prego.
14: Grazie Presidente. Ministro, a pagina 59 del PNRR c'è scritto a chiare lettere che l'ufficio per il processo deve diventare strutturale, permanente, così esattamente per come lo conosciamo, con funzioni e mansioni con cui è stato ideato. Quindi stiamo giocando con le parole, ma forse stiamo giocando con la vita e il futuro di migliaia di persone e migliaia di famiglie. Una cosa dovevate fare, quello di rendere permanente e strutturale l'attuale assetto dell'ufficio per il processo, mantenendo in servizio tutte le unità di personale attualmente in servizio e presso le sedi cui sono fin dall'inizio state destinate, mantenerli nelle stesse funzioni, mansioni, a fianco, a supporto degli stessi magistrati, perché si è già consolidato un rapporto di fiducia e questo garantisce l'efficienza degli uffici giudiziari. E invece avete messo a bando per la stabilizzazione meno posti, lasciando fuori circa 1.500 persone, ma soprattutto guardate che nel bando non avete scritto quanti posti sono disponibili per ciascun distretto, per cui domani potrebbero essere in esubero in taluni distretti. Cosa ne facciamo di quel personale in esubero? Lo mandiamo a centinaia di chilometri di distanza dalla loro casa o lo mandiamo a casa? Ecco, questo, la verità è che state smantellando l'ufficio per il processo per come l'abbiamo conosciuto. Per la buona prova che questa innovazione ha dato sullo smaltimento dell'arretrato e per ridurre la durata dei processi, ma se smantellate l'ufficio per il processo, guardate che si ferma la giustizia. Già il GIP di Roma, il GIP di Milano si sono fermati a parte le urgenze perché sono andati in ferie gli addetti all'ufficio per il processo. Guardate, voi avevate fatto loro tante promesse durante la campagna referendaria, le avreste stabilizzati tutti integralmente e nelle sedi di destinazione, così avevate detto. Avete perso il referendum e cosa fate? Li avete abbandonati? Prendete quei 100 milioni di euro l'anno che avete risparmiato perché per fortuna gli italiani hanno bocciato il secondo CSM e l'alta corte disciplinaria, investiteli sull'ufficio per il processo per stabilizzare tutti quanti e renderlo funzionale. Non possiamo più tollerare che a pagare per la vostra incapacità e per la vostra ipocrisia siano cittadini e lavoratori. Grazie.
2: Grazie deputata D'Urso. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2699, presentata dai deputati Benzoni ed altri, che ha ad oggetto iniziative urgenti volte a garantire condizioni detentive conformi ai principi costituzionali ed europei negli istituti penitenziari italiani. L'onorevole Benzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole.
15: Grazie, Presidente. Ministro, questo question time segue numerose richieste di un'informativa urgente a lei sulla situazione carceraria nel nostro paese, una situazione che è al collasso, dichiarato da molte fonti. Oltre 500 detenuti in più ogni mese, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si è espressa. Avete annunciato un piano carceri, continuiamo a leggere di un piano carceri sui giornali, nel mentre sono calati di 540 unità i posti disponibili. Cala l'organico al netto da entrate e uscite di personale. Ci sono gravi problemi di carenza dell'assistenza medica, problemi per seguire con l'assistenza psicologica e psichiatrica i detenuti nelle carceri e per seguire un terzo dei detenuti che è tossicodipendente e aiutarli. C'è un grave problema che denunciamo da mesi dopo la vostra circolare nell'effettuare le attività trattamentali all'interno dei carceri italiani, e c'è la recidiva che non tende ad abbassarsi e rimane, secondo le fonti non ufficiali perché non ci sono, oltre il 70% per chi non lavora. Di tutto questo vorremmo sapere quali sono gli intendimenti del governo.
2: Grazie onorevole Benzoni. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere.
13: Grazie,
2: prego, signor ministro.
13: Grazie a lei, collega. Beh, naturalmente la situazione delle carceri è nota in Italia e purtroppo si è sedimentata nei decenni, come è stato rilevato addirittura ufficialmente dalla Corte dei Conti nella relazione del 2025. Pensare che possa essere risolta o anche ridotta drasticamente con provvedimenti improvvisi è molto difficile. In secondo luogo, l'aumento dei detenuti, come sapete, dipende dal fatto che hanno commesso dei reati e che sono stati soggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o cautelari o addirittura definitivi. Questo non significa affatto sminuire l'importanza del problema, significa semplicemente porre i paletti logici dai quali partire per vedere che cosa stiamo facendo. E che cosa stiamo facendo? Stiamo intervenendo su vari settori, naturalmente prima di tutto quello di ampliare le strutture carcerarie. Se i detenuti aumentano e non possono essere liberati perché la magistratura li ha incarcerati, l'unica soluzione evidentemente è quella di aumentare la capienza carceraria, e su questo siamo intervenuti. Il trend si è già invertito e il piano carceri si sta concludendo, stiamo portando a termine con numeri estremamente significativi. Nel primo trimestre 2026 risultano già consegnati 793 posti con un saldo attivo per i posti ripristinati, ma soprattutto la definitiva attuazione di questo piano carceri attraverso il commissario straordinario porterà entro un brevissimo tempo a una capienza aumentata di ben 10.000 posti. Questo per quanto riguarda l'allargamento delle strutture, ma stiamo intervenendo anche in un altro settore che per certi aspetti è più importante anche dal punto di vista etico e del recupero del detenuto. Come forse avete letto in questi giorni, stiamo dando attuazione a quella che è la carcerazione, diciamo così, differenziata per coloro che avrebbero diritto agli arresti domiciliari ma che non hanno domicilio, ed è per questo che abbiamo concluso e stiamo concludendo degli accordi dopo aver individuato delle strutture protette nelle quali trasferire queste persone che avrebbero diritto, ripeto, agli arresti domiciliari ma non possono trovarlo proprio perché difettano di domicilio. Sono numeri abbastanza elevati, vanno da 2.000 a 4.000 persone secondo le stime. Da ultimo, ma ancora più importante, quello che stiamo facendo adesso, e lo sentirete entro brevissimo tempo, la detenzione differenziata per i tossicodipendenti. Come sapete, i tossicodipendenti rappresentano da un 20 a un 30% della popolazione carceraria e soprattutto tra di loro vi sono delle persone che prima che essere criminali da punire dovrebbero essere dei malati da curare. Ecco, noi stiamo sotto questo profilo elaborando, e lo vedrete, dei provvedimenti che consentono la detenzione differenziata in queste strutture protette e curative anche attraverso l'inserimento del lavoro durante e dopo l'espiazione della pena, per attuare proprio il principio costituzionale della rieducazione.
2: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Benzoni, prego.
15: Grazie Presidente. Ministro, non possiamo essere soddisfatti della sua risposta perché è 4 anni che siete al governo ed è vero che è complicato risolvere in 4 anni una situazione annosa, al di là del fatto che l'avevate detto voi che la risolvevate. Ma la situazione non è neanche migliorata, è proprio peggiorata in questi 4 anni ed è evidente a tutti. E non ha citato un tema che è quello della recidiva. Certo che aumentano i detenuti, ma la maggior parte di questi arrivano già da un percorso carcerario che non ha avuto il suo effetto rieducativo, come prevede la Costituzione, e tornano a delinquere. E su questo non state facendo nulla e non state spiegando ai cittadini che mettere in carcere le persone senza fare un'attività rieducativa non serve a nulla per avere più sicurezza quando usciranno poi. C'è tutto un tema dei nuovi reati, che non lo state dicendo, che porta in carcere tante nuove persone per reati minori. Ne avete introdotti a decine durante questa vostra legislatura. C'è il tema della capienza. Avete quasi concluso il piano carcere. Noi di questi 10.000 posti però non ne vediamo ancora neanche uno inaugurato. E non basta aumentare la capienza se non si interviene su quello che si fa dentro nelle carceri. Se non si immagina dei carceri nuovi, non solo per avere più posti letto, ma per avere dei carceri che incidano sul lavoro, sull'educazione, su portare le persone a poter uscire e tornare a vivere senza delinquere. E poi c'è il tema del sovraffollamento che lei non cita, che è collegato anche ai suicidi, 82 l'anno scorso, già 24 quest'anno. Diciamolo che in questi 24 molti erano a poche settimane dall'uscita dal carcere. Allora c'è un problema, che non stiamo preparando le persone all'uscita, non stiamo preparando la vita, li stiamo uccidendo noi come Stato che li stiamo custodendo. E di fronte a questo aumenta il tempo trascorso nelle carceri e le attività trattamentali continuano a diminuire. Ministro, in 4 anni la situazione è peggiorata, non è che non è stata risolta, e su questo continueremo a incalzarle e speriamo lei possa fare un dibattito in Parlamento su questo tema. Grazie.
2: Grazie onorevole Benzoni. Passiamo all'interrogazione numero 3-2700, presentata dai deputati Gnassi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza a sostegno del turismo balneare. L'onorevole Pandolfo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
16: Grazie Presidente, signor Ministro, il turismo balneare in Italia è senza bussola in questa stagione del 2026. A oltre 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 32-2026, gli operatori balneari non sanno se e a quali condizioni potranno continuare a lavorare, perché il bando tipo per le concessioni demaniali marittime non esiste ancora, i criteri per gli indennizi ai concessionari uscenti non sono stati definiti e i comuni che ospitano milioni di visitatori ogni anno sono in paralisi giuridica. Sul versante fiscale la situazione non è migliore, la disciplina sull'imposta di soggiorno esclude sistematicamente i comuni costieri, quelli sul mare, sui laghi, quelli montani, quelli diciamo a maggior intensità turistica. Ecco, sono 2 questioni distinte, ma un unico vuoto è quello dell'iniziativa del governo. Chiediamo quindi il ministro quando intende adottare il bando tipo e quali sono i criteri sugli indennizi per sbloccare il settore balneare. Inoltre, quando presenterà una nuova disciplina sull'imposta di soggiorno che estenda a tutti i comuni, non solo a quelli capoluogo, la piena autonomia su tariffe e destinazione del gettito. Grazie.
2: Grazie onorevole Pandolfo. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
17: Signor Presidente, gentili onorevoli interroganti, in via preliminare, come già segnalato dagli uffici competenti della Camera, occorre ricordare ai colleghi che le materie oggetto dell'interrogazione in tema di concessioni demaniali marittime sono di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda sia la predisposizione dello schema di bando tipo nazionale per le procedure di affidamento, sia l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore del concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, mentre per la tassa di soggiorno la competenza è del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tuttavia tali quesiti mi consentono di fornire al Parlamento chiarezza su alcuni temi. Il settore sta andando bene, il governo Meloni è realmente investito su un comparto che vale il 13% del PIL e genera oltre 3 milioni di posti di lavoro. Proprio ieri l'Istat ha certificato che il settore

0: e oltre 71 milioni di presenze, più 7,5%. L'Italia è ormai una nazione turistica tutto l'anno, una nazione fatta di tanti turismi, dalla montagna ai laghi, alle città d'arte, ai cammini, al cicloturismo, al turismo spirituale, delle radici, dell'aria aperta, del divertimento. Nella classificazione Istat sui comuni turistici il comparto marittimo pesa oltre il 38% delle presenze turistiche complessive in Italia e oltre il 30% delle presenze straniere, confermandosi il principale prodotto turistico nazionale per volumi. Alle porte del 2 giugno evidenzia un settore in crescita, aiutato anche da previsioni meteo favorevoli. Il ponte riguarda una festività italiana, ma segnalo che in tema di tasso di saturazione OTA registriamo più 5% sulla Grecia, più 13% sulla Francia e più 17% sulla Spagna. Il bando tipo è da intendersi. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, l'attuale disciplina è prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 del 2011, che già riconosce un ampio margine di autonomia agli enti locali, attribuendo ai comuni capoluogo di provincia, all'Unione, ai comuni e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la facoltà di istituire l'imposta, determinarne le modalità applicative e prevedere eventuali esenzioni o riduzioni. Concludo, va infine ricordato che il criterio relativo ai comuni che registrano presenze turistiche pari ad almeno 20 volte la popolazione residente, così come quello relativo ai capoluoghi di provincia, discende da un emendamento parlamentare approvato alla fine del 2022, legge di bilancio 2023, a prima firma proprio dell'onorevole Ignassi, che ha contribuito a definire in maniera più puntuale il perimetro dei territori a maggiore intensità turistica. Sull'imposta di soggiorno è costante il confronto con le amministrazioni interessate e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che abbiamo incontrato proprio ieri con l'obiettivo di garantire la migliore accoglienza al turista e il miglior ricordo possibile dell'Italia. Grazie.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Ignassi, prego.
2: Grazie Ministro, purtroppo siamo ancora all'opposizione, ma se io fossi al suo posto, ad esempio, invece di dire che sul bando tipo per le concessioni della... Mi scusi, riparto. Grazie Ministro. Se io fossi al suo posto, visto che pare che noi siamo stati al governo anche sulla tassa di soggiorno, non mi farei, come dire, dare delle schedine dagli uffici per dire che va tutto bene, gli arrivi, le presenze, perché il turismo è in crescita nel mondo, è crescita in Europa, in Francia, in Spagna, in Italia. Quello che conta, ad esempio, è il contributo al PIL degli arrivi internazionali, che è molto maggiore in Spagna, in Francia, e noi siamo dietro Spagna e Francia, tanto per puntualizzare un po'. Bando tipo è il bando tipo che riguarda il turismo balneare. Il turismo balneare è il 30% del turismo italiano. Ora, che lei ci venga a dire che la colpa è di Salvini, che non fa il bando tipo, non risolve il problema ai comuni italiani che devono fare i bandi con una dimensione normativa e giuridica che non gli esponga dei ricorsi. Lei è ministro del turismo e anche ministro del turismo balneare. Convochi Salvini, vedetevi nel Consiglio dei Ministri e tentate di risolvere ciò che sta facendo andare a sbattere le coste italiane, gli imprenditori, e non gli dà certezza. Sulla tassa di soggiorno, quell'emendamento riguardava il rapporto 1-20. Facciamo un patto repubblicano. Diamo piena autonomia ai comuni per definire le tariffe, le funzioni e l'utilizzo della tassa di soggiorno. Questo deve fare un ministro del turismo. Abbiamo fatto all'epoca un emendamento per aprire una breccia per dare piena autonomia ai comuni, l'ultimo e unico brandello di autonomia fiscale, altro che governo delle autonomie. I flussi turistici comportano la necessità da parte dei territori di mettere in campo infrastrutture, trasporto pubblico locale, depurazione delle acque. Perché non convocate le regioni e i comuni e cambiate insieme la disciplina a loro della tassa di soggiorno? Venire qui, che tutto va bene, mi consento un'ultima battuta. Lei è stato un ottimo manager dello spettacolo e della musica. È stato anche responsabile del Festival di Sanremo. Non è che se non funzionava l'impianto acustico, audiovisivo, le riprese televisive per il Festival di Sanremo, lei avrebbe detto la colpa è del microfonista. Si occupi del turismo, si occupi degli strumenti che lo fanno funzionare come il bando tipo e come la tassa di soggiorno e non dica che occorre il MEF o il MIT. Si prenda le sue responsabilità, noi siamo qui a darle una mano.
1: Grazie onorevole Ignassi. E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri da Francesca Rinaldi. Oggi parliamo del nuovo testo di Daniele Morgiare ed Emanuela Ronzitti, che sono due colleghi del giornale radio. Il titolo è L'influenza degli influencer. Chi sono, perché li seguiamo, quanto guadagnano e quanto davvero contano i guru della comunicazione social. Marlin, editore. Emanuela, cominciamo con te. Come vi è venuta l'idea di questo libro?
2: Beh, tutto è nato all'incirca un anno fa. Era febbraio 2025 e io e Daniele stavamo lavorando al giornale e a un certo punto le agenzie e i siti web hanno battuto la notizia: grande affluenza a Roccaraso. Sono arrivati 200 pullman, 10.000 presenze, ma nessuno riusciva a capire tutta questa gente perché era lì. L'impatto si è visto solo il giorno dopo, quando ormai la festa era finita, erano arrivate circa 10.000 persone per l'appunto, su chiamata della influencer Rita De Crescenzo, che con un click aveva postato le sue vacanze in montagna, aveva sollecitato tutti i suoi compaesani e nelle zone limitrofe a raggiungerla nella meravigliosa Roccaraso. E purtroppo ovviamente le conseguenze si sono viste solamente il giorno dopo, e quindi ci sono state anche tante polemiche rispetto a questo. Lei ha rilanciato in un'altra zona dell'Abruzzo, che noi abbiamo coperto per vedere se veramente poi questo effetto boomerang era ancora in atto, e da lì ci è venuto l'idea di capire: ma com'è possibile con un click spostare tutte queste persone? Perché non cerchiamo di comprendere meglio questo fenomeno e soprattutto scandagliamo un pochino il web per capire quanto se ne sa? In realtà non se ne sa ancora molto, perché i libri che girano sono quelli relativi a come svolgere la professione, come avvicinarsi alla professione, ma nessuno conosce effettivamente che tipo di professione sia, che impatto economico ha, che impatto social mediatico ha e soprattutto chi sono. E noi l'abbiamo voluto incontrare in questo grande Atlante italiano, tutto italiano.
1: Ecco, Emanuela, giustamente dicevi poco se ne sa, ma molto si impara da questo libro, che è una vera e propria inchiesta. Passa in rassegna vari aspetti della galassia social. Scopriamo che ci sono i nano influencer, che hanno tra i 10 e i 50.000 follower, i micro influencer fino a 100.000, per poi salire e arrivare ai mega influencer, oltre i 750.000 follower. Ecco, voi partite proprio magari dagli influencer più noti e magari anche più influenti, richiamando proprio il titolo del libro, il titolo da voi scelto. Li avete divisi per categorie, per campo in cui operano, per settore di cui si occupano. Ci fai qualche esempio?
2: Beh, allora, un esempio molto calzante è quello del caldo sapore del sud, Fernanda Nicotra, che io ho incontrato personalmente a Catania. Una mamma di tre figli, laureata, che lascia la professione per seguire i figli, però a un certo punto i soldi servivano e lei non si sentiva comunque realizzata come donna, e a un certo punto decide di coltivare la sua passione, che era quella della cucina, che portava avanti fin da piccola, quindi era una brava cuoca. Decide di aprire un blog, parte con un blog, ma i click sono pochi. Dopodiché incomincia l'era social e quindi capisce che deve iniziare a spostarsi su altri fronti. Da lì piano piano legge, studia, impara, fa dei corsi, e il marito investe su di lei, quindi crede sulle sue capacità, e a quel punto inizia un'attività che oggi conta veramente tantissimi follower. Però col tempo la professione sta mutando, quindi lei ha necessità continua di dover correre dietro l'algoritmo, mentre prima poteva raccontare di più nelle sue ricette anche delle cose più particolari, più curiose. Oggi ha 20 secondi e deve agganciare il suo pubblico social in 3/4, quindi insomma si sta evolvendo molto. Però lei non molla ed è una donna caparbia, è una donna che resiste anche agli hater che comunque la bombardano. Un esempio per tutti sono le sue mani, e ha della vitiligine e quindi viene incolpata di avere delle mani da anziana. E ovviamente è una donna strutturata, questo non fa male, però questo non è capitato per esempio ad altri influencer che nel passato hanno purtroppo sofferto depressione e sono finiti addirittura col suicidarsi. Quindi noi abbiamo raccontato un po' anche l'anima e l'evoluzione che loro hanno intrapreso in questo cammino, quindi è un vero e proprio proprio lavoro, e non è un lavoro che si inizia per caso, ma bisogna insomma studiare per diventare un influencer o un content creator, come oggi viene definito.
1: Tu hai anche passato 24 ore con un influencer che in realtà è un vero e proprio divulgatore scientifico, Salvatore Aranzulla, che ha salvato tanti di noi in situazioni di necessità. Com'è la giornata di un influencer?
2: Allora, Aranzulla è un caso un po' particolare, perché ovviamente lui è il dinosauro degli influencer, potremmo chiamarlo così, è l'apripista per eccellenza. Il suo è un sito web, quindi è molto più statico rispetto ovviamente a quello che stiamo vivendo in questo periodo storico. Di sicuro si sta evolvendo il suo lavoro, anche perché è entrata l'intelligenza artificiale in qualche modo a destabilizzare il suo lavoro. Lui era l'uomo dei grandi consigli, però devo dire che nonostante tutto non molla. Il suo lavoro intorno all'ora di pranzo incomincia a farsi, diciamo, serio. Poi ha circa 45 collaboratori e fattura dai 2 ai 3 milioni euro l'anno grazie alle pubblicità, e mantiene comunque una grande professionalità, perché lui non si è mai fatto influenzare, anche se le aziende hanno sempre mandato prodotti, no, in qualche modo per tentarlo. Loro hanno sempre provato questi prodotti e li hanno rimandati al mittente una volta provati, quindi questo ci dà anche una grande garanzia. Per questo probabilmente questo prodotto continua ad esistere, e che comunque rappresenta un po' la Bibbia per tutti coloro che ancora vogliono imparare a utilizzare il web, imparare a utilizzare insomma il sistema, i sistemi tecnologici.
1: Vi occupate poi nel libro anche del linguaggio. Ci fai qualche esempio di parole che sono entrate nell'uso comune, nate sui social?
2: Beh, allora, per esempio, lovare, scrollare, sono tutte parole che vengono anche utilizzate molto da una generazione. La generazione beta, la generazione alfa, insomma la generazione Z, portano avanti tutta una serie di parole che stanno entrando anche nel nostro modo comune di comunicare. D'altronde anche la parola influencer è un neologismo che è stato coniato recentemente, è entrato a far parte del nostro linguaggio, prima non esisteva. Quindi sicuramente la lingua è in evoluzione e evolve anche attraverso la tecnologia.
1: Daniele Morgera, che è l'altro autore di questo libro, i social sono sempre più importanti anche in politica e nelle campagne elettorali, ma si può pensare a un uso degli influencer anche in politica?
3: Già avviene, basti pensare al fatto che c'è chi considera addirittura i grandi protagonisti della politica come influencer. È nata una categoria che è quella degli influencer politics, e comunque il linguaggio dei social è pervasivo anche in politica. Determinanti sono i social nelle elezioni, i politici che ne fanno a meno perdono sempre più terreno. È una strategia sempre più consolidata quella di ricorrere ai social media manager nelle campagne elettorali, e i budget che girano in questo settore tendono ad essere equiparabili, se non addirittura superiori, a quelli televisivi.
1: I politici li sanno usare in prima persona i social?
3: Ci provano, cercano degli stili. Basti pensare che Berlusconi, negli ultimi anni della sua vita, lui che era un titano della comunicazione persuasiva, si cimentò anche su TikTok per parlare a un pubblico più giovane, avvertendo che quello era il canale del futuro. Tecnicamente possono esserci dei problemi, perché per veicolare delle posizioni politiche articolate attraverso i social occorre maestria, capacità di sintesi, ma a questo ovviamente pensano anche tanti professionisti del settore che stanno affilando le armi proprio per rendere il mondo della politica sempre più social.
1: Insomma, è chiara ormai l'onnipresenza dei social e degli influencer, e quindi sempre più importante è la regolamentazione del settore. Sappiamo che esiste un codice di condotta per gli influencer, ma esiste una vera e propria regolamentazione legislativa, normativa?
3: Intanto bisogna dire che questo è vero in Europa e in Italia, non altrettanto negli Stati Uniti, dove c'è una sostanziale deregulation. In Europa sono stati varati degli strumenti per disciplinare le attività sui social, in particolare in Italia l'AGCOM ha realizzato un regolamento che impone a chi ha più di 500.000 follower fondamentalmente gli stessi doveri di una testata giornalistica, la stessa responsabilità nei confronti del proprio pubblico, anche se si tratta di follower e non di lettori o ascoltatori. Ci sono ovviamente delle tutele previste per le categorie più deboli, per i minori, e tutta una serie di prescrizioni che vanno ad esempio dalla trasparenza sull'uso dell'intelligenza artificiale nei contenuti anche al rispetto di un determinato linguaggio. Gli influencer definiti come di rilevante interesse sono obbligati a iscriversi ad un albo, ed è stato istituito anche un codice ateco specifico dall'Agenzia delle Entrate per svolgere l'attività di creator digitale. Quindi sta emergendo un tessuto normativo che probabilmente ancora non è in grado di intercettare tutte le fattispecie, ma che certamente è un segnale che va nella direzione di regole certe e più chiare.
1: Anche se poi, Daniele, evitare un altro caso Ferragni è difficile.
3: Sì, anche perché è un intreccio particolarmente delicato quello che ha travolto Chiara Ferragni, un meccanismo che lei stessa ha innescato e che si è poi trasformato in un boomerang di proporzioni anche non preventivabili all'inizio. Un caso Ferragni può non essere evitabile, però l'impegno per evitare che ci siano delle strumentalizzazioni dell'uso dei social e che ci sia un patto di fiducia più forte tra influencer e community, questo è doveroso che si studi.
1: L'intelligenza artificiale, ormai se ne parla sempre di più, quanto può cambiare questo mondo e anch'essa come può essere regolata?
3: L'intelligenza artificiale ha già cambiato il mondo degli influencer e dei creator. Esistono i virtual influencer, che sono influencer totalmente meccanizzati, che vengono creati ad hoc dai brand e che sono plasmati a immagine e somiglianza dell'idea che si vuole trasmettere. Però l'intelligenza artificiale viene utilizzata anche dagli influencer in carne ed ossa e l'ibridazione è sempre più forte. C'è un'etica dell'uso dell'intelligenza artificiale attualmente difficile da rintracciare in rete. Quello che sarà lo sviluppo attualmente non è prevedibile, non sappiamo i social tra 10 anni quale fisionomia assumeranno, quali saranno le evoluzioni. Non lo sapevamo 10 anni fa, non potevamo prevedere quello che sarebbe accaduto e probabilmente nemmeno oggi abbiamo questa capacità e forza predittiva. Però noi nel libro, analizzando la situazione con esperti, arriviamo a pensare quale può essere l'influencer del futuro. Lo definiamo utilizzando proprio questi due termini, fondendoli: intelligenza e artificiale in questo caso e influencer, e creiamo la figura, la definiamo dell'intelligencer, che è colui che non subisce senza un'attività critica quello che dice l'intelligenza artificiale, ma la fa sua dopo aver elaborato in un processo dialettico le cose che servono. Quindi una consapevolezza che possa preservare i due elementi fondamentali che faranno la differenza in futuro: l'umanità, cioè restare noi consapevolmente dietro lo strumento senza farci soverchiare, e la verità, cioè avere ben chiara la distinzione tra news e fake news.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Metti musica.

0: La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono
1: complessivamente in diretta alla Camera il vicepresidente Costa ed è prevista la commemorazione della Piazza della Loggia.
0: L'allegato A resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che a seguito della richiesta pervenuta in data 27 maggio 2026 è stata autorizzata in pari data, ai sensi dell'articolo 14,5 del regolamento, la formazione della componente politica denominata Futuro Nazionale Vannaci Free nell'ambito del gruppo parlamentare misto cui aderiscono i deputati Edoardo Ziello, Laura Ravetto, Emanuele Pozzolo e Rossano Sasso. Il deputato Edoardo Ziello ne è stato designato rappresentante. Comunico che a norma dell'articolo 16 bis comma 1 del regolamento il Presidente della Camera ha chiamato a far parte del Comitato per la legislazione il deputato Andrea Gentile in sostituzione della deputata Katia Polidori dimissionaria. Comunico che è deceduto l'onorevole Giuseppe Gargani, membro della Camera dei Deputati dalla sesta alla undicesima legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

0: Non ci stanno.
1: No. Colleghe e colleghi, commemoriamo oggi gli 8 cittadini caduti a seguito dell'efferato attentato consumatosi a Piazza della Loggia nel cuore di Brescia il 28 maggio 1974, che causò anche il ferimento di 102 persone. La deflagrazione dell'ordigno, vigliaccamente celato all'interno di un cestino dei rifiuti, ebbe luogo mentre era in corso una manifestazione sindacale convocata proprio al fine di denunciare il crescendo di violenze di matrice fascista che negli ultimi mesi si erano susseguite in città e nella provincia. Alle 10:12, sotto una pioggia fitta, l'intervento dal palco dell'allora dirigente sindacale ed ex partigiano Franco Castrezzati, che pochi giorni prima aveva scoperto 8 candelotti di tritolo davanti alla sede della CISL di Brescia, fu tragicamente interrotto dal sinistro boato dell'esplosione. L'oratore, deceduto poi nel 2025 a 99 anni, percepì l'estrema drammaticità del momento e, cercando di evitare che si diffondesse il panico in una piazza gremita di persone, rimase vicino al microfono e con fermezza ebbe la capacità di infondere coraggio ai presenti, rivolgendo loro l'esortazione più volte ricordata: compagni e amici, state fermi, calma. Purtroppo quella manifestazione alla quale erano stati invitati a partecipare lavoratori e studenti si trasformò in una tragedia per 5 insegnanti, 2 operai e un pensionato. Era gente comune che condivideva in varie forme l'impegno nel sociale in cui si prodigava dopo il lavoro quotidiano e che finì per pagare a carissimo prezzo l'adesione, con sincero senso di partecipazione, all'appello rivolto ad una popolazione che aveva deciso di reagire con metodo democratico alla recrudescenza delle violenze neofasciste. Ricordiamo con commozione quelle donne e quegli uomini la cui vita, colma di affetti e di speranze, fu spezzata all'improvviso e che forse, come è stato detto, più che vittime, potremmo definire caduti consapevoli, proprio perché quella mattina avevano scelto liberamente di essere in piazza in rappresentanza della società civile. I primi 6 di loro a perdere la vita in quel drammatico 28 maggio 1974 furono Giulietta Banzi Bazzoli, 34 anni, professoressa di francese, che quel giorno era in piazza assieme ai 3 figli Alfredo, Guido e Beatrice, di 4, 6 e 9 anni. Livia Bottardi, 32 anni, insegnante di lettere, appassionata di cinema, che morì tra le braccia del marito Manlio Milani, che sarebbe poi diventato il presidente dell'Associazione Familiare dei Caduti di Piazza Loggia e fra i fondatori della Casa della Memoria di Brescia. Euplo Natali, 69 anni, pensionato originario della provincia di Ancona, che durante la Resistenza aveva operato nei gruppi di azione partigiana e successivamente si era impegnato nelle sezioni locali del PCI. Bartolomeo Talenti, 56 anni, armaiolo di professione, attivo sindacalista ma in gioventù anche abile calciatore per le squadre del Mantova e del Brescia. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni, insegnante, alla quale fu dedicata pochi giorni dopo la strage una fondazione a ricordo di tutti i caduti di quel giorno. Alberto Trebeschi, 37 anni, marito di Clementina, anch'egli insegnante, oltre che assistente presso la facoltà di medicina dell'Università di Brescia. Il loro funerale ebbe luogo il 31 maggio nella stessa piazza della Loggia e alla presenza dell'allora capo dello Stato Giovanni Leone, del presidente del Consiglio Mariano Rumor e dei principali leader dei partiti e del segretario della CGIL Luciano Lama, che prese la parola a nome di tutti i sindacati. Alle esequie la partecipazione popolare fu altissima, stimata in più di 500.000 di persone che non risparmiarono fischi nei confronti delle autorità intervenute. Si spensero invece alcuni giorni dopo la strage Luigi Pinto, la vittima più giovane di soli 25 anni, nato a Foggia e che dopo il diploma aveva fatto dapprima l'operaio e il minatore prima di dedicarsi all'insegnamento, e Vittorio Zambarda, 60 anni, lavoratore edile di Salò e militante del PCI, che era andato in pensione solo da qualche giorno. 2 anni e mezzo dopo, e nonostante diversi interventi chirurgici, morì anche una nona vittima, Giacomo Corvini, 64 anni, medico, che quel giorno non stava partecipando alla manifestazione, ma era solo di passaggio vicino al luogo della deflagrazione. La strage rappresentò uno degli episodi più drammatici di quella che sarebbe stata denominata strategia della tensione, un'ondata di atti terroristici perpetrati tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, volti a destabilizzare la democrazia, creando un clima di panico e insicurezza che, nella scellerata logica degli eversori, avrebbe dovuto rappresentare il presupposto per l'adozione di leggi speciali o svolte autoritarie. Sul piano giudiziario, dopo molti anni di indagini, tentativi di depistaggio e 4 diversi procedimenti, all'esito dei quali diversi imputati risultarono assolti, la ricerca della verità sulla strage ha faticosamente raggiunto un primo esito definitivo il 20 giugno del 2017, allorché la Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per Carlo Maria Maggi, all'epoca dirigente di Ordine Nuovo del Triveneto, e Maurizio Tramonte, ordinovista e informatore del SID, il servizio di informazione della difesa, noto come Fonte Tritone, che sono stati ritenuti gli organizzatori della strage. L'esecutore materiale dell'attentato è stato invece individuato in Marco Toffaloni, all'epoca neofascista veronese di 16 anni e al quale il Tribunale dei Minori ha inflitto una condanna a 30 anni. Solo 2 mesi fa il ricorso presentato avverso questa sentenza è stato dichiarato inammissibile, ma la cittadinanza svizzera, nel frattempo acquisita dall'interessato che ivi vive da decenni con un'altra identità, rende problematica la concreta esecuzione della pena nei suoi confronti. Possiamo dire che la giustizia per Toffaloni purtroppo ancora deve arrivare. A distanza di 52 anni da quel terribile episodio stragista, rimasto indelebile nella nostra memoria collettiva, rinnovo infine il più vivo cordoglio per le vittime e esprimo la piena vicinanza mia e di tutta l'Aula ai loro familiari. Invito l'Assemblea adesso ad osservare un minuto di silenzio.

0: ha chiesto di intervenire la deputata Michela De Biase. Prego, deputata.
1: Signor Presidente, colleghe e colleghi, la strage di Piazza della Loggia non colpì soltanto Brescia, colpì la Repubblica. Colpì cittadine e cittadini che esercitavano un diritto costituzionale, manifestare pubblicamente contro la violenza neofascista e in difesa della convivenza civile. Il 28 maggio del 1974 quella piazza era il luogo di una mobilitazione antifascista convocata dai sindacati e dal Comitato Unitario Antifascista dopo mesi di attentati, di aggressioni e provocazioni dell'estrema destra. Brescia era uno dei luoghi nei quali la strategia della tensione mostrava con maggiore evidenza il proprio obiettivo: colpire la democrazia attraverso la paura e la violenza. In quella piazza c'erano operai, c'erano insegnanti, studenti, pensionati, lavoratori, c'erano persone che ritenevano necessario opporsi pubblicamente contro il terrorismo neofascista e contro un clima che stava avvelenando la vita democratica del paese. La bomba esplosa alle 10:12 sotto i portici di Piazza della Loggia non colpì soltanto persone inermi, colpì una mobilitazione democratica, colpì il diritto dei cittadini a partecipare, a prendere parola, a manifestare liberamente nello spazio pubblico. Morirono Alberto Trebeschi, Livia Bottardi Milani, Vittorio Zambarda, Luigi Pinto, Clementina Calzari Trebeschi, Bartolomeo Talenti, Giulietta Banzi Bazzoli ed Euplo Natali. Oltre 100 persone rimasero ferite. Alla violenza della bomba si aggiunse quella dei depistaggi, dei silenzi, delle omissioni. La ricerca della verità fu ostacolata, rallentata, talvolta resa opaca, e sappiamo quanto questo abbia ferito non soltanto i familiari delle vittime, ma la fiducia nelle istituzioni democratiche. La storia giudiziaria della strage di Piazza della Loggia racconta molto della storia italiana. Racconta quanto sia stato difficile fare piena luce sulla strategia della tensione e sulla responsabilità dell'eversione neofascista. E racconta anche quanto sia stato decisivo il ruolo dei familiari delle vittime nel tenere aperta la ricerca della verità quando una parte delle istituzioni sembrava incapace o non intenzionata a perseguirla fino in fondo. Tra queste figure c'è certamente Manlio Milani, presidente dell'Associazione dei familiari dei caduti di Piazza della Loggia e instancabile interprete dei principi della nostra Carta Costituzionale. Nella sua testimonianza c'è una domanda che attraversa il dolore personale, ma che diventa anche una responsabilità pubblica. Perché sono sopravvissuto? È una domanda che riguarda tutte e tutti noi, perché chi sopravvive a una strage diventa custode della memoria collettiva, diventa testimone non solo della sofferenza vissuta, ma della verità storica che quella violenza voleva cancellare. Manlio Milani ci ha insegnato che il sopravvissuto non custodisce soltanto il proprio dolore, custodisce una responsabilità pubblica. Testimoniare perché ciò che è accaduto non venga cancellato dalla storia. La vittima è un soggetto storico, non un semplice oggetto del male, ma una coscienza che testimonia, che agisce, è qualcuno che pur colpito dalla violenza sceglie di non indietreggiare e di non restarne prigioniero, che cerca non il risarcimento privato ma la costruzione di una memoria pubblica. La Repubblica ha il dovere di costruire questa memoria, non per trasformarla in rituale, ma perché la democrazia si difende anche così, custodendo la verità storica, riconoscendo le proprie ferite, impedendo che l'odio e la rimozione prendano il posto della responsabilità. La memoria è una ricerca ostinata di verità, contro ogni tentativo di rendere opaca la responsabilità storica. Perché quando si oscura la verità, si indebolisce il rapporto tra cittadini e istituzioni e si ferisce la coscienza civile della Repubblica. Ecco perché ricordare Piazza della Loggia non significa soltanto rendere omaggio alle vittime, significa difendere il valore della partecipazione democratica, della libertà, dell'antifascismo, della verità come fondamento della vita repubblicana. Oggi, in un tempo nel quale il rapporto con la memoria storica appare spesso superficiale e frammentato, abbiamo il dovere di custodire questa testimonianza, perché una democrazia si difende anche così, cercando la verità fino in fondo, rifiutando l'oblio. Le vittime di Piazza della Loggia non appartengono soltanto alla memoria di Brescia, appartengono alla coscienza democratica della Repubblica. Continuare a ricordarle significa continuare a difendere la democrazia.
0: Grazie, deputata Di Biase. Deputata Almisi, prego.
2: Onorevole Presidente, colleghe e colleghi, domani Brescia ricorda il 28 maggio 1974. Ricorda una delle ferite più profonde della nostra storia repubblicana. Piazza della Loggia, luogo simbolo della vita civile e democratica della città. Quella mattina venne colpita al cuore da una violenza vile e disumana. 8 persone persero la vita, oltre 100 rimasero ferite. Donne e uomini che stavano partecipando a una manifestazione sindacale, persone comuni, cittadini che credevano nella democrazia e nella libertà. Per Brescia non è una data qualsiasi, è una memoria viva che attraversa generazioni intere. Ricordo i racconti di chi era presente quel giorno, il boato, il fumo, la paura, ma anche il silenzio incredulo di una città che seppe subito stringersi attorno alle vittime e alle loro famiglie. Una comunità che, pur ferita, non ha mai ceduto all'odio né alla paura. Nel corso degli anni la giustizia ha compiuto passi importanti, arrivando a condanne definitive che hanno riconosciuto responsabilità gravissime. Ma sappiamo anche che non tutte le ombre sono state dissipate. Restano pagine ancora dolorosamente incomplete, interrogativi che fanno parte della memoria collettiva del nostro Paese. Per questo il ricordo di Piazza della Loggia non può essere soltanto commemorazione. Deve essere responsabilità, deve essere impegno quotidiano delle istituzioni nella difesa della democrazia, della libertà e della verità. Brescia ci ha insegnato che la memoria non è rancore, è dignità, è la forza di continuare a chiedere giustizia senza mai rinunciare ai valori democratici. Alle vittime, ai loro familiari, a una città che non ha mai smesso di cercare verità, dobbiamo il nostro rispetto, la nostra vicinanza e il nostro impegno, perché il sacrificio di quelle vite innocenti continui a parlare alle nuove generazioni e ci ricordi ogni giorno che la democrazia va custodita con coraggio, con responsabilità e con memoria.
0: Grazie, deputata Almisi. Deputata Bordonani, prego.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordare la strage di Piazza della Loggia non significa soltanto commemorare una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana. Per noi bresciani significa ricordare una ferita che non si è mai davvero chiusa. Una ferita che è entrata nella vita quotidiana, nelle famiglie, nei racconti tramandati ai figli, nella memoria collettiva di una comunità intera. Il 28 maggio 1974 non è una data lontana, confinata nei libri di storia. Per Brescia esiste un prima e un dopo Piazza della Loggia, e quel dopo non è mai più stato lo stesso. Io ero una bambina, non ero in piazza quel giorno, eppure quella strage è entrata ugualmente dentro di me, come dentro tantissimi della mia generazione. È arrivata attraverso i racconti dei nostri genitori, attraverso la paura che si respirava nelle case, nelle vie, nelle piazze della città. I miei genitori mi raccontavano che dopo la strage avevano paura perfino a passeggiare nel centro storico, a poche centinaia di metri da Piazza della Loggia. Mio padre raccontava che durante una passeggiata serale qualcuno gridò all'improvviso: «La bomba, la bomba!». Probabilmente era solo un pacco abbandonato, ma bastò quell'urlo perché tutti iniziassero a correre. E lui mi raccontava di aver messo mia madre al riparo contro una delle colonne dei portici, istintivamente per proteggerla. Ecco cosa fecero gli stragisti. Non colpirono soltanto le 8 vittime innocenti e più di 100 feriti. Colpirono un'intera comunità. Instillarono la paura. Cambiarono il modo di vivere delle persone. Raggiunsero il loro obiettivo terroristico: far sentire i cittadini insicuri, vulnerabili, indifesi. Quella paura è rimasta dentro Brescia per anni ed è rimasta anche dentro quella giornata, perché quella giornata non l'ha vissuta direttamente. Per me questa consapevolezza è diventata ancora più profonda quando ho avuto l'onore di essere presidente del Consiglio Comunale di Brescia e di collaborare con la Casa della Memoria, che è già stata citata da molti. Lì ho conosciuto le famiglie delle vittime, lì ho conosciuto Maglio Milani, che da decenni porta nelle scuole tra i giovani una testimonianza instancabile di memoria e di verità. La Casa della Memoria non ha soltanto custodito il ricordo, ha continuato anno dopo anno a chiedere giustizia, a pretendere che il nostro paese non dimenticasse, ad opporsi all'oblio e ai depistaggi. E dopo decenni di processi, di silenzi, di ostacoli, di verità cercate con tenacia, la giustizia è riuscita, almeno in parte, a dare un nome ai responsabili di quella strage neofascista. Le sentenze definitive hanno riconosciuto il coinvolgimento di esponenti di Ordine Nuovo, confermando ciò che Brescia aveva sempre saputo nel profondo. Quella bomba fu un attacco alla democrazia, alla libertà, alla convivenza civile. Ma il dolore di Piazza della Loggia non vive soltanto nelle sentenze, vive nei luoghi, vive nei simboli, vive nella memoria concreta della città. Oggi in Piazza della Loggia c'è il monumento che ricorda le vittime, c'è il manifesto della manifestazione antifascista indetta dai sindacati e dal Comitato Unitario Antifascista contro la violenza neofascista che in quei mesi stava colpendo Brescia e l'Italia intera. Una manifestazione nata proprio per reagire a quella spirale di odio e di attentati che stava attraversando il paese. E poi c'è quella colonna ancora segnata, ancora scalfita dalla forza dell'esplosione della bomba nascosta in un cestino sotto i portici. E forse, Presidente, quello è il segno più dirompente di tutti, perché quella ferita nel marmo è rimasta lì, davanti agli occhi di chiunque passi per la piazza. E ogni bresciano, quando passa davanti a quella colonna, davanti al monumento, inevitabilmente si ferma almeno per un istante, anche solo con il pensiero. Perché lì non c'è soltanto il ricordo di una tragedia. Lì c'è una parte della nostra identità bresciana. E in quelle 8 vittime c'era tutta Brescia. C'erano insegnanti, operai, un ex partigiano, lavoratori, pensionati, cittadini comuni. C'erano donne e uomini che rappresentavano il volto migliore di una comunità democratica, civile, impegnata. Persone che quella mattina erano in piazza per difendere la libertà e la democrazia. Per questo, Presidente, commemorare Piazza della Loggia non è un esercizio rituale, è un dovere civile. È un impegno morale verso le vittime, verso i familiari, verso le nuove generazioni. Concludo, Presidente, perché la memoria non appartiene soltanto a chi c'era. La memoria appartiene anche a chi viene dopo, a chi riceve quei racconti e li costituisce dentro di sé come parte della propria identità. E noi bresciani sappiamo bene che Piazza della Loggia non è soltanto il luogo di una strage, è il simbolo di una comunità ferita che ha scelto di non piegarsi alla paura. È il simbolo di una città che ha continuato a chiedere verità e giustizia con dignità, compostezza e tenacia. Oggi, nel ricordare le vittime, rinnoviamo il dovere della memoria, perché una democrazia che dimentica le proprie ferite è una democrazia più fragile, e perché il terrorismo, l'odio politico e la violenza eversiva non trovino mai più spazio nella nostra Repubblica. Grazie.
0: Grazie, deputata Bordonali. Onorevole Casasco, prego.
4: Grazie Presidente, grazie anche ai colleghi che sono intervenuti. Giulietta Banzi Bazzoli, 34 anni. Livia Bottardi Milani, 32 anni. Alberto Trebeschi, 37 anni. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni. Euclo Natali, 69 anni, pensionato ed ex partigiano. Luigi Pinto, 25 anni. Bartolomeo Talenti, 56 anni. Vittorio Zambarda, 60 anni. Sono i caduti, esattamente 52 anni fa, della strage di Piazza della Loggia. Un attentato di matrice neofascista che ha ucciso insegnanti, operai, pensionati, ferito 100 persone che passavano due lì per caso. Una bomba che voleva portare disordine in un'Italia che faticosamente i nostri padri cercavano di rimettere in carreggiata per consegnarcela libera e pacificata così come la conosciamo oggi. Rivedendo quelle immagini, quella costernazione, mi ha fatto specie che anche qui, come capita spesso fuori, va riecheggiando una sorta di rimpianto per un'Italia che fu, una specie di nostalgia per quando le cose sembravano più semplici. Un sentimento che non è solo nostrano, attraverso oggi l'intera Europa, dove movimenti che si nutrono di paura e risentimento tornano a guadagnare terreno. In nome di queste 8 persone e di queste 8 vittime ci ricordano dove porta quella strada e perché non possiamo smettere di presidiarla. I nomi delle vittime della strage di Brescia, la mia città, ricordano a tutti e innanzitutto a me stesso che mezzo secolo dopo la democrazia ha vinto per sempre sulla paura. Un insegnante, un operaio che la mattina si diriga verso il suo posto di lavoro non rischia più di saltare per aria per mano di un terrorista. Ma quella vittoria va rinnovata ogni giorno e soprattutto va trasmessa. Avevo 20 anni nel 1974 e quell'evento mi ha subito insegnato quanto fosse importante la convivenza civile e quanto fosse fragile pur importantissima la nostra democrazia. Un tema oggi più che mai attuale. La catena della memoria si assottiglia. Ecco perché abbiamo accolto con favore la proposta di ricordare e vogliamo dare il nostro contributo. Abbiamo il dovere di conservare il ricordo dei caduti, di stringerci alle loro famiglie e soprattutto di consegnare questa storia alle generazioni più giovani, perché sappiano da dove veniamo e capiscano cosa vale la pena di difendere con le parole, con i fatti e con le leggi. Grazie.
0: Grazie onorevole Casasco. Onorevole Pellegrini, prego.
5: Grazie Presidente. 52 anni fa, il 28 maggio del 1974, a Brescia, in piazza della Loggia, alle ore 10:12, i terroristi neri realizzarono un attentato spaventoso. Una bomba uccise 8 italiani, poi purtroppo diventati 9 cittadini inermi e innocenti, e ne ferì oltre 100. Il tutto mentre era in corso una grande manifestazione democratica e pacifica organizzata dai sindacati confederali e dal comitato permanente antifascista, proprio per protestare contro la crescente violenza neofascista a Brescia. Infatti nei mesi precedenti la strage, la città era stata teatro di una serie continua di attentati, di intimidazioni, di aggressioni squadriste. E solo 9 giorni prima, il 19 maggio, il neofascista Silvio Ferrari era saltato in aria sulla sua stessa moto mentre trasportava esplosivo. Questo era il clima che si respirava a Brescia in quei mesi, in quelle settimane. La firma neofascista sulla strage era evidentissima sin da subito, anche perché si colpivano cittadini, sindacati, lavoratori, e non la vedeva questa firma solo chi non voleva vederla. Per la verità erano in tanti. Fu materialmente eseguita dai neofascisti appartenenti a Ordine Nuovo, ma per arrivare a una sentenza di condanna definitiva dei terroristi esecutori di questa vera e propria tragedia e di altre stragi abbiamo dovuto aspettare decenni, quasi, lei lo ricordava prima, Presidente, quasi sullo spirare dei 50 anni sono arrivate delle condanne definitive e ci sono ancora dei processi in corso. Ecco, forse la tragedia, anzi senza forse, la cosa sconvolgente, la tragedia nella tragedia, è stato scoprire che coloro che avrebbero dovuto proteggere i cittadini italiani, pezzi dello Stato, pezzi delle forze dell'ordine, pezzi dei servizi di sicurezza e informazione, erano in realtà depistatori o addirittura ispiratori, complici, fornitori di armi e di esplosivo degli stragisti. E pur conoscendo esattamente tutto quello che stava avvenendo tramite gli informatori, gli infiltrati, nessuno mosse un dito, nessuno fece niente. Questo davvero è una cosa sconvolgente. C'era il tecnico degli esplosivi, Di Giglio, che relazionava a servizi che fanno capo agli Stati Uniti. C'era Maurizio Tramonte, che era un informatore del SID, che quindi descriveva passo passo quello che succedeva. Il giudice Guido Salvini ha descritto tutto ciò come controllo senza repressione, e davvero questa è una cosa che ferisce ancor più di quella che è stata la tragedia di quegli anni, di quelle stragi. Concludo, Presidente. Noi abbiamo il dovere di non stancarci di continuare a chiedere verità e giustizia, perché non tutti hanno pagato, anzi tanti non hanno pagato e l'hanno fatta franca, sia tra gli esecutori materiali e sia tra gli ispiratori e sia chi ha aiutato queste bande di terroristi neri. Lo dobbiamo al paese, ai cittadini, ma soprattutto a chi ha perso la vita da innocente. Grazie.
0: Grazie onorevole Pellegrini. Onorevole Benzoni, prego.
6: Presidente, colleghe e colleghi, ci sono delle ferite della storia repubblicana che non appartengono soltanto ai luoghi in cui sono state inferte, ma sono parte della coscienza civile di un intero paese. Piazza della Loggia è esattamente una di queste. In quella piazza non è stata colpita soltanto una città, è stata colpita la democrazia italiana. Non ero ancora nato, non ho sentito il boato di quella bomba, non ho visto il fumo, la pioggia, non ho visto il sangue in piazza, il caos di quei minuti, non ho sentito le sirene incessanti, non ho visto i maledetti idranti. Eppure, come tutti i bresciani, quello che è accaduto lo porto sotto la pelle, fa parte di me. Mi ha accompagnato tutta la vita nei racconti familiari, a scuola, nelle commemorazioni, nelle parole di quella mattina era in piazza e da allora ha continuato a chiedere verità e giustizia. Per anni questa Repubblica ha dovuto convivere con il dolore delle vittime e con il peso di evidenze negate, rallentate, ostacolate. Ma oggi sappiamo con chiarezza che quella strage aveva una matrice neofascista ed eversiva. Sappiamo che faceva parte della strategia della tensione che ha attraversato il nostro paese, tentando di seminare paura, destabilizzazione, sfiducia nelle istituzioni democratiche. E sappiamo anche una cosa più difficile da accettare, che attorno a quella stagione hanno agito complicità, depistaggi, opacità interna da apparati dello Stato che hanno tradito il proprio dovere di fedeltà alla Repubblica. Ricordarlo qui oggi non significa riaprire una ferita, significa onorare la verità. Una democrazia forte sa guardare con onestà la propria storia e le proprie ombre. Ma Piazza della Loggia non è soltanto il racconto di una violenza, è soprattutto il racconto di una risposta civile straordinaria. Chi ha pianificato quella bomba voleva dividere il paese, spegnere la partecipazione, convincere i cittadini che la paura fosse più forte della libertà. Ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti a Brescia, non ci sono riusciti in Italia. Abbiamo trasformato il dolore in coscienza democratica e lo abbiamo fatto attraverso la perseveranza delle famiglie delle vittime, attraverso il lavoro instancabile della magistratura, delle associazioni, della Casa della Memoria, di tutte le istituzioni, delle scuole, dei sindacati che hanno saputo evitare che la rabbia si trasformasse in vendetta. L'abbiamo fatto custodendo la memoria non come un rito, ma come una responsabilità collettiva. E forse è proprio questo il messaggio più profondo che Piazza della Loggia consegna oggi ancora alla nostra Repubblica. La democrazia non vive soltanto nelle leggi o nelle istituzioni. Vive nella partecipazione delle persone, nella capacità di una comunità di non arrendersi al terrore, nell'impegno quotidiano contro ogni forma di odio, violenza e intolleranza. Per questo ricordare il 28 maggio 74 è una scelta che riguarda il presente e il futuro, riguarda il coraggio di chiamare le cose con il loro nome senza ambiguità e senza revisionismi. Oggi, nel ricordo di Livia Bottardi Milani, Vittorio Zambarda, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Giulietta Banzi Bazzoli e Deo Pronatali, il Parlamento della Repubblica rende omaggio non soltanto alle vittime di una strage, ma a un'idea d'Italia che nemmeno il terrorismo è riuscito a spezzare. Un'Italia democratica, antifascista, libera.
0: Grazie onorevole Benzoni. Deputata Zanella, prego.
7: Il 28 maggio 1974 a Brescia, in piazza della Loggia, poco dopo le 10 del mattino, una manifestazione sindacale antifascista venne brutalmente presa d'assalto con una bomba collocata in un cestino di rifiuti. 8 morti, oltre 100 feriti. Si spezzano in quel momento le vite di persone innocenti. Non c'è più nulla da fare per Giulietta Banzi, mamma del nostro collega Alfredo Bazzoli. Livia Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda, insegnanti, operai, pensionati scesi in piazza quella mattina per protestare contro la recente ondata di attentati neofascisti. La violenza dei neri si era fatta ormai insopportabile in quelle ultime settimane. Bisognava fermarla. E invece gli stragisti erano già pronti per alzare il tiro. Era fallito qualche giorno prima un attentato al Blue Note, un locale notturno dove l'esplosione, se fosse riuscita, avrebbe provocato il massacro più devastante dai tempi del nazifascismo. La strage di 52 anni fa, che colpì così crudelmente la città di Brescia, non fu opera di sbandati o di persone che avevano perso la ragione, votandosi alla violenza. Essa nacque dalla pianificazione di un attacco contro l'ordine democratico, voluto dalla destra neofascista guidata da Ordine Nuovo, l'organizzazione di soldati politici allevati e addestrati a compiere le stragi. L'attentato è ormai riconosciuto anche in sede giudiziaria.

0: Potenza, nelle caserme dei carabinieri e persino nella base veronese della NATO, l'Aftase, che allora aveva sede in Palazzo Carli. Il passare del tempo ha contribuito a far cedere molti segreti e dunque a far conoscere il contesto e gli esecutori di un atto che si proponeva di immobilizzare l'Italia che camminava verso il futuro, verso trasformazioni profonde. L'Italia che voleva il divorzio, la legge sull'interruzione di gravidanza e la maternità consapevole, lo statuto dei lavoratori, la riforma del diritto di famiglia, la riforma sanitaria, del sistema psichiatrico, l'Italia delle regioni, l'Italia della Costituzione, un blocco reazionario che temeva la forza di questo movimento di uomini, donne, ragazzi e ragazze incredibilmente consapevoli della forza della solidarietà e di una visione comune. Si incaricò di gelare queste energie con la politica della strage. Il tributo di sangue fu enorme, la ferita democratica fortissima. Oggi abbiamo una visione chiara di ciò che accade. Oggi, come allora, non lasceremo passare il neofascismo. Grazie.
1: Grazie, deputata Zanella. Onorevole Alessandro Colucci, prego.
2: Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, non intendo oggi ricordare i fatti di Piazza della Loggia. Quei fatti sono scolpiti nella memoria del nostro paese, nella memoria di ogni lombardo e di ogni bresciano. Così come scolpiti sono i nomi delle vittime, il dolore delle loro famiglie, l'assurdità del loro destino. Morire per mano della violenza terroristica, mentre si manifesta proprio contro la violenza e contro il terrorismo, rappresenta uno dei paradossi più tragici della nostra storia repubblicana. Un paradosso che ancora oggi ci interroga e ci obbliga a riflettere. La memoria però non può essere soltanto commemorazione, deve essere responsabilità collettiva, deve essere un esercizio continuo di coscienza civile. Perché il tempo passa, le generazioni cambiano e il rischio più grande è che la distanza storica finisca per attenuare non il ricordo dei fatti, ma il loro significato profondo. E quel significato riguarda tutti noi, riguarda il dolore e il dovere di impedire che l'odio torni a insinuare nel linguaggio pubblico, nei rapporti sociali, nella cultura politica. Riguarda il dovere di contrastare la violenza nelle parole prima ancora che nei gesti, l'intolleranza nei concetti prima ancora che nelle azioni. La democrazia vive di confronto, anche duro, anche acceso, ma muore quando il confronto si trasforma in delegittimazione dell'altro, quando il dissenso diventa odio, quando la diversità viene percepita come un nemico da battere e non come una voce da ascoltare. A quel tragico paradosso che vide la morte colpire chi manifestava contro la violenza, dobbiamo porre oggi un altro paradosso, quello della tolleranza formulato da Karl Popper. Una società democratica e aperta deve essere tollerante, certo, ma non può essere tollerante verso l'intolleranza, verso chi alimenta odio, verso chi giustifica la violenza, verso chi nega i principi stessi della convivenza democratica. Perché non esiste libertà senza rispetto reciproco, non esiste pluralismo senza il riconoscimento della dignità dell'altro e non esiste democrazia se si lascia spazio a culture politiche fondate sull'odio, sulla sopraffazione e sulla violenza. Signor Presidente, rinnovare oggi la memoria di Piazza della Loggia significa allora riaffermare con forza questi principi, significa custodire non soltanto il ricordo delle vittime ma il senso profondo del loro sacrificio. Significa trasmettere alle nuove generazioni l'idea che la libertà democratica non sia mai definitiva, ma venga difesa ogni giorno, con la responsabilità, con il rispetto e con il rifiuto di ogni fanatismo. È questo il compito che abbiamo davanti ed è questo il modo più autentico per onorare quella memoria e le vittime della strage di Piazza della Loggia. Grazie.
1: Grazie, onorevole Colucci. Onorevole Del Barba, prego.
3: Grazie Presidente. Colleghi, ci ritroviamo oggi per ricordare una delle ferite più profonde della nostra Repubblica. Il 28 maggio del

0: 84 alle 10:12 durante una manifestazione antifascista in piazza della Loggia a Brescia. Una bomba nascosta in un cestino esplose tra cittadini, lavoratori, insegnanti, giovani, persone che erano lì per partecipare a un momento di impegno civile e che, come lei ha ricordato, Presidente, più che vittime, furono persone che offrirono consapevolmente il loro sacrificio. 8 persone vennero uccise, oltre 100 ferite. Più tardi uno di questi feriti si aggiunse al numero delle vittime. Ma non fu soltanto una strage, un dolore che ha dilaniato la storia di molte famiglie alle quali va oggi il nostro pensiero. Fu un attacco alla democrazia italiana. Fu il tentativo di colpire la convivenza civile, di diffondere paura, di incrinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. A quella tragedia si unì un'altra sofferenza lunga e silenziosa, quella della ricerca della verità. Per decenni le famiglie delle vittime, la città di Brescia, magistrati, investigatori e servitori dello Stato hanno continuato a cercare risposte. Lo hanno fatto con tenacia, pazienza, spesso contro la frustrazione di indagini che sembravano non arrivare a un approdo. E sappiamo anche che in quella ricerca non tutti aiutarono la verità a emergere. Vi furono depistaggi, omissioni, comportamenti che rallentarono, ostacolarono il cammino della giustizia. Ci furono soggetti che invece di servire pienamente lo Stato tradirono il proprio compito. Ma proprio per questo il risultato raggiunto assume un valore ancora più profondo. La giustizia, pur con tempi dolorosamente lunghi, ha fatto il suo corso. È stata raggiunta una verità giudiziaria definitiva sulla matrice della strage e sulle responsabilità accertate. Eppure dobbiamo avere l'onestà, il coraggio di riconoscere che la verità giudiziaria non esaurisce il bisogno di comprendere fino in fondo quella stagione della nostra storia. La nostra sete di verità non si arresta qui. Lo scorso anno, nel 50° anniversario della strage, il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che la verità è il fondamento della democrazia e ha aggiunto parole altrettanto importanti. Complici e collusi non rappresentano lo Stato, hanno tradito l'Italia. E Mattarella ci ha indicato anche la strada. Il miglior modo per onorare chi perse la vita in Piazza della Loggia è vivere ogni giorno i principi e i valori della nostra Costituzione. Così facendo, la memoria non è celebrazione del passato, un giusto tributo a chi ha sofferto e soffre una tragedia che tocca tutti noi, è una responsabilità verso il futuro.
1: Grazie, onorevole Del Barba.
2: Non ti lascio la via tutto lì sotto, proprio, Presidente.
1: No.
2: Non so sbagliare.
1: No,
2: ce
1: l'avevo tutto, scusa. Ok. Seguiamo con l'ordine del giorno che reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 632A, modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e dell'abbinata proposta di legge numero 2328. Ricordo che nella seduta dell'11 maggio si è conclusa la discussione generale. Il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge e delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare il parere della commissione bilancio reca una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione che è contenuta nel fascicolo degli emendamenti e che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi degli articoli 86,1 e 89,1 del regolamento, in quanto estraneo rispetto ai contenuti del provvedimento in esame che interviene in materia di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel processo penale, l'articolo aggiuntivo Gianassi 1.0000, non previamente presentato in Commissione, recante disposizioni in materia di corretto recepimento della direttiva per il contrasto delle liti temerarie intentate per bloccare la partecipazione pubblica.
2: Questo se qualcuno interviene sul complesso non c'è altro, quindi puoi dire se nessuno senza di okay.
1: Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo unico. E quindi chiedo al relatore, l'onorevole Costa, di intervenire. Prego.
3: Grazie Presidente. I pareri sono 1.1002 invito al ritiro, 1.34 invito al ritiro, 1.1000 invito al ritiro, 1.33 e 1.1001 invito al ritiro. Per quello che riguarda l'articolo 1 faccio riferimento anche all'emendamento, diciamo, la clausola di invarianza, invece l'1.0500 parere favorevole.
1: Grazie, quindi chiedo al governo.
4: Grazie proprio... Presidente, conforme al relatore.
1: Grazie, e allora?
2: Dall'1.1002.
1: Ok, allora passiamo al primo, che è l'1.1002 D'Urso. Prego, deputata D'Urso.
5: Grazie Presidente. Allora, francamente il parere contrario a questo emendamento mi ha stupito, perché vedete, con questo emendamento noi intendiamo aggiungere la parola irrevocabile come specificazione rispetto alle sentenze di assoluzione relativamente alle quali dovrebbe intervenire, appunto, come da proposta di legge, questo obbligo di dare notizia, di darne notizia a carico di editori, responsabili delle testate giornalistiche, radiofoniche, televisive online. Perché mi stupisce? Perché in realtà la irrevocabilità della sentenza di assoluzione era un requisito che nel testo originario del redatto dall'onorevole Costa, quindi dal collega Costa, era presente, perché do lettura della formulazione iniziale del testo a prima firma Costa. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile, quindi non stiamo facendo altro che ripristinare quello che era una formulazione che evidentemente per noi pensavamo come frutto di distrazione era stata, cioè era saltata rispetto, diciamo, con la nuova riscrittura del testo, ma qualcosa, insomma, un requisito su cui persino il primo firmatario della proposta di legge che stiamo esaminando era assolutamente convinto e assolutamente d'accordo, perché era uscito da suo pugno. Vedete, non è un capriccio questa precisazione, quindi fare riferimento all'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, perché serve sicuramente a meglio perimetrare o comunque a ridimensionare il numero, insomma, delle istanze che potranno pervenire rispetto all'onere di pubblicazione. E questo non è una cosa da poco, non è una cosa da poco, perché noi stiamo varando un provvedimento che per molti versi, se si riversassero contestualmente moltissime richieste in tal senso, potrebbe praticamente causare un ingolfamento, addirittura una compressione della discrezionalità della linea editoriale, insomma, rispetto a cosa pubblicare, quando pubblicarlo, che spazio dare alla notizia. Quindi già limitare alle sentenze irrevocabili, così come era nell'intendimento, e ritengo anche proprio per questo motivo più diciamo la praticabilità, la fattibilità di quest'onere che viene imposto alle testate giornalistiche e quant'altro, ecco, io penso che era l'intendimento iniziale anche dell'onorevole Enrico Costa, perché aveva fatto riferimento a sentenze irrevocabili. L'intendimento era sicuramente non diciamo ingolfare di richieste di pubblicazione, e sicuramente anche c'era un'altra, diciamo, considerazione, non so se l'aveva fatta anche lui, ma sicuramente la facciamo noi, che merita risonanza mediatica, pratica merita pubblicità, sicuramente la sentenza irrevocabile di assoluzione. Quando ancora il procedimento penale è in itinere, perché siamo davanti ad una sentenza che può essere oggetto di impugnazione o siamo con un grado di appello magari in corso o un grado di Cassazione ancora in corso, ecco, ancora che la vicenda è tutta da scrivere, permettetemi. Quindi anche sotto questo punto di vista i provvedimenti devono essere assolutamente rilevanti per meritare di divenire oggetto, insomma, di questo obbligo, che sarà particolarmente comunque gravoso, ce lo dobbiamo dire, per i responsabili delle testate giornalistiche in particolare. Quindi era un emendamento di buon senso, un emendamento che trovava la corrispondenza piena nella stesura iniziale del testo. Se bocciate questo emendamento, mi viene da dire che non c'è stata distrazione, ma sicuramente c'è malizia. Grazie.
1: Grazie, deputata D'Orso. Pongo in votazione l'emendamento 1.1002 D'Orso, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Aspettiamo un attimo che la prima votazione del pomeriggio. Ci siamo. Chi altro deve votare? Chiedo scusa che non vedo. C'è qualcun altro? No, Pretto. Un attimo che il collega arriva. Sì, l'ho visto. Abbiate pazienza un attimo, la prima votazione. Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti e votanti 216, contrari 134, la Camera respinge. 1.34 D'Orso.
6: Gianassi.
1: Onorevole Cafiero De Rao, prego.
7: Sì. Grazie Presidente. Questo emendamento vuole sottolineare come il principio che ha informato questa legge sia sostanzialmente restituire l'immagine, la dignità a coloro che hanno subito una lesione a causa di notizie di stampa o notizie mediaticamente diffuse in cui si afferma che quel soggetto ha subito un procedimento penale, laddove però intervenga una sentenza di assoluzione, laddove cioè quella persona poi risulti innocente. Bene, capisco che qui sono poco interessati tutti, ma in realtà si tende soltanto a dare un contributo perché la legge non finisca per essere contraddittoria essa stessa. Cosa vuole questo emendamento? Sottolineare un aspetto. Non è ogni sentenza di non doversi procedere, ogni sentenza di proscioglimento che di per sé determina la riparazione, ma è soltanto la sentenza di assoluzione che spinge alla riparazione, assoluzione piena, cioè il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato, non aver commesso il fatto. Laddove invece la sentenza interviene perché il reato è estinto per amnistia o il reato è estinto per prescrizione, il soggetto destinatario della sentenza non è assolutamente innocente, perché la sentenza di amnistia, così come quella di prescrizione, viene emessa soltanto se gli elementi raccolti fino a quel momento non evidenziano una estraneità al reato, quindi la mancanza di responsabilità. Cioè chi è destinatario di sentenza di non doversi procedere per amnistia o prescrizione, per ciò stesso è responsabile del reato e i giudici lo hanno sostanzialmente affermato nell'ambito della ricostruzione dei fatti, ma non potranno dichiarare la responsabilità e la condanna perché è intervenuta un'amnistia o la prescrizione. La prescrizione vuole che il soggetto sia sostanzialmente responsabile, perché altrimenti si applica la sentenza di assoluzione. E allora il perimetro che viene seguito qui con questa legge è un perimetro errato, perché
1: colleghi,
7: va
1: per
7: oltre
1: favore, se no
7: le
1: non
7: esigenze. Cioè vuole coprire questa legge anche la sentenza di non doversi procedere per amnistia e prescrizione, che invece è una sentenza sostanzialmente affermativa della responsabilità dell'imputato. Sì, sì. Se fosse diversamente si applicherebbe la sentenza di assoluzione, caro avvocato, onorevole, la sentenza di assoluzione. Invece si applica il non doversi procedere per amnistia o prescrizione perché non ci sono gli elementi che ne dimostrano l'estraneità al reato o l'innocenza. Ecco, quindi noi con questo emendamento richiamavamo l'attenzione di coloro che sono seduti a quel banco per dire loro: qui si sta errando perché si va oltre l'esigenza, cioè non consta assolutamente l'utilità e l'opportunità che venga diffusa o pubblicata una sentenza di amnistia o prescrizione che non dimostra l'innocenza o l'estraneità del soggetto. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Cafiero De Rau. Dell'Ole a titolo personale, prego.
6: Grazie Presidente, oltre al voler chiedere di apporre la mia firma a questo emendamento, ci tengo a segnalare che coloro che hanno pensato questa legge l'hanno pensato già in questa maniera, proprio per sostanzialmente dare informative che sono diverse da quelle effettive, perché altrimenti avrebbero scritto alla fine del comma 2, nella modifica che è stata fatta in commissione, non dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato, perché se uno è stato assolto e prosciolto non è più né indagato né imputato, lo è solo quando c'è l'amnistia o la prescrizione. Quindi è stata pensata esplicitamente in questa maniera, perché bisogna tutelare le persone anche quando c'è una prescrizione o un'amnistia, nonostante siano stati accertati i fatti, e questo non è corretto dal punto di vista dell'informativa da dare alle persone. Grazie.
1: Grazie onorevole Del Loro, se nessun altro
2: Pellegrini sottoscrive,
1: se nessun altro anche per Antoni, Carmina e tutto il gruppo, perfetto. E allora, se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.34 d'orso, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Sì, sì, un attimo Ciocchetti. Vedi se ha votato, però è in parlato. Ok, Furgiuele, mi pare che è l'ultimo che deve ancora votare. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 223, contrari 140, la Camera respinge. 1 punto 1000 Gianassi. Gianassi, ho immaginato che voleva intervenire, prego.
8: Grazie Presidente. Interverrò a questo punto su questo emendamento e non sarei voluto intervenire anche sul tema che avevamo avanzato con l'emendamento, che però è stato dichiarato inammissibile, lo riproporremo in altre sedi. Riguarda il pieno recepimento della direttiva europea anti-slap a tutela dei giornalisti che subiscono querele temerarie. Proponevamo un'integrazione della legge di delegazione europea che a nostro giudizio è insufficiente, e prendo atto della valutazione tecnica di inammissibilità, e quindi mi concentro invece in questa sede e mi concentro invece su questo emendamento. Allora, il testo originario che è stato presentato in commissione conteneva, a nostro giudizio, mi riferisco al testo Costa, ovviamente in una fase iniziale ve n'era anche un altro, Matone, che per noi era irricevibile soprattutto per la parte relativa alle sanzioni sui giornalisti. Quello Costa, che non conteneva fin dall'inizio la parte relativa alle sanzioni, però conteneva una previsione sulle modalità di pubblicazione della notizia che a nostro giudizio erano irricevibili, sbagliate, irragionevoli, cioè La versione originaria prevedeva che fosse dato notizia della decisione di assoluzione o proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza che era stata data durante le diverse fasi del procedimento. Ripeto, un criterio irragionevole e eccessivamente incidente sull'attività del giornalismo e quindi a nostro giudizio irricevibile. Devo dire, nel lavoro di commissione il relatore si è convinto di presentare un emendamento che raccogliesse queste criticità e ha presentato una seconda versione che rivedeva quella parte, cancellando il criterio della identità dello spazio, delle modalità e dell'evidenza della notizia, sostituendolo con il criterio dell'analogo spazio e del rilievo adeguato. Mentre sul concetto di rilievo adeguato noi riteniamo che sia condivisibile perché recupera la versione contenuta già oggi nel codice deontologico dei giornalisti, la riproposizione di un criterio di analogia dello spazio, seppur estemperata rispetto alla versione originaria, a nostro giudizio era anch'essa irricevibile. Però nel corso dei lavori della Commissione è stato approvato con riformulazione un nostro emendamento che cassava per l'appunto il criterio non solo della identità dello spazio ma anche dell'analogia dello spazio, che oggi dunque non vi è più nella versione che viene approvata. Credo sia importante ricordarlo perché talvolta il dibattito pubblico sui nostri lavori tende a ricordare le versioni originali dei provvedimenti e invece quando quelle sono superate dal lavoro di commissione credo che sia opportuno ricordarlo anche in questa sede e poi fuori. Rimane dentro la previsione normativa il concetto del rilievo adeguato. Noi con due emendamenti, questo è il successivo, proponiamo di modificare anche questo criterio sostituendolo con il concetto di rilievo appropriato e adeguata tempestività. Perché lo facciamo? Perché già oggi questo tema è affrontato nel codice deontologico dei giornalisti all'articolo 24 relativo rubricato cronaca giudiziaria, laddove è previsto che in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, il giornalista ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività. Quindi noi con questo emendamento e con il successivo proponiamo di sostituire quest'ultima formulazione, che è certamente un passo importante, un miglioramento significativo perché cancella l'identità dello spazio, l'analogia dello spazio, ma con la versione già oggi prevista all'articolo in modo pedissequo all'articolo 24 del codice deontologico dei giornalisti. E dunque chiediamo di sostituire il rilievo adeguato con l'appropriatezza del rilievo e l'adeguata tempestività della notizia.
1: Grazie onorevole Gianassi. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione l'1.1000 Gianassi, parere contrario commissione e governo. La votazione è aperta. Caro tenuto, un attimo, aspettiamo. Ha votato, votazione chiusa, presenti 225, contrari 132, la Camera respinge. Passiamo agli identici 1.33 Dorso e 1.1001 Gianassi. La Dorso intende intervenire, prego.
5: Grazie Presidente. Allora, con questo emendamento intendiamo sostituire le parole che sono contenute nel testo secondo cui appunto occorrerebbe dare notizie del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, intendiamo sostituire invece dicendo di dare pubblicità con appropriato rilievo, punto. Questo perché? Per eliminare quel richiamo allo spazio, all'adeguatezza collegata allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. E lo facciamo non per un pregiudizio ideologico o quant'altro, ma lo facciamo perché forse non vi siete accorti che collegare lo spazio che dovrebbe essere riservato, sarà riservato ad una sentenza di assoluzione, con lo spazio che nel corso del tempo dell'intero procedimento penale sia stato riservato allo svolgimento, quindi agli aggiornamenti, all'evoluzione, ai vari atti che vengono emessi durante un procedimento penale che può avere, come tutti sappiamo, addirittura ben tre gradi di giudizio, quindi andare a coinvolgere un arco temporale molto molto ampio. È uno spazio quindi molto molto ampio. Ecco, collegare la pubblicità della sentenza di assoluzione a quel vincolo lì è irragionevole. È semplicemente irragionevole, è andare ad imporre, lo dicevo anche in discussione generale, un adempimento inesigibile. Cioè non è possibile esigere che lo spazio riservato alla pubblicità di una sentenza di assoluzione o di un provvedimento di archiviazione sia in qualche modo analogo, comunque l'adeguatezza possa essere verificata sulla scorta dello spazio già riservato ad un intero procedimento penale. In sede di discussione generale vi ho fatto un esempio perché dobbiamo dire insomma le cose come stanno. Ho fatto l'esempio del caso Garlasco, che per ora è alla ribalta della cronaca quotidiana. Ogni sera c'è almeno una trasmissione televisiva, e quindi parlo in questo caso di trasmissioni televisive, ma l'obbligo è anche per appunto le testate giornalistiche televisive, perché nero su bianco è scritto nella proposta di legge. Dico, noi abbiamo praticamente la narrazione minuto per minuto di questo caso a reti quasi unificate tutte le sere. Ora, se passasse questa proposta di legge così come è scritta, io mi chiedo se un domani, esempio, dovesse essere attinto da un provvedimento a lui favorevole, un'archiviazione piuttosto che una sentenza di assoluzione, cosa dovrebbe chiedere? Cioè l'adeguatezza rispetto alla pubblicità, al dare notizia della sua assoluzione correlata allo spazio già riservato per tutto il procedimento penale a lui annessi e connessi, perché a lui dedicato, perché tra l'altro siamo anche, dico, cosa dovrebbe richiedere? È la verità dell'adeguatezza di questo spazio dedicato, dove ci dovrebbe portare? A dire che ogni giorno per, non so, dei mesi, ogni sera anche, perché dobbiamo fare pure conto per quanto riguarda le trasmissioni televisive, perché qua nessuno ne ha parlato, ma anche loro avranno questo obbligo, e dobbiamo anche far conto della fascia in cui raccontare e dare pubblicità, perché noi sappiamo bene che una fascia in prima serata vale molto di più in termini di risonanza mediatica rispetto a una fascia della mattina alle 8, 9, non so, ora non sono un'esperta, però lo diventeremo esperti un po' tutti, perché se si dovrà applicare questa proposta di legge, questa legge, certo bisognerà anche fare i conti con questo genere di conoscenze. Ecco, io quindi vi invito, spogliandovi da qualsiasi pregiudizio ideologico e da una fede cieca verso un obiettivo, a guardare alla praticabilità dell'obiettivo proprio sul piano della concretezza e della possibilità di adempiere a quello che voi scrivete nero su bianco, se volete insomma che questa proposta di legge in qualche modo abbia una sua utilità, perché altrimenti davvero state solamente per l'ennesima volta mettendo una bandierina, facendo soltanto propaganda, ma con l'unico obiettivo di rendere la vita impossibile al giornalismo, perché questo è poi alla fine, di qualsiasi natura si tratti, perché ripeto anche qua sono coinvolti testate giornalistiche televisive, radiofoniche e chi più ne ha più che ne metta, quindi non solo la carta stampata o non solo le testate online. Grazie.
1: Grazie deputata D'Urso. Onorevole Dori, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Come AVS voteremo convintamente a favore di questo emendamento. Perché? Perché nei lavori in commissione opportunamente è stato approvato un emendamento che ha tolto riferimento nel primo comma alle modalità della notizia per come è stata data. Però è rimasto il riferimento invece a quello spazio. Ecco, allora probabilmente è un refuso più di natura politica, perché lo spazio attiene alle modalità, quindi nel momento in cui noi abbiamo tolto il riferimento alle modalità, implicitamente dovrebbe essere tolto il riferimento anche allo spazio, perché lo spazio attiene alle modalità e in qualche modo con quel riferimento si continua a mantenere un riferimento che va a legare le mani al giornalista, anche perché allo spazio in senso specifico, in senso stretto, cioè come misure anche dello spazio da riservare sul giornale, per intenderci, oppure in senso generico. Ecco, sarebbe davvero opportuno togliere anche quel riferimento, proprio perché a mio parere, quando politicamente, correttamente, anche la maggioranza ha approvato quell'emendamento togliendo il riferimento alle modalità, implicitamente dovrebbe essere incluso anche lo spazio, perché lo spazio è una modalità. Per questo motivo voteremo a favore. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 1.33 Dorso, 1.1001 Gianassi, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
10: Serracchiani.
1: Com'è? Sì, un attimo la collega Serracchiani. Ha votato, perfetto. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 134, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 1, la votazione è aperta. Ribadisco articolo. Mi cambi l'acqua. Ci siamo colleghi? Onorevole Provenzano, un attimo solo, che sta... No. Aspettiamo un attimo Provenzano, che non ho capito se sta... Ha votato o no? Ah, ha votato. Votazione chiusa. Presenti 227, favorevoli 142, astenuti 85, la Camera approva. E passiamo all'ultimo, il 1050. Se nessuno, che pongo in votazione che il parere dell'emendamento della Commissione Bilancio, lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole Commissione e Governo. Ci siamo colleghi? La votazione è chiusa. Presenti 231, astenuti 86, favorevoli 145, la Camera approva. E passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno Serracchiani e Scarpa numero 7 e 8 sono stati ritirati dalle presentatrici. Invito adesso il rappresentante del Governo a esprimere i relativi pareri. Io, se lei è d'accordo, sottosegretario, glieli chiamo e lei mi dà il parere. Quindi,
4: d'accordo, Presidente.
1: 1 Cafiero.
4: Contrario.
1: 2 Dorso.
4: Contrario.
1: 3 Ascari.
4: Contrario.
1: 4 Giuliano.
4: Contrario.
1: 5 Gianassi.
4: Allora, è favorevole con riformulazione dell'impegno, che dovrebbe diventare a proseguire e completare il percorso di tutela delle garanzie della libertà di stampa nel rispetto della normativa dell'Unione.
1: 6 De Luca.
4: Allora, è contrario ma favorevole se riformulato nelle premesse. Vabbè. E nell'impegno come l'ordine del giorno 5.
1: Come? Ah, ok. Quindi è un favorevole previa riformulazione.
4: Sì.
1: Ok. Allora, 1 Cafiero De Rao, parere contrario. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione... alzate la mano prima però. Ok. Prego, onorevole Cafiero.
11: Presidente, stavo ancora finendo di sentire cosa dicesse il rappresentante del Governo. Questo ordine del giorno sostanzialmente riproduce l'emendamento, nel senso che si vorrebbe che almeno come impegno del Governo si arrivasse a rivalutare quella parte della normativa che in realtà noi riteniamo non in linea con le finalità della legge. Perché viene proposta e approvata questa legge? Perché si vuole sostanzialmente riparare a quel che sono state le notizie di stampa che hanno evidenziato il procedimento penale o anche il processo penale nei confronti di determinati soggetti che poi sono stati assolti. Ecco, l'innocenza che viene affermata nella sentenza merita una sua diffusione. Bisogna che non soltanto l'interessato venga riparato nelle conseguenze di quelle prime notizie, ma al tempo stesso la comunità sappia che quel procedimento penale si è concluso con una sentenza. Ebbene, quel che è il principio che informa questa normativa non trova sostanzialmente applicazione laddove la sentenza è di non doversi procedere perché è intervenuta un'amnistia o perché è intervenuta una prescrizione. In questo caso non è affermata la innocenza del soggetto che merita la riparazione che la legge si pone come obiettivo. In questo caso in realtà abbiamo un contenuto diverso della sentenza. La sentenza sostanzialmente rileva che non ci sono elementi per ritenere l'innocenza e quindi per assolvere il soggetto, per cui dichiara il non doversi procedere per prescrizione e amnistia, applicando quindi questa causa di improcedibilità e di estinzione del reato. Noi pensavamo con questo ordine del giorno di invitare il governo ad assumersi l'impegno almeno a rivedere in futuro questa parte della normativa, ma invece anche qui non direi inaspettatamente, anzi direi che ben prevedendo quello che sarebbe stato il parere, abbiamo proposto l'ordine del giorno e puntualmente ne abbiamo avuto il rigetto con questo parere contrario. Noi riteniamo che almeno sotto il profilo dell'impegno del governo sia necessario che si intervenga per modificare in futuro la legge o quantomeno per trovare tutti gli accorgimenti possibili perché la legge non trovi effetto in queste circostanze. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Pongo in votazione l'ODG 1 Cafiero De Raho, parere contrario governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi? No, aspetta, come si chiama? Voi, perfetto. Dov'è Orsini? Ha votato. Ci siamo colleghi? Vinci ha votato, votazione chiusa. Presenti 230, contrari 137, la Camera respinge. 2 D'Urso. Prego, deputata D'Urso.
5: Grazie Presidente, questa è l'ultima occasione per continuare a fare un supplemento di riflessione sul tema di cui parlavo prima. Allora, avete bocciato l'emendamento che tendeva a sostituire la formulazione con la dicitura di dare pubblicità alla notizia con appropriato rilievo. Tra l'altro una locuzione che abbiamo preso dal codice deontologico dei giornalisti, per cui già questo obbligo, questo dovere deontologico di dare pubblicità alle sentenze di assoluzione già esiste. Questo è un ordine del giorno, quindi è chiaro che si tratta di un atto che impegna il governo in modo ben più blando, non va a sostituire un testo, ma quantomeno vi sollecita, ripeto, ulteriormente ad una riflessione, soprattutto vi sollecita a monitorare gli effetti derivanti dalla disposizione relativa all'adeguatezza della pubblicazione. Cioè io in qualche modo vi sto dicendo, quantomeno prendetevi con la briga di monitorare cosa comporterà il fatto di avere pervicacemente lasciato nel testo il riferimento che l'adeguatezza della pubblicità data alla notizia della sentenza di assoluzione sia correlata rispetto allo spazio già riservato alla notizia del procedimento penale. Quantomeno monitorate se vi saranno quegli effetti di cui vi raccontavo prima in qualche modo nel precedente intervento, cioè un eccessivo numero di richieste che arrivano alle testate giornalistiche rispetto alla pubblicazione delle sentenze di assoluzione, specie che non avete neanche voluto precisare sentenze di irrevocabili di assoluzione. Quindi se questo manderà in affanno le linee editoriali, perché in qualche modo verrà assolutamente soffocata quella che oggi è la libertà degli editori, dei responsabili delle testate giornalistiche, di decidere cosa è rilevante come notizia, cosa non è rilevante, lo spazio da dedicare, e per spazio intendiamo anche, quando parliamo ad esempio di una testata cartacea, potremmo dire così, quindi di stampa cartacea, lo spazio è anche in relazione insomma al numero di pagine, quindi all'impaginazione, ecco, del giornale stesso. Ma così potremmo dire anche nelle testate online, perché chiaramente anche lì l'adeguatezza dello spazio già riservato al procedimento penale cosa vuol dire? Mi deve imporre che la notizia venga indicizzata come uno dei primi, delle prime notizie della schermata che mi arrivano, dell'home page, quindi in home page o in sezioni collaterali o comunque in calce rispetto alla pagina. Ecco, ci sono tutta una serie di aspetti che poi sono profondamente pratici, su cui questa formulazione che voi avete mantenuto potrebbe impattare. Ripeto, questo era un ordine del giorno che in qualche modo vi sollecitava ad assumervi una responsabilità, che era quella quantomeno del monitoraggio di questo dell'impatto di queste norme che intendete introdurre, e anche a questo avete detto di no. E anche qui quindi mi trovo a dover pensare che non c'è superficialità, ma c'è assoluta determinazione nel volere rendere la vita impossibile ai giornalisti. Grazie.
1: Grazie deputata D'Orso. Pongo in votazione il 2 D'Orso, parere contrario governo. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Dov'è? Iaria? Dov'è? Un attimo che vota il collega Iaria. Perfetto, votazione chiusa. Presenti 232, contrari 138, la Camera respinge. 3 Ascari. Prego, deputata Ascari.
10: Grazie Presidente. Dispiace sapere che c'è un voto contrario su questo ordine del giorno, dal momento che qui si parla della tutela dei giornalisti, delle giornaliste, in cui ci aspettavamo una posizione chiara e purtroppo ci sbagliavamo, e dispiace sapere ancora oggi quanto evidentemente fa paura la verità. Chi svolge attività giornalistica e di inchiesta esercita una funzione essenziale per la vita democratica del Paese ed è una tutela a difesa del diritto dei cittadini e delle cittadine a essere informati, perché colpire una giornalista o un giornalista non significa colpire soltanto una persona, significa colpire la libertà di informazione e comprimere uno spazio fondamentale della democrazia. Troppo spesso assistiamo a un utilizzo, possiamo proprio dire questo, un utilizzo distorto degli strumenti giudiziari, non per ristabilire la verità o tutelare diritti lesi, ma per intimidire, per consumare risorse economiche, per scoraggiare inchieste e generare paura. L'obiettivo non è ottenere giustizia, l'obiettivo è indurre al silenzio. Un giornalista che deve scegliere se pubblicare un'inchiesta o evitare anni di contenziosi, costi insostenibili e pressioni personali, non sta esercitando una libertà piena. È una democrazia nella quale la paura produce autocensura è una democrazia che si indebolisce. Per questo occorre introdurre strumenti concreti di protezione, di individuazione rapida delle azioni manifestamente abusive, adeguate misure risarcitorie per le vittime delle cause temerarie, sanzioni efficaci per chi utilizza il processo in maniera strumentale, garanzie rafforzate per chi svolge attività giornalistica nell'interesse pubblico e soprattutto nel rispetto di quelle che sono le direttive dell'Unione Europea. Vorrei ricordare, e chiudo, che difendere le giornaliste e i giornalisti significa difendere il diritto dei cittadini e delle cittadine a conoscere i fatti. È uno Stato che protegge l'informazione libera, è uno Stato che protegge la propria democrazia. Grazie.
1: Grazie deputata Scari. Onorevole Dori, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Anzitutto, se la collega lo consente, come gruppo AVS vorremmo sottoscrivere l'ordine del giorno. Ecco, io chiederei però al Governo l'accantonamento di questo ordine del giorno e di tutti quelli che riguardano la direttiva anti-slap, perché davvero è incredibile, e invito anzi i colleghi di maggioranza a interloquire con il Governo per l'accantonamento, magari con una riformulazione, perché di fatto state dando un parere contrario secco ad attuare una direttiva dell'Unione Europea, quindi di fatto state dicendo che questa direttiva non intendete attuarla. Se non è così, perché vedo il sottosegretario che fa accenno con la testa di no, vuol dire che magari ce lo spiegherà adesso al termine del mio intervento nel rigettare, immagino a questo punto, l'accantonamento, perché in realtà non è così come dico. Se date un parere contrario in cui chiediamo l'attuazione della direttiva anti-slap, cioè vuol dire che volete andare in procedura di infrazione, ecco, lo diciamo già, lo dite già con questo parere contrario. Se non è così, ma perché il governo non si alza e precisa? Perché potremmo anche sbagliarci, magari interpretiamo male noi. Qui di fatto stiamo chiedendo di attuare la direttiva SLAP per le azioni temerarie, quindi l'utilizzo strumentale del contenzioso giudiziario nei confronti dei giornalisti e operatori dell'informazione. Veramente incredibile il parere contrario, ma aspettavo almeno una riformulazione, le solite blande riformulazioni che poi non portano a nulla del governo, ma almeno un segnale. Questo segnale politico è veramente, veramente preoccupante e certo non da paese democratico. Grazie.
1: Grazie onorevole Dori, e quindi chiedo al sottosegretario, rispetto alla richiesta di accantonamento, qual è l'intenzione del governo?
4: No, il governo non accetta la richiesta, non si adegua alla richiesta di accantonamento, perché vorrei far notare che l'obbligo di uniformarsi alle direttive europee fa già parte del nostro ordinamento giuridico. Non c'è alcuna ragione per richiamare il governo o il Parlamento ad adeguarsi a un obbligo che fa già parte del nostro ordinamento giuridico, perché come è stato appena ricordato, si tratta di una direttiva e quindi gli obblighi sono già chiari senza bisogno di alcun ulteriore ordine del giorno.
1: Grazie sottosegretario. Onorevole Giannas, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Saluto il sottosegretario Balboni, gli auguro comunque buon lavoro. Credo sia la prima occasione che è in quest'Aula, non ho doti di interpretare il futuro, tendo a pensare che saremo su posizioni sempre contrapposte, ma insomma gli auguro buon lavoro. Rispetto alla risposta cortese che ha effettuato nei confronti della domanda del consigliere Dori, cioè che dell'onorevole Dori, cioè che il governo considera, come dire, assolutamente non convincente la sollecitazione a proporre una riformulazione del testo che riguarda un'impegnativa sulla direttiva anti-slap, le chiedo per quale motivo così invece cortesemente al mio ordine del giorno successivo, che riguarda lo stesso tema della collega, ha formulato una proposta di riformulazione che in relazione alla direttiva anti-slap propone nella sua riformulazione di proseguire e completare quell'operazione. Evidentemente una contraddizione, perché si tratta dello stesso tema, poi io spiegherò perché non accetto la riformulazione, ma insomma augurandole il benvenuto e il buon lavoro in questa sede, io mi permetto di suggerirle, di fronte a sollecitazioni di buonsenso rispetto a un tema così importante come quello della tutela dei giornalisti, di non arroccarsi su posizioni difensiviste rispetto a iniziative dell'opposizione che hanno solo l'interesse di tutelare una categoria che è fondamentale per l'espletamento della ordinaria e naturale vita democratica del nostro Paese.
1: Grazie onorevole Gianassi, se nessun altro intende... Piccolotti, prego.
12: Grazie Presidente, io penso che ci sia un malinteso, sottosegretario, ora glielo spiego. Il governo si è impegnato a recepire la direttiva europea con l'ultima legge di recepimento delle direttive esclusivamente per la parte che riguarda le querele transnazionali. La direttiva però in un altro punto invita a considerare la possibilità di espandere le norme anche alle querele che si svolgono sul territorio nazionale e che non hanno una caratteristica transnazionale. È chiaro che la stragrande maggioranza delle querele temerarie viene avanzata in ambito nazionale, sono invece pochissime quelle che riguardano ambiti transnazionali. Quindi voi, recependo la norma esclusivamente per l'ambito transnazionale, è come se lasciaste completamente uguale il diritto per quanto riguarda invece tutto lo spazio del dibattito e della stampa italiana. Sostanzialmente vi state rifiutando di proteggere i giornalisti italiani dalle querele temerarie ed è per questa ragione che avreste dovuto, invece di dare parere negativo, dare un parere positivo oppure chiedere una riformulazione. La sua giustificazione rispetto al fatto che sono obblighi contenuti nella direttiva non è una giustificazione che risponde a questi ordini del giorno e che è calzante rispetto al caso, perché come l'ho detto l'obbligo della direttiva è esclusivamente nella querela transnazionale, ma c'è un invito invece ai parlamenti a recepirla su tutti gli altri settori, in particolare quello nazionale.
1: Grazie deputata Piccolotti, mi pare che nessun altro intenda intervenire, per cui pongo in votazione il 3 Ascari, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi, mi pare sì, votazione chiusa, presenti 232, contrari 134, la Camera respinge. 4 Giuliano. Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Giachetti, riesce a... perfetto.
13: Baldelli.
1: Chi è?
13: Baldelli.
1: Baldelli. Dove sta Baldelli? Vota? Ecco qua, votazione chiusa. Presenti 231, contrari 136, la Camera respinge. 5 Gianassi, accetta la riformulazione, l'ha già detto prima ma per atti lo dobbiamo chiedere.
8: Presidente, no, non accetto né la riformulazione relativa all'atto numero 5 né all'atto numero 6, intervengo per entrambi gli atti ora con questo, con un unico intervento. Se in relazione all'atto con il quale noi chiediamo di impegnare il governo in relazione all'attuazione piena della tutela dei giornalisti e in particolare sui principi contenuti nella direttiva anti-slap, posso comprendere ma non condivido che il governo mi inviti a riformulare il testo sostenendo nella riformulazione che il governo intende proseguire e completare l'operazione. In che senso lo comprendo? Che la legge di delegazione europea è stata approvata, non lo condivido perché in realtà quell'aspetto che noi ritenevamo importante non è contenuto all'interno della legge di delegazione europea. In relazione al primo punto, cioè l'atto numero 5, lì non siamo in presenza né di un proseguimento né di un completamento, siamo in presenza dell'inerzia del governo e del Parlamento, perché si riferisce quell'atto alla sentenza della Corte Costituzionale del 2021 che ha stabilito che è illegittima costituzionalmente anche la norma che impone il carcere, l'articolo 13 della legge sulla stampa del 48, ai giornalisti condannati per diffamazione aggravata. E è pertanto necessario che il Parlamento intervenga per adempiere quel principio costituzionale, senza lasciare quell'incertezza che poi inevitabilmente la giurisprudenza deve colmare nel rispetto dei principi europei che sono sovraordinati entro nel nostro ordinamento. Quindi qui, a nostro giudizio, siamo in realtà assolutamente fermi. E in relazione alla tutela dei giornalisti, affermando con pienezza i principi contenuti nella direttiva anti-slap, riteniamo in realtà che ciò che è stato fatto è assolutamente insufficiente. Poiché, diciamo, la riformulazione è certamente un atto di cortesia, ma sostanzialmente quella riformulazione sottintende all'espressione di un giudizio favorevole, positivo, compiacente verso il governo, rigetto con la medesima cortesia la proposta di modifica che ha suggerito il sottosegretario, perché non abbiamo né compiacenza né stima politica nei confronti delle azioni del governo su questo come su tanti altri punti, e quindi chiedo che l'Aula voti il testo nella sua versione originaria, con la quale noi proponiamo di estendere le tutele dell'ordinamento alla categoria dei giornalisti e delle giornaliste, già sul presupposto di intervenute sentenze della Corte Costituzionale e di orientamenti europei che vanno in quella direzione. Chiediamo di farlo con quest'atto perché domani esprimeremo un voto finale a un provvedimento che afferma un principio, cioè quello che quello in forza del quale il giornalista che ha dato notizia della notizia del procedimento deve fare altrettanto anche dell'esito del procedimento. Il proponente ha affermato che questo è un principio di ragionevolezza. Noi rispondiamo che i principi di ragionevolezza non valgono a giorni alterni, e dunque l'occasione parlamentare e legislativa è una buona occasione per dimostrare che, se si ritiene importante ispirarsi nell'attività legislativa ai principi di ragionevolezza, lo si faccia con coerenza sempre. Il giornalismo italiano oggi ha necessità di un aggiornamento degli strumenti che tutelino la libertà di quella professionalità, soprattutto in una fase storica nella

0: di quelle soggettività che nel nostro paese contribuiscono ad alimentare la qualità della nostra democrazia. Per questo ringrazio la proposta di riformulazione che ha avanzato il sottosegretario, ma la respingo e chiedo di votare il testo nella sua versione originaria.
1: Grazie onorevole Gianazzi. Pongo dunque in votazione l'ODG 5 Gianazzi, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 232, contrari 134, la Camera respinge. ODG 6 De Luca accetta la riformulazione, già emerso di no, ma insomma glielo chiedo. L'accetta?
2: Ah.
1: Pongo in votazione l'ODG 6 De Luca, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 227, contrari 131, la Camera respinge e sono terminati gli ordini del giorno. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno e secondo le intese intercorse lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale e della votazione finale avrà luogo nella seduta di domani, giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 9.30. Comunico che il Presidente del Gruppo Parlamentare Misto, con lettera pervenuta in data odierna, ha reso noto che il deputato Edoardo Ziello è stato nominato Vicepresidente del Gruppo in rappresentanza della componente politica Futuro Nazionale Vannacci Free. Comunico che a seguito dell'odierna riunione della conferenza dei capigruppo sono stati stabiliti il calendario dei lavori per il mese di giugno 2026 e il programma dei lavori per i mesi di luglio e agosto 2026, entrambi pubblicati in calce al resoconto stenografico della seduta odierna e in distribuzione in aula. È altresì pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna l'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario conclusi in sede referente, nonché delle mozioni presentate. Avverto che nella parte pomeridiana della seduta di domani, giovedì 28 maggio, essendo stato richiesto il rinvio dell'unico atto presentato, lo svolgimento delle interpellanze urgenti non avrà luogo. Ripeto, non avrà luogo. Avverto altresì che a seguito dell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo, la discussione generale del disegno di legge numero 2865 recante proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno, anch'essa prevista per la parte pomeridiana della seduta di domani, è stata rinviata alla seduta di mercoledì 3 giugno. Avverto infine che, come convenuto nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta di domani, al termine delle votazioni, avranno luogo interventi dei gruppi in occasione dell'ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. La deputata Morsino. Magari si aspetta un attimino, deputata.

0: Prego, onorevole Marufino. Prego.
1: Grazie, Presidente. Presidente, intervengo per denunciare con forza quanto accaduto in provincia di Palermo, a Villa Grazia di Carini, ai danni ancora una volta della Sicily Baycar, che aveva inaugurato il punto vendita il 7 maggio scorso. La scorsa notte, poco prima di mezzanotte, hanno bruciato 20 macchine, di cui 10 completamente distrutte, parcheggiate nello showroom. Le telecamere hanno filmato, seppur a distanza, le scene. Si vedono concretamente tre persone entrare dopo aver scavalcato la recinzione e appiccare le fiamme. E allora noi non possiamo ignorare il contesto nel quale questo episodio si inserisce. Parliamo infatti della stessa azienda che appena pochi mesi fa, a marzo, era già stato oggetto di un gravissimo attentato armato, colpi di Kalashnikov esplosi contro il deposito di via San Lorenzo a Palermo. Oggi, davanti a un nuovo episodio che colpisce la medesima realtà imprenditoriale, non possiamo limitare

0: limitarci alle rituali espressioni di solidarietà, perché qui il punto non riguarda soltanto un imprenditore o un'azienda, riguarda il clima che si respira oggi a Palermo. Oggi Palermo è abbandonata. Negli ultimi mesi assistiamo a un'escalation preoccupante di incendi dolosi, intimidazioni, aggressioni e atti criminali che stanno colpendo attività commerciali, esercenti e cittadini. Penso anche a quanto accaduto a Sferracavallo, dove si sono verificati ripetuti episodi di violenza e tensioni che hanno aumentato il senso di insicurezza tra residenti e operatori economici. E allora, Presidente, Palermo non può essere lasciata sola. Non possiamo permettere che si diffonda l'idea di un territorio in cui la violenza criminale torna a colpire indisturbata. Lo Stato deve esserci subito con fermezza e autorevolezza, e la politica ha il dovere di alzare l'attenzione prima che questi episodi diventino normalità. Allora, il ministro Piantedosi si svegliasse dal letargo politico e amministrativo in cui sembra essersi confinato da troppo tempo. Grazie.
1: Grazie deputata Morfino. Onorevole Ferrara, prego. Ferrara.
2: Ah, ok, grazie, scusa. Grazie Presidente. Intervengo sul caso Zambelli, non per commentare decisioni giudiziarie, ma per porre una questione politica. Una questione coerente per quanto è successo e nelle ultime edizioni della Cassazione. Praticamente, da quando è stato riportato dagli organi di stampa su uno dei progetti relativi alla richiesta di estradizione verso il Brasile, c'è stato un pronunciamento in Italia e ne prendiamo atto come fatto istituzionale. Fine. Non è questo il punto del mio intervento. Il punto è un altro. Sempre quanto riportato dai media, resta però aperto un secondo profilo di una condanna a 5 anni e 3 mesi per un porto d'arma illegale e costrizione illegale. E qui una domanda viene posta, perché esiste un video in cui questa Zambelli, che è una deputata brasiliana bolsonarista, insegue una persona in pieno giorno a San Paolo con un'arma in pugno perché era stata contestata durante la campagna elettorale. E quindi sono anche stati sparati dei colpi, però appunto il tema rimane, come dire, enorme, perché non tutto può diventare una persecuzione politica. Qui non basta appartenere alla destra bolsonarista per trasformare ogni vicenda giudiziaria in martirio. Non basta far parte di quella rete della destra radicale internazionale che per anni ha fatto asse tra Brasile, Argentina, Ungheria e Stati Uniti per pretendere sempre una forma di narrazione di comodo, perché lo schema è sempre lo stesso. Quando la giustizia riguarda gli avversari di una certa destra diventa inflessibile, severa, quasi feroce. Quando invece riguarda i propri riferimenti politici, tutto cambia. Le condanne diventano sospette, i processi diventano complotti, la responsabilità diventano persecuzioni. È una destra che predica ordine, autorità, legge e sicurezza, però quando le stesse parole bussano alla porta dei propri amici, l'ordine sparisce, la legge diventa elastica e la sicurezza si trasforma in propaganda. E allora diciamolo con chiarezza, la legalità non può essere una clava contro gli avversari e una carezza quando riguarda gli amici. Non può essere rigida per qualcuno e comodamente flessibile per qualcun altro, perché questa non è legalità, è appartenenza politica travestita da principio. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Ursi, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Sabato 30 maggio per tutta la giornata sarà il caos. Ecco, voglio spiegarmi. Ci sarà il blocco previsto sulla tratta autostradale del Brennero sul versante austriaco. Chiuso l'autostrada, chiusa la statale. Questo per una manifestazione ambientalista che è annunciata di 7 ore, ma di fatto il blocco del traffico stradale e autostradale sarà per l'intera giornata. È veramente gravissimo. Presidente, è incomprensibile l'irrigidimento delle autorità politiche ma anche giurisdizionali tirolesi, anche perché non sfugge a nessuno che sarà il ponte del 2 giugno, un traffico assolutamente oltre le previsioni, non sfugge a nessuno, eppure si è fatto finta di non comprenderlo e saperlo. La manifestazione ambientalista, Presidente, è pensata per colpire gli interessi italiani e soprattutto l'autotrasporto italiano. Ecco, per il traffico pesante italiano sono già scattate da parte delle autorità italiane, la prefettura di Verona, i divieti per l'intera arco della giornata e l'invito a seguire altre direttrici, quindi il Tarvisio, la Svizzera oppure la Francia. Faccia conto che giornalmente sono previsti circa 70.000 passaggi di veicoli al giorno, ci sarà un'assoluta costrizione di questi passaggi e quindi ci saranno code che saranno di proporzione mai viste. La Coldiretti, Presidente, solo poche giornate fa ha svolto una grandissima manifestazione molto frequentata al Brennero sul versante italiano, senza nessun tipo di rallentamento, senza code, senza disagi per gli utenti della strada. Manifestare è possibile, ma vanno anche garantiti i diritti alla mobilità. Il 30 maggio, Presidente, semplicemente si è deciso di non farlo. L'Europa deve essere anche libera circolazione. Questo il 30 maggio sul versante austriaco del Brennero non sarà garantito e noi abbiamo il dovere di denunciare la nostra massima indignazione e preoccupazione per le conseguenze anche di ordine pubblico che si determineranno soprattutto sul versante italiano e l'intero Nord Italia. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Ursi. Onorevole De Maria, prego.
4: Grazie Presidente. Oggi si è svolta davanti al GIP a Roma un'udienza relativa alla richiesta di archiviazione avanzata alla Procura di Roma per le indagini sulla strage di Ustica. Noi l'abbiamo fatto con altri colleghi, con Don Luigi Ciotti, la Presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Ustica, in una conferenza stampa ieri, lo voglio rifare oggi in aula. Credo che sia importante che quell'inchiesta non venga archiviata e si continui a cercare verità sulla strage di Ustica. Lo dobbiamo alle vittime, ai loro familiari, lo dobbiamo alla nostra dignità nazionale, perché la notte del 27 giugno 1980 sui cieli di Ustica c'è stata una battaglia aerea e quindi c'è stata anche una violazione della sovranità nazionale del nostro Paese. A questo voglio aggiungere che il mio auspicio è che nelle prossime udienze, la prossima è fissata il 24 giugno, l'Avvocatura dello Stato che è presente si dichiari anch'essa perché le indagini proseguono e perché l'inchiesta non venga archiviata. Peraltro questo sarebbe un segnale importante anche sulla volontà del Governo, su questo aspetto così significativo per il Paese, anche perché noi continueremo a chiedere, io e altri colleghi, io l'ho fatto con tante iniziative parlamentari, che il Governo assuma tutte le iniziative utili verso Paesi amici dell'Italia, come la Francia e gli Stati Uniti, per acquisire quelle informazioni che mancano all'indagine della nostra magistratura per fare piena luce sulla strage di Ustica. Approfitto di questo intervento di fine seduta anche per dire che ci sono quattro colleghi che in questo momento non mi possono ascoltare, che sono i colleghi Casu, Ciani, Enrico e Marianna Ricciardi, che sono stati espulsi, come è accaduto anche a me, perché hanno partecipato a quell'iniziativa a difesa dei valori costituzionali, della dignità del Parlamento, a fronte della conferenza stampa qui rappresenta Casa Pound sulla proposta della remigrazione. Siamo stati, diciamo, colpiti da un provvedimento che io ritengo anche infondato sul piano del regolamento della Camera e quando i nostri colleghi non ci sono per questa ragione noi in aula lo ricordiamo sempre. Grazie.
1: Grazie onorevole De Maria. Onorevole Pellegrini, prego.
5: Grazie Presidente. Per la strage di Ustica in questo momento dopo le dichiarazioni dell'ex presidente Cossiga erano state riaperte le indagini, ormai sono passati quasi 18 anni. La Procura di Roma ha fatto un gran lavoro, ha praticamente ribadito, anzi acquisito altre informazioni che configurano un quadro da cui non ci sono più dubbi. Quella tragica sera di giugno del 1900 1980 sui cieli di Ustica ci fu una guerra in tempo di pace, uno scontro di guerra in tempo di pace. Conosciamo più o meno tutto quello che è successo, manca di accertare la responsabilità del paese, dell'aereo, del mezzo navale che ha materialmente buttato giù, purtroppo abbattuto il DC-9. Noi crediamo che, stante questa situazione, che è una situazione di stallo, ripeto, diamo atto del grandissimo lavoro che ha fatto la Procura, ma occorre un passo in più e quindi occorrono due cose: che la politica faccia la sua parte, perché noi dobbiamo pretendere come governo, come Stato italiano, come tutte le forze politiche, e lo hanno già fatto tutte le forze di opposizione, che i paesi nostri alleati, segnatamente Francia e Stati Uniti, invece di raccontare bugie come hanno fatto in tutti questi anni, cominciano a raccontare la verità. Noi chiediamo, io chiedo con questo intervento di fine seduta, che oltre agli avvocati delle parti civili, delle vittime che stanno appunto chiedendo di non archiviare, quindi di continuare le indagini, anche perché ci sono, vengono fuori giorno per giorno evidenze ulteriori che rafforzano il lavoro dei magistrati. Oggi diciamo gli avvocati ne hanno fatto, come dire, una bellissima e grande spiegazione anche dal punto di vista tecnico. Noi chiediamo che la Presidenza del Consiglio, che è costituita in questo procedimento e quindi è rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, si associ alla richiesta di non archiviazione, quindi si associ alla richiesta di prosecuzione delle indagini. Noi confidiamo che questo possa accadere e confidiamo che una buona volta, dopo tanti anni, si arrivi a mettere un punto fermo su quella che è stata una strage che davvero è stata terrificante, in cui sono morti 81 italiani innocenti. Grazie.
1: Grazie onorevole Pellegrini. Onorevole Borrelli, prego.
6: Grazie Presidente. Per informare l'Aula che oggi il Consiglio regionale della Campania ha unanimità, su proposta dei due consiglieri regionali di AVS Ceparano e Andreozzi, ha approvato un ordine del giorno per chiedere al Parlamento italiano di attivarsi sulla vergogna delle tariffe RC auto, che danneggiano in particolare, senza alcuna ragione etica o giuridica, in particolare i cittadini del centro-sud Italia e delle isole, in particolare ancora di più i cittadini del napoletano e del casertano, solo per essere nati o per vivere su quei territori. Faccio presente che c'è stato il voto favorevole anche degli eletti del centrodestra in Campania, che hanno espresso pubblicamente la volontà che il loro governo e la loro maggioranza approvi una norma che è stata già presentata due volte in questa legislatura, cioè sulla tariffa unica per chi non commette sinistri. Siamo tutti uguali davanti alle leggi, siamo tutti uguali se non commettiamo sinistri davanti alle assicurazioni. Mi auguro che questa nota, che arriverà ben presto al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, faccia fare un sussulto a questa maggioranza approvando una norma indispensabile per l'equità di tutti i cittadini. Grazie.
1: Grazie onorevole Borrelli. Sono terminati gli interventi di fine seduta, pertanto do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 28 maggio 2026, ore 9:30. Seguito della discussione della proposta di legge recante modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Seguito della discussione della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026. Seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti. Seguito della discussione della mozione in materia di riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita. Seguito della discussione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile, seguito della discussione della proposta di legge recante interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita e il papilloma virus umano e le infezioni a trasmissione sessuale. La seduta è tolta.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 18:19, ben trovati ancora una volta dalla redazione della GR Parlamento. Lo avete sentito, l'aula di Montecitorio è convocata domani mattina alle 9:30 e i lavori per oggi si sono conclusi. Noi vi proponiamo ora l'ascolto di una delle tante audizioni svolte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. In questo caso è stata ascoltata Giovanna Ricci, dipendente del Comune di Siena. Buon ascolto.
2: Allora, procediamo all'audizione di testimonianza ai sensi dell'articolo 3 della delibera 22 marzo 2023 della Camera dei Deputati, Giovanna Ricci, già dipendente del Comune di Siena. L'ordine del giorno reca l'esame testimoniale di Giovanna Ricci, già dipendente del Comune di Siena, al quale rappresento che questa commissione procede agli esami testimoniali con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. Giovanna Ricci è stata già udita dalla commissione in forma libera nella seduta del 6 maggio 2025, successivamente all'audizione a testimonianza del 18 novembre 2025. Avverto la signora Ricci che nella seduta odierna, essendo ascoltata in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità e che la legge penale punisce i testimoni falsi e reticenti. Invito pertanto il testimone a rendere dichiarazione di quell'articolo 497 del codice di procedura penale.
3: Perfetto. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
2: Grazie. Allora, la testimone ha reso la dichiarazione. Avverto la signora Ricci che nel caso dalle sue dichiarazioni emergano indizi di reità a suo carico, l'esame testimoniale verrà interrotto con la conseguente trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per lo svolgimento delle indagini, con impossibilità di utilizzazione contro di lei delle sue precedenti dichiarazioni. Avverto la testimone che del presente esame testimoniale sarà redatto un resoconto stenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. In tal caso segnalo che per la parte di seduta sottoposta a regime di segretezza saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto, che saranno tempestivamente riattivate le riprese della seduta libera. Al fine di assicurare il miglior svolgimento dei lavori, invito comunque la nostra ospite a destinare, se possibile, l'illustrazione di eventuali contenuti riservati alla parte finale della seduta. E invito la signora Ricci, prima di iniziare la sua testimonianza, a fornirci le sue generalità, nome, cognome, data, luogo di nascita e professione.
3: Giovanna Ricci, nata a Siena il 27 giugno 1968, ivi residente Viale Trieste 11, professione disoccupata.
2: Perfetto, la ringrazio. A questo punto possiamo iniziare con le domande. Inizierei... Io preliminarmente, poi ci dica se a un certo punto vuole procedere in segretato oppure no. Mostrerei questo documento che è libero, in quanto sì, era già in possesso della commissione e non segretato, di un verbale di sue spontanee dichiarazioni rese in data 24 febbraio 2020 alle ore 17:15 in Siena al comando provinciale dei Carabinieri di Siena. In questo verbale, a pagina 2, lei cita a diverso titolo Antonio Muto, Gianni Fava, ex assessore della Giunta regionale Lombardia, un certo Montesano, riferito ancora ad Antonio Muto.
3: No, Montesano non lo ricordo. Montesano non lo, come nome non potrebbe essere sbagliato?
2: Ma leggo il passaggio. Questo Montesano di circa 70 anni, uomo di 'ndrangheta, parlava spessissimo con David Rossi e anche con Antonio Muto. Questo lo dichiara Carabinieri nel 2020. Anzi, soprattutto con quest'ultimo. Infatti Fiorenzo mi ha detto che la mattina stessa del giorno della morte di Rossi, Rossi parlò con questo Muto e non mi tornavano per niente certe questioni. Allora Maurizio Montigiani mi ha detto che quando Rossi morì entrarono nella sua stanza Gianni Fava e un altro soggetto, perché dovevano, secondo tanti, dissuadere Rossi da comunicare notizie assolutamente scottanti sulla banca. E le chiedo, cosa sa lei di questo?
3: Scusi, se
2: si ricorda,
3: ma qui mi sa che sono stati sbagliati i nomi, però ricordo bene l'episodio, assolutamente. Ecco.
2: Cioè, ricorda l'episodio di quando ha reso testimonianza o l'episodio del quale si ricorda
3: tutte e due.
2: Allora,
3: tutte e due.
2: Se ci può riferire dell'originario, che è quello che poi a noi interessa, cioè di quello che è, di cui è venuta a conoscenza riguardante il momento della morte.
3: Beh, per il momento.
2: Perché lei qua dice una cosa molto precisa. Qua dice questo Monte Sano di circa 70 anni, non so, appunto, appena detto che non ricorda questo nome. Parlava spessissimo con David Rossi e anche con Antonio Muto, anzi, soprattutto con quest'ultimo. Infatti, Fiorenzo, che però, se ci può dire ad esempio chi è questo Fiorenzo, che mi ha detto che la mattina stessa del giorno della morte di Rossi parlò con questo Muto e non gli tornavano per niente certe questioni. Non so se si ricorda quanto dichiarato ai carabinieri nel 2020.
3: Beh, sono passati un po' di anni, sicuramente corrisponde a verità.
2: Questa è la sua firma?
3: Sì, assolutamente. Io non vorrei però che fossero stati sbagliati i nomi di questi personaggi, perché Fiorenzo non mi dice granché. Però questo episodio qui lo ricordo bene.
2: E quindi si ricorda chi è, che le ha detto e se le hanno detto questa mattina nel giorno della morte di Rossi, Rossi parlò con questo Muto?
3: La mattina? Quale mattina?
2: Allora, vediamo, perché qui nella lettura è molto discorsivo il verbale. Allora, c'era in mezzo tale Montessano, direttore personale di MPS. Allora, lei lo qualifica come un geometra. Sì, mi è stato detto da Fiorenzo, un geometra mio amico di Mantova, che questo Muto ancora vende e compra appartamenti attraverso Monte dei Paschi di Siena. La cosa più interessante è questo Antonio Muto, un giorno sì e uno no, era a Siena.
3: No, una volta al mese era a Siena, ecco, ora ricordo bene, perché un giorno sì e un giorno no, non avrei potuto neppure saperlo, data la frequenza degli incontri. Mi disse questa persona di Mantova che David Rossi incontrava.
2: Adesso si ricorda chi è questo Fiorenzo, questo geometra di Mantova?
3: Abbiamo perso i contatti, però me lo ricordo, insomma, che è una persona per bene di Mantova, mantovano, e mi raccontò appunto che
2: si ricorda il cognome anche?
3: No, non me lo ricordo.
2: Come ha fatto, come lo conosceva?
3: Non me lo ricordo, ma io penso attraverso, oddio, non mi ricordo, no.
2: Cioè, quando ho conosciuto questo Fiorenzo, lei conosce una persona di Mantova, non si ricorda quando l'ha conosciuta?
3: No, l'ho conosciuta, io credo in circostanza di frequentazione con persone di Treviso, con persone amici di Treviso, e probabilmente sì.
2: Quindi per amicizia?
3: Per amicizia, assolutamente, no, non c'era nessun tipo di legame né sentimentale né professionale, niente. Però mi disse appunto che Davide Rossi incontrava questo Antonio Muto a Siena, perché questo Antonio Muto veniva una volta al mese.
2: E in che epoca glielo diceva? Perché lei qua non sembra dire quando è che le è stato raccontato questo, perché lei questo lo dice ai carabinieri nel 2020.
3: Beh, 6 o 7 anni fa.
2: Quindi poco prima del verbale.
3: Sì.
2: Quindi nel 2018-2019 o già all'epoca della morte di Rossi?
3: No, un pochino dopo, probabilmente sarà stato il 2017.
2: Quindi le riferiva che Antonio Muto veniva una volta più o meno al mese a Siena?
3: Sì.
2: Si ricorda anche di questo Montessano Marco? Mi è stato detto da Fiorenzo, un geometra mio amico di Mantova, che questo Muto ancora vende e compra appartamenti attraverso il Monte dei Paschi di Siena. La cosa più interessante è che questo Antonio Muto, un giorno sì e uno no, era a Siena e attraverso questo Montessano Marco aveva accesso a notizie riservatissime sui conti correnti e sui bonifici.
3: Allora, se non ricordo male, questo Montessano Marco era un imprenditore edile.
2: Di dove? Di Siena?
3: No, assolutamente, sempre della zona del Mantovano.
2: Poi lei ancora va avanti, dice che questi sono appunto dati, sarebbero stati dati riservati della banca. Questo Montesano, di circa 70 anni, uomo di 'Ndrangheta, parlava spessissimo con Davide Rossi. Questo gliel'ha detto sempre Fiorenzo?
3: Sì, sì, sì, esattamente. Sì, era un impresario edile, mi ricordo, abbastanza inserito nel tessuto sociale, ora me lo ricordo, nel tessuto sociale mantovano, e praticamente soprattutto aveva delle concessioni economiche, dei fidi bancari veramente molto, molto, molto ampi.
2: Ma parla di Montesano o di Antonio Muto?
3: Montesano.
2: Anche questo Montesano.
3: Montesano Marco. Marco, sì.
2: Parlava spessissimo con David Rossi, glielo riferiva sempre questo,
3: sì,
2: Fiorenzo.
3: Sì,
2: e anche
3: sì,
2: con Antonio Muto, sempre questo geometra, sì, di Mantova,
3: sì,
2: Fiorenzo.
3: Sì, esattamente, esattamente. Sì, ora ricordo.
2: Ci può dire, per identificare meglio questo Fiorenzo geometra a Mantova, ci può dire più o meno l'età?
3: Avrà avuto, all'epoca avrà avuto una cinquantina d'anni.
2: Nel 2020?
3: Sì, no, un po' prima, 2017-2018.
2: Sì,
3: sì.
2: Sì, il cognome proprio non se lo ricordo.
3: No, non me lo ricordo.
2: Ed è sicura che è iscritto all'Ordine di Mantova? Cioè fa il geometra a Mantova?
3: Sì, questo me lo ricordo ora che ho fatto mente locale, perché sono praticamente conoscenze.
2: Ma se io le faccio un cognome se lo potrebbe ricordare o proprio non lo sa? Per prima di farlo.
3: Provi.
2: Senza volere creare clamore, ma può essere Fiorenzo Gigli?
4: Gigli.
3: Potrebbe essere, sì.
2: Perché sì, da una rapida ricerca sembra
3: ora
2: che...
3: Ora sono passati un po' d'anni, però mi ricordo bene ora, perché l'episodio risale a un po' di tempo fa, che lui mi fece questo importante passaggio. Questo importante passaggio relativo poi a questo Montesano che aveva edificato tantissimi appartamenti, tantissime abitazioni con questo fiume di denaro da parte del Monte dei Paschi. Sì.
2: E si può dire com'era fisicamente questo geometra Fiorenzo? Oltre all'età, quant'era alto, com'era di capelli, di camicione?
3: Castano, 1,80 m circa, un viso molto regolare, molto dolce, lineamenti dolci, non marcati, diciamo.
2: Allora, mi ha detto la mattina stessa, e lei ha riferito che la mattina stessa Rossi parlò con questo Muto? E non gli tornavano per niente certe questioni?
3: Allora, ora, se io l'ho dichiarato, sicuramente corrisponde a verità, però questi passaggi, mi conceda, essendo passati un po' d'anni, non me li ricordo esattamente, ecco. Però sicuramente, perché se ho dichiarato questa cosa, come sono solita fare, è ciò che mi è stato comunicato e ciò che parlando con questa persona venne a sapere. Poi riguardo Antonio Muto ne parlammo nello stesso periodo di tempo, che ora sono passati molti anni, ne parlammo con l'avvocato Goracci, con Luca Goracci, che mi disse appunto che quella sera, la sera poi della morte di Rossi, insieme a Gianni Fava sarebbe arrivato questo soggetto da fuori Siena, e poi praticamente mi disse che corrispondeva appunto a questo Antonio Muto, ma che fece ritardo perché ebbe dei problemi in autostrada.
2: Scusi, ma questo glielo dice l'avvocato Goracci, e se sì, descriva bene come, perché sempre qua in questo verbale c'è scritto che lei aveva avuto anche questa notizia da allora, da Maurizio Montigiani. Allora, Maurizio Montigiani, questo è quello che dichiara i carabinieri nel 2020, mi ha detto che quando Rossi morì era entrato nella sua stanza Gianni Fava, eccetera. Quindi lei lo seppe da Maurizio Montigiani o lo seppe, adesso ci ha appena detto da Goracci, spiego un po' meglio.
3: Partiamo per tappe temporali. Io lo seppi la sera stessa della morte di Rossi, che doveva incontrare David nel suo ufficio, e erano questi due personaggi, Antonio Muto e Gianni Fava. Poi su poco tempo dopo, perché
2: la stessa sera lei sapeva di questo incontro?
3: Sì, disse Maurizio.
2: Ah, glielo disse
3: certo,
2: Montigiani.
3: Me lo disse Maurizio Montigiani, e mi disse appunto che l'autista che accompagnava Gianni Fava da Davide Rossi era Francesco Giusti.
2: Ma questo gliel'ha detto in che modo? Cioè di persona, telefonando?
3: Telefonando via Messenger o via SMS. Me lo disse, ora non ricordo quando, ma in tarda serata.
2: Dopodiché lei questa notizia, che aveva già riferito di fatto ai carabinieri nel 2020,
3: praticamente
2: anche da Luca Goracci?
3: Certo che sì, perché noi ci vedevamo abbastanza spesso, mi doveva aiutare, come già dichiarato, per la causa del lavoro, per licenziamento illegittimo, e praticamente parlando di questo incontro e parlando anche di varie altre cose relative alle attività di rilievi e investigative che faceva in quel periodo con l'ingegner Scarzelli, mi confermò la presenza di queste due persone che dovevano venire, che erano praticamente presenti al momento della morte di Rossi nell'ufficio di...
2: Ma glielo disse in che modo? Cioè nel senso, Luca Goracci glielo disse in che anno?
3: Ma in modo molto, come dire, me lo disse in modo molto colloquiale, amicale, però non è che...
2: Nel senso, ma dentro il suo ufficio?
3: Certo, dentro la sua stanza, noi ci vedevamo sempre solo lì, perché c'era da discutere dei miei problemi relativi a questo licenziamento per assenteismo. Quindi, essendo stato il mio avvocato, parlavamo sia dell'aspetto che doveva lui gestire e in cui doveva intentare poi la causa, e delle cose che stava vivendo, perché erano cose talmente grosse, talmente eclatanti, che tra l'altro personalmente lo preoccupavano non poco, ecco, proprio anche per la sua incolumità e per l'incolumità delle figlie.
2: Ma questo quando glielo riferiva, si ricorda più o meno l'anno?
3: Sarà stato...
2: Perché lei si ricorderà gli anni in cui ha avuto la causa, quindi...
3: Quello è... Allora, la causa che poi non fu più intentata, perché Luca si è sentito male, si sentì male, ebbe la dissezione dell'aorta, sarà stato il 2017. Più o meno.
2: In cui le aveva riferito queste cose.
3: Sì,
2: E Luca, l'avvocato Goracci, come le avrebbe apprese? Cosa le dice?
3: Questo non gliel'ho chiesto io. Io non gliel'ho chiesto, non lo so. Questo non glielo so dire.
2: Quindi non le ha detto come aveva acquisito questa informazione?
3: No. Io non gliel'ho chiesto proprio perché era lui che mi raccontava, era lui che si apriva con questa situazione che era talmente grossa che lo preoccupava, diciamo, come avvocato, ecco. Dal momento che poi aveva resistenze, ostracismo e preoccupazione per l'incolumità personale. Infatti mi diceva anche in modo abbastanza anche leggero che quando si spostava con altre persone e metteva il suo cellulare con modalità aereo, era in realtà poi l'unico cellulare che prendeva, Ecco, quindi questo me lo ricordo molto bene.
2: Cosa significa? Lo mettiamo in modalità aereo, l'unico cellulare.
3: Allora, io tecnicamente.
2: Cioè, aveva paura di essere intercettato?
3: Soprattutto seguito, intercettato, sì, data la situazione e i personaggi che la formavano. Ecco.
2: Ma perché in questo verbale lei parla solo di Montigiani che le disse appunto di questo incontro, non cita invece il fatto che Goracci poi anni dopo gliel'abbia ridetto? Perché qui di Goracci nel verbale del 2020 lei riferisce questa circostanza, ma come è saputo direttamente
3: allora,
2: da Maurizio Montigiani.
3: Onestamente questo non me lo ricordo, non gli posso dire una bugia, non mi ricordo perché non ho praticamente citato anche l'avvocato Goracci che mi confermò le stesse cose. Questo non me lo ricordo, sono passati troppi anni, Presidente.
2: Dunque chiedo se qualcuno dei commissari vuole fare domande alla signora Ricci. C'è in collegamento Cristina Rossello, Cavo, D'Orso.
5: Io quando si può, Presidente.
2: Prego, Rossello.
6: Buongiorno, buongiorno. Vorrei chiedere una cosa. Ora, lei dice non lo ricorda, però lo sta raccontando a noi, giusto? Quindi non ricordare, semplicemente un ricordare di allora e quindi un venirle in mente adesso o di aver magari trascurato un elemento che adesso tira fuori e specifica meglio. Vorrei capire questo aspetto.
3: Allora,
6: aiutarla a spiegare meglio, ecco, se possibile.
3: Allora, se l'ho trascurato è stato proprio per un problema temporale. Però perché di cose in questi anni ne sono successe abbastanza, esternazioni fatte all'autorità preposta, ne ho fatte qualcuna, per cui non posso ricordare per filo e per segno tutto quello che ho dichiarato e quando l'ho fatto. Cioè io ho fatto una segnalazione, ad esempio, alla Guardia di Finanza di Grosseto qualche anno fa riguardo ad attività illecite che venivano effettuate nel comune di Castiglione della Pescaia da parte di alcuni membri della banda della birreria che stava dietro a Davide Rossi e che lo controllava. Ma se lei mi chiede quando io ho fatto questo esposto al comandante della Guardia di Finanza, io non me lo ricordo. Potrebbe essere stato ugualmente nel 2017. Bisogna andare a reperire gli atti e vedere quando io sono andata a Grosseto a fare queste dichiarazioni, questo esposto. Non è che queste cose sono accadute ieri, ha capito? E poi ne sono accadute talmente tante per cui umanamente, certo. Giustificatemi, ecco, se avessi le carte alla mano come il Presidente ora ha tirato fuori queste dichiarazioni ai carabinieri, è chiaro che mi ritornano in mente certe cose, però a distanza di 6 anni, giustificatemi, non è che non corrisponde a vero, ecco.
6: Sì, sì, è proprio per questo, perché si ha proprio la percezione che le stiano affiorando dei fatti importanti e strategici. Ed era per questo di darle la possibilità di ricostruire, fare un attimo mente locale. Ecco.
3: Ad esempio, l'avvocato Goracci mi disse, contestualmente a questa notizia, che gli si presentò un personaggio molto controverso in studio, che si presentò come essere Antonio Muto e gli raccontò delle cose di cui io non sono a conoscenza, abbastanza importanti. Poi lui andò a controllare la fotografia di questo personaggio, non so, forse sul web, non so da che parte, e praticamente non corrispondeva per niente a questo Antonio Muto, a questo personaggio che diceva essere Antonio Muto e che andò a contattarlo, capito? Ecco, questo me lo ricordo benissimo, così come mi raccontò che quando fu inquinata la scena dell'omicidio, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché poi mi sono stati raccontati dei fatti che in procura e presso le forze dell'ordine del tempo sappiamo in molti, ma che il computer personale che doveva essere analizzato dalla Procura della Repubblica, requisito e messo tra le prove, non era assolutamente quello personale di Rossi, cioè e questa fu una notizia veramente eclatante, che mi disse che era sparito un apparato telefonico e che praticamente avevano fatto le analisi di tutti i dati su un PC portatile che non era affatto quello di Rossi. Questo me lo ricordo molto bene.
2: Questo è agli atti, non è oggetto.
3: Però per dire che ovviamente facendo un remind, le cose importanti che Luca mi diceva in modo colloquiale ma in modo preciso mi riaffiorano alla mente. Ecco, infatti lui mi disse che quando fu intervistato nel suo studio da dei giornalisti, forse dalle Iene, non ricordo bene, lui praticamente fece menzione di questo scambio e mi disse: guarda, mi disse, io ho detto velatamente questa cosa in modo tale che quelli che dovevano capire avessero capito, perché questa era una cosa gravissima.
2: Mi scusi, quale?
3: Quella della sostituzione dell'hard disk e del computer personale.
2: Capito. E prego, c'è Giuliano ed Orso, do la parola prima a Giuliano.
7: Sì, grazie Presidente.
5: Quando è possibile, grazie.
2: E cavo anche, mi sembra di aver sentito. Sì, prego D'Orso. Prego Giuliano, prego Giuliano. Sì, anche cavo la sua parola.
7: E allora io vorrei chiedere alla signora Ricci, in maniera diciamo di essere un po' puntuale nella sua risposta, vorrei che lei ci ribadisse in che modo ha avuto notizia di eventuali incontri anche la sera poi dell'accadimento di Rossi con questo fantomatico Antonio Muto. Seconda domanda, vorrei che lei ci dicesse in che modo ha cognizione specifica della eventuale presenza o di un appuntamento, un incontro che doveva essere fatto tra Francesco Giusti, Giovanni Fava e David Rossi. Ultima cosa, relativamente a questa banda della birreria di cui lei ha parlato anche durante le scorse audizioni, volevo capire se diciamo lei ha conoscenza anche in diretta della presenza di atti specifici magari dell'autorità giudiziaria che hanno riguardato soggetti appartenenti a questa fantomatica banda della birreria e se c'è un collegamento diciamo così giudiziario, cioè ci sono delle indagini che hanno visto coinvolto anche in maniera indiretta come persona informata Davide Rossi. Grazie.
3: Allora, andiamo un pochino con ordine. Allora, ribadisco che l'incontro di quella sera mi fu comunicato da Maurizio Montigiani in tarda serata, perché noi parlavamo di quel clima rovente che c'era a Siena quasi tutte le sere, o al telefono o via chat, preferibilmente al telefono perché c'era il centro d'ascolto vicino alla stanza di Rossi dove intercettavano i telefoni aziendali a cura di Stefano Bisi, ex GOI, che lo faceva fare alla sua fidanzata che fu assunta al Monte dei Paschi senza concorso, il quale faceva parte in modo molto incisivo della banda della birreria. questo gruppo di personaggi molto controversi, anche molto pericolosi, che controllavano l'attività di David Rossi, avevano dei collegamenti con gruppi malavitosi molto molto pericolosi e che soprattutto, avendo avuto un carattere un po' più debole David, lo controllavano nel suo operato e nelle attività diciamo importanti del suo lavoro. Quindi i movimenti di Fava con Giusti e l'incontro poi di questo personaggio, che da quello che capì sarebbe venuto probabilmente o con mezzo proprio o successivamente, me lo disse Maurizio Montigiani, saranno state le 23 della stessa sera. Quindi poi ne abbiamo parlato di persona, io chiesi anche altre
2: cose. Sì, glielo disse telefonicamente, quindi?
3: Allora, o me lo disse telefonicamente, questo non lo ricordo, oppure via Messenger, perché all'epoca probabilmente WhatsApp non c'era ancora. 2013, ora questo non me lo ricordo. Però noi parlavamo costantemente, insomma, soprattutto poi del clima rovente molto pericoloso.
2: Scusi,
3: dal punto di vista economico
2: usavate
3: politico.
2: Usavate anche abitualmente nella messaggistica?
3: Cavolo, sì sì.
2: Con Montigiani?
3: Certo, certo, sempre. Assolutamente
2: già
3: sempre.
2: Già da prima di quell'episodio vi conoscevate?
3: Sì, sì, con Maurizio ci conoscevamo già da parecchi anni, io facevo parte di Alleanza Nazionale, anche se non ho mai avuto tessere, e praticamente andavamo a degli incontri pubblici a Palazzo Comunale, politici, tipo quando invitarono il senatore Davigo, Michelino Davigo, insomma sono cose che risalgono a più di 20 anni fa, ecco, più di 20 anni fa.
2: E
3: costantemente ci vedevamo, non è che è stato una curiosità pruriginosa da parte mia, poi fu un fatto talmente grosso, limitata a quell'episodio. Poi ovviamente contestualmente, come ho detto, io siccome non volevo mollare per la cattiveria, per la malvagità che mi avevano fatto al lavoro a Castiglione della Pescaia, essendo io poi disabile anche, ho un'invalidità civile e quindi l'assenteismo non corrisponde assolutamente a verità, mi fidavo di Luca Goracci perché sapevo essere fuori da tutti questi giri di corruzione e di malaffare, e contestualmente era successa questa cosa poco tempo dopo, per cui ne parlavamo anche un'ora e mezzo in studio, proprio perché, ripeto, lui sapeva che io ero stata perseguitata da certi delinquenti, ero fuori da questi giri malavitosi e ero a conoscenza di, casualmente, di cose anche per la mia attività interpersonale politica che riguardavano la banca, riguardavano il clima di alta pericolosità che c'era a Siena in quegli anni, ma non dal 2013, dai primi anni 2000, quindi di cose di cui abbiamo parlato sono state tantissime, di episodi, di cose anche molto gravi, di morti sospette, ecco, perché ovviamente succedevano delle cose di una gravità inaudita. E quindi con un avvocato, l'avvocato di mia fiducia, noi ci aprivamo con notizie, con pareri, con opinioni di qualsiasi genere. Insomma, il caso era stato talmente eclatante e grosso, poi avendo conosciuto bene dall'81 la vedova di Rossi, Antonella Tognazzi, ci scambiavamo delle opinioni, ma opinioni non pruriginose o malvagie o di praticamente di desolazione e di preoccupazione, di notevole preoccupazione, ecco, perché vivevamo il tessuto sociale che era devastante in quegli anni.
2: E prego D'Urso.
3: Poi se non ricordo un'altra domanda o qualcos'altro che mi ha chiesto, me lo ripeta, perché mi ha fatto due o tre...
2: Se adesso magari glielo ricorda sì, o direttamente a Giuliano o D'Urso, appunto, se qualcosa è rimasto non chiarito.
3: Poi volevo...
2: Se prego, vuole terminare un discorso?
3: No, volevo anche ribattere a tutto ciò che Francesco Giusti ha detto sia ai giornalisti che probabilmente anche qui in commissione. Io Francesco lo conosco da diversi anni, da molti anni direi, e ciò che ha dichiarato riguardo alla mia inesistente poi militanza in Lega Nord, io mi ero solo avvicinata al movimento proprio perché con Maurizio conoscevamo altre persone, non ho mai avuto la tessera, mai l'ho chiesta, ma perché mi piaceva il progetto, mi piacevano i progetti del territorio e poi soprattutto mi piaceva il fatto che loro cercavano di ostacolare il tracollo della banca e soprattutto l'approdo a Siena, soprattutto Maurizio, di personaggi particolarmente pericolosi. Lui ha detto è durata quanto un gatto in tangenziale in Lega. Sono io che mi sono allontanata perché dietro alla parte politica della Lega Nord a Siena, come sempre succede per tutti i movimenti politici, c'era un liquame di persone molto fluido che ora è passato da altre parti, che apparteneva alla massoneria del GOI, la quale poi

0: Perché lui, quando fu eletto nel Grande Oriente d'Italia, ebbe anche il divertente ardire: voglio ringraziare le logge massoniche calabresi. E te credo, se non le ringraziava avendogli dato un mare di miliardi riciclati da loro, potrebbero averla anche ammazzato.
1: Signora, ecco. Signora Ricci, sì, le chiedo comunque di rimanere,
0: certo,
1: nel dettaglio,
0: però,
1: perché capisco che di storie
0: cose,
1: da raccontare ne abbia, però
0: no,
1: rimaniamo...
0: Per, siccome queste cose probabilmente voi non le sapete e non... Probabilmente
1: però dei rapporti di,
0: allora,
1: inimicizia
0: poi,
1: con
0: un'altra,
1: Giusti.
0: Un'altra cosa, finirà. Un altro episodio.
1: No, non so se vuole chiarire se.
0: No, assolutamente.
1: Dei rapporti di inimicizia.
0: No, assolutamente. Giusti. Tra l'altro, io ho avuto come insegnante di diritto alle scuole superiori il padre, che era una persona buona e degnissima. Per cui che lui vada a dire che io ce l'ho con lui perché avevo il padre. Insegnante di diritto, mi pare una roba divertente. L'episodio, vedi che poi mi vengono in mente le cose perché sono tante, l'episodio che mi fece sorridere di Francesco Giusti è che io la sera prima di quella telefonata che io ebbi, non mi ricordo se telefonai io a lui, ma forse probabilmente lui telefonò a me. La sera prima io ero a cena a Siena perché volevo capire molte cose riguardo a questi gruppi malavitosi e al mio licenziamento con Pierangelo Maurizio di Rete 4, giornalista di Rete 4, e Massimo De Luca al ristorante Bagoga. Probabilmente hanno risaputo che noi eravamo a cena e ci siamo stati per molto tempo nel centro storico di Siena perché non avevamo nulla da nascondere. Lui, che frequentava i soggetti della banda della birreria, nello specifico Andrea Bellandi e Stefano Bisi, che lo controlla, lo pilota tuttora, mi disse, terrorizzato e inferocito, ti faccio fare il TSO dal sindaco di Monteriggioni. E io mi ci misi a ridere, e con Luca Goracci due giorni dopo in studio anche di più, anche perché se andava dal sindaco di Monteriggioni, che io conoscevo bene, lo facevano arrestare. E quindi gli dissi, ma te sei veramente fuori di testa. Quindi questo denotava un terrore e una preoccupazione di notizie di cui ero a conoscenza notevole, perché questo me lo ricordo,
1: ricordo
0: proprio bene.
1: Cioè diciamo, la formula esatta è: le contesto una frase che lei aveva dichiarato ai carabinieri sempre il 24 febbraio 2020 alle 17:15. Riferito a Giusti, dice, dicendomi, te cosa gli hai detto? Il riferimento al mio colloquio con il predetto giornalista e con Massimo De Luca, che ora è gli arresti domiciliari da Don Tito e Vico Alto.
0: Allora, ora mi scusi, apro una parentesi. Codesti verbali sono riguardano le deposizioni, ora me lo ricordo, che feci io per circa 3 ore, essendo stata convocata dall'ex luogotenente, con il quale mi sento ancora, che ora è avvocato, Roberto Nesticò, al comando provinciale dei carabinieri in Viale Bracci. Ora ricordo bene a cosa fanno riferimento questi verbali, perché praticamente le deposizioni che io feci furono molto precise, articolate e molto lunghe. Si stette a colloquio 3 ore. Ecco, ma non confrontandomi con Massimo De Luca, perché lui ovviamente convocò noi, ovviamente in momenti differenti, e ci fece fare queste deposizioni. Ora ricordo.
1: Valentina D'Orso, prego, se c'è. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. No, io ho una domanda secca, che riporto però un po' indietro rispetto ai, diciamo, ai vari episodi raccontati dalla signora. Vorrei capire, ritornando alle interlocuzioni avute col geometra Fiorenzo, se non ho compreso male, Gili forse, non so, Gili, comunque Fiorenzo,

0: individuato come tale, volevo comprendere, visto che ho intuito che si trattasse di una conoscenza occasionale, di un'amicizia passeggera, perché non avete contatti, quindi qualcosa limitato nel tempo.
1: E non c'è stato nulla, di attrito.
0: Infatti, vabbè,
1: se non ricordo male, lo incontrai a Treviso.
0: Aspetti,
1: scusi. No,
0: volevo comprendere come mai vi siete, diciamo, in qualche modo avventurati, insomma, a parlare della vicenda della morte di David Rossi. Dico, non è usuale che si vada a toccare una vicenda così delicata con una persona che si conosce da poco, si conosce molto poco, che come entra e esce, insomma, dalla vita. Insomma, cos'è che vi ha portato a commentare? Com'è che avevate quello come episodio in qualche modo in comune, nel senso di avere delle informazioni su quell'episodio? Dico, è proprio per comprendere anche, insomma, un po' il contesto.
1: Allora, questo fu dovuto al fatto che io gli dissi che ero di Siena quando l'ho conosciuto, per cui fu lui, questo mi ricordo bene, che come hanno fatto tante altre persone che io ho incontrato così casualmente, che ovviamente sono rimaste molto impressionate nel tempo di questa morte molto violenta, e mi disse appunto che praticamente mi confermò che c'erano dei link molto molto profondi, anche per il fatto appunto che il Monte dei Paschi aveva comprato il credito agricolo mantovano con la città di Mantova. Ecco, io sapevo, ad esempio, non mi ero addentrata nelle attività di David Rossi, però sapevo benissimo che lui andava spesso a Mantova perché era presidente culturale di Palazzo Te. Ecco, questo. Però fu lui che si aprì a questo tipo di evidentemente, ripeto, perché molte persone in Italia sono state molto impressionate da questa morte. Ad esempio, io ricevetti la telefonata di una mia amica avvocato di Treviso che mi chiese, perché aveva fatto l'università a Siena, mi disse: ma che avete combinato? È successo un disastro, mi disse. E quindi, ecco, parlammo molto di questa cosa, perché ovviamente poi le persone che mi conoscevano, così come hanno fatto con tanti altri, ci contattavano, ecco, perché è stato un episodio molto grave. Però fu lui questo che si aprì, proprio perché probabilmente, avendo avuto proprio per la sua attività lavorativa contatti con questi personaggi che ho saputo poi essere molto pesantemente infiltrati nel tessuto sociale di Mantova, mi raccontò queste cose.
2: Non so se Dorso vuole fare altre domande, altrimenti ho segnato Cavo, Ilaria Cavo, prego.
3: So io, Presidente, se la
2: sì.
3: Collega non è altro. Grazie.
2: Certo.
3: Signora, intanto grazie ovviamente per questa sua testimonianza. Io volevo capire una cosa, chiedo scusa se magari non l'ho afferrata durante la sua ampia esposizione. Praticamente viene ad apprendere da Montigiani, mi corregga se ho capito
1: sì,
3: male.
1: Sì, sì, la sento, non la sento troppo bene, comunque vada.
2: Sì, la sentiamo un po' bassa, bene un po'.
1: Sì.
2: Già meglio.
3: Mi riuscite a sentire?
2: Sì,
1: sì, ecco,
2: meglio,
1: ora
2: sì.
1: Meglio.
3: Grazie. Ecco, grazie signora. Lei viene ad apprendere da Montigiani la sera stessa della morte di David Rossi, giusto?
1: Sì.
3: Di un incontro che avrebbe dovuto fare con Fava e Giusti, ho capito bene?
1: No, Giusti l'avrebbe solo accompagnato, l'avrebbe accompagnato con la sua macchina. Poi appunto è venuto fuori tutta la questione del telepass, degli accessi e delle prove eventuali che ci potevano essere. L'avrebbe accompagnato praticamente nella porta, alla porta retrostante, una delle porte, perché ce n'è tante di accesso, per fare praticamente questo incontro. E se non ricordo male, ripeto, quest'altro personaggio, cioè questo muto, sarebbe arrivato da solo, sarebbe arrivato praticamente non in, contestualmente, cioè nello stesso momento, ma da solo.
4: E sarebbe arrivato comunque?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E scusi, ma...
4: io non ho capito. Montigiani, in base a che cosa glielo dice e avendo quale conoscenza di questa circostanza?
1: Allora, io al momento, in quel momento lì, non gli chiesi ma te come l'hai saputo, ma lei tenga in considerazione che tutte le vicende che si verificavano su Siena, dato il clima politico, date le elezioni, tutti i movimenti, gli approdi, gli spostamenti, l'arrivo di vari esponenti politici, noi ci scambiavamo queste notizie quasi quotidianamente, ecco, cioè era uno scambio di informazioni che avveniva praticamente quasi tutti i giorni, ecco.
2: Posso intervenire un attimo per un chiarimento?
4: Ma ne avete più parlato? Scusi Presidente,
2: prego.
4: Ne avete più parlato poi con Montigiani?
1: Tantissime altre volte mm-hmm. altre volte. Questo,
4: e poi ne parla con l'avvocato anni dopo, sostanzialmente 4 anni dopo, se non ho capito male.
1: Quando? Sì, perché ovviamente io mi rivolsi a Luca Goracci qualche anno dopo la morte di Rossi, per cui si parlava, quando, ripeto, si parlava di questo episodio molto grave e di vari altri aspetti quando io andavo in studio per pianificare la causa di lavoro.
4: Scusami Presidente, mi fermo un secondo perché ho capito che volevo interrompere, ma avevo la linea che veniva, poi però se posso continuare
2: certo.
4: A fare qualche domanda.
2: No, sì, sì, certo, volevo soltanto un chiarimento perché adesso è passato molto tempo, le chiedo di specificare meglio, ma Montigiani in quello che riferisce come una possibile chiamata o quella chat, le riferiva anche di Antonio Muto e che è arrivato in ritardo, o le riferiva solo dell'incontro con Giusti e Fava quella sera? Perché dopo poi negli anni sono ripetute insomma diverse ipotesi, ma già in quella sera Montigiani le aveva parlato anche dell'incontro con Muto?
1: Sì, che doveva arrivare questo personaggio.
2: Già,
1: sì.
2: Già la sera,
1: sì,
2: nel 2013.
1: Esatto, sì, esattamente.
2: Mi serviva questo. Prego, collega Cavo.
1: Sì.
4: Grazie Presidente. Ma mi scusi signora, lei ne parla dopo 4 anni con l'avvocato e sostanzialmente mi perdoni, mi aiuti a focalizzare,
1: allora,
4: così
1: scusi
4: magari
1: se la interrompo.
4: Mi focalizza anche lei. Sì.
1: Scusi se la interrompo. Allora, io non posso mettere la mano sul fuoco sul fatto che ne parlo dopo 4 anni, perché sono passati talmente tanti anni che io non ricordo bene, proprio bene, quando andai da Luca Goracci. Ma guardi, potrebbe essere stato anche l'anno dopo. Potrebbe essere stato anche l'anno dopo, non voglio dire bugie. Perché lui aveva ancora il mandato difensivo da parte della vedova di Rossi. Quindi potrebbe essere stato anche il 2015. Io sono stata licenziata nell'agosto del 2014. Quindi potrebbe essere stato anche il 2015, non il 2017. Ha capito?
4: Sì, ma lui mi fa capire bene cosa dice a lei l'avvocato. Di diverso o di uguale rispetto a quello che l'aveva detto Montigiani?
1: Le cose, dunque, se io non ricordo male, le cose coincidevano, soprattutto della presenza di Gianni Fava. Soprattutto della presenza di Gianni Fava.
2: Però lei...
4: Cioè, entrambi hanno dato per scontato, hanno dato per assodato che ci fosse stato questo incontro.
1: L'incontro assolutamente ci fu.
4: E lei, mi perdoni, all'avvocato disse che aveva parlato con versione molto simile anche con Montigiani di questo? Cioè avete parlato di Montigiani?
1: Certo, certo che sì, perché tra l'altro credo che in quel periodo, non so in che rapporto interpersonale fossero Luca, Goracci e Maurizio, ma probabilmente un rapporto di sicuramente di profonda conoscenza, per cui probabilmente sì, però mi perdoni, sono passati veramente tanti anni. Per cui,
4: no, io capisco, signore, la ringrazio per lo sforzo.
1: No,
4: però
1: ci mancherebbe. Se fosse
4: mi
1: accaduto
4: perdoni,
1: l'anno scorso, anche
4: mi perdoni, del... signora, se posso fare la domanda, grazie.
1: Sì, sì,
4: io
1: sì.
4: Non le ho chiesto se lei conosceva i rapporti tra l'avvocato e Montigiani e che cosa si potevano dire loro. Le ho chiesto se lei con l'avvocato ha parlato in maniera diretta di quello che le aveva detto Montigiani.
1: Chi se lo ricorda? Questo non glielo posso dire, perché come faccio a dirle se era venuto fuori anche il nome di Maurizio Montigiani quando noi parlavamo di questa cosa? Però le posso dire che io più che altro ascoltavo quello che mi diceva l'avvocato Goracci, perché lui fidandosi della mia persona fuori da questi giri non è che si sfogava, ma come dire, cercava anche un confronto amicale sui personaggi che erano coinvolti in questa vicenda, ma anche extra all'omicidio di Rossi e extra alla sera del 2013, ha capito? Quindi diciamo la conversazione si apriva.
4: No, signora, io capisco e capisco anche il suo sforzo, però mi permetta di dire che se lei ne aveva parlato con Montigiani prima,
1: ma sicuramente le avrò detto, sicuramente le avrò detto,
4: no,
1: le avrò
4: io
1: detto
4: ho fatto
1: guarda
4: una domanda e lei questa risposta mi ha detto che non si ricorda. Credo che la prima cosa istintiva di fronte a dichiarazioni
1: ma
4: di circostanze
1: guardi sicuramente
4: di rilievo sarebbe stato di fare un raffronto e di dire ma me l'aveva già detto anche Montigiani,
1: ma
4: invece
1: guardi,
4: lei questo particolare non se lo ricorda.
1: Non me lo ricordo, ma guardi, al 99,9% è accaduta anche questa cosa, perché poi io mi rapportavo
4: ma
1: con...
4: se la ricordo o non se la ricorda, perché
1: no,
4: non capisco se
1: non
4: ha
1: me
4: ricordo
1: la ricordo
4: o non ha ricordo.
1: Non me la ricordo. Non me la ricordo.
4: Ecco, grazie.
1: Ecco.
2: Non si ricorda.
4: E con la vedova, se posso chiedere ancora,
2: prego.
4: Con la vedova invece, con cui lei ha detto che ha intrattenuto rapporti con la vedova di David Rossi, ha mai detto e parlato di queste circostanze a
1: no,
4: sua conoscenza?
1: No, assolutamente, perché con Antonella, per proprio stili di vita diversi, i rapporti si sono interrotti, quindi io la vedevo a giro per Siena, la salutavo, però di questo gravissimo episodio non ne abbiamo mai parlato insieme, mai.
4: Non si è sentita di dirle quello che lei conosceva?
1: Ma loro non mi hanno mai cercato, per cui io mi sono riservata di non dargli fastidio, insomma avevano un legale, avevano i loro contatti, per cui non mi hanno mai cercato, quindi ecco, ho preferito così.
4: Ha preferito non metterla a parte di quello che era a sua conoscenza, anche se potevano essere informazioni di rilievo, insomma.
1: Ma vede, io parlavo col suo avvocato, quindi non c'era motivo che io contattassi Antonella, e poi ripeto, ho rispettato il fatto che loro non mi abbiano mai cercato, per cui anche se la conosco,
4: sì, sì, no,
1: anche la, se
4: una
1: la conosco,
4: dinamica chiara, certo.
1: Sì,
4: avevo
1: ecco,
4: capito che con l'avvocato lei avesse un dialogo molto confidenziale, indipendente dal ruolo che lui avesse se per la famiglia,
1: molto confidenziale, si parlava di parlavamo di tantissime cose con Luca, anche delle mie vicissitudini del lavoro per colpa di questi delinquenti della banda della birreria, che poi sono stati loro che mi hanno fatto licenziare da Castiglione della Pescaia per link politici e economici molto profondi, quindi parlavamo.
4: Mi perdoni, signora, se...
1: di tanti, di tantissime cose. Parlavamo anche del fatto che lui aveva le figlie nella zona, una almeno nella zona di Reggio Emilia, che svolgeva una professione lavorativa, credo di musicista, e era molto preoccupato per la sua incolumità.
4: Sì, sì, no, questo era un concetto che lei aveva già espresso chiaramente prima. Mi corregga se sbaglio, io ho inteso che fossero pochi personali di fronte a due persone che si conoscono bene ma che non avessero attinenza col ruolo che l'avvocato aveva per la famiglia.
1: No, si parlava di tutto.
4: Mi sto collegando alla mia domanda precedente, capisce?
1: Sì,
4: per
1: sì.
4: Per cui lei riteneva che parlando con lui invece di parlare direttamente con la famiglia, con la vedova?
1: Ma ripeto, io ho rispettato il fatto che non mi hanno mai cercato, per cui i rapporti familiari erano interrotti, ma non malamente, ma perché ovviamente lei era al secondo matrimonio. Ricordo invece di aver mandato...
2: Mi scusi, può chiarire, perché c'erano rapporti familiari tra di voi, di parentela?
1: Sì, quello gliel'avevo già detto nell'altra audizione. Allora... Antonella in prime nozze era sposata col mio cugino Acquisito, bravissima persona, Filippo Orlandi, il vero padre di Carolina Orlandi, e Filippo era il nipote diretto della vedova di mio padre, che si chiamava Giuseppina Orlandi, persona meravigliosa con la quale io sono cresciuta avendo perduto la mamma in tenera età. E quindi praticamente poi i rapporti familiari ovviamente si sono un po' dissolti. Poi lei ovviamente in quel periodo, Antonella, frequentava un po' le persone importanti di Siena, almeno questo avevo saputo, per cui io non l'ho mai cercata, ho mandato delle notizie, questo un bel po' di anni fa, in chat a Carolina su WhatsApp, però non ne ricordo il contenuto assolutamente, e mi sono invece confrontata, questo risale sempre a diversi anni fa, con la cognata di David Rossi, la dottoressa Simonetta Giampaoletti, persona rispettabilissima in gamba, che è la moglie, sempre la moglie di Ranieri Rossi, perché le nostre figlie andavano alla scuola, all'asilo insieme. Per cui avevo intavolato questa bella amicizia con questa bella persona e abbiamo avuto modo, senza che io la cercassi, ma incontrandoci così casualmente, di scambiarmi delle opinioni, delle notizie. Quindi ecco, invece io ad esempio con il professor Rossi Ranieri non ci ho mai parlato, ma nemmeno l'ho mai cercato, perché
4: le posso fare, mi scusi signora, la ringrazio per la risposta, un'ultima domanda da
1: certo,
4: parte mia.
1: Certo.
4: Non so se è un dettaglio che a me è sfuggito, ma mi farebbe comunque piacere che lo spiegasse lei. Questa denuncia esposto che ha fatto alla Guardia di Finanza, di che cosa si tratta? E lei lo legava temporalmente a quel colloquio con l'avvocato, perché se non ho capito male prima diceva che era un periodo molto simile, ma comunque di che cosa si tratta?
1: Allora, l'esposto alla Guardia di Finanza che io feci al Comando Provinciale di Grosseto riguardava attività illecite che questi personaggi del gruppo della birreria, avendo avuto anche una discoteca, la Capannina, di proprietà, svolgevano nel comune di Castiglione della Pescaia. Cose anche abbastanza gravi, certe circostanziate, in cui era inserita la droga, in cui era inserito il traffico di droga, e che detenevano anche all'interno dell'agenzia del Monte dei Paschi di Castiglione della Pescaia. E siccome lo ritenevo un fatto molto molto grave, oltre a tante altre cose che questi hanno combinato, e poi alle loro frequentazioni andai a fare un esposto abbastanza lungo e circostanziato su questi personaggi, soprattutto sul il titolare di questa discoteca, Antonio De Cortes, che l'aveva in comproprietà con un altro della banda della birreria che conosco da tantissimi anni, Andrea Bellandi, dove discoteca dove girava un mare di cocaina e dove succedeva un po' di tutto, ecco, diciamo così.
4: Conferma, signora, che era lo stesso periodo più o meno in cui si ricorda il colloquio anche con l'avvocato in merito invece all'episodio di Davide Rossi?
1: Potrebbe essere stato. Che poi io Luca l'ho frequentato in modo amicale per un po', sempre in studio, ma poi lui mi avvisò di questa dissezione della aorta, scherzammo poi sul fatto di questa patologia molto grave di questo intervento, perché ci abbiamo scherzato un anno e mezzo fa, perché io gli ho mandato un messaggio di auguri, perché io ho avuto lo stesso intervento chirurgico d'urgenza, dissezione della aorta, 10 ore di intervento chirurgico ci accomunavano e quant'altro, per cui gli dissi: guarda, sicuramente ci hanno fatto la stessa bambolina con lo stesso spillo, perché è stata una casualità talmente. Però ecco, dopo questa patologia io non l'ho più, cioè l'ho sentito solo in questa circostanza.
4: Lei fu chiamata a testimoniare a seguito di quell'esposto? Lei fu chiamata?
1: No, ci andai io.
2: No, successivamente si è aperta un'inchiesta.
4: No,
2: l'anno.
4: Chiedo se successivamente c'è stata un'inchiesta.
1: Purtroppo no. E però ci
4: quindi
1: sono.
4: Morì lì il suo esposto, nessuno la chiamò come testimone delle fatti comunque gravi che aveva denunciato.
1: No, assolutamente, anche perché loro ci avevano all'epoca del prestigio della banca, dell'amicizia col presidente del Monte dei Paschi, ci avevano una bruttissima protezione omissiva da parte delle forze dell'ordine, soprattutto di Siena, ma anche
4: di
1: Grosseto.
4: Lei si assumerei la responsabilità.
1: Sì, assolutamente. Assolutamente, perché l'ho vissute queste
4: io
1: cose, per
4: chiedendo.
1: Cui
2: ah no, sempre rimaniamo su
1: sì certo
4: su, io le sto chiedendo se ha avuto seguito l'esposto,
1: no,
4: e
1: che io sappia no. Infatti poi feci anche la procedura formale per sapere se era stato messo a modello 45, se non sbaglio, fatti di non rilevanza penale o sì, l'opposto, ecco, e però nessuno mi ha più contattato, ma più chiamato.
4: Grazie signora.
1: Niente.
2: Lei non è stata poi denunciata per questo esposto, nel senso non c'è stato processo, ma non è stata neanche denunciata a sua volta?
1: No, riguardo a questo esposto
2: non
1: no.
2: Ha più saputo nulla?
1: Non ho più saputo niente, era molto lungo e circostanziato.
2: Le chiedo una cosa, lei prima ha parlato del fatto che Luca Goracci le ha parlato di un pericolo della figlia anche, ma riguardante sempre notizie che aveva per Davide Rossi?
1: Certo che sì, certo, per il mandato che aveva preso.
2: Per il mandato della famiglia?
1: Per il mandato della famiglia, perché appunto, essendo coinvolta pesantemente la zona, come lei sa meglio di me, appunto Reggio Emilia Mantova, lui aveva veramente molta paura per l'incolumità della figlia, che credo sia musicista, all'epoca era musicista in zona, adesso non lo so. Adesso non so dove, cosa faccia, ecco, però lui era molto preoccupato. Infatti mi ricordo anche un episodio molto, diciamo, divertente, perché lui stava andando nella casa in campagna e l'ingegner Scarzelli lo chiamava e lui non rispondeva, e poi rispose e l'ingegner Scarzelli disse: meno male rispondi, pensavo ti avessero già ammazzato. Questo me lo ricordo bene, noi ci ridemmo, però ecco, c'era poco da ridere.
2: Chiedo se qualcun altro vuole intervenire, non ho al momento altre persone iscritte.
1: Volevo andare, se possibile, Presidente, in segretato riguardo a certe caratteristiche che possono essere di rilievo riguardo al collegio difensivo di Francesco Giusti.
2: Allora,
1: se era una cosa che poteva interessare, perché ho due o tre episodi piuttosto pesanti da raccontare.
2: Allora, essendo molti in collegamento, nel caso dovrò staccare i collegamenti e poi chiaramente quanto riferito è a disposizione di tutti presso la sede di San Macuto. Quindi chiedo se ancora qualcuno ha qualche domanda da fare, altrimenti passiamo alla seduta segreta per quest'ultima parte, che comunque dopo sarà visionabile dai commissari presso San Macuto.
1: Allora. Potrebbero essere di interesse e di rilievo certe.
2: Allora, non vi sono obiezioni.
3: Presidente, visto che io mi devo staccare.
2: Prego.
3: Non ho capito, il collegio difensivo di quali
2: di Giusti, dice.
1: Attuale collegio difensivo di Francesco Giusti.
2: La signora vuole passare in segretato, dopo chiaramente le dichiarazioni che rende sono tutte visionabili dai commissari presso San Macuto. Non vi sono.
5: Guarda, Presidente, poi non torni più
2: No, chiudiamo direttamente.
6: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Il 9 aprile nella sala ISMA del Senato l'evento Italia-Marocco, partenariato strategico. Buon ascolto.
8: Benvenuti, buongiorno. Io sono il senatore Giacobbe, ho organizzato questo evento oggi perché sono rimasto un po' colpito dall'esperienza che due nostri connazionali stanno facendo in Marocco, e siccome questa esperienza non è molto diversa da quella che molte persone che come me hanno lasciato l'Italia per andare a vivere all'estero, ma hanno mantenuto questo legame con l'Italia che io definisco estremamente profondo, cioè io senza ombra di dubbio dico sempre e lo sostengo e sono in grado di provarlo che i miei figli che sono nati all'estero si sentono più italiani di molti italiani che sono nati in Italia, e quindi questo grande legame che noi abbiamo, che ho visto al lavoro per promuovere anche quello che noi definiamo il sistema Italia, l'ho visto al lavoro in Marocco, che è un paese molto lontano dalla mia residenza, io vengo in Australia, ma ovviamente il Marocco fa parte anche della mia ripartizione, e quindi ho voluto avere il piacere e l'onore oggi di discuterne assieme un po' di questa cosa, e di farlo con due persone che hanno lasciato l'Italia diversi anni fa e che rappresentano, secondo me, appunto questa essenza dell'italianità nel mondo, che come spiegherò poi fra poco nel mio intervento introduttivo, secondo me è molto importante per promuovere l'Italia, perché vede, cercherò di entrare un po' nel merito della cosa fra qualche minuto, le strategie sono facili da definire, si definiscono a tavolino, ma le strategie devono implementarsi, devono essere attuate, e per attuare le strategie ci sono le istituzioni, senza dubbio, ma le istituzioni noi sappiamo benissimo che funzionano nella misura in cui sono le persone che le fanno funzionare, per cui se ci sono delle persone in gamba che riescono a gestire le istituzioni, poi dopodiché i risultati si vedono, e quindi andare a raccontare l'esperienza degli individui che aiutano le istituzioni, che aiutano il sistema, secondo me è molto, ecco perché è molto importante, perché abbiamo la dottoressa Nunzia Cocozza e l'ingegnere Mohamed El Koraiki, a cui do il benvenuto, scusa se non riesco a pronunciare bene il nome, ma oramai ci dobbiamo abituare anche alle cadenze straniere, e parleremo di più di loro e loro ci racconteranno direttamente quello che fanno, ma sono due italiani in Marocco. Due italiani in Marocco che hanno fatto tanto per promuovere il sistema Italia e che ancora faranno molto di più, stanno facendo e continueranno a fare molto di più per promuovere il sistema Italia in quel paese, aiutando le istituzioni e facendo sì che poi le istituzioni possano anche produrre dei risultati positivi. Allora, io se siete d'accordo vorrei così organizzarci come segue. Intanto do il benvenuto anche ai miei colleghi parlamentari e abbiamo con noi il senatore Spagnoli che ci ha onorato della sua presenza e quindi ci darà un brevissimo saluto per cominciare i nostri lavori. Poi farò un'introduzione sul perché secondo me è importante fare questo tipo di iniziative e poi daremo il spazio all'ingegnere a Mohamed e a Nunzia, possiamo chiamarli così, ecco, in maniera anche molto, molto amichevole, che ci condivideranno la loro esperienza con noi e poi ci permetterà un po' di fare un po' di domande e risposte e di discussione subito dopo. Quindi se mi date la possibilità di invitare il senatore Spagnoli, che è mio collega in Parlamento ed è una lunga carriera in politica, sindaco di una delle più belle città italiane al confine. Ecco, prego. Tu.
9: Grazie, troppo buono il senatore Giacobbe, benvenuti in Senato. Brevemente per dire che ho un rapporto con il Marocco abbastanza forte da tanto tempo, perché nella mia città Bolzano la comunità marocchina è la seconda dal punto di vista della quantità, dopo quella albanese, tra le 110 nazionalità residenti in città, e quindi nel mio periodo da sindaco ho avuto molto a che fare con, sono più di 2000 i cittadini di origine marocchina presenti a Bolzano, ho avuto molto a che fare con loro e ho potuto apprezzare una grande disponibilità a darsi da fare, perché alla fine, vedete, la differenza tra le persone di buona volontà che vogliono costruire un mondo nuovo e quelle che invece vogliono fare i parassiti del mondo che esiste sta nella disponibilità a darsi da fare, a costruire qualcosa. E non è un caso che noi abbiamo nel nostro territorio, che è un territorio autonomo, che dà magari anche delle chance maggiori che altrove, ma abbiamo svariate decine di imprese di cui i titolari sono di origine straniera, in particolare di origine del Marocco, perché è un indice di integrazione nella comunità. E a fare impresa serve per costruire un tessuto non solo economico ma anche sociale, e quindi c'è un apprezzamento condiviso e reciproco tra le varie componenti della popolazione. E inoltre devo dire, ultimamente mi sono avvicinato ancora di più al Marocco grazie all'ambasciatore Youssef Balla, che mi ha coinvolto in una serie di riflessioni che abbiamo fatto insieme sul futuro della Sahara occidentale, che adesso è in predicato ormai di diventare una regione autonoma del Marocco, lo è già formalmente, ma bisogna poi costruirla questa autonomia, e quindi l'autonomia della provincia autonoma di Bolzano e di quella di Trento, c'è qui il senatore Patton che viene da Trento e che quindi è testimone anche lui di una realtà autonoma, può essere un esempio interessante, e in questo appunto sono stato coinvolto come portatore d'esperienza e spero di poter dare il mio contributo affinché finisca questa odissea storica di un territorio Sahara occidentale che ne ha viste tutti i colori, sarebbe bene che venisse pacificato per sempre. Grazie a tutti e buon lavoro.
8: Grazie senatore Spagnoli e benvenuto senatore Patton. Io perdonami, ma avevo notato senatore Spagnoli, prima non avevo notato che fossi entrato anche tu. Allora, dicevo, io sono andato via dall'Italia nel 1982 ed ho scoperto che c'è un'Italia al di fuori dell'Italia, e credetemi, è un'Italia vera, è un'Italia che crede alle proprie origini. È un'Italia composta da milioni di persone che lasciarono, in particolare negli anni 50 e 60, per ciò riguarda il continente dove sono andato ad abitare, per motivi di sopravvivenza, avevano lo scopo di trovare un lavoro e con quel lavoro cercare di garantire un futuro ai loro figli. Ma riuscirono a trasmettere nelle comunità dove arrivarono questo forte senso della loro stile di vita, che era lo stile di vita italiano. E mentre all'inizio cozzarono con le comunità locali, e quindi magari i primi anni furono difficili perché non si capiva, non ci si riusciva ad integrare, eccetera, nel tempo riuscirono ad adeguarsi, anche perché le comunità locali accettavano bene il loro contributo, e riuscirono a contribuire, in particolare nella società australiana, a cambiare lo stile di vita australiana, inserendo degli elementi che sono tipici dello stile di vita italiano. E ovviamente questi elementi di stile di vita italiano hanno portato anche a quello che è l'interesse nei confronti dell'Italia, anche da chi italiano non era. Per cui la compagna della scuola elementare di mia moglie, che negli anni 60 diceva a mia moglie: ma voi a casa mangiate nelle pendole? Perché quando andava a casa sua trovava diverse pendole per cucinare, e il pasto tipico australiano era un piatto con due o tre vegetabili e una bistecca e basta, e quindi si cucinava solo una cosa, mentre andava in Italia trovava diverse pendole, si fa la salsa, si fa il sugo, si fa la pasta, si cucina il secondo, eccetera. Oggi si trova all'opposto, che è lei che insegna ai suoi figli australiani al 100% che il cibo di stile italiano è molto più salutare, ed è una cosa che fa parte oggi della dieta australiana a tutti gli effetti. Allora, questo che significa per il sistema Italia? Perché questa è l'importanza della conferenza di oggi, perché questi sono degli aneddoti che raccontiamo dal punto di vista sociologico, come ci siamo anche inseriti nelle società straniere. Ma che significa il sistema Italia? Significa che abbiamo milioni di ambasciatori non pagati che ogni giorno con l'esempio della loro vita quotidiana promuovono l'Italia nei paesi in cui abitano. E questo è un fattore molto importante, perché vedi, quando il prodotto italiano arriva dall'Italia e non trova una base di ricezione aperta ad accettarlo, è molto più difficile riuscire ad attacchire in quel mercato lì. Ma se tu porti dall'Italia dei prodotti che già sono stati richiesti da una forte parte della comunità locale, e tramite quella comunità locale riesci a condividerlo con i tuoi amici, così riesci a condividerlo con il resto della società, rendi quel processo molto più semplice. Per cui io, come spesso dico alle aziende italiane che hanno avuto successo in Australia, dovreste dedicare una parte dei vostri profitti che non avete dovuto spendere in marketing, in campagne pubblicitarie, dovreste dedicarle invece in attività comunitarie, per continuare a promuovere e mantenere nel tempo questo senso di italianità. Dicevo prima, le strategie vengono definite a tavolino, poi bisogna che siano applicate. Ci sono diversi attori, c'è la diplomazia commerciale che aiuta ad espanderci nei paesi stranieri, ci sono gli enti dello Stato, l'Italian Trade Agency, la SIMEST, la SACE, che aiutano le aziende o con processi di direzione, nel caso dell'Italian Trade Agency, oppure con assistenza vera, pratica, SIMEST e SACE, perché ci danno gli strumenti per poter poi andare a fare attività nel mondo. Ci sono le aziende italiane che devono essere interessate a venire all'estero, ma tutte queste cose qui funzionano se noi all'estero troviamo le persone che sono in grado poi di recepire queste risorse e di poterle utilizzare a fin di bene. E non dico, non voglio dire a fin di male, che vengono tolti dal bene pubblico, ma a fin di bene nel senso che vengono utilizzati in maniera produttiva, in maniera efficiente e producendo dei risultati. Io, credetemi, nei 40 e passa anni di residenza all'estero ne ho viste tante di iniziative, di risorse che sono andate sprecate, assolutamente sprecate, e molto spesso poi diamo la colpa, ovviamente sembra al governo, perché sembra il governo che fa l'errore, ma non capendo per esempio che per poter ottenere un grande appalto in Australia non funzionano i lobbisti, ma funzionano invece quello che si chiamano i giudizi tecnici degli addetti ai lavori, perché il politico australiano, contrariamente a quello italiano, non si intromette nel processo del mercato, dell'appalto, ma ci entra alla fine, quando
10: enti indipendenti alle spalle hanno detto questi progetti vanno bene, poi nella scelta finale entra il politico. Ma allora se non capiamo quel meccanismo lì, noi andiamo a spendere un sacco di soldi cercando di imporre dei modelli di interazione, dei modelli decisionali che non trovano quello spazio che non daranno dei risultati positivi, e quindi abbiamo sprecato delle risorse. Ed ecco laddove dico gli individui sono molto importanti. E allora, gli individui che sono importanti oggi, l'ingegnere Mohamed El Koraishi e la dottoressa Nunzia Cacozzo, ci racconteranno della loro esperienza, che devo dire fin dall'inizio, e lo ripeterò poi alla fine, hanno un significato molto particolare, non solo per il paese in cui operano, che è il Marocco, ma anche per le loro origini, perché non possiamo non notare che la dottoressa Cacozzo è napoletana verace, ma l'ingegnere El Koraishi è Mohamed, cioè è non nato in Italia ma cresciuto in Italia, di papà vietnamita e mamma marocchina, ma che dell'Italia ha fatto la sua patria, e oggi questa patria la porta nel cuore e in maniera diretta, così come ci spiegherà più tardi, nel paese del Marocco, ed aiuta il resto dell'Italia a promuoversi in quel paese. Quindi io vi prego di dare il benvenuto alla dottoressa Cacozzo per la prima parte dell'intervento, della relazione, e poi passiamo all'ingegnere Koraishi. Ok, Nunzia.
11: Buongiorno a tutti, sono Cacozzo Nunzia, sono, come ha detto il senatore, napoletana verace, ma poi trasferita, come al solito, al nord in età adolescenziale, e poi mi sono ulteriormente trasferita in Marocco. Il Marocco è un paese che ho amato da subito, anche perché ho trovato molte particolarità simili anche alla mia nazione: l'accoglienza, la storia, la cultura. Il Marocco è un paese che tutti conosciamo di nome, ma in realtà conosciamo, secondo me, e vi do la mia impressione personale, pratica sul territorio, veramente poco. Tutte le volte che parlo con imprenditori italiani mi dicono sì, ma io ho già investito in Tunisia, ho già investito in Algeria, ho già investito in Egitto, io conosco il Nord Africa. E dico... Il Nord Africa ha tanti territori, ma sono tutti diversi l'uno dall'altro, e soprattutto il Marocco ha delle sue particolarità personalizzate. Prima di tutto è un regno, noi non dobbiamo dimenticare che si chiama Regno del Marocco ed è guidato da un re, Mohamed VI, che è un re veramente visionario, è un re che ha dato la possibilità dell'apertura agli investimenti e soprattutto... ci tiene tantissimo la sua storia, la sua cultura, ma che lascia e dà il benvenuto a tutti. Quindi io sono rimasta veramente colpita da questo suo modo di accogliere, di questa accoglienza e soprattutto di questa volontà nel comprendere tutti. Ma poi mi sono fatta una domanda: gli italiani hanno lo stesso approccio? Quando arriviamo in Marocco diamo quello che loro ci stanno dando? Purtroppo ho notato che non è veramente così. Noi arriviamo lì pensando comunque di venire, l'Italia è un grande paese, ha una grande storia, noi abbiamo un know-how molto forte di cui loro hanno bisogno, ma noi abbiamo bisogno anche di capire che il Marocco è un partner, non ha bisogno di noi realmente come noi pensiamo, è un partner strategico. Il Marocco ha fatto grazie alla famiglia Lawita, ha fatto dei passi in avanti enormi in 10 anni che io sono in Marocco. È 10 anni che manco dall'Italia. Sono arrivata grazie a questo avvenimento, ed è stato un avvenimento grazie al senatore Giacobbe che mi ha dato la possibilità di poter parlare, e sono felicissima di incontrarvi dopo aver parlato comunque anche a distanza. E il Marocco mi ha accolto, e attualmente sono una persona di fiducia di questo Stato. Ho avuto l'onore di parlare con i ministri, ho avuto l'onore di parlare col capo del governo, parlo con le persone giornalmente cercando anche di fargli capire la nostra cultura tutti i giorni, ma cerco anche al contrario di far capire agli italiani com'è la cultura del Marocco. e dobbiamo cercare di cominciare a portare la nostra italianità, ma rimanendo comunque fedeli allo stato del Marocco come lui ragiona anche a livello culturale. Noi vogliamo sempre cercare di portare la nostra italianità, ma in un modo forse a volte con una certa superbia. Voglio un pochettino mettere in evidenza questa cosa, perché è quello che rende difficile il lavoro delle aziende italiane in questo stato. Noi dobbiamo cominciare a capire che la cosa più importante da fare è cambiare la mentalità. Io sono un'imprenditrice, ho un albergo a Marrakech che abbiamo costruito io e Mohamed, che lui è un ingegnere. Io ho fatto un percorso di studi in psicologia del lavoro e delle organizzazioni e abbiamo costruito questo albergo con dei fondi statali marocchini. Quindi lo Stato del Marocco mi ha dato talmente fiducia e ha creduto talmente nella nostra idea che mi ha lasciato dei fondi reali per poter fare il mio progetto. Io sono stata onorata di poterlo fare. Comunque a uno straniero non è facile dare fondi statali di uno Stato estero. Di solito noi cerchiamo di prendere fondi dall'Italia per investire anche all'estero, no? E invece il Marocco mi ha dato dei fondi, la banca mi ha dato dei fondi e io ho costruito insieme a lui questo magnifico progetto che poi spero che un giorno tutti voi veniate a vederlo. E dopo di questo sono stata talmente apprezzata come italiana all'estero da farmi addirittura diventare un professore nelle loro università. Io faccio il professore nell'università Hassan II, sono stata professoressa all'OFPPT, che è una scuola di formazione professionale marocchina. E per uno straniero entrare in questi tipi di attività è veramente difficile se loro non hanno fiducia. Il punto principale del Marocco è la fiducia. Noi dobbiamo avere la fiducia di uno Stato prima di poter parlare, e per questo ci vuole tempo, molto tempo. Bisogna essere delle persone stabili sul territorio e comprendere quella cultura, e noi abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto. È stato duro lavoro e comprensione di uno Stato straniero, facendo capire che l'Italia può dare tanto. E quindi per me è un onore sentirmi italiana in Marocco, ma è anche un onore sentirmi marocchina in parte. Dopo 10 anni di lavoro comunque in quello stato lì, io mi sento anche marocchina, parlo la lingua marocchina, quindi ho imparato anche la lingua. E quindi grazie a tutti per essere qui, e lascio la parola a Mohamed, che vi spiega un po' lui cosa fa, e poi andremo avanti un po' con le cose pratiche di ciò che abbiamo fatto e di come bisogna installarsi su questo territorio meraviglioso, che però ha delle regole da dover rispettare quando arriviamo in un territorio straniero. È sempre così, e soprattutto il Marocco. Grazie.
12: Ringrazio la dottoressa Cocozza per questo intervento, ringrazio il signor senatore Francesco Giacobbe per questa grandissima opportunità di parlare a delle persone così importanti in questa sala, quanto i parlamentari, i senatori e tutti i rappresentanti con cui abbiamo avuto a che fare in questo periodo. Vi dico solo che, come ha detto il signor Francesco, io sono marocchino, vietnamita e italiano. Cosa significa? È un connubio di tre cose che è un mix di culture che ho dovuto nel tempo adattare, soprattutto perché io sono nato in Marocco ma cresciuto in Italia. Sono venuto qua che avevo 6 mesi, quindi è una storia un po' particolare, perché io faccio parte di quell'esodo di marocchini vietnamiti che il re ha dovuto far ritornare durante la guerra del Vietnam, che noi tutti sappiamo che non era l'Italia per me è stata un bagaglio culturale enorme. Io da piccolo vedevo queste strutture robotiche, ingegneristiche, e dicevo: caspita, l'Italia è praticamente l'unico hub in Europa dove tutta la meccanica di altissima precisione viene fatta, viene costruita. Noi sappiamo che tutte le grandi aziende, non facciamo i nomi, danno praticamente a terzisti in continuazione di alta precisione, sono tutti italiani, quindi questo è un dato di fatto. Io cosa ho portato dell'Italia nel mio paese, diciamo, nelle mie radici, nel mio paese d'origine? Ho portato quella precisione, quel modo di fare, quel know-how italiano, quella voglia di dire: caspita, una cosa deve essere fatta in questa maniera, punto. E quindi lì, certamente, grazie a Dio, c'è la mia socia in affari, che è lei che mitiga un po'. Voi sapete, gli ingegneri sono un po' troppo quadrati, se uno più uno uguale a due, quindi capita ogni tanto, no? Discussioni. Però l'Italia mi ha insegnato questo, mi ha insegnato a lavorare duro, niente ti viene regalato. Io sono cresciuto con un padre che lavora 18 ore al giorno e grazie a Dio oggi è uno dei responsabili di un'azienda importante nell'Emiliano. Diciamo che quando sono tornato in patria ho trovato questo, ho trovato me stesso combattere un po' con me stesso e dire: sono marocchino, sono vietnamita, ma caspita, sono italiano. E questa è stata una lotta interna, ma ha portato i suoi frutti. Ha portato i suoi frutti perché in 9 anni noi siamo stati talmente combattivi nella nostra maniera di fare, di formare i giovani in Marocco e di portare questo know-how un po' all'italiana, del dire: o si fa così o si fa così. È una maniera un po' stretta di ragionare, ma è una maniera che porta i suoi frutti nel tempo. Certamente ci sono delle regole da rispettare locali, delle maniere culturali che io conosco per cultura, ma cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che l'Italia è un valore aggiunto all'estero, spesso non viene valorizzato fino a quel punto. Si dice che l'Italia è il bel paese, l'Italia è l'Italia industriale degli anni 70-80 che noi conosciamo molto bene, ma si sta perdendo, ci stiamo facendo superare un po' da quelle nazioni che, vuoi per storia, vuoi per cultura, vuoi per, ogni volta scavalcano questo know-how, e noi siamo gli unici portatori, e ve lo dico con fierezza, in Marocco di questa tipologia di know-how. E siamo stati apprezzati in questi anni per il nostro duro lavoro, e speriamo che questo intervento vi porti un po' di freschezza in uno stato che, diciamo, il Marocco, l'Italia un po' manca a livello industriale, no? Noi diciamo l'Italia, loro conoscono i ristoranti, noi abbiamo aperto un ristorante all'inizio, no? È tipico dell'italiano esodato, diciamo, all'estero. Però quando diceva: no, ma guarda che l'Italia è l'industria, l'Italia è la meccanica di precisione, l'Italia sono cose serie. Ah, non è la Germania? No, è l'Italia. È lì che noi abbiamo, io e lei abbiamo avuto questa idea di creare questo gruppo, dove dire: no, l'Italia e il Marocco possono diventare partner strategici. Adesso non voglio, andiamo per step. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con la dottoressa Cocozza e il signor Francesco, quindi partiamo piano piano alle slide. Va bene.
13: Ne abbiamo preparato alcune slide, naturalmente sono solamente un input, poi da qui, se volete, potete farci domande. Soprattutto io ho voluto fare una giornata un pochettino intima, anche per riuscire ad avere anche le vostre questioni e poter rispondere anche ai vostri quesiti. Il Marocco lo conosciamo tutti come un paese di turismo, quindi il turismo, il primo mercato del Marocco, l'ospitalità, il turismo, la ristorazione. Ma il Marocco si sta sviluppando per tantissimi altri ambiti: l'agroindustria, l'energia, l'industria, le energie rinnovabili. Sono tutti campi del Marocco che stiamo comunque ampliando in una maniera rapida. Le aziende si stanno sviluppando veramente come da un giorno all'altro. Io 10 anni che vivo in Marocco ho visto un cambiamento radicale di questa nazione. Sono stata presente, lo dico con fierezza, a tutte le giornate nazionali di firme del Marocco, quindi la giornata del Made in Marocco che è stato inaugurato il Made in Marocco, la giornata della carta d'investimenti. La carta d'investimenti è stata messa in atto dal ministro dell'investimento per dare degli incentivi alle nuove aziende. Ci sono delle strutture in Marocco a cui noi possiamo chiedere comunque aiuto nel momento in cui siamo sul territorio. Non andiamo allo sbaraglio a fare qualcosa, noi possiamo andare e chiedere, ma soprattutto avere un referente locale. La cosa più importante in Marocco è avere un referente stabile e di fiducia.

i referenti giusti. Noi andiamo lì, apriamo l'azienda, stiamo poco, si fallisce, ce ne andiamo via. Ma quante aziende veramente italiane ci sono, a parte le grandi aziende multinazionali, perché italiane aziende multinazionali ce ne sono tantissime, ce n'è la Stellantis in Marocco, ad esempio, noi abbiamo l'hub della Stellantis in Marocco e tante altre, no? C'è stata anche l'Eni che ha lavorato in Marocco. Ma poi quante realmente piccole e medie imprese riescono italiane a svilupparsi nel territorio del Marocco e a rimanere soprattutto? Poche. Perché questo? Perché non abbiamo ancora capito il modo in cui incanalare il nostro know-how, il nostro savoir-faire. E questo si fa soprattutto con la fiducia. Noi dobbiamo cercare di avere la fiducia del governo marocchino e soprattutto di impiantarci nel territorio seguendo regole che ci sono. Il Marocco non è che non ha regole e non ha il modus operandi del paese, bisogna semplicemente seguirlo. E noi siamo a disposizione, poi voi, adesso questo qui è un incontro naturalmente generico, ma noi siamo a disposizione per qualsiasi vostra domanda, per qualsiasi vostro bisogno, ecco. Mohamed è uno specialista nelle costruzioni alternative in Marocco. In Marocco ci sta una cosa che io volevo approfondire, molto importante. Molte persone arrivano, imprese, e vogliono investire, ad esempio, comprando, parliamo di terre, di territori, ad esempio, e dicono: io qui ci voglio fare una fabbrica, oppure voglio fare un hotel, oppure voglio fare una qualsiasi attività. In Marocco esistono tipologie differenti di modi di investire, soprattutto su territori. La terra in Marocco è qualcosa di molto importante e ci sono tipologie diverse di terre, e ogni terra ha la sua regola e il modo in cui bisogna comunque operare sopra. E a ogni difficoltà c'è la sua naturalmente soluzione, ed è questo il know-how italiano. Lui vi parlava di industria, perché vi parlava di industria? Naturalmente perché lui è uno specialista nel campo industriale, ma noi ci siamo specializzati nel campo industriale alternativo. Come voi sapete, ci sono alcuni territori in cui non si può costruire, ad esempio, perché ci sono delle regole molto ferree, questo c'è anche in Italia, no? In Marocco abbiamo trovato il modo di poter fare questo usando comunque delle costruzioni alternative. Costruzioni alternative che non sono per forza dei container o delle modulari. Lui, ad esempio, è diventato specialista nelle costruzioni in carpenteria metallica. E abbiamo trovato il modo con il ministro degli investimenti e comunque con tutti i vari ministeri di poter fare questo ed aiutare anche le aziende a poterlo fare in modo sicuro, seguendo comunque le normative vigenti. Per quanto riguarda l'agricoltura, ricordiamoci sempre che il Marocco, per quanto riguarda l'agricoltura, tende sicuramente a dare questo settore al marocchino, ma non è detto che è una cosa che è ferma per lo straniero. Abbiamo molte aziende straniere sul territorio anche per quanto riguarda l'agricoltura. Bisogna sicuramente avere un partner, come ho detto, locale, che vi fa comunque capire il modo in cui dovete operare. Una cosa molto importante da capire del Marocco è che non ci dobbiamo soffermare su quello che noi già sappiamo. Quando arriviamo, noi dobbiamo imparare quello che non sappiamo e soprattutto parlare con le persone giuste nel momento giusto, che ci insegnano anche quello che dobbiamo fare, apprendere prima di tutto. Parlando, sono stata alla giornata della carta di investimenti, ho sentito un'energia molto forte. Quando c'è stata questa firma col capo del governo e abbiamo sentito il messaggio del re, che diceva che il Marocco è una grande nazione, e io ci sono dentro, io lo sento questo, che il Marocco è una grande nazione, è una cosa che si sente. E ho paura a volte che l'azienda straniera che arriva sul territorio non capisca questa forza che c'è in questo stato. Il Marocco è un paese molto unito, è forte, ed ha una storia molto forte, ed è sempre lì per proteggere questa storia. Noi dobbiamo entrare cercando di vederlo, come ho detto precedentemente, come un partner strategico. Il re, nell'ultimo discorso alla festa del trono, ha parlato di un Marocco a una sola velocità. Cosa voleva dire?
Sicuramente.

0: ci sono ancora delle differenze tra la zona urbana e la zona rurale. Quindi il re, il suo obiettivo finale è equiparare le due zone, quindi rendere la zona rurale e la zona urbana nella stessa metodologia di investimento, quindi che sia a livello di formazione del personale, che sia a livello di infrastrutture, che sia a livello di infrastrutture, deve essere tutto equiparato. Ed è qui che noi, secondo me, possiamo entrare ad aiutare questa visione reale. Noi quando entriamo in uno Stato, noi dobbiamo aiutare l'obiettivo di quello Stato, non cercare di crearne un altro nostro. Lo Stato ha già il suo obiettivo, sa già dove vuole andare, è uno Stato che ha delle strutture solide, e noi dobbiamo semplicemente aiutarlo ad arrivare dove vuole arrivare, con il nostro sapere e la nostra bellissima storia della nostra bellissima Italia, ma non cambiare l'obiettivo di uno Stato. Quello che io dico sempre, noi abbiamo gli italiani che scappano dall'Italia per andare altrove perché ad esempio non si sentono valorizzati in quello che loro hanno studiato, no? E cerchiamo altrove. Io sono andata in Marocco non perché non amavo l'Italia, sono andata in Marocco perché ho sentito che ci poteva essere un'opportunità e magari di portare anche l'Italia a far parte della crescita di un grande Stato. Io quando sono arrivata in Marocco ho visto uno Stato in espansione, ma con le idee chiare. Il Marocco non è uno Stato che si inventa, lui sa quello che deve fare ed è tramandato da generazioni in generazioni. Il re sa benissimo quello che deve fare, lo sapeva suo padre Hassan II e lo sa suo figlio già oggi. Noi dobbiamo rispettare la visione e portarla fino alla fine. I ragazzi in Marocco stanno diventando delle persone con delle grandi possibilità, anche intellettuali. Le scuole sono cambiate tantissimo. Intelligenza artificiale, che prima ci sembrava qualcosa di fantascientifico, in Marocco lo utilizzano tutti. L'intelligenza artificiale è diventata all'ordine del giorno, è un qualcosa di veramente palpabile. E la biochimica, in Marocco gli ospedali sì, hanno ancora delle cose che stanno migliorando, ma hanno delle tecnologie che sono veramente immense. Ci sono dei ragazzi in questo, non persone datate, ci sono ragazzi che arrivano a fare questo e hanno delle aspettative e ci arriveranno. E noi vogliamo far parte o non vogliamo far parte di tutto questo? L'Italia c'è poco. C'è veramente poco, con tutti gli sforzi che noi stiamo cercando di fare, io vedo poco concreto di tutto quello che noi proviamo, ma alla fine torniamo indietro o andiamo altrove, perché magari con tutto il rispetto per gli altri stati, ma magari in Tunisia è più facile perché ci danno più possibilità di fare le cose in modo più in fretta. Ma perché dobbiamo fare le cose in fretta? Cosa ci deve fare? Noi dobbiamo fare le cose che durano o le cose rapide? In Marocco ci metterai un po' più di tempo, ma nel momento in cui tu prendi la fiducia di questo Stato e tu arrivi a impiantarti in questo Stato, diventi parte di questo Stato e nessuno ti tocca, nessuno ti manda via, perché tu sei diventato uno Stato, un'impresa che il Marocco rispetta. Ed è questo che dobbiamo arrivare a fare. Quando noi andiamo a parlare con e stringiamo la mano a un nostro partner, a un'azienda marocchina, non dobbiamo solo chiedere come faccio io italiano a venire qua e a darti tutte le mie cose italiane e portarle sul territorio perché il Made in Italy è fantastico. Il Made in Italy è meraviglioso e lo sanno tutti, lo sanno anche loro. Io vengo apprezzata tantissimo dal Marocco. Ma come faccio? Noi dobbiamo farci un'altra domanda: come fondiamo le due cose? Che cos'è la cooperazione? Io faccio diplomazia economica in Marocco, mi occupo di questo, di far parlare l'azienda italiana con l'azienda marocchina e portarlo anche al cospetto a volte dei ministri. Come cooperano le due cose? Come le uniamo? Come facciamo avanzare? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare. E questa cosa che noi stiamo portando in Marocco è veramente interessante, o è solo perché ci piace a noi che la vogliamo fare? Informarci. Ci dobbiamo informare cosa serve, cosa manca, cosa possiamo dare. Dare, non prendere, dare. Noi dobbiamo cambiare il nostro approccio. Io vedo, c'è stato Gitex in Marocco, è stato un grande avvenimento, un grande avvenimento. C'era anche l'Italia, c'era il pannello dell'ICE, c'era il nostro ambasciatore, e è stato un grande avvenimento. Però fondamentalmente successivamente io ho sentito molto parlare della Francia, del Belgio, del pannello francese, del pannello belgo, del pannello... perché? Perché sì, loro hanno una storia nel Marocco, certamente, hanno avuto molto più tempo di noi per potersi impiantare. Ma in che modo si sono impiantati? Noi abbiamo un vantaggio. Non abbiamo fatto male a nessuno e quindi noi possiamo veramente fare qualcosa di buono, ecco, e facciamolo, e io sono a disposizione per questo, anche per farvi intraprendere il percorso nel modo giusto, per farvi parlare con le persone giuste. Io sono lì da anni che lo faccio e nemmeno sapevate che io esistevo. Ma il senatore Giacobbe se n'è accorto, come tanti altri di voi, e oggi sono qui. Ma lo faccio da anni, lo faccio in silenzio, lo faccio da brava italiana all'estero. E ho aiutato tante persone, sia marocchine che italiane, a comprendere la cultura. Altrimenti non parlerei nelle scuole marocchine. Nelle scuole marocchine ci parlo perché loro hanno stima in me e io sono fiera di questo. E quando mi hanno dato anche il credito del re, io lo porto come una mia fierezza. Hanno dato a un'italiana un credito reale. Per me è una cosa molto importante. E voglio aiutare anche altre aziende a fare la stessa cosa. Però, come ho detto, l'Italia c'è veramente poco. E io spero che un po' ci spostiamo dai nostri parametri e impariamo un pochettino anche a comprendere che ogni Stato, nonostante sia nella Lega Araba o sia nella Lega Africana, ma ogni Stato è a sé stante. Noi dobbiamo imparare la cultura di ogni Stato dove andiamo, e ci sono, voi siete fortunati che ci sono degli italiani come noi che hanno fatto un percorso precedentemente, ci siamo impegnati per capire questo e possiamo dare informazione su questo in modo corretto, ecco.
1: Bene, mi pare che di materiale su cui pensare ne abbiamo proprio tanto. Allora andiamo così, razionalizziamo anche sì. I tempi, abbiamo qualche minuto per avere dei brevissimi interventi, delle domande, e poi cerchiamo di concludere, perché io 3-4 lezioni le ho prese pure io, quindi volevo un po' metterle in sommario. Bene, chi vuole cominciare? Beh, allora provoco io, perché c'è la possibilità di questa qui. Allora, come italiani in Marocco, se dovreste ricominciare da zero, che cosa non fareste o fareste in maniera diversa? Veloce, una risposta brevissima.
0: Allora, io penso che la prima cosa che farei, andrei dalle persone, dalle istituzioni giuste. In Marocco esiste il locale e esiste il centralizzato. Io parlo di organizzazione, c'è l'organizzazione locale e c'è l'organizzazione centralizzata, che è Rabat. Grazie mille. Io vi direi di non soffermarvi solamente sulla piccola organizzazione locale, ma di capire bene come funziona tutto il sistema proprio istituzionale centralizzato. Ad esempio, noi abbiamo i SIRI, che sono i centri di investimento attualmente in Marocco, che sono in ogni regione, a cui noi possiamo chiedere qualsiasi tipo di informazione. Sono state fatte apposta per le piccole e medie imprese estere, quindi di qualsiasi nazionalità che arrivano in Marocco. Quando invece si è un'azienda molto più grande, esiste l'AMDIE, ad esempio, che è un'istituzione molto più grande per aziende che fanno numeri un poco più importanti. In ogni caso, di informarci e non soffermarci solo sui piccole istituzioni locali, ma di capire bene come funziona tutto. Io inizialmente, quando sono arrivata, ero felice, un po' come tutte le persone che si trasferiscono in uno stato nuovo, non conoscevo tutto perfettamente, mi sono a volte fidata anche delle piccole istituzioni un po' più locali e ho perso un po' più tempo del dovuto su determinate cose, poi l'ho recuperato, ecco. Però adesso è questo che farei.
1: Mohamed?
2: Confermo in pieno. Non soffermarsi sul locale vuol dire, a noi ci è stata data sempre una risposta certe volte, ma Rabat è lontana. Non è lontana, andate nelle in tutte le istituzioni centralizzate, perché alcune volte dove c'è il grigio è meglio non andare. Le leggi ci sono, anche se non vengono applicate al 100% perché non c'è un quadro, ma ci sono. Non facciamo questi errori del ma sì, ma intanto. No, perché nel sì, ma intanto in Marocco non funziona. Non funziona a lungo termine, funziona a breve termine. Questo è l'errore che fanno un sacco di imprenditori e un sacco anche di persone che si trasferiscono anche per sciocchezze, io dico, anche per stare lì a vivere per 3-4 anni. Attenzione. Sì, io dico attenzione, informatevi, non credete a qualsiasi cosa, le cose devono essere sempre centralizzate. Infatti il Marocco, noi siamo stati a una firma nella Vision 2030, eravamo presenti, dove si parlava di digitalizzazione. Il Marocco sta facendo un percorso di digitalizzazione come il resto del mondo, è molto importante, ma la cosa più importante è non focalizzarsi sulle informazioni che si danno sempre localmente, sempre e comunque andare nelle istituzioni centralizzate. È una cosa importante. Non ho niente da aggiungere.
1: Qualcuno? Sì, signor. Due. Cioè, favorire al microfono oppure. Vabbè, cominciamo da lei, dalla signora.
3: Dovrei avere una voce abbastanza spillante. Ciao.
1: No, il problema è che questo viene registrato, quindi se si può mettere al microfono.
3: Cioè.
1: C'è un microfono. Ecco, sì.
3: Io. No, credo che vada. Io sono qui in rappresentanza della Confederazione Italiana Libere Professioni, ma sono come voi un expat, perché io sono figlia di una francese e di un italiano, ma trasferita in Belgio. Quindi siamo tutti, diciamo, un po' cittadini del mondo. La mia domanda era, diciamo, un po' più pratica, perché, diciamo, io in Belgio lavoro a stretto contatto con il sistema Italia ed in particolare con la Camera di Commercio Bilaterale. Quindi magari il vostro suggerimento potrebbe essere anche quello di affidarsi inizialmente ad una. Io non so, per mia ignoranza, scusate, se in Marocco esiste una Camera di Commercio Bilaterale. Ma non so, ad esempio, c'è un'impresa che vuole entrare, no, nel mercato marocchino. Io immagino che magari la prima cosa che fa è quella, no, di anche banalmente per lingua, no? Cioè, non conoscendo magari la lingua locale, no? Si affida alla Camera di Commercio Bilaterale, che poi ovviamente, non potendo offrire tutti i servizi che offre il singolo professionista, indirizza, no, verso un professionista piuttosto che un altro, per quanto riguarda noi sulla questione degli studi, cioè uno studio professionale piuttosto che un altro. Cioè, voi vi affidate anche al, diciamo, al sistema Italia, o siete talmente integrati nel sistema marocchino da non aver più necessità, diciamo, di questo step intermedio? Grazie.
1: Altra domanda?
4: Comandare le spalle.
5: Grazie. Allora, innanzitutto grazie per questo invito. Io mi chiamo Lorenzo Becattini, sono attualmente presidente di Firenze Fiera, sono stato deputato nella 17ª legislatura. Mi interessa molto capire il sistema dell'istruzione e della formazione. Per questo fatto, a Firenze, tra le varie cose che facciamo, facciamo la fiera più importante a livello nazionale sull'istruzione e sulla formazione, che si chiama Didacta. È una partnership internazionale, perché collaboriamo con i tedeschi, che sono titolari del marchio, ma che vedono in Firenze Fiera il soggetto gestore utile per poter sviluppare questa fiera. Poiché in Italia la facciamo a marzo a Firenze e poi facciamo uno spin-off in giro per l'Italia a ottobre, ma abbiamo cominciato a ragionare di partnership europee o anche legate al cosiddetto piano Mattei, perché insomma alla fine il mondo si cambia con l'istruzione e con la formazione, non è che si cambia con altre cose. Allora, in questo quadro che cercavo di capire, e il motivo anche della mia venuta qua è esplorare anche potenziali possibilità di collaborazione in un settore così delicato e rilevante.
2: Ringrazio.
1: Bene, allora una breve risposta da parte della
2: formazione tua,
1: dottoressa Cocozza e dell'ingegnere.
0: Allora, rispondo un attimino a te. Noi siamo pienamente integrati nel sistema marocchino, quindi quella fase lì adesso di intermediazione non ne prendiamo più, non ne abbiamo più tra virgolette bisogno, ecco. Siamo sia a tutte le attività che si svolgono organizzate dal sistema italiano, ma anche siamo sempre invitati a ogni organizzazione organizzata proprio dallo Stato Marocco. Per farti un esempio, io ero l'unica italiana e lui l'unico italiano marocchino presente ad un avvenimento che c'è stato nella regione di Marrakech Esfi, organizzata dal Ministero degli Interni, dove si doveva firmare degli accordi su delle terre collettive, perché come spiegavo prima la terra collettiva, le terre in Marocco sono molto importanti. All'interno di questa organizzazione c'era il Ministero degli Interni, c'erano i governatori, c'erano tutto il sistema giudiziario e noi eravamo gli unici italiani presenti, non c'era nessun altro, e siamo stati invitati dal governatore stesso. Voglio sottolineare questo, che c'eravamo solo noi, perché per me è una fierezza, perché non importa quale italiano c'è. Basta, l'importante che è che l'Italia sia presente,
2: certo.
0: Che sia poi un ambasciatore o che sia un ministro, che sia un imprenditore che si è impegnato nel suo lavoro e che attualmente è diventato un punto di referenza del Marocco anche, per me l'importante è che l'Italia sia presente. E non solo siamo stati presenti, abbiamo anche avuto modo di poter parlare in una tavola tra virgolette rotonda, dove eravamo comunque persone scelte, e siamo riusciti dopo a dare delle informazioni aziende italiane successivamente che stavano facendo degli investimenti successivi. Quindi io, per quanto riguarda il sistema Camera di Commercio italiano in Marocco, c'è, ma non è veramente una cosa a cui io mi affido per fare le mie cose. Sì.
3: Mi viene una domanda ulteriore, no? Diciamo, se come hai detto bene tu, no? Cioè manca l'Italia in Marocco, no? Perché magari anche per distanza culturale, perché è più facile, no? Io venendo dal Belgio, no? Vi dico che il Belgio è pieno di italiani, no? Di prima, cioè di seconda, terza generazione, no? E anche di marocchini, certo. E quindi è molto facile, diciamo, muoversi in questa grande famiglia europea in cui la libertà di spostamento delle persone non è proprio, diciamo, libera al 100%, ma di imprese e di capitali lo è. Quindi la mia domanda è: se un imprenditore italiano volesse cercarvi in qualche modo per avere una consulenza, non è più difficile magari è più difficile per voi, cioè più difficile per l'italiano avere contatti con voi, o invece questa non è una problematica, ma è una problematica proprio del fatto che l'italiano molto spesso decide di non investire in Marocco? Questa era la...
0: Guarda Anna, anche questo avvenimento che abbiamo fatto oggi è stato fatto anche per questo, e in più comunque è un avvenimento che sarà seguito online e sarà seguito anche dal Marocco stesso. Noi stiamo cercando di fare più informazioni possibile, ci sono le ambasciate, ci sono comunque...
2: Volevo aggiungere perché...
0: Ma noi stiamo cercando veramente di creare un ponte.
2: Quello
0: è. E lo stiamo facendo veramente con l'impegno per far comprendere al meglio che esiste il bene, esiste il male. E dobbiamo cercare anche comunque di noi da imprenditori, comunque che abbiamo tanti anni di esperienza, sì. E voi che avete i vostri anni di esperienza, di cominciare anche a comprendere qual è il bene e qual è il male.
2: Ovviamente non ci sostituiamo alle istituzioni stesse in sé, è normale, l'ha detto il signor Giacobbe, lo diciamo noi, l'istituzione esiste, non è che non esiste, ma esiste l'istituzione, esiste il mondo dell'imprenditoria, le due cose spesso devono collaborare, vuoi per una normativa, vuoi per tanti meccanismi, le due cose devono cooperare, ma devono cooperare, noi siamo all'estero. Sì. Non siamo in Italia, siamo all'estero, dobbiamo cooperare. È una frase che ultimamente gira di moda, ma...
1: Collaborazione e cooperazione è molto importante. Siamo al limite di tempo, io ho delle cose da dire per qualche minuto. C'era un'ultima richiesta di intervento, se è una cosa velocissima, per favore. Porta il microfono lì, forse è più veloce da lì.
6: Buongiorno, intanto grazie per l'invito. Mi chiamo Giancarlo Balducci e conosco abbastanza bene il mondo marocchino, avendoci vissuto per un pochino di tempo, forse più in Tunisia, ma anche in Marocco nei primi anni 2000, avendo una società di import-export, pesce, frutta, verdura, eccetera. E se vivevo a Casablanca, a Lidouanfa e poi a Marrakech. Ecco, noi abbiamo dei progetti che sono stati presentati prima del Covid, addirittura alla Casa Reale, per un hub universitario in Marocco. Poi probabilmente, ecco, per le cose che oggi stiamo capendo, sicuramente l'indirizzo che era stato preso non era probabilmente quello giusto, ma a prescindere da questo ci sono dei progetti di italiani che sono molto interessati al discorso marocchino, anche nel green, per esempio la possibilità di, sappiamo bene, no, che i famosi déchets che sono in ecco, possono essere utilizzati come veramente fonte alternativa per energia, eccetera. Comunque, ecco, sono delle aziende che sarebbero molto interessate. Quello, ecco, che bisognerebbe capire è: noi abbiamo la possibilità di veicolare importanti aziende italiane, capire come, in modo molto pragmatico, molto pratico, come poter collaborare, intervenire e creare, ecco, queste sinergie in modo da creare delle situazioni, insomma, importanti. Ecco, questo era il mio scopo.
1: Penso che sia una domanda molto molto interessante, molto importante. Mi dispiace, non abbiamo il tempo per poter rispondere, perché purtroppo ci sono dei limiti sul periodo in cui possiamo tenere la sala a disposizione, e questa è la risposta alla sua domanda. In effetti rappresenta poi quello che dovremmo cercare di fare dopo di questo incontro, perché abbiamo detto ci vogliamo conoscere, poi entriamo nel merito di come fare le cose, come fare le cose meglio. Per cui, ecco, vi lascerei magari ai rapporti, magari uno personali, subito dopo la fine dell'evento, per poter anche sviluppare altre cose. Però alcune cose le voglio fare, delle considerazioni, una risposta che non è stata data al nostro ospite della fiera di Firenze, perché la collaborazione nel settore istruzione e formazione funziona dappertutto. Si tratta di trovare i canali giusti, e anche lì io vorrei incoraggiarvi a mettervi in contatto direttamente per vedere poi come, non conosco personalmente quali sono i potenziali dal punto di vista del mercato marocchino, però posso dire, anche da professore universitario per oltre 30 anni in Australia, che quando si parla di collaborazione dal punto di vista dell'istruzione e della formazione si mettono le fondamenta per un interscambio finanziario ed economico futuro molto più forte. Perché quando si collabora nel mettere assieme, nell'imparare come fare le cose, poi ovviamente c'è una propensità automatica a poterle fare con quei posti in cui abbiamo imparato. Quindi ogni volta che abbiamo fatto un interscambio su dei progetti di ricerca fra l'Italia e l'Australia in vari settori, ovviamente questo qui poi ha prodotto dei risultati molto positivi nel futuro. Piano Mattei ci dà delle grandi possibilità di poter intervenire anche da questo punto di vista, però mi pare che ritorniamo a quello che diciamo, ho detto all'inizio. Le istituzioni ci sono, ecco, per parlare con Belgio, eccetera, in alcuni posti lavorano meglio, in altri no. È tutta una questione di personalizzazione. Io, questo è, purtroppo è umano, no? Cioè, io, un ufficio funziona nella misura in cui il capo ufficio funziona. Io non voglio puntare il dito a nessuno, però ci sono dei consolati nella mia giurisdizione, che danno il passaporto in giornata. Cioè, tu vai alle 9, arrivi all'ufficio del consolato, alle 11 esci fuori con il passaporto nuovo. Ce ne sono alcuni nella stessa nazione, non dobbiamo andare lontano, devi fare prima un appuntamento e poi aspettare un mese, se non due o tre, prima che ti diano il passaporto. Allora, come mai
7: questa differenza, perché purtroppo chi dirige quell'ufficio non è riuscito a farlo. E quindi questo poi è tradotto nelle istituzioni che dovrebbero aiutarci, l'ICE, la SIMEST, la SACE, le Camere di Commercio, hanno un ruolo fenomenale. Cioè, quello che lei ha detto, non potrei spiegare meglio il ruolo delle Camere di Commercio all'estero. Io ogni anno faccio gli emendamenti in Parlamento per dare più soldi alle Camere di Commercio quando parte dal Senato, e quest'anno abbiamo ottenuto anche 1 milione di euro in più, quindi con un certo successo. Ma perché le Camere di Commercio rappresentano quel accompagnamento necessario per le aziende che arrivano in un paese, ma poi bisogna farle funzionare. Io, come dicevo all'ultimo convegno delle Camere di Commercio, dicevo, beh, bisogna che qui forse dobbiamo adottare quello che io ho chiamato la teoria delle 3C, che significa bisogna collaborare, bisogna fornire dei servizi complementari, perché dobbiamo stare attenti quando siamo istituzioni che molto spesso ci troviamo in competizione uno con l'altro, no? Quindi collaborazione è importante, bisogna però anche distinguere i servizi che ogni istituzione dà in maniera tale che siano complementari. La SIMEST aiuta a mettere su aziende all'estero, la SACE dà tutte le fideiussioni, e quindi lì la complementarità c'è. Anche le Camere di Commercio devono fare quella cosa lì, e purtroppo in alcuni casi le Camere di Commercio devono anche cambiare, perché significa cambiare maniera di lavorare. In altri posti dobbiamo copiare, perché ci danno il benchmark contro il quale dobbiamo, come i passaporti in giornata, il benchmark che dovremmo raggiungere. In altri posti dovremmo cambiare. Una considerazione finale la voglio fare, perché io sapevo che questo sarebbe stato, dalle mie conversazioni con la dottoressa Cocozza e l'ingegnere e Mohamed, metto di chiamarti Mohamed il tuo cognome, non riuscirò mai a ricordarmelo, e la mia impressione sarebbe stata che questa era la conclusione di oggi. E la conclusione di oggi è che, credetemi, per chi come me ha vissuto per così tanti anni all'estero, e fra l'altro nei miei studi, perché i miei corsi universitari li ho fatti anche all'estero da persona matura ed adulta, mi sono anche occupato di aree che sono diverse da quelle dove vivo io, cioè la mia tesi di dottorato nel PhD coinvolgeva le international joint ventures, quindi i sistemi di affari delle aziende australiane con tutti i paesi della regione, in particolare la Cina, quindi sono dovuto specializzare anche su alcuni di quei settori. Credetemi, le cose che ci diceva oggi la dottoressa Cocozza e che ci diceva oggi Mohamed non sono diverse dagli problemi che hanno avuto le aziende che sono andate in Cina all'inizio, non sono diverse dai problemi che hanno avuto le aziende, non solo italiane ma anche quelle australiane, in tutti i paesi del mondo. Perché quello che conta è innanzitutto la cultura, e il fattore culturale è importantissimo. Io sono australiano di origine italiana, in quanto tale riesco ad incidere nel tessuto australiano per portare la mia italianità. Ma se io andassi dicendo sono italiano in Australia, nessuno mi guarderebbe, non riuscirei a contribuire. Quindi capire la cultura locale e porre la propria persona con le proprie caratteristiche. Il Made in Italy tutti sanno che è di altissima qualità, e la gente è pronta a pagare il premio per il Made in Italy. Non c'è bisogno che lo dobbiamo pubblicizzare noi, però dobbiamo essere in modo di farlo arrivare molto spesso. Seconda questione: stiamo andando per vendere o stiamo andando per collaborare? E io qui ho formulato nel mio piccolo mondo una mia teoria economica, che è quella del nuovo paradigma dell'export italiano. Poi nessuno mi ascolta, però io la ripeto questa cosa qui, che il paradigma dell'export dei processi di business. Cioè l'Italia ha dei vantaggi competitivi enormi, in particolare sulla qualità della produzione, la capacità di produzione, l'innovazione, la produzione industriale, eccetera. La conoscenza che ha l'Italia, pochi paesi al mondo ce l'hanno, e questo ci permette di essere la seconda potenza manifatturiera in Europa. Molti altri paesi hanno le materie prime, ma non hanno la capacità di aggiungere valore. Allora, perché non utilizziamo questi due vantaggi competitivi per lavorare assieme, non per imporre, ma per lavorare assieme e creare nuove aziende, creare nuovi prodotti, creare nuovi processi produttivi. Quindi io, secondo me, la formula del joint ventures, la formula della collaborazione, la conoscenza della cultura e le persone che possono permettere anche alle istituzioni di lavorare meglio sono degli ingredienti che oggi penso siano usciti in maniera molto chiara da questa nostra conversazione, molto molto importanti per migliorare lo sviluppo per migliorare i rapporti economici e finanziari. Ascoltate, io finisco con questo mio pensiero. La mia tesi di dottorato verteva sulle joint ventures internazionali e siccome mi occupavo di controllo di gestione, la mia domanda di ricerca era quali sono i fattori che rendono le joint ventures internazionali di successo, non di profitto, perché il profitto è uno degli indicatori di successo, ma non è solo l'indicatore di successo. E lavorando in un ambiente in cui la filosofia che dominava l'insegnamento nel settore dell'economia e commercio in Australia sono le teorie economico-finanziarie americane e tradizionali, tutti si aspettavano che fosse il profitto o che fossero i fattori finanziari. Ebbene, nelle joint ventures il fattore di successo più importante, che sono riuscito a provare anche statisticamente, era la fiducia nelle persone, la fiducia fra i dirigenti di due aziende che, se non credono ciascuno nell'altro, che provengono da due paesi diversi, non riescono poi ad andare avanti. E mi ricordo questa cosa che mi disse una volta il direttore di una di queste joint ventures: il giorno in cui apriamo il contratto per capire che cosa dobbiamo fare è l'inizio della fine. Allora, con questo pensiero in mente, l'importanza delle persone per fare funzionare le istituzioni, io vi prego di aggiungermi al mio ringraziamento a Mohamed e Nunzia, ecco, anche a Nunzia voglio chiamare con il suo nome, per il grande contributo che ci hanno dato oggi, ma molto più importante per il contributo che danno all'Italia, promuovendo l'Italia in un paese che è vicino a noi, ma come tutti i paesi stranieri a volte è un po' distante. E con questi auguri, tanti auguri, buon lavoro e grazie per averci dato oggi questa possibilità.
0: Grazie mille.
2: Grazie mille.
0: Io volevo solo aggiungere una cosa rapidissima per farvi capire concettualmente il Marocco. Volevo chiudere con una frase di Hassan II, che è il padre del re Mohammed VI, dove diceva: non vince chi è più rapido o chi è più forte, ma vince chi resiste. Quindi dobbiamo comprendere da queste parole come ragiona il Marocco, e la resilienza non è un mercato troppo rapido, è un mercato proprio di chi riesce a instaurare, come ha detto il signor senatore, rapporti di fiducia. Grazie mille.
2: Grazie. Grazie. Ringrazio.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Questa sera abbiamo il privilegio di poter ascoltare un grande vaticanista, Marco Politti, che commenterà la prima enciclica di Papa Leone. Come Leone XIII nel 1891 scrisse la Rerum Novarum, che è stata la pietra miliare per la dottrina sociale della Chiesa, oggi l'incontro tra la verità eterna, come scrive Papa Leone, e le domande della storia hanno dato vita a questa enciclica, che ha un titolo meraviglioso, ma ce lo dirà Marco Politti. Marco, benvenuto, grazie per essere con noi questa sera.
2: Buonasera a tutti.
1: Tu ci dovresti illuminare, aiutaci a comprendere e ad analizzare la prima enciclica di Papa Leone.
2: Intanto questa enciclica ha un titolo fortissimo, Magnifica Humanitas, che esprime tutta la capacità della Chiesa Cattolica in questo momento di collocarsi al centro dei grandi processi geopolitici e dei processi storici e sociali. È fatto, è un approccio senza nessuna paura delle nuove tecnologie, ma è un documento che si ispira ad una grande attenzione per la dignità dell'essere umano. Tant'è vero che il sottotitolo, oltre che Umanità Magnifica, è proprio sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leone vuole esprimere un chiaro no al dominio delle tecnocrazie e alla manipolazione dell'individuo. Questo è il concetto fondamentale. E non è un caso che si dica che questa enciclica viene scritta nel tempo dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è solo un aspetto di una situazione storica nella quale ci sono da affrontare i problemi della guerra, della povertà, dell'emarginazione, delle migrazioni, delle grandi diseguaglianze sociali. L'intelligenza artificiale pone nuovi problemi. L'intelligenza artificiale influisce su tutto. Il Papa ha voluto che nella presentazione di questa enciclica partecipassero anche due teologhe, partecipasse un grande esperto di intelligenza artificiale, il cofondatore dell'azienda tecnologica Anthropic in California. E una delle teologhe, Anna Rowlands, inglese, diceva che dobbiamo renderci conto che l'intelligenza artificiale tocca, attraversa tutti i problemi del lavoro, i problemi della comunicazione, i problemi della società, i problemi delle relazioni, anche il problema dell'amore. E quindi da questo punto di vista Papa Leone vuole che ci sia grande attenzione a questi sistemi, perché i sistemi non sono neutri, i sistemi sono costruiti in un certo modo e rischiano di favorire chi li ha costruiti e di favorire gli interessi di potere. Scrive Leone, piccoli gruppi molto influenti possono orientare informazione e consumi, condizionare processi democratici e incidere sulle dinamiche economiche a proprio vantaggio, contraddicendo la giustizia sociale e la solidarietà dei popoli. E qui abbiamo un Papa che entra con grande immediatezza anche nelle questioni della vita quotidiana, perché il Papa ricorda che ormai gli algoritmi toccano il lavoro, il credito, l'accesso ai servizi, la reputazione delle persone, e tutto questo non può essere affidato a sistemi automatizzati, perché questi sistemi non sono neutri. Bisogna stare particolarmente attenti all'impressione che questi sistemi siano oggettivi.
1: Mi permetto di farti una domanda, tu sei un grande esperto di cose vaticane. Il fatto che questo Papa sia laureato in matematica, quanto influisce sulla sua visione del mondo?
2: Beh, influisce molto, diciamo così, la composizione a mosaico della sua formazione, perché da un lato è laureato in matematica, dall'altro è un teologo, inoltre è esperto di diritto canonico. Poi è il primo Papa, dobbiamo dirlo, che ha una esperienza internazionale che altri papi non avevano avuto, né Paolo VI, né Pio XII, né Giovanni XXIII, per esempio. Papa Wojtyla aveva fatto molti viaggi da cardinale, viaggi, ma invece questo è un papa che ha avuto esperienze di governo mondiale. Nel momento stesso in cui la sua esperienza di vescovo nel Perù, e questa già è una doppia esperienza, nato a Chicago, formatosi in questa città che è un crogiolo di esperienze, anche esperienze brutte come il crimine, e poi vissuto nel Perù non solo come missionario ma anche come vescovo e quindi come cittadino peruviano, lui ha una doppia cittadinanza, poi ha avuto la funzione di governo dell'ordine agostiniano in tutto il mondo e poi è arrivato alla Curia Romana occupandosi della selezione dei vescovi di tutto il mondo. Quindi questo è un papa che ha un'esperienza internazionale e soprattutto venendo dagli Stati Uniti, nessuno può dirgli, come si poteva dire a Francesco per esempio, vabbè tu sei sudamericano, hai anche dei rancori nei confronti degli Yankee, oppure tu vieni dalla Polonia e non conosci molto bene qual è la società degli Stati Uniti. No, questo viene dal centro dell'impero e quindi le sue critiche sono particolarmente efficaci. Ti voglio dire un'altra cosa, proprio per spiegare questo approccio che lui ha, non di rifiuto delle nuove tecnologie, ma della necessità che proprio in nome della dignità umana siano sempre sotto il controllo dell'uomo. Dice il Papa in questa enciclica che ci vuole un'enorme trasparenza a tutti i livelli di questi processi. Ci deve essere qualcuno che deve rendere conto delle decisioni, motivarle, controllarle e quando necessario contestarle e rimediare ai danni che ne derivano. Cioè l'algoritmo non può diventare una specie di divinità assoluta che decide della tua vita e del tuo destino.
1: È una riflessione che tu stai facendo e che ce lo stai spiegando in modo molto chiaro. Il mio pensiero è il tema del governo. In qualche modo è un Papa manager che ha governato delle enormi difficoltà, questo tu ci hai raccontato parlando del Perù, e che conosce il mondo più degli altri. Quanto potrà influire? Noi non ci aspettavamo determinate reazioni, per esempio nei confronti di Trump, invece lui ha sorpreso tutti. Tu ti aspetti altre reazioni sorprendenti da parte di quest'uomo che ha nelle sue mani una visione che nessun capo di Stato ha in questo momento, cioè che ha voglia di governare il futuro in modo alto e non immediato?
2: Tu hai toccato proprio la parola chiave, uomo di governo. Leone è un uomo di governo che intende governare la Chiesa e al tempo stesso, collocando la Chiesa nei processi sociali e geopolitici dell'epoca contemporanea, quello che Francesco chiamava un cambio d'epoca, diceva non è che adesso abbiamo dei cambiamenti, no, è proprio un cambio di epoca. E allora in questa enciclica è molto interessante che Leone sia molto europeo. La situazione negli Stati Uniti in questo momento è di un presidente che rivendica poteri assoluti, anche scavalcando il Congresso, non tenendo più conto dei pesi e contrappesi e dei rapporti tra presidente, Parlamento, presidente, ordine giudiziario, presidente, università, giornali, e al tempo stesso negli Stati Uniti c'è una classe ristretta di grandi baroni delle tecnologie che rivendicano una piena libertà d'azione in nome del profitto e della ottimizzazione dei loro sistemi tecnologici. Ecco, con dentro questa corsa, diciamo così, verso l'assolutismo, Leone invece ritiene che sia importante oggi l'opera dei governi, il controllo della politica, il controllo dello Stato. E quindi dice no, bisogna controllare questi processi, ci vogliono anche organismi indipendenti, perché non è possibile che il cambiamento sia governato da forze tecnocratiche che alla fine tendono a presentare tutto come un processo inevitabile, e quindi questo porterebbe al loro dominio, dice Leone, finendo per imporre regole dettate da chi possiede dati, infrastrutture e capacità di calcolo. Da questo punto di vista Leone con grande lucidità dice che questi sono ormai potentati privati, potentati in gran parte transnazionali, e quindi rispetto a loro ci vuole di nuovo una ripresa di autorità e di controllo da parte dei governi e da parte della politica. Lo aveva già preannunciato Papa Francesco quando la Presidente del Consiglio Meloni lo aveva invitato al G20 in Puglia. Già allora Francesco parlava della necessità di regolamentazione e Leone riprende questo tema con grande forza.
1: Marco, tu stai quindi dicendo che lui ha delle indicazioni nette. Vorrei tornare, fare un piccolo salto indietro e tornare al tema che ha interessato la Chiesa in tutto il Novecento, il rapporto tra scienza e religione. Finalmente è stato realmente e fortemente riabilitato il lavoro di Teilhard de Chardin, che aveva in qualche modo, io semplifico e perdona la mia enorme incompetenza in questo campo, ma che aveva in qualche modo anticipato il mondo di internet e anche il mondo degli algoritmi con il suo lavoro. Ecco, Leone ha messo dei punti fermi, netti, ha dato delle indicazioni reali.
2: Beh, intanto dobbiamo ricordare che in questo lavoro per reimpostare i rapporti tra scienza e religione, tra Chiesa e mondo scientifico, è stato anche importante dal punto di vista simbolico il fatto che Giovanni Paolo II abbia voluto rivedere gli errori del processo a Galileo, e quindi in questa linea è stato anche importante che poi nel grande giubileo del 2000 Papa Giovanni Paolo II abbia voluto che si pronunciasse un mea culpa per gli errori e gli orrori commessi dalla Chiesa in tanti campi,
1: rispetto agli scienziati, non soltanto nei confronti
2: degli scienziati. E invece Leone riprende tutta la tematica del rapporto della Chiesa con il mondo moderno, quindi con la scienza, con gli scienziati, e appunto senza nessuna paura delle novità della scienza, ma per la necessità di governare il tutto, perché è fondamentale, questo non lo dobbiamo dimenticare perché è il fulcro della enciclica, che la cosa prioritaria su cui tutto deve misurarsi nella nostra vita sociale, soprattutto nell'epoca degli algoritmi, è la dignità fondamentale di ogni persona. Dice Leone che questa dignità non si acquisisce e non si merita, e non ha bisogno di essere dimostrata, è una dignità che va difesa in modo totale. E quindi è anche interessante che gli scienziati stessi, ecco, era stato invitato il cofondatore di Antropica alla presentazione dell'enciclica, gli scienziati stessi dicono, almeno i scienziati che hanno voglia di dialogare con il resto della società e con la Chiesa Cattolica e con il mondo cristiano e con le religioni, che loro stessi hanno anche bisogno di capire laddove certi processi possono portare a fenomeni negativi.
1: Marco, per concludere la domanda delle 100 pistole, cosa ti aspetti ora da Leone?
2: Beh, mi aspetto che continui su questa strada. Leone è stato in fondo la prima parte di questo primo anno, era dedicata ancora a portare a termine il giubileo, era anche dedicata al fatto di ambientarsi, ma proprio lo scontro che lui ha avuto, che non ha cercato ma che gli è stato imposto, lo scontro che ha avuto con Trump, con il presidente degli Stati Uniti Trump, ha mostrato che è capace di alzare la voce con grande determinazione per difendere alcuni principi. E poi il viaggio in Africa lo ha anche sciolto nei rapporti, è diventato, diciamo, più spontaneo, più immediato. E poi è un Papa molto attento a quello che sta succedendo in questo momento con la guerra. Anche da questo punto di vista, nell'enciclica ci sono parole molto chiare contro la politica di potenza, contro la febbre ideologica di dividere il mondo in buoni e cattivi, la corsa al riarmo, l'influenza dell'industria degli armamenti e soprattutto la frase che non esistono oggi nell'era nucleare e di nuovi mezzi di distruzione di massa guerre giuste. Esiste certamente la legittima difesa, ma che va considerata in senso stretto. E queste sono parole importanti.

0: l'attenzione di una gran parte dell'umanità. Accadde già a Giovanni Paolo II quando si oppose all'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, e accade anche oggi nel momento in cui Papa Leone ha denunciato la follia dell'attacco israeliano e americano contro l'Iran, e quindi la richiesta che si arrivi ad una pace e appunto che il mondo non si divida ideologicamente in buoni e cattivi, ma sia ridato il posto al dialogo, alla diplomazia e al multilateralismo.
1: Marco, io ti ringrazio per l'intervista di questa sera e ti chiedo, è in libreria qualcosa delle tue ultime produzioni oppure dobbiamo fare un ripasso sui libri del passato?
0: No, puoi dire che sono il biografo di tre papi, Giovanni Paolo II, Ratzinger e Francesco, e che il mio ultimo libro si chiama La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Francesco.
1: E adesso arriverà una biografia di Papa Leone.
0: Non lo so.
1: Lo speriamo. Io ringrazio la nostra regista Paola Galanti, ringrazio Giulia Sarlo per le ricerche. Vi do appuntamento alla prossima puntata della Sfida della Solidarietà. Per chi si fosse messo all'ascolto durante la trasmissione, potete ritrovare il nostro incontro con Marco Politi sull'enciclica di Papa Leone navigando il podcast di Radio Rai. Grazie e buonanotte.
2: Avete ascoltato La sfida della solidarietà a cura di Paola Severini Melograni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Enrico Pulcini, oggi alla Camera del Question Time con quesiti indirizzati a tre ministri. Chiara Paolini.
2: 60 nuove telecamere per sorvegliare Palermo. La decisione ieri in prefettura, annunciata dal titolare del Viminale in risposta all'interrogazione di Italia Viva. A un'altra sui rimpatri dei migranti, formulata dalla Lega, Piantedosi risponde che sono aumentati del 40%. Più squisitamente politico il caso, presentato da VS, dell'ex ministro della giustizia polacco, accusato di aver sottratto 35 milioni per l'acquisto del programma israeliano Pegasus, utile per la sorveglianza di massa. Nella sua fuga verso gli USA è transitato anche dall'Italia, malgrado due mandati di arresto, polacco e internazionale. Il ministro dell'Interno
3: Tadeusz risulta essere stato controllato in uscita dal territorio nazionale. Tutti gli adempimenti relativi alla posizione del cittadino polacco in questione, conseguenti alla consultazione delle banche dati, sono state puntualmente ed esaustivamente effettuati.
2: Ancora una volta il guardasigilli viene interpellato da azioni sulla condizione delle carceri, una situazione sedimentata da decenni, risponde Nordio.
4: Il piano carceri sta concludendo con numeri estremamente significativi. Nel primo trimestre 2026 risultano già consegnati 793 posti. La definitiva attuazione porterà entro un brevissimo tempo a una capienza aumentata di ben 10.000 posti.
2: In aula anche il neo ministro del turismo per rispondere al PD sugli indennizi e balneari e sull'imposta di soggiorno. Mazzi.
5: Le materie oggetto dell'interrogazione sono di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda sia la predisposizione dello schema di bando tipo nazionale, sia l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennizzo sull'imposta di soggiorno. È costante il confronto con le amministrazioni interessate, l'obiettivo di garantire la migliore accoglienza al turista e il miglior ricordo possibile dell'Italia.
1: In precedenza Montecitorio aveva affrontato la discussione del testo unificato della proposta di legge su disposizioni in materia di terapie digitali. Massimo Giacomini.
6: Un lavoro di squadra che ha portato maggioranza e opposizione a limare un testo considerato da tutti un buon punto di partenza per colmare un ritardo normativo su una materia che va a toccare la salute dei cittadini, partendo dalla considerazione che la sanità ha bisogno di innovazione, ma garantendo l'accuratezza scientifica. Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
7: Non possiamo

0: Non dobbiamo permettere che siano i privati, big tech, i grandi padroni del web a prendere il sopravvento, magari in modo cialtronesco, senza procedure di validazione o di piattaforme opache e spesso deresponsabilizzate.
1: Altro rilievo è che non sia la scusa per depotenziare i metodi tradizionali di cura e che non sia strumento di ulteriore divario. Gian Antonio Girelli, Partito Democratico.
2: Ma deve diventare strumento di ricucitura, di costruzione di un sistema davvero omogeneo che garantisca a tutti e tutte pari opportunità di accesso e qualità della cura.
1: La sanità ha bisogno di innovazione, ma non va dimenticato il principio base della cura. Antonio Maria Gabellone, Fratelli d'Italia.
3: Il governo della terapia deve rimanere saldamente nelle mani del medico, cui spetta la responsabilità clinica e la valutazione complessiva della persona nella sua interezza.
1: Insomma, quella che si introduce disciplina non è una semplice applicazione o uno strumento accessorio, sostiene Annarita Patriarca, Forza Italia.
4: Ma di soluzioni terapeutiche che possono affiancare le cure tradizionali, migliorare l'aderenza ai trattamenti, favorire il monitoraggio continuo del paziente e contribuire ad una presa in carico più efficace e tempestiva.
5: Alla Camera anche la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Emanuela Valenti.
6: Sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. La Camera dei Deputati rende un omaggio in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita.
7: In aula il presidente della Camera, Fontana, ricorda che Giacomo Matteotti fu rapito e assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra fascista dopo quel celebre discorso alla Camera nel quale contestava i risultati delle elezioni e denunciava le violenze, le illegalità e gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni. Dopo un minuto di silenzio, l'intervento di Dori, Alleanza Verdi Sinistra, ringrazia il presidente Fontana poiché ha accolto la proposta del gruppo di porre la targa proprio sul seggio dove sedeva il segretario del Partito Socialista Unitario.
8: Dallo scranno 14 Matteotti denunciò il clima nel quale si svolsero quelle elezioni. Affermò: coloro che ebbero l'avventura di votare ebbero in moltissimi comuni la visita di coloro che erano incaricati di controllare il voto.
7: Maullo, Fratelli d'Italia, sottolinea che il delitto Matteotti scosse la coscienza italiana ed europea.
9: La figura di Matteotti appartiene all'intera Repubblica, alla memoria della nazione. Il suo esempio parla ancora oggi a chiunque creda nel valore del Parlamento, nella centralità della libertà, nel rispetto di tutti, contro la violenza e contro l'arbitrio.
7: Così la targa sullo scranno di Matteotti. Da questo banco il deputato socialista pronunciò il suo discorso nel 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costata la vita.
5: 80 anni fa il voto alle donne segnava una svolta storica per la partecipazione democratica del paese, le celebrazioni e le iniziative istituzionali nel servizio di Giovanna Serpico.
10: Il 10 marzo 1946 per la prima volta le donne furono chiamate alle urne per le elezioni amministrative, esercitando un diritto che in molti paesi europei era già realtà da decenni. Poi il 2 giugno furono chiamate a scegliere tra monarchia e repubblica. Milioni di donne per la prima volta entravano in un seggio elettorale con la consapevolezza di contare, di esistere come cittadine a pieno titolo. Non solo mogli, madri o lavoratrici, ma persone con una voce, con un voto, con il diritto di contribuire al futuro del paese. Una conquista che non arrivò da sola, fu il risultato di decenni di battaglie, di rivendicazioni, di coraggio di tante donne che avevano sfidato convenzioni, ostacoli e resistenze. E a distanza di 80 anni si vuole ribadire l'importanza della parità di genere. Nel convegno di oggi presentato alla Camera dei Deputati, 1946-2026, 80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Carolina Varchi, presidente del Comitato per le Pari Opportunità.
11: Quello che la società, quello che lo Stato deve fare è metterci tutti uguali, non già al punto di arrivo, ma al punto di partenza. Partire tutti con pari opportunità.
10: Le donne sono un valore aggiunto anche per la risoluzione dei conflitti, ha sottolineato Giovanna Guercio, vicepresidente Sor Optimist International Europa, un'organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali.
12: Abbiamo pensato di condividere l'esperienza e i successi di tante donne che hanno saputo accreditarsi e contribuire ai processi di pace.
5: Alle 9.30 la ripresa dei lavori alla Camera domani con le dichiarazioni di voto e il voto finale della proposta di legge in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Ricordiamo, Palazzo Madama è ancora fermo per tutta la settimana, solo lavori di commissione. L'Assemblea riprenderà la prossima settimana, mercoledì 3 giugno, per discutere di fine vita. In un video messaggio inviato all'evento l'Italia e PNRR a Milano, Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. Carla Macrellino.
13: Per molti era una sfida impossibile, ma non ci siamo scoraggiati. Abbiamo riadattato il piano, il più consistente d'Europa, alle nuove priorità e siamo stati all'altezza del compito. Parte da qui la Presidente del Consiglio nel videomessaggio inviato all'evento l'Italia del PNRR per rivendicare con orgoglio i traguardi raggiunti.
14: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
13: Mai fermati neanche davanti agli imprevisti più grandi, sottolinea Giorgia Meloni, spiegando che ha mantenuto gli impegni con i cittadini sempre e a qualunque costo.
14: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano.
13: Poi la Premier esorta ad accelerare verso il traguardo.
14: Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. È il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore.
5: Legge elettorale in aula a Montecitorio il 26 giugno, su questo discutono i partiti.
15: Chi vince le elezioni deve poter governare. La stella polare che Fratelli d'Italia segue sulla legge elettorale per evitare, spiega inciuci e paludi, ricordando quella attuale approvata dal centrosinistra non prevede le preferenze. Uno dei nodi più duri da sciogliere, visto che l'indicazione del candidato al momento assente non piace alla Lega ma è auspicata da Forza Italia e Maurizio Lupi.
16: Noi moderati farà la sua battaglia per ridare ai cittadini con le preferenze la possibilità di scegliere il proprio deputato.
15: Tutto questo, ripete la maggioranza, nel dialogo con l'opposizione, opposizione che però ritiene un'inaccettabile forzatura la calendarizzazione in aula. Chiara Braga, PD.
17: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
15: I partiti di centrodestra pensano ai propri equilibri, concorda Italia Viva, gli italiani ad arrivare a fine mese. I 5 Stelle parlano di prima legge fatta con i comunicati stampa in riferimento all'assenza di un testo da discutere in commissione e dal movimento Giuseppe Conte chiede anche alla maggioranza di concedere alla procura le chat di Del Mastro.
5: Servizio era di Lucio Bondì, con questo servizio è tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
18: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
19: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

è cresciuto ascoltando Fugees e Post Malone, ad esempio. Tra gli italiani, Marrakesh e Tedua. Appassionato di musica, si è iscritto al Conservatorio Niccolò Paganini della sua città natale e ha studiato musica e canto. Inoltre si è laureato in economia e management d'impresa presso l'Università degli Studi di Milano. La sua carriera musicale, possiamo dire, si è iniziata nel 2016, quando pubblica il primo progetto discografico, si chiama Piacere Mixtape. L'anno successivo ha pubblicato il suo primo progetto da solista, Namaste, in collaborazione con il rapper Mesby, e da cui è estratto il singolo Chiara Ferragni, in collaborazione con Alfa. Per alcuni anni si trasferisce in Inghilterra per focalizzare i suoi studi. Dal 2018 torna in Italia e ricomincia ad accostarsi alla musica. Siamo nel 2018, 15 giugno, pubblica l'EP Cry For You, seguito il 27 settembre dal singolo Bla Bla Car. L'anno successivo, nel 2019, pubblica il singolo Bevi e partecipa al brano Black Room Posse, incluso nell'album del producer Imes e Filo. A maggio pubblica il singolo Il Primo Amore. Maggio 2018 pubblica il singolo Il Primo Amore, il suo primo successo da solista, che supera le 100.000 visualizzazioni su YouTube in una settimana. Il 30 ottobre del 2020 annuncia l'uscita di Io Sono, il terzo EP contenente 7 tracce, da cui sono stati estratti diversi singoli, Mai e Poi Mai, Winston Blue, pubblicato il successivo 6 novembre. Siamo nel 2021, pubblica su Instagram una reinterpretazione del brano La Notte di Arisa. Tale cover ha ottenuto un particolare successo sulla piattaforma, tant'è che successivamente pubblica come singolo, intitolato La Notte Remix, collaborando con la stessa Arisa. Nel 2022 viene confermato tra i 12 artisti partecipanti alla 16ª edizione del concorso Sanremo Giovani. Il brano si intitola L'Anima Balla, risulta secondo e quindi stacca il biglietto per Sanremo 2023. Nel febbraio 2023 partecipa alla 73ª edizione di Sanremo con il brano Polvere e arriva 24esimo, ma nonostante il 24esimo posto diventa disco di platino certificato dalla Federazione Industria Musicale Italiana, la FIMI. A febbraio pubblica il suo primo album in studio, Gira il Mondo Gira, che raggiunge la 13ª posizione in classifica. Il 3 novembre 2023 pubblica un nuovo singolo, A Squarciagola, interpretato dal vivo nella sua unica data invernale al Fabric di Milano il 10 dicembre. 8 marzo 2024 esce Devastante, che raggiunge la 10ª posizione della classifica top dei singoli, certificato triplo disco di platino. A giugno collabora con Emma e Giulie per il singolo Ho Voglia di Te. 6 settembre 2024 pubblica Per Due Come Noi, in collaborazione con Angelina Mango e Giulie, raggiunge la vetta della classifica e viene certificato doppio platino. Il 25 ottobre pubblica il suo secondo LP, Tutta Vita, contenente i singoli A Squarciagola, Devastante e Per Due Come Noi. Tra il 28 novembre e il 22 dicembre si è tenuta la prima parte della tournée Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour nei club italiani, che ha poi registrato il tutto esaurito. Il 6 dicembre esce il singolo Quei Ricordi Là, insieme a Giulie, come quarto estratto del secondo disco. Siamo a febbraio 2025, partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia. Il brano si impone per tutta la settimana all'attenzione di pubblico e critica, tant'è che poi la serata finale risulta il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Come sapete, ha rinunciato a partecipare alla competizione europea, l'Eurovision Song Contest, lasciando il posto a Lucio Corsi, ma continua una tournée tutta sold out. Adesso ascoltiamo alcune delle sue più belle canzoni e Profili vi dà appuntamento a prestissimo su Rai Radio Tutta Italiana.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Il protagonista di Profili oggi è Olly, classe 2001, nato a Genova. Durante l'infanzia e l'adolescenza,

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno 8:30, 12:30, 18:30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Tutta Italiana, tutto l'anno.

stile con la neve. Che bella che sei, che sorridi ma sto per andare. E il sorriso è poi la cosa che mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore. Ma in fondo sono solamente cose

di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte scarsa la nuvolosità attesa, se non quella ancora presente, sulla Calabria tirrenica e sulle Alpi lombarde. Cielo sereno su tutte le rimanenti regioni. Domani si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi.

0: Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro, il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

sembra sempre inverno. Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: potrei cantartele qui.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
0: Tutto

tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tanto, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, il primo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita, la vita mia ferita.

Però, sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

mio tempo. Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò, non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: matta io, ma sono matta.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: felice.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente, un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontana, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui.

compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

0: 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste, durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze, in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate. Su RAI Radio Tutta Italiana, un anno in un'ora. Oggi il 2020, 8 gennaio, l'Iran lancia missili contro basi militari statunitensi in Iraq. Quale rappresaglia l'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio all'aeroporto internazionale di Baghdad. Viene anche abbattuto per errore il Boeing 737-800 del volo Ukraine International Airlines 752, uccidendo le 176 persone a bordo. 23 gennaio, il governo cinese, a causa di un'epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, mette in quarantena la metropoli di Wuhan e successivamente espande il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. Si tratta della più grande quarantena mai disposta nella storia umana, per estensione e numero di persone coinvolte. 24 gennaio. In Turchia, nella provincia di Elazig, ha luogo un terremoto di magnitudo 6.7 che uccide 41 persone e ne ferisce 1.607. 30 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'epidemia del nuovo coronavirus emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. 31 gennaio, dalla mezzanotte la Brexit è effettiva e il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell'Unione Europea, iniziando così un periodo di transizione lungo 11 mesi. 29 febbraio viene firmata una storica tregua tra truppe americane, truppe afghane e talebani. 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, dichiara che l'epidemia di Covid-19 è una pandemia. 27 marzo la Macedonia del Nord entra nella NATO, diventandone il 30° membro. 25 maggio, in seguito all'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti d'America, scoppiano numerose proteste nelle principali città. 30 luglio, la NASA dà inizio alla missione Mars 2020 per cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. 3 agosto, alle 18.30, è inaugurato dopo 2 anni il nuovo viadotto sul Polcevera, progettato da Renzo Piano. Genova-San Giorgio, questo è il nome del nuovo ponte, sarà poi aperto al traffico dal 5 agosto, dopo la tragedia del ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018, causando 43 vittime. 9 agosto, in Bielorussia si tengono le elezioni presidenziali nelle quali viene rieletto per la 6ª volta il presidente uscente in carica dal 1994, Alexander Lukashenko. Le opposizioni sostengono che sono state oggetto di pesanti brogli, dando inizio a una serie di proteste denominate Rivoluzione delle Ciabatte. 3 novembre si tengono le 59esime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Lo sport. E il 17 marzo l'UEFA annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 gli europei si disputeranno nel 2021. 24 marzo il CIO annuncia che a causa della pandemia di Covid-19 i giochi olimpici di Tokyo si disputeranno nel 2021. 23 aprile la European Athletic Association annuncia la cancellazione dei campionati europei di atletica leggera a causa della pandemia di Covid-19. La Serie A 2019-2020 è stata la 118esima edizione della massima serie del campionato italiano di calcio, disputato tra il 24 agosto 2019 e il 2 agosto 2020. Il torneo è stato vinto dalla Juventus, al suo 36esimo titolo, nonché

0: il nono consecutivo. Capocannoniere del torneo è stato l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, con 36 reti. Nel 2020 ci hanno lasciato Kobe Bryant, giocatore NBA e dei Los Angeles Lakers, il 27 gennaio, l'attore Kirk Douglas il 5 febbraio, l'attrice Lucia Bosè il 23 marzo, lo scrittore, autore e poeta Luis Sepúlveda il 16 aprile, Michel Piccoli, l'attore, ci lascia il 12 maggio, Ezio Bosso, grande musicista e direttore d'orchestra, il 15 luglio, Ennio Morricone, direttore e compositore d'orchestra, il 6 luglio, Franca Valeri, l'attrice, ci lascia il 9 agosto. Sean Connery scompare il 31 ottobre. Gigi Proietti il 2 novembre. Stefano Dorazio il 6 novembre. Diego Armando Maradona muore il 25 novembre. Paolo Rossi ci lascia il 9 dicembre. Il 70° Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all'8 febbraio 2020 ed è stato condotto da Amadeus. L'edizione è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore per la sezione Campioni, aggiudicandosi anche il premio della critica, e da Leo Gassman con il brano Vai bene così per la sezione Nuove proposte. Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.